0: Di Claude Debussy avete ascoltato Printemps Suite Sinfonica, orchestra New Filarmonia diretta da Pierre Boulez.
1: Claude Paul Tafanel, fantasia su temi da Der Freischütz, orchestrazione della fantasia originale per flauto e pianoforte. Flautista Emmanuel Pahud, orchestra filarmonica di Rotterdam diretta da Yannick Nézet-Séguin.

di Claude Paul Tafanel avete ascoltato Fantasia su temi da Der Freischütz, orchestrazione della fantasia originale per flauto e pianoforte. Flautista Emmanuel Pahud, orchestra filarmonica di Rotterdam diretta da Yannick Nézet-Séguin.

Georg Philipp Telemann, quartetto in re minore per due traversieri, flauto dritto e basso continuo, da Tafelmusik II. Andante, vivace, largo, allegro. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo e Davide Bettin, flauti traversi. Martino Noferi, flauto dritto. Teresina Croce, viola da gamba. Anna Fontana, clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Quartetto in re minore per due traversieri, flauto dritto e basso continuo, da Tafelmusik II. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo e Davide Bettin, flauti traversi. Martino Noferi, flauto dritto. Teresina Croce, viola da gamba. Anna Fontana, clavicembalo. César Franck, variazioni sinfoniche in fa diesis minore per pianoforte e orchestra. Poco allegro, allegro non troppo. Arthur Rubinstein, pianoforte. Symphony Orchestra of the Air, diretta da Alfred Wallenstein.

0: Disse Sir Frank, abbiamo ascoltato variazioni sinfoniche in fa diesis minore per pianoforte e orchestra. Arthur Rubinstein, pianoforte, Symphony Orchestra of the Air, diretta da Alfred Wallenstein.
1: Claudio Monteverdi. Messa concertata per voci e strumenti dalla Selva Morale e Spirituale, pubblicata nel 1640. Ricostruzione di Gabriel Garrido. Kyrie. Gloria a 7 voci. Credo. Crucifixus a 4 voci. Et Resurrexit a 2 voci. Et Iterum a 3 voci. Et in Spiritum Sanctum. Ab Eterno, mottetto a voce sola. Elementi del complesso vocale strumentale Ensemble Elima diretti da Gabriel Garrido.

Di Claudio Monteverdi avete ascoltato Messa concertata per voci e strumenti dalla Selva Morale e Spirituale, pubblicata nel 1640. Ricostruzione di Gabriel Garrido. Elementi del complesso vocale e strumentale Ensemble Lima, diretti da Gabriel Garrido. Piotr Čajkovskij. Sinfonia numero 5 in Mi minore, opera 64. Andante, allegro con anima. Andante cantabile con alcuna licenza. Vals, allegro moderato. Finale. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

Di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Sinfonia numero 5 in Mi minore, opera 64. Orchestra Sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 41 in Do maggiore, K551, Jupiter. Allegro vivace, andante cantabile, minuetto, allegretto e trio. Molto allegro. Orchestra The English Concert diretta da Trevor Pinnock.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sinfonia numero 41 in Do maggiore, K551, Jupiter. Orchestra The English Concert diretta da Trevor Pinnock.
1: Ottorino Respighi, Rossiniana, Suite per orchestra. Elaborazione di brani per pianoforti tratti dalla raccolta di Rossini Pêcher de vieillesse. Capri e Taormina, Barcarola e Siciliana, Allegretto, Andantino, Allegretto. Lamento, Andantino maestoso. Intermezzo, Allegretto moderato, poco più mosso, tempo primo. Tarantella puro sangue, con passaggio della processione. Allegro vivacissimo, Andante religioso, tempo primo. BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Gianandrea Noseda.

0: Dio Torino Respighi, avete ascoltato Rossiniana, Suite per orchestra. Elaborazione di brani per pianoforti tratti dalla raccolta di Rossini Péchés de vieillesse. BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Gianandrea Noseda.
1: Camille Saint-Saëns, concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, anno di composizione 1869. Moderato assai, più mosso, allegro maestoso, andante, allegro non troppo. Pianista Pascal Rouget, London Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutoit.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, pianista Pascal Roger, London Philharmonic Orchestra, diretta da Charles Dutoit.
1: Antonio Bazzini, Quartetto per archi in Do maggiore numero 1, adagio, allegro risoluto, andante sostenuto, scherzo allegro vivo, finale allegro deciso. Quartetto di Venezia, Andrea Vio e Alberto Battiston violini, Luca Morasutti viola, Angelo Zanin violoncello.

Gran parte del potere della musica risiede nella sua capacità di farti muovere attraverso i ritmi, così afferma in un'intervista al Los Angeles Times nel 2000 Jan Bostridge, l'autore del libro che presentiamo oggi. Buongiorno, siete di nuovo all'ascolto di Radio 3, siete a Qui comincia, la trasmissione che apre la programmazione della rete con storie, libri e musica. Cura del programma e regia sono di Federico Vizzaccaro, al microfono Bruno Ruffolo. Oggi dunque ci occupiamo di un libro edito da Il Saggiatore, si tratta di Io canto, scritto proprio da Jan Bostridge, tenore britannico molto noto in Italia, libro che rientra in una tendenza che si è sempre più ampliata negli ultimi anni, ossia quella di artisti, parliamo di musica, cinema, teatro, che riflettono sul proprio lavoro, riuscendo a collegare il passato con il presente e così a proporre dei nuovi sguardi. È esattamente ciò che fa Jan Bostridge, che riflette sulla musica, l'identità, il conflitto, la morte, sempre seguendo un percorso legato alle opere musicali che interpreta o che ha interpretato. Il libro raggruppa tre saggi nati come conferenze all'Università di Chicago, ma in origine frutto delle riflessioni emerse durante il periodo tra il 2020 e il 2021, il periodo in cui a Bostridge e a tutti gli artisti fu impossibile esibirsi dal vivo a causa del Covid. Il tenore inglese mostra come alcuni capolavori musicali pongano, in qualche modo, come dice lui, sotto traccia, questioni legate al genere, ai rapporti di potere, al ruolo dell'interprete sul palcoscenico. Si comincia da Claudio Monteverdi.

0: conosciuta ancor sciolse e scopriu la pide, la pide e la conobbe.
1: Whoa.

Era il bellissimo finale del combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi, Roberto Abbondanza baritono, alla direzione del Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini. Bostridge parte da questo capolavoro che ha cantato più volte per affrontare il tema che dà il titolo a questo primo saggio, Identità sfumate, il genere nella performance. Il combattimento ha un posto importantissimo nella storia della musica perché rappresentato per la prima volta nel 1624 negli appartamenti della famiglia Mogenigo a Palazzo Dandolo a Venezia, è considerato uno dei prodromi dello stile recitativo agli albori dell'opera italiana. La storia, lo sappiamo, viene dalla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Durante la prima crociata, il cavaliere cristiano Tancredi viene sfidato a duello da un guerriero musulmano che non rivela la sua identità. Alla fine del combattimento scopriremo che il nemico di Tancredi è Clorinda, la donna che ama, e che alla fine muore. Bostridge scrive che il combattimento enfatizza la fluidità e la performatività dei ruoli di genere, il tutto su un tappeto sonoro che rappresenta un nuovo mezzo musicale, ossia il cosiddetto stile concitato, lo stile che imita i suoni del combattimento, l'impeto, la lotta, il galoppare del cavallo. Il combattimento per Bostridge è pieno di zone d'ombra, c'è l'aggressione, il desiderio, un'ambiguità erotica tra due guerrieri che scambiano il maschile e il femminile. E a un certo punto Bostridge contrappone questa situazione a quella che emerge dal ciclo di Lieder di Robert Schumann, Frohen Liebe und Leben. Dall'ambiguità di genere di Monteverdi si passa ad una storia molto tradizionale, con una giovane donna che si sposa, rimane incinta, si prende cura del suo bambino e poi resta vedova.

Avete ascoltato Jesse Norman con al fianco il pianista Irving Cage in During Ein Meinen Finger, dalla raccolta di Lieder di Robert Schumann, Freuen Liebe und Leben, opera 42. Il tenore Jan Bostridge cita questa raccolta nel suo libro Io canto, edito da Il Saggiatore, quando parla di identità sfumate. A differenza delle identità fluide delineate da Monteverdi nel combattimento di Tancredi e Clorinda, qui Schumann delinea un quadro familiare del tutto tradizionale. Nel lead che avete sentito, la sposa si rivolge alla propria fede nuziale, canta l'amore per il marito. Sembra un inno alla sottomissione femminile, ma per Bostridge, di fatto, il protagonista di questo ciclo è lo stesso Robert Schumann, che è ammirato dal talento della moglie Clara Wieck, ma, come emerge da alcune lettere del compositore, desiderava che lei si dedicasse a lui come moglie e non come artista. Insomma, c'è un profondo identificarsi di Robert con Clara e quindi, scrive Bostridge, anche nell'opera, in apparenza più caratterizzata dal genere, il genere stesso rimane complesso e fluido. Il rapporto tra maschile e femminile nella musica si conclude nel primo saggio di Bostridge affrontando l'opera Curlew River di Benjamin Britten, e Britten è una sorta di filo rosso di tutto il libro.

Avete ascoltato due interludi da Peter Grimes, opera 33 di Benjamin Britten, esattamente il secondo, Sunday Morning, e il terzo, Moonlight. Dicevamo che in questo libro, Io canto, edito dal Saggiatore, il tenore Jan Bostrich parla spesso di Britten. Lo vedremo più avanti quando affronteremo la terza parte del volume, ma intanto scorriamo le pagine del secondo saggio intitolato Storie nascoste. Bostrich analizza le radici storiche e politiche di una raccolta di Maurice Ravel, le sue chansons madcasses, canzoni malgasce, composte tra il 1925 e il 1926, sono una raccolta di tre melodie per voce, flauto, violoncello e pianoforte. Bostrich si sofferma sul contesto di questa raccolta, ossia il momento febbrile della storia francese, e sottolinea il messaggio anticolonialista che emerge da questa raccolta, anche se il compositore non ha mai detto nulla di chiaro su questo, confermando quanto fosse laconico a proposito della propria musica. In questo saggio si vede bene il bagaglio culturale di Bostrich, che è laureato in storia moderna a Oxford. Nel libro racconta che prima di diventare cantante professionista era un ricercatore di storia. Così Bostrich indica la centralità geopolitica del Madagascar, ma poi analizza musicalmente le tre canzoni di Ravel.

Questa era la prima delle tre chansons Madcasse di Maurice Ravel, Nan Dove, Anna Huntley soprano, Adam Johnson pianoforte, Dame Watts flauto, Thomas Blunt violoncello. Bostridge racconta di aver eseguito questo ciclo solo una volta, nel 2018, in Italia. Sottolinea quanto da questo ciclo parta un grido potente contro gli orrori del colonialismo e contrappone a questo approccio quello di Francis Poulenc e la sua Rhapsody Negre, che per Bostridge si inserisce in quella tendenza della cultura parigina di metà anni 20, che trattava con condiscendenza e al tempo stesso celebrava gli artisti neri, affermando la convinzione del progresso materiale e morale dell'Europa bianca.

Era il preludio di Rhapsody Negre di Francis Poulenc, Pascal Rosé al pianoforte, solisti dell'Orchestre National de France, diretti da Charles Dutoit, con la contrapposizione tra Ravel e Poulenc, tra Chanson Madcasse e Rhapsody Negre, nel secondo saggio del suo libro Io canto, edito dal Saggiatore, il tenore Jan Bostridge porta avanti le sue, come recita il sottotitolo del libro, riflessioni di un cantante sulla musica e l'interpretazione. Questo libro è molto diverso dal primo pubblicato da Bostridge per il Saggiatore nel 2015, era intitolato Il viaggio d'inverno di Schubert, anatomia di un'ossessione. Lì il tenore britannico parlava della Winterreise che è la musica della sua vita, ha cantato questo ciclo di Lieder decine e decine di volte. Io canto è un libro più ambizioso del precedente, nel terzo saggio diventa una meditazione sulla morte, si intitola Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine, una frase di Thomas Eliot. Così il tenore britannico spiega perché conclude il libro su questo tema. Scrive perché la musica parla della morte, perché la morte è l'assenza di fronte a cui si costruisce ogni identità umana. E qui Bostridge si sofferma sulla musica di Benjamin Britten.

Die Sire dalla Sinfonia da Requiem di Benjamin Britten, New Philharmonic Orchestra, diretta da Mitislav Rostropovich. Bostrich, nel terzo saggio del suo libro Io, canto, che stiamo sfogliando oggi, parte da Britten, lo definisce un compositore che per tutta la sua carriera ha combattuto con l'orrore e l'inevitabilità della morte con musiche di potenza trascendentale. Così Bostrich percorre il filo rosso della denuncia antimilitarista di Britten, iniziata in piena Seconda Guerra Mondiale con la Sinfonia da Requiem, fino all'evocazione dei concerti che il compositore, obiettore di coscienza, aveva tenuto al pianoforte insieme al violinista Yehudi Menuhin per i sopravvissuti del campo di concentramento di Bergen-Belsen subito dopo la loro liberazione, fino al War Requiem, composto nel 1962 per la riconsacrazione della cattedrale di Coventry, distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale.

Agnus Dei dal War Requiem di Benjamin Britten, London Symphony Orchestra e London Symphony Chorus, diretti da Gianandrea Noseda, solista Jan Bostrige, che è anche l'autore del libro di cui stiamo parlando oggi, Io canto, edito da Il Saggiatore. Nel finale del libro c'è un saggio sulla morte che si conclude proprio con il decesso del compositore britannico. Bostrige racconta che Britten rimandò un intervento chirurgico al cuore per poter comporre la sua ultima opera, Morte a Venezia. Per Bostrige ci fu un'identificazione di Britten con Gustav von Aschenbach, protagonista della novella di Thomas Mann, ma, scrive Bostrige, nel caso di Britten la morte era una presenza molto più reale mentre la componeva di quanto non lo fosse per il 35enne Thomas Mann. Insomma, Bostrige dimostra di avere un'eccellente penna da saggista, ma anche una buona dose di ironia. In un'intervista al Times di Londra passa in rassegna tutte le sue preferenze culturali e alla domanda del giornalista quale testo di una canzone gli piacerebbe aver scritto, risponde I'm the Walrus. E allora, concludiamo questa puntata con la canzone dei Beatles, scritta da John Lennon. Grazie per l'ascolto da Bruno Ruffolo, Federico Vizzaccaro, alla cura della trasmissione e alla regia. A domani con Qui comincia.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
3: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Impariamo ad accogliere, prima dei confini ci sono le persone. È il monito di Papa Leone ieri in visita al meeting di Rimini. Nel tardo pomeriggio il pontefice ha celebrato la messa presso il porto della città romagnola. L'inviata.
3: Alla fiera di Rimini in 60.000 accolgono Leone XIV con cori da stadio. Il popolo di Cea le aspettava un papa da 44 anni. L'ultima visita, quella di Giovanni Paolo II nel 1982. È l'ora della responsabilità. Occorrono pionieri coraggiosi.
4: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
3: Alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali.
4: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
3: Liberiamo la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Leone abbraccia i giovani.
5: Ciao ragazzi! Non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme.
3: Nella messa al porto di Rimini richiama la Chiesa a vivere l'autorità come servizio. La giornata inizia con la visita nella Repubblica di San Marino. I due capitani reggenti accolgono il pontefice. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti. Il diritto umanitario, denuncia Prevost, è disatteso e calpestato. Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità umana. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR3.
6: La guerra in Ucraina. Il presidente russo Putin ammette i danni causati all'economia russa dagli attacchi di Kiev, ma mette in guardia: hanno aperto il vaso di Pandora e gli ucraini, sguarniti di difese aeree, guardano al prossimo vertice della coalizione dei volenterosi.
7: Diversi leader europei e non solo sono attesi lunedì a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Intorno alle 13 poi i volenterosi si vedranno in una riunione in formato ibrido con alcuni leader collegati da remoto. Il meeting arriva dopo i massicci attacchi russi degli ultimi giorni e la strage di Kryvyi Rih, nella quale sono morte 16 persone e 130 sono rimaste ferite. Macron ha già parlato al telefono con Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per aver confermato la disponibilità a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili. Putin minaccia rappresaglie dopo gli attacchi di Kiev ad alcuni magazzini delle aziende russe di e-commerce. Ammette che i raid ucraini hanno danneggiato la Russia economicamente. Così, precisa il numero uno del Cremlino, hanno aperto un vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio sul campo. La Russia, conclude, ha già intensificato gli attacchi contro le aziende dell'industria della difesa nemica, comprese quelle a Kiev, in risposta ai bombardamenti contro le nostre infrastrutture logistiche. Marco Barbonaglia, GR3.
2: La procura di Civitavecchia disporrà l'autopsia sui corpi del ragazzo di 15 anni e del 35enne trovati senza vita in uno stand gastronomico allestito per il Palio di Allumiere vicino a Roma. Ad ucciderli, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso.
6: Sono sotto inchiesta i genitori della bimba di 4 anni morta a causa della difterite a Palermo. Avevano scelto di non vaccinarla. Mercoledì l'autopsia.
8: Omicidio colposo per omissione, il reato contestato per la procura di Palermo. I genitori di Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, hanno deciso di non immunizzarla, ritenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino. Stessa scelta per gli altri figli, che avrebbero ricevuto il vaccino dopo il decesso della sorellina. Anche la procura dei minori apre un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale. Intanto si cerca di ricostruire la catena di contatti della PIC. Antonio Cascio, primario di malattia infettiva al Policlinico di Palermo.
9: La cosa più importante è scovare i portatori sani e raccomandare di vaccinare tutti i bambini.
8: La pediatra di Anna Rosa ha riferito agli inquirenti la difficoltà di immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Per aggirare la legge e iscrivere i figli a scuola c'è chi presenta solo la prenotazione. Sono quindi scattate verifiche negli istituti della zona.
10: Essendo vaccinato siamo relativamente tranquilli.
8: Così il direttore sanitario Domenico Cipolla sul miglioramento del cuginetto della vittima, anche lui positivo alla difterite. Elena Baiocco, GR3.
2: Continua a crescere il prezzo dei carburanti e domani scade la proroga del taglio delle accise da 17 centesimi al litro per il gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, sia la benzina sia il diesel hanno superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo nuovi interventi e questa volta non solo per il gasolio. Gabriele Melluso, Assoutenti.
11: Chiediamo al governo un taglio immediato e consistente delle accise, almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i grandi rientri estivi. Le risorse possono essere trovate intervenendo sugli extraprofitti di petroliferi e società energetiche e sugli utili record di banche e assicurazioni.
6: Lo sport: negli anticipi della Serie A di calcio, netta vittoria casalinga per l'Inter, successi in trasferta per Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como, oggi in campo tra le altre Atalanta, Juventus e Milan. Nel tennis, niente finale a Cincinnati per Flavio Cobolli, superato dal francese Fils. Il romano sale comunque al sesto posto nel ranking mondiale.
2: Seconda vittoria per 3-0 per le azzurre del volley ai campionati europei, le ragazze di Velasco di nuovo in campo alle 18 contro la Svezia. Infine il Gran Premio d'Olanda di Formula 1, pole per la McLaren di Norris. Kimi Antonelli partirà in seconda fila, le Ferrari in terza, il via alle 15. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Meteo Radio.
12: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 23 agosto. La giornata si aprirà con decise schiarite su gran parte della penisola, ma con un graduale aumento della nuvolosità fin dal mattino sulle regioni alpine. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà progressivamente al nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento verso le pianure di nord-ovest e pedemontane. Sul resto del paese prevarrà il sole, pur con temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, associati a isolati ma brevi piovaschi. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque. Temperature stazionarie o in lieve flessione al centro-nord, stabili e su valori estivi ma senza eccessi sul resto del paese. Venti deboli o moderati da ovest o da sud, generalmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Allora sono le 6:52 minuti e 33 secondi, siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, che come ogni domenica dedica grande attenzione soprattutto ai settimanali e alle riviste straniere e quindi soprattutto, per iniziare, alle cosiddette cover story, le storie di copertina, molte delle quali, devo dire, questa settimana hanno un approccio visionario, guardano molto avanti agli sviluppi della tecnologia e della scienza. Forse la copertina, la storia più forte che abbiamo trovato in questa edicola virtuale è quella del National Geographic, che si domanda se siamo arrivati sull'orlo della fine dell'invecchiamento e ci porta dentro quella che definisce The Wild Quest, la corsa selvaggia per provare a fare dell'invecchiare una cosa del passato grazie a scienza segreta e a dei sostenitori miliardari, dal National Geographic a Newsweek, il settimanale statunitense, titolo invece sulla rivoluzione portata dalle tecnologie quantistiche, Quantum is Here, quindi l'applicazione tecnologica della meccanica quantistica, di cui abbiamo visto soltanto l'inizio con le straordinarie capacità di calcolo. Su questo però preferisco rimandarvi a eventuali puntate di Radio 3 Scienza. E poi l'Economist invece in copertina si domanda se un domani le intelligenze artificiali potranno anche sviluppare una coscienza. Il catenaccio ci dice: anche qualora questo fosse impossibile, potrebbero essere trattate come degli esseri con una coscienza e questo avrebbe un costo altissimo per l'umanità. Le Point, settimanale francese, sembra ribellarsi a questa civiltà delle macchine e per farlo riprende dal passato la lezione del grande scrittore e intellettuale cattolico Georges Bernanos, difensore della libertà di fronte alla civilisation des machines, un lungo pezzo di Peggy Sastre che appunto rilegge la lettura del saggio La France contre les robots, la Francia contre i robot, ma anche Le Point, in realtà nella sua storia, per la sua storia di copertina, sceglie la tecnologia cinese. C'è in copertina il viso sorridente di Xi Jinping, il titolo è molto semplice: Cina, ancora non avete visto niente, reportage da Shenzhen e Canton che ci raccontano i progressi della Cina sul campo della robotica, dell'intelligenza artificiale, dell'automobile. È già la prima superpotenza del paese dal punto di vista della tecnologia, si domanda la testata francese. Se andiamo invece sui settimanali cinesi, però, l'approccio è diverso. Sulla Beijing Review, settimanale in lingua inglese, la storia di copertina è il turismo, il boom del turismo cinese, il caldo benvenuto, questo il titolo, della Cina ai tanti stranieri che vanno a conoscere il paese. A questo punto andiamo alla lettura di alcuni articoli che abbiamo selezionati, dei settimanali e dei quotidiani, con l'aiuto oggi di Giulio Salvatelli alla console. Guardando ai quotidiani, il titolo principale riguarda la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada, che è iniziata alla mezzanotte e un minuto di ieri, quando è fallito il negoziato commerciale, sono entrati in vigore dazi fino al 50%. Ho usato la parola guerra perché è la parola che troviamo su tutti i titoli di oggi. La questione, il confronto Stati Uniti e Canada è in apertura su buona parte della stampa anglosassone, non solo su quella canadese e quella americana, ma anche ad esempio sul Financial Times, che ha questo titolo: Mark Carney, cioè il premier canadese, afferma che il Canada è in guerra appunto con gli Stati Uniti sul commercio. Il primo ministro afferma che il paese ha sbagliato i calcoli intensificando l'attacco tariffario. McCarney ha rincarato la dose in un'intervista rilasciata a Le Devoir, uno dei principali quotidiani québécois in lingua francese del Canada. Il titolo che troviamo oggi è Le Canada prêt pour la guerre commerciale totale, il Canada pronto per una guerra commerciale totale. Andiamo allora al pezzo, firma Boris Prou e Mathilde Beaulieu-Lépine. Il Canada di nuovo un virgolettato di Carney, è stato attaccato dal governo Trump per una questione di giochi di potere, ma il primo ministro Carney sente che il paese è abbastanza solido da poter rinunciare a concludere un nuovo accordo commerciale svantaggioso con la prima economia del paese. Di nuovo c'è stato un nuovo attacco degli Stati Uniti contro il Canada e quando si attacca vuol dire che siamo in guerra. Ancora Carney, che certo non ha fatto nulla per alleviare la tensione, non è una cosa buona, ma non è una nostra scelta, ha detto Carney intervistato da Le Devoir. Il primo ministro aveva annunciato nel mezzo della notte di essersi ritirato dai negoziati commerciali in corso a Washington per provare a evitare l'imposizione di pesanti dazi su 28 miliardi di dollari di merci canadesi, ma ha deciso di non arrivare a questo accordo, di non accettarlo e di rispondere, come ha detto, dollaro per dollaro all'attacco statunitense. I dazi canadesi entreranno in vigore l'8 di settembre. Questo scontro segna un momento di rottura nei rapporti tra i due paesi e dobbiamo appunto capire se il Canada riuscirà a far fronte a questa guerra. Le Devoir, tra l'altro, McCartney intelligentemente nell'intervista a Le Devoir parlando ai cittadini del Quebec sottolinea che tra le richieste fatte dagli Stati Uniti, tra elemento del diktat statunitense, scrive McCartney, un punto per noi inaccettabile sul quale non potevamo fare compromessi sulla nostra sovranità era la protezione della lingua francese e della nostra cultura anche all'interno dei meccanismi economici mondiali. Questo Le Devoir. Devo dire che di guerra parla anche il Wall Street Journal. Stati Uniti e Canada si avviano verso una guerra commerciale. Il New York Times sottolinea che sì, certo, McCartney sta rischiando molto, pensa di poter rischiare molto, ma in apertura il New York Times fa anche la lista dei danni economici che arriveranno agli Stati Uniti per via dell'apertura di questo scontro commerciale con il grande vicino settentrionale. Lasciamo il Nord America, andiamo verso l'Europa e lo facciamo con una copertina di un altro settimanale, il New Yorker, copertina, in realtà storia più che copertina, va detto copertina della versione online della testata, che come sempre invece in edicola manda un meraviglioso lavoro grafico. E il titolo è La fine dell'estate europea, il catenaccio di questo lungo reportage dalla bollente estate del nostro continente. È questo, nel momento in cui il caldo estremo scuote le grandi città del continente, queste grandi città rispondono con una corsa per provare a trasformarsi, a cambiare e adattarsi a un clima per il quale non erano stati costruiti e pensate. Questo il New York. In Europa, devo dire, però, guardando all'intero continente, si parla, si scrive soprattutto sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. La BBC ha un pezzo aggiornato di cronaca in cui racconta come i soccorritori stiano ancora scavando tra le macerie del centro commerciale ucraino colpito a Kiev nella giornata di venerdì. Il bilancio delle vittime si è appesantito, 16 morti e 130 feriti, parte di attacchi sempre più letali da parte della Russia, anche perché si sono indebolite le difese dell'Ucraina per via dell'assenza o dello scarso numero disponibile di intercettori. Zelensky condanna l'attacco russo, lo definisce spregevole. Putin, e qui ci spostiamo sulla stampa russa, invece lo lo rivendica. Oggi quasi tutte le testate russe riprendono la lunga intervista rilasciata da Vladimir Putin a Pavel Zarubin, giornalista della televisione del gruppo editoriale Vesti, intervista fatta, crediamo, non casualmente nel primo giorno della campagna elettorale in vista delle parlamentari che si svolgeranno tra meno di un mese. La troviamo questa intervista anche sulla versione online del settimanale Argomenti i Fatti, uno dei settimanali più vecchi della Russia, in cui si avverte ancora l'eredità sovietica. In copertina della versione cartacea c'è una donna russa che allatta un bambino, sembra veramente quasi un'immagine riesumata dall'iconografia dell'URSS, con il titolo Il potere della speranza. E invece, appunto, guardando all'online, alle notizie aggiornate, ci sono le dichiarazioni di Putin che troviamo anche su Kommersant, su Izvestia. Putin appunto rivendica gli attacchi di questi giorni. Stiamo semplicemente rispondendo all'escalation dell'Ucraina. L'Ucraina non è riuscita a raggiungere un punto di svolta nello scontro con la Russia lanciando attacchi contro obiettivi civili, e adesso noi stiamo prendendo di mira i punti nevralgici del sistema industriale dell'Ucraina, compresi quelli di Kiev. In questo caso però, lo ricordo, l'obiettivo era un centro commerciale in risposta agli attacchi nemici. Questa ovviamente è la versione di Putin che troviamo sulla stampa russa. Putin ha anche definito esotiche le proposte di negoziato dell'Ucraina in vista di un possibile accordo di pace. Ci spostiamo adesso sulla stampa di Kiev. Sulla stampa di Kiev si fa, appunto, troviamo il racconto di questi ultimi attacchi, ma anche un elemento politico forte. Siamo su Ukrainska Pravda, l'intervista rilasciata dall'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Fedorov, lo ricordo, è stato licenziato poche settimane fa da questo incarico, cosa che ha creato un terremoto politico anche a livello di opinione pubblica, perché è molto amato, molto stimato dai cittadini. Mikhailo Fedorov è stato costretto a lasciare l'incarico, si è saputo poi, per via di uno scontro con i vertici militari. Fedorov parla e usa parole molto dure. Il titolo dell'Ukrainska Pravda è questo: l'ex ministro della difesa Fedorov afferma che la corruzione impedisce all'Ucraina di porre fine alla guerra da una posizione di forza. E anche questa è un'intervista dal sapore, forse al sapore preelettorale, perché diversi articoli su Ukrainska Pravda, su Kyiv Post, su Kyiv Independent si soffermano su questa possibilità, una possibile candidatura di Fedorov alla presidenza. Fedorov che quindi sfiderebbe Zelensky per l'incarico. Ieri a Kyiv è arrivato in visita anche il ministro degli esteri tedesco Wadephul, ci racconta la radio pubblica internazionale tedesca Deutsche Welle. Wadephul è a Kiev in vista del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che viene celebrato domani. C'è molta attenzione per questa visita, perché arriva in un momento di tensioni crescenti tra Berlino e Mosca. Ieri abbiamo aperto la nostra rassegna con la notizia del ritrovamento di un deposito di armi sotterrate in un bosco, in una foresta nei pressi di Berlino, armi che secondo i servizi tedeschi sarebbero collegati proprio alla Russia e a un piano russo per omicidi mirati di alto livello sul territorio tedesco. Oggi invece Politico, testata paneuropea, apre sulle armi tedesche, non su quelle russe, ma armi di altro tipo. Il titolo di apertura è questo: la Germania pianifica un programma missilistico da 12 miliardi di euro per scoraggiare Putin. Secondo documenti interni del Ministero della Difesa, il piano per un nuovo arsenale di attacchi a lungo raggio spazia dai missili da crociera economici ai Tomahawk e alle future armi ipersoniche. Leggiamo un po' di più di questo pezzo in esclusiva, a firma di Chris Luday, che spiega: queste armi darebbero alle forze tedesche la capacità di colpire obiettivi a centinaia o addirittura migliaia di chilometri dietro il fronte, potenzialmente inclusi centri di comando, aeroporti, lanciatori di missili e snodi di rifornimento. Documenti interni definiscono l'iniziativa una priorità assoluta sia per la Germania che per la NATO, in un momento in cui i paesi europei si stanno riarmando per scoraggiare quella che considerano una minaccia crescente proveniente dalla Russia. Questi documenti affermano che l'obiettivo è consentire alle forze tedesche di colpire nelle retrovie dell'avversario e di mantenere la capacità di rispondere con armi convenzionali al di sotto della soglia nucleare. Il Ministero della Difesa tedesco si è rifiutato di commentare la cifra, 12 miliardi di euro, o i singoli programmi di questo piano, che si articola in quattro fasi. Il politico ci informa che le prime armi dovrebbero essere già pronte il prossimo anno, mentre i sistemi più avanzati, sviluppati congiuntamente con il Regno Unito, sono previsti per la metà del prossimo decennio. Lasciamo la Germania con un'altra copertina di un settimanale, la storia di copertina di Der Spiegel, il principale settimanale appunto della Germania, è dedicato alla libertà di espressione. Perché la libertà di espressione è minacciata? Il pezzo di apertura a firma di Markus Verbeth ha questo titolo. Certo, in Germania si può dire qualsiasi cosa, punto. Beh, ci sono alcune eccezioni e stanno diventando sempre più numerose. Lasciamo a questo punto l'Europa, andiamo in direzione del Medio Oriente, e in particolare con la stampa israeliana, che riprende l'intervista shock da un punto di vista geopolitico rilasciata a una testata turca da Tom Baracchi, una testata medio orientale, quindi regionale, da Tom Barak, che è l'ambasciatore statunitense in Turchia, che è tornato sull'attacco israeliano all'inizio di questa settimana contro una postazione, un aeroporto dove sono presenti anche i turchi sul territorio siriano, un aeroporto militare siriano. Ebbene, in questa intervista Tom Barak suggerisce che potrebbe essere stato un tentativo da parte di Israele di provocare la Turchia e indurre al conflitto, questo in vista delle elezioni. Chiaramente questa dichiarazione ha portato risposte furibonde da parte delle autorità israeliane, segna un nuovo punto di caduta, punto basso dei rapporti sempre più in crisi tra i due grandi alleati, Stati Uniti e Israele, anche perché Tom Barak in questa intervista ha parlato del territorio del Golan, delle alture del Golan, territorio siriano, come territorio occupato illegalmente da Israele, come riconosce il resto della comunità internazionale, ma non gli Stati Uniti, che hanno invece dato per buona l'annessione del Golan da parte di Israele. Ecco questa intervista a Tom Barak. Il contenuto di questa intervista viene ripreso integralmente da Arez in apertura, il contenuto, perché l'editoriale del quotidiano di opposizione ha questo titolo: la risposta di Netanyahu ai problemi elettorali, due punti, aprire un fronte con la Turchia in Siria. Lasciamo anche la stampa israeliana, facciamo un passaggio rapido dalla stampa iraniana, dal Tehran Times, e commentando le dichiarazioni arrivate dal segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, anche da Al Jazeera, perché appunto l'Iran ieri ha messo in guardia le nazioni vicine dall'unirsi agli sforzi degli Stati Uniti nella guerra economica. Risponderemo qualora si formasse un nuovo fronte comune contro di noi. A questo punto, per la fine della nostra rassegna, facciamo rotta verso l'estremo oriente. Oggi la storia più suggestiva arriva da Seul, anzi dal porto di Busan, da dove è partita ieri la prima nave portacontainer che attraverserà, che prenderà la rotta artica. La Pan Star Acro è salpata da Busan nella serata di ieri, navigherà verso nord, costeggerà la penisola di Kamchatka nella Russia orientale, poi attraverserà il mare di Bering e percorrerà la rotta marittima del nord facendo scalo negli Stati Uniti, a Rotterdam, a Danzica, prima di fare ritorno. Ed è un viaggio non solo suggestivo ma molto interessante su quello che sta accadendo, sul tentativo non solo coreano di imboccare la rotta artica e testarne la fattibilità, mentre la guerra in Medio Oriente scuote il trasporto marittimo globale. Lo scorso anno sono 88 le navi che hanno effettuato 103 transiti lungo la rotta, sono quindi crescendo perché con la guerra in Iran che colpisce il trasporto marittimo globale si vanno cercando in modo affannoso rotte alternative. Il pezzo è del Korea Times. Un salto anche in Cina, soltanto per riprendere quella copertina che abbiamo citato prima sulla Cina che abbraccia la frenesia del turismo, e la copertina di Beijing Review che racconta del boom del turismo in quest'estate torrida per gli europei, vanno a cercare refrigerio anche nella Repubblica Popolare Cinese. Con questo chiudiamo la nostra rassegna della stampa estera di oggi. Questa era l'ultima notizia di Radio Tremondo. La potrete riascoltare questa rassegna tra poco su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. A questo punto non ci resta che lasciarvi in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana condotta questa settimana da Cinzia Sciuta. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
3: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
1: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea, EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Cinzia Asciuto, direttrice della rivista Micromega.
4: Care ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio 3, benvenuti a questa ultima giornata insieme, questa domenica 23 agosto. Un ultimo giorno della rassegna condotta da me. È stato davvero un piacere stare di nuovo con voi questa settimana, e una giornata che è in larga parte dedicata alla presenza di Papa Leone ieri al meeting di Rimini, di Comunione e Liberazione. La ragione di questa attenzione duplice: da un lato per i contenuti del discorso del Papa, ma dall'altro anche perché è stata una presenza storica, visto che era dai tempi di Wojtyla che un Papa non presenziava al meeting di Rimini. I giornali oggi appunto si dividono in due blocchi. La pila più alta è quella che appunto dedica la propria apertura al discorso del Papa, e invece ci sono alcuni giornali che dedicano la propria apertura ad altri temi, ma la notizia del Papa Rimini è comunque sostanzialmente dappertutto. Allora noi apriamo con il giornale cattolico italiano della Conferenza Episcopale Italiana, Avvenire, che titola Persone prima dei confini. Ecco, vedrete che la differenza nei vari giornali starà sulla scelta del tema su cui titolare, perché naturalmente Papa Leone ha detto tante cose e ciascun giornale ha scelto e ha selezionato il tema che ha ritenuto più rilevante. Avvenire ha scelto queste parole, che sono tra le parole che sono più rimbalzate del discorso del Papa: persone prima dei confini, accoglienza straordinariamente calorosa per Leone XIV al meeting di Rimini, l'appello al popolo di CL e non solo a coltivare l'unità e a farsi pionieri coraggiosi, opponendo il realismo della misericordia a quello delle armi. Nel giorno in cui Papa Leone richiama al fatto che quando le persone migrano sono innanzitutto persone, e dobbiamo pensare a questo prima che ai confini, si è consumata l'ennesima tragedia del Mediterraneo, che viene richiamata in prima in Avvenire, altra tragedia del mare, almeno 15 dispersi. Vi segnalo un interessante e affascinante, come sempre, reportage di Nello Scavo dalla Somalia, nella Somalia che non si arrende, e richiamo in prima ai bambini di Gaza e a uno studio che ne certifica i traumi. Si richiama anche l'iniziativa di Avvenire del Nobel ai bambini di Gaza, di cui parleremo nei nostri approfondimenti. Anche il Domani decide di selezionare proprio le medesime parole: le persone prima dei confini, Leone XIV al cuore della politica. Quindi qui si sottolinea come questo discorso del Papa, che naturalmente non entra nelle dinamiche strettamente politiche e partitiche, ma ha un contenuto politico, ha avuto un contenuto politico molto forte, verrebbe da dire che fosse un messaggio, insomma, un messaggio in particolare. È sembrato a molti, è sembrato a me per esempio, un messaggio alle destre, alla destra statunitense, alla destra MAGA, ma anche alla nostra destra di governo, che appunto sembra invece mettere i confini prima delle persone. Anche sulla stampa le stesse parole: le persone prima dei confini, l'appello di Leone per l'accoglienza dei migranti, il diritto umanitario viene disatteso, la difesa della vita è il messaggio contro conflitti e povertà, smascherate i giochi di potere. Sulla stampa c'è il richiamo a un aggiornamento della tragedia che si è consumata a Palermo qualche giorno fa, di questa bambina di 4 anni morta di difterite, sono indagati per omicidio colposo i genitori che non l'avevano vaccinata. Anche Repubblica si dedica al discorso del Papa e concentra la sua attenzione sul passaggio sui migranti. Migranti, la lezione del Papa. Leone al meeting di CL 44 anni dopo Wojtyla lancia un messaggio: le persone vengono prima dei confini. Subito sotto Repubblica collega le questioni più politiche. Fratelli d'Italia, CPR anche senza il consenso dei territori, Piantedosi pronto a chiedere una stretta sulle ONG tedesche. Le ONG tedesche sarebbero le ONG che operano nel Mediterraneo per salvare i migranti in viaggio. Vi segnalo su Repubblica una interessante intervista a firma di Luca Fraioli, che è lo stesso collega che firmava ieri l'intervista a Pichetto Fratin. Questa volta un'intervista a Rifkin: l'Unione Europea cruciale nella crisi climatica. E sulla Repubblica continua il dibattito sul ruolo del WOC nella sinistra italiana, con un intervento di Matteo Renzi. Il Corriere della Sera sposta l'attenzione su un altro tema che il pontefice ha affrontato nel suo discorso, e cioè la guerra. Scossa di Leone: no alle guerre. Conflitti e migranti, il Papa al meeting di Rimini: smascheriamo i poteri ingiusti. Bagno di folla per Prevost, la preghiera in spiaggia con 25.000 fedeli. Prima dei confini ci sono le persone. Vedete che questa frase è la frase principale che viene ripresa un po' da tutti. Di spalla, nella colonna di destra, si richiama l'aggiornamento sulla guerra in Ucraina, la minaccia di Putin, raid distruttivi e l'intervento di Macron, che invita a inviare più armi difensive a Kiev. Lunedì ci sarà la riunione dei cosiddetti volenterosi, e questo sarà il primo punto all'ordine del giorno: come aiutare Kiev a difendersi dai raid russi. Lo stesso tema, quello delle guerre, è scelto dal Messaggero come titolo, con una grande foto di Papa Leone. Disarmiamo il mondo, l'appello di Leone, migliaia al meeting di Rimini: no al business della morte, le persone contano più dei confini. Anche qui l'intervista di Putin, che ammette: dai raid di Kiev danni gravi, reazione distruttiva. È interessante notare che il Sole 24 Ore dedica la fotonotizia al Papa al meeting di Rimini e seleziona un passaggio più, diciamo, complesso dal punto di vista dell'analisi politica del discorso di Papa Leone. Ed è interessante perché il Sole 24 Ore è il giornale di Confindustria. Il titolo è questo: smascheriamo i rapporti di potere ingiusti all'origine di povertà e guerre. Perché Leone non si è limitato a, diciamo, declamare la pace e la giustizia, ma ha indicato anche le radici delle guerre e della povertà, che stanno nei rapporti di potere ingiusti. L'apertura però del Sole 24 Ore è dedicata ad un altro tema, e cioè ai data center più 48% in un anno. Sarebbero appunto oltre il 48% di richieste in più di connessione alla rete elettrica per i progetti di nuovi data center rispetto al 2025. Il Manifesto ha una apertura sulla crisi climatica, e come al solito molto efficace il titolo, che è una sola parola: fossilizzati. Altro che transizione ecologica, cresce ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per l'energia pulita, tagli record al Ministero dell'Ambiente, il ministro: adattiamoci. Vi segnalo un articolo sempre sul tema crisi climatica di Roberto Della Seta, che si intitola così: l'ultima notizia è vecchia di 50 anni, perché appunto ci ricorda che noi facciamo finta di sorprenderci di queste notizie, di queste informazioni, ma il cambiamento climatico e le sue conseguenze e le sue origini sono note appunto da almeno 50 anni. Interessante l'editoriale di Andrea Fabozzi, non so se avremo tempo di leggerlo, a proposito di questo un po' surreale, permettetemi di dire, dibattito sul WOC in Italia, che sostanzialmente non c'è mai stato, almeno non nelle misure in cui c'è stato negli Stati Uniti. Andrea Fabozzi scrive: nel paese di Meloni non ci sono battaglie da abbandonare. Il Fatto Quotidiano sembra un po', diciamo, fuori sincrono rispetto agli eventi della giornata, titola così: Meloni teme altri fischi, si riferisce ai fischi che Meloni ha ricevuto alla giornata di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, i giochi già in perdita, vari evento rischioso, contestazioni per l'Ilva, ma non solo, le gare sportive con costi folli. Il Giornale, il titolo principale è dedicato alla Lega: Salvini, mano tesa ai governatori, coinvolgo tutti, e su Vannacci puntini puntini. Ha questa abitudine talvolta il Giornale di titolare con i puntini puntini, lasciandoci la suspense su cosa intende. La fotonotizia però è dedicata al Papa, Papa Leone: realismo cattolico, potere e confini, Leone conquista i giovani al meeting. Libero: tredicesime e IRPEF, il piano taglia tasse. Qui iniziamo a tornare, diciamo, alla politica. Nei prossimi giorni riaprirà il Parlamento e si tornerà a discutere. Tra l'altro ci si avvicina anche all'elaborazione del bilancio. Spazio comunque anche per Leone Fastoria in 60.000 per la visita al meeting di CL. C'è poi la fotonotizia dedicata a Enrico Mentana, che fa il titolo anche della Verità. Mentana disintegra il PD, è il titolo che troviamo sul Libero. Capiamo meglio di che si tratta con la Verità: il PD non ha un'idea di futuro. Questo è il titolo di apertura della Verità. Il PD non ha un'idea di futuro, mitraglia di Mentana sul campo largo, ha perso la bussola. La Verità si occupa della vicenda della bambina di Palermo morta per difterite con questo titolo: indagano i genitori e non i medici per la morte della piccola Anna Rosa. Verrebbe da dire: ci sarà un motivo per cui indagano i genitori e non i medici. Il Tempo non molla sulla vicenda Ranucci: il terzo fenomeno pronto per la candidatura, si riferisce a Ranucci. E qual è il tema? Il tema è che il 9 settembre Ranucci sarà ospite della festa di AVS, Alleanza Verdi Sinistra, e questo, diciamo, per il Tempo è un segnale di una possibile candidatura. Capezzone commenta: dai, Bonelli e Fratoianni, fateci sognare, dopo Soumahoro e Salis pure Sigfrido. Chiudiamo la parte dedicata ai titoli segnalandovi che oggi sono in edicola anche gli inserti culturali Robinson alias. Io vi segnalo in particolare un affascinante speciale della Domenica del Sole 24 Ore, interamente dedicato alle nuvole, lette, interpretate, guardate, vissute sotto diversi punti di vista. Lo trovate nell'inserto della Domenica del Sole 24 Ore. Con questo abbiamo concluso la lettura dei titoli dei giornali di oggi e vi aspetto fra qualche istante per gli approfondimenti.
5: Prima pagina, gli approfondimenti.
4: Eccoci qui, eccoci di nuovo in studio, dagli studi di via Asiago a Roma, storici studi di Radio 3 della RAI, e ci accingiamo a entrare nelle pagine dei giornali. Come vi dicevo anche ieri, io cerco di andare a spulciare dentro le pagine interne gli articoli che magari sono un po' più difficili da rintracciare su cui con più difficoltà potete imbattervi. Per cui anche oggi sulla presenza del Papa al meeting di Rimini non mi soffermerò molto sui contenuti del discorso del Papa, che potete trovare davvero dappertutto e ciascuno potrà farsi la propria idea, però forse vale la pena invece andare a capire perché è così importante questa presenza. Vi dicevo che è importante non solo per i contenuti, ma anche forse soprattutto per il fatto che è la prima volta dopo 44 anni che un Papa si fa vedere a Rimini. Allora cerchiamo di capire, con l'aiuto di Jacopo Scaramuzzi a pagina 4 di Repubblica, perché è così importante questa presenza. È cambiato il mondo, è cambiata Comunione e Liberazione. Contrappunto al sollazzo dell'estate in Riviera, anni fa il meeting marcava l'avvio della stagione politica. L'applausometro segnava il gradimento di un pezzo di mondo cattolico per questo o quel presidente del Consiglio. Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi, i più amati di sempre. I Ciellini contavano e come. Poi sono venuti gli anni difficili, i guai giudiziari di Roberto Formigoni e non da ultimo le strigliate di Papa Francesco. Una certa perdita di influenza, dice ora soave Papa Leone, doveva rivelarci che possiamo stimare di più la potenza del Vangelo. Prevost è solo il secondo Papa a visitare il meeting per l'amicizia tra i popoli. Così si chiama per intero questa iniziativa di Comunione e Liberazione. Giovanni Paolo II venne a Rimini nel 1982, quando in piena guerra fredda il meeting faceva i suoi primi passi. Il luogo era più piccolo, c'erano molte meno persone, l'atmosfera era quella dell'effervescenza iniziale e il Papa di Cracovia, che aveva appena dovuto rinunciare a un viaggio nella Polonia di Jaruzelski, benedì il movimento fondato da Don Luigi Giussani. Complice anche una certa sintonia sull'anticomunismo, rappresentava ai suoi occhi una pietra d'angolo della strategia di protagonismo cattolico nella società e nella politica italiana. Sul finire della DC e poi al suo tramonto, quando l'episcopato italiano era guidato con fermezza dal cardinale Camillo Ruini, Comunione e Liberazione era una potenza. Poi sono iniziati i problemi. La crisi del berlusconismo è coincisa con quella di CL, a partire dalla caduta di Formigoni in Lombardia. E anche Benedetto XVI, che pure stimava molto il movimento di Don Giussani, si è sempre tenuto lontano dal meeting. Poi è arrivato Francesco. Il Papa argentino ha scosso Comunione e Liberazione. Ha chiesto ai Ciellini di non usare l'appartenenza al movimento come una etichetta, di evitare l'autoreferenzialità e di non sedersi sugli allori di un passato mitico come fosse un museo. Di prendere le distanze da un coinvolgimento ambiguo con la politica e gli affari. Bergoglio ha commissariato i Memores Domini, branca laicale di CL. Ha imposto al movimento, così come a tutte le associazioni cattoliche, dai neocatecumenali ai focolarini, una riforma interna, elezioni più democratiche dei vertici, tetto al numero dei mandati, trasparenza su finanze e abusi. Dentro CL ci sono stati malumori, polemiche e fratture. A Rimini ieri, per questo motivo, c'era soprattutto voglia di voltare pagina. Un desiderio che Leone ha interpretato alla perfezione. Il Papa, nato a Chicago, ha confermato in realtà le riforme del predecessore. Qui si apre un virgolettato: apritevi a una vera cattolicità, allargando i vostri legami oltre ogni appartenenza troppo ristretta, ha raccomandato ai Ciellini. Nell'amore, ha ricordato, non c'è mai costrizione, indottrinamento, mai seduzione, inganno, arruolamento. A CL, come ogni movimento ecclesiale, serve un cammino che richiede anche il rinnovamento, ha ricordato. Concetti acuminati, tono tipico di Prevost, soft e conciliante. E più delle parole, il popolo ciellino, 60.000 persone che hanno popolato la fiera di Rimini per tutto il pomeriggio, ha registrato la presenza del Papa con cori, applausi e la sensazione di aver lasciato alle spalle il peggio. Ecco, mi sembrava interessante ripercorrere anche un pochino le tappe di questo movimento che ha segnato la storia del cattolicesimo italiano e anche in parte della politica, perché appunto, come veniva accennato, gli intrecci con la politica da parte del movimento fondato da Don Giussani sono stati molto stretti, in alcune fasi almeno della sua vita. Adesso pare che si apra un'altra fase, lo vedremo. Noi registriamo che comunque anche nell'edizione di quest'anno la presenza di ministri, sottosegretari e altri esponenti della maggioranza governativa è enorme, lo segnalava ieri Libero in un articolo in cui elencava tutti i presenti, quindi vedremo quale sarà il nuovo corso, se ci sarà un nuovo corso di CL. Però io volevo portarvi dentro le pagine del manifesto, perché il manifesto, diciamo, fa un'operazione che ci interessa, visto che ieri abbiamo letto l'intervista al ministro Pichetto Fratin. E allora il manifesto cerca di andare a verificare se le affermazioni, devo dire anche nella maggior parte dei casi un po' fumose, del ministro hanno fondamento, e dedica tutto il suo primo sfoglio, quindi l'apertura, pagina 2 e 3, al tema del clima, con un articolo a pagina 2 di Alex Giuzio, Clima, governo senza strategia, del quale andremo a leggere alcuni stralci. Come vi dicevo, l'articolo di Roberto Della Seta, L'ultima notizia è vecchia di 50 anni, e poi un approfondimento di Andrea Capoce a pagina 3, Ma quale transizione? Il fossile non molla, carbone compreso, e uno di Marinella Correggia, Siccità estrema e degrado record dei suoli, siamo tutti coinvolti. Quindi due grandi pagine dedicate al tema. Andiamo a vedere come ha interpretato Alex Giuzio l'intervista a Pichetto Fratin di ieri. L'indifferenza del governo Meloni alla crisi climatica è dimostrata dai numeri. In 4 anni l'esecutivo ha più che dimezzato la spesa pubblica per l'energia pulita e la mobilità sostenibile, riducendo i fondi di PNRR per le comunità energetiche rinnovabili da 2,2 miliardi a 795 milioni. E quelli per l'acquisto di veicoli non inquinanti da 8,7 a 4,6 miliardi. Il Ministero dell'Ambiente è stato tra i più penalizzati dall'ultima manovra, con un taglio di oltre 376 milioni per il 2026. Ricorderete che ieri Pichetto Fratin diceva: no, vabbè, sembra forse che non è una grande priorità, però le mie richieste non vengono mai disattese. Però intanto gli hanno tagliato 376 milioni. Gas e petrolio, continuo, riprendo la lettura dell'articolo di Alex Giuzio, pagina 2 del manifesto. Gas e petrolio invece non sono mai stati messi in discussione dalla destra, e così ieri benzina e diesel sono arrivati al loro massimo dal 2022, proprio mentre milioni di italiani rientravano dalle ferie. I prezzi alla pompa sono ormai stabili sopra i 2 euro al litro, e la situazione peggiorerà ulteriormente da domani, quando scadranno i tagli alle accise. Davanti a queste cifre, l'impegno a, virgolette, fare di più, promesso da Pichetto Fratin, non può essere credibile. Nell'intervista di ieri su Repubblica, il ministro dell'Ambiente è stato vago su tutto. La crisi climatica è solo un'ipotesi, riprende questa citazione da Pichetto Fratin. Se siamo davvero convinti che rappresenti una priorità nazionale, dovremmo affrontarla con spirito unitario. Questo se lascia qualche margine di dubbio. Le decisioni su come spendere i fondi UE per ridurre il fossile sono ancora da prendere. Di nuovo un virgolettato, è partito il confronto con il MEF, il Ministero dell'Economia e Finanza, e comunque non si deve pensare che questo governo possa risolvere con la bacchetta magica un problema di dimensioni planetarie. Insomma, commenta Giuzio, una retorica per negare la realtà e al contempo darsi l'alibi per non iniziare a fare la propria parte. Devo saltare alcuni passaggi perché l'articolo è piuttosto lungo, e vado su questo punto. Mi pare particolarmente interessante, per rivendicare di aver fatto qualcosa, Pichetto Fratin sottolinea i 28 azioni planetarie. Insomma, commenta Giuzio, una retorica per negare la realtà e al contempo darsi l'alibi per non iniziare a fare la propria parte. Devo saltare alcuni passaggi perché l'articolo è piuttosto lungo, E vado su questo punto, che mi pare particolarmente interessante, per rivendicare di aver fatto qualcosa, Pichetto Fratin sottolinea i 28 gigawatt di impianti da fonti rinnovabili installati da inizio legislatura. Ma

nazionale, contro il, attenzione, 44,5 di un anno fa, secondo Terna. Il calo è anche su base annuale: nel 25 le rinnovabili hanno coperto il 41% della domanda, l'1% in meno rispetto al 24. Quindi pare ci sia una tendenza a ridurre la percentuale di energia prodotta con le rinnovabili, anche se i numeri assoluti le rinnovabili aumentano, perché c'è anche, è stato innescato un percorso appunto a sostegno delle rinnovabili che non può essere interrotto, però certamente non è stato dato un sostegno tale per aumentare questa percentuale, mentre, sottolinea Giuzio, carbone, petrolio e gas sono cresciuti del 5,2. Per questo le bollette degli italiani sono tra le più care d'Europa insieme ai carburanti, perché il prezzo, questo è una mia postilla, il prezzo dell'energia è sostanzialmente determinato dal prezzo del gas, non dal prezzo delle rinnovabili. Ma oltre a gravare sulle tasche, le fonti fossili inquinano l'ambiente, peggiorando la crisi climatica. Per mitigarne gli effetti urge eliminare l'uso di gas e petrolio, ma anche questo è un tabù per il governo. Pichetto Fratin parla solo di adattamento, come se non si potesse fare nulla tranne che convivere col riscaldamento globale. Ma non è così. È altrettanto importante invertire la rotta, che era quello che ci diceva il nostro ascoltatore, se non sbaglio, Marino ieri, soprattutto perché diciamo, le due cose devono per forza andare insieme, adattamento e mitigazione, altrimenti non sapremo, altrimenti la nostra sarà una continua rincorsa ad adattarci, una rincorsa ad adattarci a situazioni sempre più estreme che non stiamo mitigando. E nell'articolo a fianco Andrea Capocci ci riferisce di un rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, nel quale appunto si sottolinea come c'è un aumento del ricorso alle fonti fossili. Hai voglia a parlare di transizione energetica, fonti rinnovabili e lotta al riscaldamento globale? In realtà continuiamo a bruciare carbonio estratto nel sottosuolo a ritmi sempre più elevati, solo che se ne parla meno. Nemmeno il carbone, la più vetusta e sporca tra le fonti, è mai passato di moda. Al contrario, nel 26 è più alla page che mai e il suo utilizzo è persino in crescita. A raccontare la scomoda verità sono le 42 pagine del Mid-Year Update Report sull'energia elettrica dell'autorevole Agenzia Internazionale dell'Energia, pubblicato alla fine di luglio, che monitora dati e tendenze sui consumi energetici a livello globale e sulla base dei dati del primo semestre elabora proiezioni affidabili per il resto dell'anno. Non possiamo entrare nel merito di questo rapporto che viene raccontato in questo articolo di Andrea Capocci sul Manifesto, pagina 3, però ecco, capite che le parole che abbiamo letto ieri di Pichetto Fratin lasciano un po' basiti, ecco, di fronte alla gravità di un problema che, come sottolinea Roberto Della Seta sempre sul Manifesto, conosciamo, o almeno la comunità scientifica conosce da almeno 50 anni, ma che insomma oggi è di una tale platealità che non è più possibile ignorare e non è più possibile fare così, prender tempo, che è un po' quello che sembrava intendere e voler fare Pichetto Fratin nell'intervista di ieri. Voglio portarvi un po' fuori dall'Italia e ci occuperemo tra poco di Gaza, però prima volevo leggervi una notizia che io non ho trovato sostanzialmente da nessun'altra parte se non sul Corriere della Sera a pagina 17. Pagina 17 del Corriere della Sera ci riferisce Monica Ricci Sargentini che in Myanmar c'è stata una strage di fedeli, 14 vittime. Una seconda bomba sui soccorsi. Qual è il fatto? Un monastero buddista colpito dalla giunta militare. La zona è una roccaforte della resistenza. Mi sembrava interessante così fare un attimo luce anche su zone del mondo che per molto tempo rimangono davvero fuori dai riflettori. E allora leggiamo alcuni stralci. Un caccia dell'esercito

0: birmano ha bombardato un monastero buddista mentre oltre 100 persone partecipavano a un ritiro di meditazione. Almeno 14 civili sono morti e una ventina sono rimasti feriti nell'attacco avvenuto venerdì mattina nel villaggio di Svel Leo, nella regione di Sagaing, nel Myanmar centrale. Secondo la Civil Defense and Security Organization della municipalità di Myaung, tra le vittime ci sono 11 uomini e 3 donne che erano arrivati anche dai villaggi vicini. Il monastero si trova circa 75 km a ovest di Mandalay, la seconda città del paese. Ci sono poi i dettagli dell'attacco, ma io voglio andare alla parte dell'articolo in cui ci racconta un po' il contesto. L'esercito birmano non ha commentato l'attacco. La giunta sostiene di colpire soltanto obiettivi militari e considera terroristi i gruppi armati che si oppongono al regime. Ma appena 10 giorni fa l'Independent Investigative Mechanism from Myanmar delle Nazioni Unite ha denunciato il ricorso sistematico ad attacchi aerei deliberati contro i civili. La regione di Sagaing è una delle principali roccaforti della resistenza alla giunta militare. Il Myanmar è precipitato nella guerra civile dopo il golpe del febbraio 2021, quando i militari rovesciarono il governo eletto di Aung San Suu Kyi. Da allora più di 100.000 persone sono state uccise nel conflitto, secondo le stime citate dall'AFP. Ad aprile, Min Aung Hlaing, capo della giunta, è diventato presidente al termine di elezioni fortemente contestate all'estero e considerate dagli oppositori un tentativo di dare una veste civile al potere dei militari. Da allora sta cercando di rompere l'isolamento diplomatico del paese, rafforzando soprattutto i rapporti con i governi che non hanno aderito alle sanzioni occidentali. Proprio questa settimana il presidente del Myanmar è stato ricevuto a Mosca da Vladimir Putin, che lo ha definito un amico della Russia. I due hanno discusso di cooperazione energetica, compresa la possibile costruzione di una raffineria e la fornitura di gas naturale liquefatto. Mosca è inoltre uno dei principali fornitori di armi del Myanmar, compresi aerei da combattimento. Da Mosca il presidente birmano è poi volato a Minsk, dove Lukashenko gli ha assicurato che la Bielorussia è pronta a fornire al paese tutto ciò di cui ha bisogno. Mi sembrava interessante riferirvi di questa notizia, anche perché, come poi vedete, sembrano luoghi lontani, ma poi i rapporti diplomatici sono tali che queste vicende apparentemente lontane poi possono avere degli effetti anche su scenari a noi molto più vicini. Vi dicevo, volevo andare oggi su Gaza e lo faccio con un articolo che trovate sul Fatto Quotidiano, che parte dalla tensione, chiamiamola così per essere un po' ottimisti, tra la Turchia e Israele. E l'articolo è di Aya Ashur, lo trovate a pagina 6-7 del Fatto, e il titolo dice un po' tutto dell'articolo stesso: lo scontro tra potenze sulla pelle dei Gazawi. Vi leggo pochi stralci perché è molto lungo. 16 anni fa alcuni cittadini turchi salparono verso Gaza a bordo della Mavi Marmara per sfidare il blocco navale israeliano. Le forze israeliane, 16 anni fa, quindi stiamo parlando di una vicenda che non c'entra nulla col 7 ottobre e con l'assedio di Gaza degli ultimi anni. Le forze israeliane abbordarono la nave nel maggio 2010 e 10 cittadini turchi persero la vita. La risposta di Ankara fu intransigente. Le relazioni si interruppero. I leader turchi promisero che i responsabili sarebbero stati assicurati alla legge. 6 anni dopo, il linguaggio della giustizia cominciò a cedere il passo a quello degli interessi. Nel giugno 2016 Turchia e Israele hanno ristabilito le relazioni. Israele accettò di pagare 20 milioni di dollari per il risarcimento alle famiglie delle vittime e dei feriti. La Turchia pose fine al procedimento di Istanbul contro i soldati israeliani, ma il blocco navale di Gaza, proprio quello che la Mavi Marmara aveva tentato di sfidare, rimase in vigore. Oggi passiamo alla All'attualità, oggi la Turchia ha annunciato che richiederà un avviso di ricerca internazionale all'Interpol nei confronti di Netanyahu per la vicenda della Sumud flottiglia, la Global Sumud flottiglia. Erdogan lo ha ripetutamente accusato di genocidio e crimini contro l'umanità, chiedendo un'azione penale internazionale. Israele ha risposto con toni altrettanto conflittuali, eccetera, eccetera. Andiamo al punto. Gli stati, scrive Aya Ashur, pagina 6-7 del Fatto Quotidiano, gli stati cambiano politica. La politica estera segue i propri interessi. Ma è proprio per questo che i palestinesi dovrebbero essere cauti quando i governi regionali mascherano tali interessi con il linguaggio della solidarietà incondizionata. L'Iran ha utilizzato le fazioni palestinesi nel suo confronto con Israele e USA. Il rapporto del Qatar con Hamas ha accresciuto il suo peso diplomatico. Allo stesso modo la Turchia ha trasformato l'accesso ad Hamas e il confronto con Israele in influenza regionale. La vicenda della Mavi Marmara rimane la prova più evidente. La Turchia ha chiesto giustizia dopo l'uccisione dei suoi cittadini, ha aperto procedimenti giudiziari, ha promesso che i responsabili venissero chiamati a rispondere delle proprie azioni e chiesto la revoca del blocco di Gaza. Quando però gli equilibri regionali sono cambiati, ha accettato un risarcimento, ristabilito le relazioni, posto fine ai procedimenti legali e normalizzato i rapporti con Israele. La giustizia era stata descritta però come non negoziabile, eppure poi sono iniziati i negoziati. Ecco perché la richiesta d'arresto all'Interpol non dovrebbe essere giudicata dalle accuse di Erdogan, dalla risposta di Netanyahu o dai titoli di giornale, ma da ciò che accadrà quando Ankara avrà di nuovo bisogno di qualcosa da Israele, che si tratti di Siria, sicurezza, energia, commercio o di un altro accordo. Se in quel momento la richiesta dovesse diventare superflua, la richiesta di arresto di Netanyahu, la lezione non sarà semplicemente che la Turchia ha cambiato politica, ma che la Palestina si è rivelata ancora una volta preziosa come leva, potente quando necessario, negoziabile quando gli interessi cambiano. I palestinesi hanno già pagato un prezzo troppo alto perché le potenze regionali parlassero in nome loro mentre negoziavano sul loro futuro. Mi sembrava particolarmente interessante questa lettura perché non c'è alcun dubbio che la richiesta di arresto da parte di Erdogan abbia degli elementi di strumentalità rispetto ai desideri di egemonia di questa potenza, media potenza nell'area. E ahimè la constatazione che la questione palestinese viene utilizzata da molti paesi dell'area come leva per i propri interessi non è appunto solo una sensazione, ma è una storia che si ripete da molti, molti decenni. Rimaniamo a Gaza perché vi avevo in realtà accennato, promesso qualche giorno fa, che mi avrebbe fatto piacere parlare con voi della proposta lanciata dalle pagine dell'Avvenire del premio Nobel per i bambini di Gaza. L'Avvenire a pagina 8 ci informa che la campagna ha raggiunto ormai le 20.000 adesioni. Aderisco, una goccia nell'oceano è uno dei messaggi più ricorrenti tra quelli che continuano ad arrivare incessantemente alla casella di posta elettronica predisposta per l'adesione alla campagna per l'attribuzione del Nobel per la pace ai bambini di Gaza, rilanciata da Avvenire dopo che il professore Eugenio Mazzarella l'aveva delineata sulle pagine del nostro giornale. Gocce, è vero, che ormai formano un piccolo mare. A ieri sera le adesioni hanno raggiunto quota 20.000, in gran parte dall'Italia, ma non solo. Il senso, come ha sottolineato il direttore Marco Girardo, non è quello di selezionare alcuni bambini a scapito di altri, ma scegliere un punto di osservazione da cui guardare tutte le guerre e in particolare le loro vittime innocenti. Questo trafiletto che ci aggiorna su a che punto è la raccolta di adesioni sta a pagina 8 di Avvenire, che è un'intera pagina dedicata ai bambini di Gaza, perché è una pagina in cui si riferisce di un report, di uno studio condotto dalla Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, perdonate, diciamo che le lingue straniere non sono il mio forte, È uno studio della Università Giordana di Amman che ha coinvolto bambini gazawi tra i 3 e i 12 anni insieme alle loro famiglie, che aveva l'obiettivo di stimare la prevalenza e la gravità dei sintomi del disturbo da stress post-traumatico tra i minori in 31 rifugi e tendopoli della striscia. Vi lascio immaginare quali possano essere i risultati sulla salute mentale di bambini che da anni sono sottoposti a una serie di traumi sovrapposti, e questo ci dovrebbe anche far ragionare sul futuro di questa generazione che ha visto l'orrore più profondo. Vi dicevo, mi farebbe piacere, se avrete voglia, di conoscere il vostro parere su questa iniziativa. Io vi dico brevemente il mio, poi appunto se vorrete approfondiamo. A me sembra che questa iniziativa sia ad alto rischio demagogia, perché naturalmente è uno di quegli appelli ai quali è difficile dire di no, per il carico simbolico, emotivo, politico anche certamente, che porta con sé. E se da un lato verrebbe appunto da fare l'obiezione che insomma i bambini di Gaza non sono i soli bambini vittima di guerra, però a questa obiezione l'Avvenire ha già risposto, anche se allora la proposta poteva essere quella di dare un Nobel a tutti i bambini vittime di guerra. Però io troverei anche questa proposta un filino demagogica, perché i bambini non hanno compiuto una scelta in questa vicenda. Il Nobel per la pace è un riconoscimento che negli ultimi tempi è stato particolarmente soggetto a critiche, può essere assolutamente criticabile, e non voglio qui entrare nella storia del premio e di chi l'ha preso prima, ma è un premio che tra l'altro prevede anche una somma in denaro, perché l'idea è di dare il premio a soggetti che possano poi fare la differenza con quel denaro, con iniziative specifiche, associazioni, interventi. Il premio a Nobel per la pace ai bambini di Gaza sarebbe un premio puramente simbolico che certamente commuove, ma che appunto a me pare che rischi fortemente di cadere nella demagogia. Ma appunto mi farebbe piacere conoscere anche la vostra opinione su questo. Volevo dedicare la chiusura di questi approfondimenti a una donna che è morta ieri a 93 anni e che è stata una protagonista della cultura italiana, così definisce La Stampa, pagina 29, Rosellina Archinto. Le mille vite di Rosellina Archinto, l'editrice che ha interpretato i tempi. A firmare il ricordo di Archinto e Mirella Serri. Pagina 29 sulla Stampa, trovate un bel ricordo anche su Repubblica, pagina 24. Leggo alcuni stralci. Aveva i capelli che un tempo si dicevano mossi e che lei definiva indomabili, e amava le lunghe sciarpe di seta, ma la vera passione di Rosellina Archinto erano i libri. La grande pioniera dell'editoria italiana, fondatrice di M Edizioni, casa editrice specializzata in libri per bambini e ragazzi, si è spenta ieri a 93 anni nel suo Buen Retiro Ligure a Santa Margherita. Bellissima, occhi azzurri, voce bassa e modulata, è stata una delle protagoniste della cultura italiana, sempre col suo fare elegante e understatement, dissimulato ma ricco di entusiasmo e vitalità. Ci racconta un po' della vita di Archinto. Ha studiato economia, ma poi ha lasciato quel percorso, è andata alla Columbia University, dove scopre che esiste anche un mondo di giovani donne desiderose di fare, di creare e di cambiare la condizione femminile. Quando rientra in Italia nel 63, il suo consigliere è Gian Giacomo Feltrinelli, che la esorta a seguire la sua vocazione. Rosellina dà vita alla M Edizioni, dove M sta per il suo cognome da ragazza, che era Marconi. Cosa leggevano i ragazzini negli anni 60? In Italia l'eredità del fascismo si sentiva ancora nei libri per i più piccoli. Certo, i Balilla erano scomparsi dagli scritti e dalle illustrazioni, però il sentore che emanava dai tomi intellettualmente polverosi era ancora quello del littorio. Si esaltava l'ordine, l'obbedienza, la temperanza e soprattutto il sacrificio per la mamma, per la patria e per la famiglia. Ecco, Rosellina Archinto ha sconvolto il panorama editoriale dei libri per bambini, pubblicando per esempio Piccolo Blu e Piccolo Giallo di Leo Lionni, Il Palloncino Rosso di Iela Mari, e allo stesso tempo fa scoprire agli italiani le grandi firme. Archinto lancia in campo internazionale disegnatori italiani come Bruno Munari ed Emanuele Luzzatti, connotati entrambi dall'approccio ludico e rigoroso. Era anche una grande donna di relazioni, la sua casa era diventata un salotto della borghesia più colta e illuminata, sono passati Marcuse, Eco, Calvino, Natalia Ginzburg, Inge Feltrinelli. Insomma, una grande protagonista della cultura e dell'editoria italiana che si è spenta ieri, a cui ci sembrava giusto rendere omaggio. Noi ci fermiamo per qualche minuto e ci sentiamo tra poco per il filo diretto.
1: Cinzia Asciuto, direttrice della rivista Micromega, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi. Con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.

0: porre domande a Cinzia Sciuto, direttrice della rivista Micromega, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Eccoci, ben ritrovati per il nostro filo diretto. Prima di passare alle telefonate e ai messaggi di oggi, dovevo una precisazione, una conferma, un aggiornamento a proposito della telefonata, dell'ultima telefonata di ieri del signor Bruno, riguardava la presunta partecipazione di Israele ai giochi del Mediterraneo. Bruno sosteneva che per lui era uno scandalo. Come avevo già anticipato e poi ho verificato, Israele non partecipa ai giochi del Mediterraneo. E attenzione, non partecipa non perché è stato di recente escluso alla luce delle ultime vicende, ma non ha mai partecipato fin dalla fondazione dei giochi nel 1951. Notate questa data, 1951, siamo a 2 anni dalla nascita di Israele e quindi anche a 2 anni dalla guerra, dalla prima guerra arabo-israeliana che è stata scatenata dai paesi limitrofi immediatamente dopo la dichiarazione della nascita di Israele nel 48, poiché appunto a quei giochi partecipavano molti dei paesi che erano anche coinvolti in questa guerra con Israele. Era abbastanza comprensibile all'epoca che Israele non facesse parte del gruppo di paesi che hanno dato vita a questa iniziativa, e poi negli anni questa scelta è stata confermata anche quando molti anni dopo le relazioni con la stragrande maggioranza dei paesi attorno ad Israele si sono normalizzate a partire dalla fondamentale fase di normalizzazione dei rapporti con l'Egitto, che era stato uno dei principali nemici di Israele nella prima fase, nella fine degli anni 70. Poi mano a mano tutti gli altri paesi limitrofi hanno normalizzato i rapporti con Israele, eppure questa mancata partecipazione di Israele ai giochi del Mediterraneo è stata confermata negli anni. La ragione che è stata sempre ripetuta è che Israele entrerà nei giochi quando ci sarà anche la Palestina, e quindi entreranno insieme Israele e Palestina. Tanto vi dovevo rispetto alla telefonata di ieri, che era rimasta un po' in sospeso, e invece iniziamo con quelle di oggi. Pronto?
2: Buongiorno, sono Paolo da Vicenza.
1: Buongiorno Paolo.
2: Io vorrei porre una domanda sul rapporto tra la sospensione italiana degli accordi di Schengen con la Spagna e la richiesta di rientro in Italia dei dublinanti da parte di molti paesi europei. La Presidente Meloni dichiara che tra questi due fatti non c'è nesso, ma io mi domando, i paesi che hanno fatto richiesta di rientro all'Italia l'hanno fatta anche per altri paesi di primo accesso come la Grecia o la Spagna? Perché se così non è, il nesso tra la sospensione di Schengen e il rientro dei dublinanti in Italia appare del tutto evidente. Grazie.
1: La ringrazio, mi è sfuggito il suo nome, mi perdoni.
2: Paolo,
1: grazie. Io non so, quindi non so rispondere alla domanda specifica e precisa se si sono avviate procedure di rinvio di dublinanti anche nei confronti di altri paesi, però la Presidente del Consiglio in punto di forma non ha torto, nel senso i due fatti sono formalmente slegati l'uno dall'altro. Il rientro dei cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo che ricadono sotto le regole dell'accordo di Dublino, che prevedono che la richiesta d'asilo debba essere fatta nel paese di primo arrivo, regole totalmente assurde che condannano i paesi di prima accoglienza ad uno sforzo molto grosso, queste procedure sono legate alla entrata in vigore del nuovo patto su migrazione e asilo, che è entrato in vigore a giugno di quest'anno. Voi capite che, diciamo, le iniziative non hanno sempre soltanto un avvio per decisione politica, ci sono anche delle procedure amministrative, burocratiche, ci sono degli uffici che lavorano, quindi è largamente possibile che gli uffici si stavano già preparando da tempo all'entrata in vigore del patto e quindi allo sblocco di queste situazioni che erano rimaste in sospeso da diverso tempo. E quindi da un lato, secondo me, c'è un effetto, come dire, quasi automatico di sblocco di queste domande a partire dal 12 giugno. E quindi da questo punto di vista ha ragione la Presidente del Consiglio, non c'entra con l'iniziativa di sospendere Schengen. Dove però ha torto? Ha torto sul piano politico, perché invece le due vicende sono assolutamente connesse sul piano politico per un punto molto, molto semplice. Con questa iniziativa sciagurata, permettetemi di dirlo, di sospendere in maniera del tutto infondata uno dei patti fondamentali della Unione Europea nei confronti, attenzione, nei confronti di un altro paese di primo arrivo che con l'Italia, al di là delle divergenze politiche contingenti fra i due governi, ha molto in comune e i cui interessi sono convergenti, quindi con cui noi dovremmo proprio su questo tema fare alleanze e non certamente dividerci. Ecco, se tu fai una mossa del genere, è chiaro che poi, appena arriva un problema che in alcuni casi è anche un po' burocratico-amministrativo, per esempio non è chiaro se le nuove regole del patto si applicano a chi arriva a partire dal 12 giugno, cioè data di entrata in vigore del patto, o si applicano anche ai casi precedenti. Questa è una delle argomentazioni del nostro governo, ma questi sono dettagli diciamo che però potrebbero avere, sui quali tu avresti molto più potere negoziale se avessi mantenuto un atteggiamento di sostegno e solidarietà, per esempio alla Spagna. Adesso è molto più complicato per il nostro governo, per l'Italia, appellarsi al principio di solidarietà europea per risolvere ed affrontare questi temi. Quindi non c'è un nesso diciamo formale, c'è però un grandissimo nesso politico. Alessandro Ventricini da Roma è d'accordissimo col premio Nobel ai bambini di Gaza, come rappresentanti di milioni di bambini in tutto il mondo che soffrono in condizioni disumane, mentre Franco da Ravenna lo considera una proposta ipocrita e penosa. Non si possono sfruttare le tragedie per fare finta ad arte o proposte solo speculative per propagandare, perdonatemi, una finta umanità. C'è qualche altra telefonata? Pronto?
3: Pronto, buongiorno, Marco da Varese. Io riflettevo sul fatto che Erdogan e Netanyahu non sono molto diversi in quanto massacratori di innocenti, e che non si vede sui giornali in questi giorni ricordare i massacri di Erdogan nei confronti dei turchi, da un lato. Dall'altro è l'articolo che lei ha letto di Aya Shur, sì. Risponde in parte alla mia domanda. Questa alleanza tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, quale peso avrà e come cambierà il gioco delle alleanze e del peso dei vari paesi nel Medio Oriente?
1: Grazie, grazie Marco. Beh, appunto, le ha un po' già risposto Aya Ashur sul fatto quotidiano. Non mi addentro sui confronti tra i profili più o meno criminali dei due protagonisti di questa vicenda, Erdogan e Netanyahu, perché sono storie diverse. Certamente nessuno dei due è campione di democrazia e rispetto dei diritti umani, e infatti anche da questo punto di vista l'iniziativa turca poco convincente da un punto di vista, diciamo, di rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale a livello universale, perché stiamo parlando di un paese dove i confini della libertà, libertà di informazione, libertà politica si sono drammaticamente ristretti negli ultimi anni in maniera sempre maggiore. Quindi insomma non accettare lezioni di rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale da Erdogan, si fa davvero fatica. È un po' come quando si appellano al diritto internazionale i Pasdaran in Iran, ecco, si fa davvero fatica ad accettare lezioni di questo tipo. In quell'area, grazie all'iniziativa sconsiderata di Trump di attaccare l'Iran, c'è stata una destabilizzazione spaventosa e tutti si stanno un po' riposizionando. Ricordiamo anche che di recente alcuni paesi dell'area, la Turchia, il Pakistan e altri, hanno stretto un accordo militare molto simile a quello della NATO, e questi sono segnali che ci fanno pensare appunto anche a un riposizionamento. Ricordiamo che la Turchia attualmente è nella NATO. Naturalmente io non faccio ipotesi, però non è neanche escluso che ne possa uscire se riterrà che non è più suo interesse rimanere nella NATO, perché è chiaro che per esempio da una posizione interna di paese NATO difficilmente potrà andare allo scontro aperto con Israele. Io non amo fare ipotesi, previsioni, perché insomma lasciano sempre il tempo che trovano, però insomma certamente gli equilibri nella regione sono stati gravemente compromessi dalla sconsiderata decisione di Trump, che non sa più come uscire da questa situazione. Pronto?
4: È pronto? Buongiorno, sono Giusy, chiamo da Cittadella nella provincia di Padova, mi sente?
1: Giusy, la sento, sì.
4: Buongiorno, Cinzia Sciuto, mi fa piacere parlare con lei.
1: Grazie.
4: Intanto, visto che ha chiesto poco fa il nostro parere, io alcuni giorni fa ho proprio fatto un intervento nel vostro programma riguardo alla proposta del premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza, e sono assolutamente in linea con lei. Ma adesso mi fermo alla chiamata di oggi. Alcuni giorni fa tutta la città ne parla, è stato ripreso il tema dei femminicidi di cui si era parlato in prima pagina. Durante la discussione è uscito fra gli esperti di nuovo il discorso: vogliamo chiamarlo patriarcato oppure no? E poi a un certo punto si è detto: vabbè, chiamiamolo come ci pare. Ecco, io volevo soffermarmi proprio su questo, sul discorso linguistico, che lo trovo molto importante. Le parole sono importanti. Dare un nome è essenziale, secondo me. Allora, non dobbiamo più dire chiamiamolo come ci pare, patriarcato o no. Io voglio proprio dirle, sarei d'accordo questo. Soffermiamoci a dargli un nome. Diamogli un nome. Perché senza un nome il problema non è chiaro, soprattutto non sono chiare le sue cause, e quindi anche il modo di affrontarle diventa fumoso, poco chiaro, poco coerente. È vero che non è più il patriarcato di una volta, ma tutto ha avuto una evoluzione. Allora io le faccio delle proposte così, in modo generale. Vogliamo chiamarlo patriarchismo? Vogliamo chiamarlo patriarcalità? Ma diamogli il suo nome, ce lo deve avere un nome. Non si può più dire, se no sembra che sia fumoso, che... E poi chi deve farlo? L'Accademia Crusca, di sociologi, non lo so. Grazie. Se permetti, molto breve, un esempio. Che differenza c'è tra quello che raccontava la mia nonna paterna, che doveva chiedere la chiave della dispensa al padrone, lo chiamava padrone, cioè il capofamiglia, e una ragazza, una donna, che adesso deve chiedere il permesso per accedere a dei dispositivi o per uscire con le amiche. Ecco, volevo soffermarmi sull'importanza del nome, sentire cosa lei pensa. Grazie molte.
1: La ringrazio, Giusy, e intanto accolgo le sue proposte, diciamo, di neologismi. Mi sembrano interessanti perché spostano da patriarcato, che dà l'idea di una struttura specifica, spostano il tema alla logica che regge quella struttura. quindi patriarcalismo, patriarcalità, sono interessanti, possiamo ragionarci e magari con un po' di creatività ne troviamo qualcuna interessante. Non c'è un'autorità linguistica, per fortuna, che possa stabilire come si chiamano le cose. L'Accademia della Crusca, come anche i dizionari, registrano, osservano, analizzano, ma soprattutto registrano i cambiamenti linguistici, che sono spesso specchio dei cambiamenti sociali e culturali, talvolta li anticipano in un gioco dialettico costante. E quello che è interessante però, che lei e quello che sottolineava, era appunto che al di là della struttura che poi prende questo patriarcato, alcune logiche di fondo rimangono le medesime, che sono le logiche del potere, della asimmetria, dell'oppressione, che sono anche le medesime logiche che richiamava Paola Di Nicola Travaglini nell'intervista che abbiamo citato nei giorni scorsi. Alla base della violenza contro le donne ci sono dei rapporti di potere e quindi ci sono anche delle posizioni spesso asimmetriche fra la donna e l'uomo in una relazione. Non sono rari i casi in cui la donna subisce anche violenza economica, cioè non ha accesso per esempio alle risorse della famiglia e quindi è dipendente dal marito, per esempio, dal partner. E queste logiche che sottendono alle relazioni fra uomini e donne, ahimè, in effetti hanno quella che Brodel chiamava una lunga durata, hanno un'inerzia storica maggiore delle strutture giuridiche che invece con un cambio di legge noi possiamo modificare. Quindi è vero che non esiste più il patriarcato, diciamo, nei nostri codici, ecco, mettiamola così. Nell'Italia repubblicana, nei primi decenni dell'Italia repubblicana, le donne, per esempio, il codice di famiglia diceva che le donne dovevano seguire il marito ovunque egli decidesse di mettere la propria dimora. Non potevano accedere appunto alla magistratura, esisteva ancora il delitto d'onore, lo stupro non era considerato una violenza contro la persona ma contro la morale. Insomma, è evidente che abbiamo fatto passi da gigante dal punto di vista delle strutture giuridiche, quindi quel patriarcato lì non esiste più, ma una certa patriarcalità, come suggerisce di chiamarla Giusi, è indubbio che continui a esistere. L'esempio che faceva lei è molto pregnante: non c'è molta differenza fra la nonna di Giusi, che doveva chiedere il permesso per avere le chiavi, e una ragazza di oggi che magari non ha accesso completo al proprio telefonino, deve far vedere i messaggi o viene controllata per come si veste e dove va. Quindi grazie Giusi per questo suggerimento, che accolgo molto volentieri, e lo giro alle amiche linguiste che magari avranno anche qualche idea in più. Rossella si chiede, a proposito del Nobel ai bambini di Gaza, come sarebbe materialmente praticato? Chi lo ritirerebbe? I loro genitori? Le famiglie? Chi lo impiegherebbe e come? Insomma, quale sarebbe la ricaduta di tale riconoscimento anche in denaro in un territorio martoriato e non riconosciuto come appartenente agli stessi bambini premiati? Parole sfuggite per tacitare la propria coscienza a qualche anima bella? Mi pare proprio una beffa questa proposta, questa la idea di l'opinione di Rossella sul tema. Pronto?
5: Pronto?
1: Sì, la sento.
5: Sì. Ah sì, salve, sono Flavio da Palermo. Io appunto vi parlo con voi stamattina perché appunto sono convinto che personaggi come Netanyahu stiano distruggendo totalmente secoli di cultura ebraica legata all'umorismo, al teatro, al cinema, alla musica, alla cucina, al brillare nel proprio lavoro. Cioè, ieri mi trovo con un mio amico, io appunto sono di Palermo, stavo bevendo una birra e lui ha usato l'espressione ebreo di merda, e non me la sono presa solo perché una mia prozia a 94 anni è stata deportata da Auschwitz, o perché ho amici ebrei, o perché appunto mi piace la cultura ebraica e ne sento il valore dentro di me, avendo anche sangue ebraico, ma semplicemente perché non mi sembra giusto che appunto per per il sionismo rampante di oggi io mi debba sentire addirittura in difetto ad avere sangue ebraico. Quindi appunto volevo condividere questa mia piccola esperienza con voi. A proposito di cultura ebraica che vale, volevo anche approfittarne, dato che faccio il musicista, volevo approfittarne per ricordare il grande musicista Mark Sandman, un musicista ebreo americano, è morto in Italia nel 1999 a Palestrina durante il suo ultimo concerto. Questa è la mia esperienza. Grazie.
1: La ringrazio Flavio per aver condiviso con noi questa esperienza personale. Io ho sempre molto rispetto per voi ascoltatori e ascoltatrici quando portate le vostre vite a questi microfoni e le condividete con noi, e sono tutte esperienze che vanno trattate appunto con il massimo rispetto. La vicenda piccola, se mi permette, vicenda ma molto emblematica che lei ha vissuto è appunto emblematica di una questione molto più grande, e io penso che lei abbia colto il punto. C'è una grande difficoltà in alcuni ambienti a separare l'ebraismo dal sionismo innanzitutto, e poi dal sionismo di estrema destra incarnato da Netanyahu e ancor di più dai suoi ministri più estremisti dall'altro. E in questa confusione, a mio parere, ha una responsabilità enorme quello che il governo Netanyahu ha fatto, perché uno degli elementi portanti dell'ideologia sionista nella versione dell'estrema destra è esattamente il tentativo di far coincidere l'ebraismo con Israele e con il destino anche di Israele. E quindi fa parte proprio della propaganda di questa forma di sionismo, quella di appellarsi a tutti gli ebrei del mondo affinché riconoscano Israele come la vera, la loro patria. E quindi alimentano questa sovrapposizione. C'è chi la chiama una appropriazione indebita dell'identità ebraica da parte del sionismo, di questo sionismo, lei l'ha definito rampante, io lo definisco di estrema destra, è un sionismo che si rifà ad un filone specifico del sionismo, il sionismo revisionista cosiddetto, di cui i ministri più estremisti del governo Netanyahu sono esponenti dichiarati. Però noi non possiamo cedere a questa confusione, dobbiamo rimanere lucidi e difenderci da questo tentativo di schiacciare l'identità ebraica su quella israeliana in generale, su quella sionista in particolare, che anche queste non coincidono. È il tentativo che fanno molti ebrei in Italia, intellettuali della levatura di Anna Foa o di Gad Lerner, che cercano di portare avanti esattamente questo discorso che separa l'identità ebraica da quella sionista. E noi, ciascuno di noi, ha una precisa responsabilità. È la stessa logica che applichiamo alla questione della violenza contro le donne, no? Chiediamo sempre di rimanere allerta e di farci sempre sentinelle, di non minimizzare mai, di non far finta di niente quando vediamo atteggiamenti sessisti o misogini. Ecco, lo stesso atteggiamento, lo stesso rigore lo dobbiamo applicare in queste situazioni, mai minimizzare, stigmatizzare sempre quando qualcuno dice delle frasi come quelle che lei ci ha riferito, perché ciascuno di noi è anche in questo caso una sentinella che deve mantenere altissima l'attenzione. Mi piace leggere il messaggio di Nicoletta da Torino, che ringrazia, tanta gratitudine per Rosellina Archinto, l'editrice scomparsa ieri. Ho cresciuto i miei figli leggendo loro i libri bellissimi della M Edizioni, libri che leggevo anche agli allievi per avviarli al piacere della lettura. Rosellina con i suoi libri accostava i bambini alla bellezza, all'ironia, a spunti di riflessione sulla vita. Ecco, mi sembra una bella testimonianza a ricordare ancora Rosellina Archinto. Invece accolgo un piccolo rimprovero da parte di Nicoletta, un'altra immagino, Nicoletta, non dice da dove scrive, a proposito, non un rimprovero diretto soltanto a me ma in generale, gentile giornalista, scrive Nicoletta, nel nostro vocabolario politico mancava solo di chiamare i migranti dublinanti. Ancora una volta un'etichetta che toglie umanità e dignità alle persone che nel frattempo hanno cercato di far parte della società. Allora, mi sono posta il tema, mi è stato posto anche da un'amica in questi giorni che mi ha segnalato appunto anche la scorrettezza dell'uso del participio presente, dublinanti. Questa persona impegnata anche nell'accoglienza dei migranti diceva che sarebbe più corretto dire dublinati, perché sono persone che subiscono gli effetti dell'accordo di Dublino. Poi io ho fatto qualche ricerchina, ho scoperto che in alcuni ambienti in realtà si sottilizza, cioè si distingue il dublinante e colui che sta ancora facendo la procedura, e il dublinato sarebbe colui o colei naturalmente che ha già completato la procedura e deve essere rispedito nel paese di primo approdo. Ma queste sottigliezze non rispondono all'osservazione di Nicoletta, che sottolinea come siano queste etichette siano disumanizzanti. Sono abbastanza d'accordo in effetti con lei. A volte è molto complicato però rendere sinteticamente un intero concetto, perché ogni volta, perché i dublinanti non sono tutti i migranti, quindi non è un sinonimo di migrante. Dublinanti indica i richiedenti asilo che subiscono, che sono sottoposti alle regole di Dublino, dell'accordo di Dublino. Ora, ogni volta usare questa espressione molto lunga per definire la categoria a cui ci stiamo riferendo può essere un po' difficile, complesso, però lei ha ragione. In particolare dublinanti a me evoca un po' come se fossero quasi in vacanza queste persone, non so perché, come se fossero dei turisti. Ecco, quindi forse lei ha ragione anche qui. Se avete dei suggerimenti per modificare il nostro linguaggio, perché come è stato più volte ripetuto da voi ascoltatori e ascoltatrici, dal linguaggio passa gran parte anche della nostra capacità poi di affrontare i problemi, perché il linguaggio definisce il problema e sulla base di quella definizione io poi agisco. Pronto?
6: Pronto?
1: Sì, la sento.
6: Ecco, molto bene, mi chiamo Angelo e il telefono dalla provincia di Padova. Cercherò di essere breve e di evitare errori di carattere grammaticale. Ciò premesso, allora, l'Europa e tanti altri stati hanno approfittato e munto l'Africa fin tanto che, diciamo così, faceva latte. In ogni caso, parliamo di emigranti. Diceva il professor Baldassarri non più tardi di 2-3 sere fa, diceva che servirebbe che l'Europa, non con i singoli capi, ma bensì con la rappresentanza che rappresenta univocamente tutti gli interessi dell'Europa, eccetera, si dovrebbe portare in Africa, stabilire in Africa dei centri di istruzione per quelli che vorrebbero venire via dall'Africa. Questi centri di istruzione serviranno per dare istruzione sia a quelli che vorranno rimanere in Africa per prenatività e sia a quelli che verranno logicamente chiamati in Europa o in qualsiasi altro posto dove c'è necessità di manodopera. E questo al di là di quella che potrebbe essere quella generale filosofia del vogliamoci bene, embrassez-nous, cattolica, cristiana, apostolica, romana, che sono tutte quante cose che poi alla fine rasserenano lo spirito ma non risolvono il problema. Vorrei un suo giudizio in merito, glielo ho detto dall'alto dei miei 79 anni di esperienza.
1: Grazie Angelo, grazie. Allora, sulle misure concrete e specifiche non ho le competenze per dire cosa concretamente bisognerebbe fare. Certamente lei ha ragione a dire che l'Europa ha usato l'Africa finché ha potuto, finché c'era da mungerla, in realtà continua a farlo. Abbiamo letto ieri l'articolo del Sole 24 Ore in cui ci si raccontava di questi tentativi di recupero di autonomia e sovranità dei paesi africani rispetto per esempio alla gestione delle risorse minerarie. E non credo, non lo so, ripeto, non sono un'esperta, non avrebbe senso senso per me entrare nel merito specifico di singole proposte, la costituzione di centri di istruzione in Africa, non so dove sarebbe necessario costruirli, chi dovrebbe farlo, forse varrebbe la pena che a farlo fossero direttamente i paesi africani. Quello che posso dire dal punto di vista del principio è che le persone non dovrebbero mai essere costrette a lasciare la propria terra. Muoversi liberamente nel mondo dovrebbe essere un diritto umano di base, universale, ma appunto un diritto e non una costrizione dovuta alle condizioni economiche o alla situazione di guerra o di calamità naturali nelle quali ci si trova. E dunque costruire le condizioni affinché le persone poi siano libere di scegliere se rimanere nel proprio paese o se andar via è responsabilità di tutti, dei governi europei che appunto hanno sfruttato le risorse africane, ma anche dei governi dei paesi africani stessi. Francesco ci ricorda che domani, 24 agosto, sono 10 anni dal terremoto che distrusse non solo Amatrice, Accumuli, ma che devastò una larga parte delle Marche con effetti distruttivi con la scossa del 30 ottobre. Il messaggio non è completo, ma colgo l'occasione per ricordare appunto questo anniversario di cui si è già parlato nei giorni scorsi sui giornali. Immagino ci sarà molto anche domani, che è appunto il giorno dell'anniversario vero e proprio. Vi segnalo oggi un articolo di Rita Rapisardi a pagina 8 del Manifesto, dedicato appunto alla ricostruzione. Centro Italia, 10 anni dal sisma, la ricostruzione che manca oltre i numeri del commissario. Paesi spopolati, poca chiarezza sulle seconde case, un dossier smonta la retorica del rilancio. Non abbiamo avuto modo di leggerlo, ma per chi è interessato ve lo segnalo, pagina 8 del Manifesto. Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Sono Roberto dalla provincia di Torino.
1: Buongiorno Roberto.
7: Buongiorno. Allora, una domanda molto semplice. Io volevo avere notizie della situazione del presidente Maduro e della sua consorte, che mi risulta oltretutto fosse stata ferita durante l'azione del suo rapimento. Vorrei sapere dove si trovano, in che condizioni sono, anche perché al di là del giudizio morale ed etico su questa persona, mi risulta che negli Stati Uniti dovrebbe esistere una cosa che si chiama habeas corpus, secondo la quale nessuno può essere detenuto se non dopo un processo e una condanna da parte di una giuria di suoi simili. Quindi in questo caso di una giuria internazionale. Può dirmi qualcosa? La ringrazio e l'ascolto per radio.
1: La ringrazio. Dunque, non ho notizie aggiornate sulle condizioni di Maduro e di sua moglie. È stato arrestato. Lei ha ragione a dire che questo principio prevede che nessuno possa essere privato della libertà se non per un mandato di un giudice, ma in questo caso appunto la giustizia, il sistema giustizia statunitense ritiene di non poter rilasciare Maduro in attesa di sentenza definitiva, quindi in una sorta di misura cautelare, mettiamola così, in italiano diremmo questo. Non ho aggiornamenti se non relativi al fatto che il Venezuela e tutti gli ex collaboratori di Maduro hanno sostanzialmente tagliato un po' i ponti, e agli avvocati agli avvocati venezuelani era stato impedito di prendere le difese di Maduro. Però mi dispiace, ma non posso essere più precisa e articolata, perché non ho notizie aggiornate, e sui giornali di questi giorni non c'era nessun aggiornamento al riguardo. Certamente lei però ha ragione, e la ringrazio, a richiamare la nostra attenzione sulle condizioni di quello che oggi è un detenuto in attesa di giudizio, e sulle cui condizioni quindi dovremmo tenere alta l'attenzione. Un nostro ascoltatore ci ricorda che se la parola patriarcato viene spesso contestata quando a pronunciarla sono le femministe, c'è chi invece la rivendica. Nel programma elettorale di Futuro Nazionale il signor Vannacci prende in considerazione il patriarcato, qui c'è scritto europeo, ma in realtà c'è scritto nel programma, si parla di patriarcato mediterraneo addirittura, perché è un po' più, è un po' più affascinante il patriarcato mediterraneo. Spero che tutte le donne e l'elettorato femminile, in particolare quello di destra, assumi una posizione decisa e contraria a questo proposito ed esprima un forte dissenso anche nel momento del voto. Io mi unisco a questa speranza e prendo un'altra telefonata. Pronto?
8: Buongiorno, mi chiamo Maria e siamo da Taranto. Ho seguito in TV tutta la cerimonia dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Tra i tanti discorsi ufficiali, nessuno è riuscito a trovare le parole per ricordare che il Mar Mediterraneo è diventato un cimitero di esseri umani. Credo che abbia già inghiottito migliaia di bambini. Allora mi sono chiesta, ma perché questa rimozione? Io penso che un cenno a questa tragedia del nostro tempo non avrebbe tolto nulla alla bellezza dei giochi. Invece ritengo che la rimozione li ha resi solo più ipocriti. Allora, ripeto, perché una tale rimozione? Per superficialità? Per cattiva coscienza? Sinceramente non so spiegarmelo. Né che spiegazioni ci dà. Molte grazie, buona giornata.
1: Guardi, rispetto all'alternativa che lei pone, superficialità o cattiva coscienza, io tenderei a propendere per la seconda. Qualcuno diceva a pensar male, insomma, no? Puntini puntini. Ahimè è così. Le politiche restrittive sull'immigrazione che sono state messe in campo da questo governo in particolare e da, in generale, da paesi europei negli ultimi tempi hanno sì, come abbiamo visto in questa settimana leggendo diversi contributi, hanno sì ridotto gli arrivi, ma hanno aumentato, hanno fatto aumentare sia le morti in mare, sia le condizioni disumane, il numero di persone che è in condizioni disumane, nelle, per esempio, nelle carceri libiche. Perché bloccare gli arrivi non ha un effetto, almeno immediato, almeno nell'immediato, non ha un effetto su chi parte dai paesi di origine. Quindi a un certo punto questi flussi che comunque sono già partiti, anche perché ricordiamo che le persone che poi riescono ad arrivare in Europa spesso ci mettono anni a arrivare in Europa. E allora perché bloccare gli arrivi non ha un effetto, almeno immediato, almeno nell'immediato, non ha un effetto su chi parte dai paesi di origine. Quindi a un certo punto questi flussi che comunque sono già partiti, anche perché ricordiamo che le persone che poi riescono ad arrivare in Europa spesso ci mettono anni a arrivare in Europa. E allora questo ci dice che poi gli effetti di queste politiche

0: tempo, credo, per un'ultima telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Molto velocemente, in Italia nel 2026 sono state...
0: Mi scusi, il suo nome? Il suo nome?
1: Rolando, da Udine. In Italia nel 2026 vengono giocati 180 miliardi d'azzardo ed è per questo che dopo 25 anni di inutili praticamente proteste, tre associazioni storiche di famiglie impegnate da oltre 25 anni sul tema dell'azzardo hanno lanciato una petizione nazionale, una raccolta di firme su change.org che si intitola "Noi famiglie vittime dell'azzardo chiediamo di abolirlo in Italia". E senza copertura mediatica abbiamo raccolto in 8 giorni oltre 1700 firme. Crediamo sia venuto il momento di dire basta a tutto quello che accade, al gioco delle parti e al gioco di parole che ogni tanto viene fatto e che non tiene conto di questo comparto, che è il primo comparto in Italia per utili e per giro d'affari. Quindi chiediamo di firmare questa petizione su change.org per abolire l'azzardo in Italia. Grazie.
0: Rolando, io la ringrazio davvero molto per aver portato un faro su un tema che in effetti non è mai sostanzialmente sulle pagine dei giornali e che invece meriterebbe molta più attenzione. Il gioco d'azzardo è una delle dipendenze più diffuse nel nostro paese. È accessibile in maniera molto semplice anche ai ragazzi, ai più giovani, crea delle dipendenze molto gravi, ha poi degli effetti come tutte le dipendenze. Ci sono delle, naturalmente ciascuna dipendenza ha delle caratteristiche specifiche, però poi ce ne sono alcune comuni. Una di quelle comuni è l'effetto devastante che ha sulle relazioni in famiglia, per esempio, e in generale nel contesto anche lavorativo, nelle relazioni amicali. Quindi è un tema che dovrebbe destare allarme sociale. E io sono sempre scandalizzata da come lo Stato derivi anche dei guadagni da forme, appunto, da fenomeni come il gioco d'azzardo che creano dipendenze e che quindi creano anche dei problemi poi di gestione nella società. Quindi io la ringrazio molto, perché per quel che vale sono molto d'accordo. Non so quanto possa, come funzionino le iniziative legislative, come si possa limitare, se si possa vietare del tutto, perché poi c'è un problema di definizioni, quando è che il gioco diventa d'azzardo, eccetera. Ma insomma, questo è un tema di cui dovranno occupare chi poi scriverà le leggi. Chiudo con un messaggio di Giuseppe da Vicenza. Penso che il premio Nobel ai bambini di Gaza sia necessario per evidenziare che a Gaza i bambini sono target mirati con colpi alla testa e torace, cosa che non è successo mai in nessun conflitto. Non so se però il Nobel è il modo migliore per riconoscere questo elemento. Noi siamo in chiusura. Io ringrazio per oggi Alessandro Cesolini per la parte tecnica e in redazione Maria Chiara Beranek e Natascia Cerqueti, ma ringrazio per l'intera settimana tutti i colleghi e le colleghe di Prima Pagina che mi hanno assistito. È stato davvero un piacere. Da domani a questi microfoni ci sarà Serena Danna e io spero di tornare presto a potermi confrontare con voi. Di nuovo è stato un vero piacere, vi auguro una buona domenica.
2: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Putin ammette i danni inflitti dall'Ucraina all'economia russa e minaccia rappresaglie distruttive. Macron promette aiuti a Kiev. Domani vertice dei volenterosi.
3: Migranti, l'appello di Papa Leone, le persone prima dei confini, impariamo ad accogliere, bagno di folla per il pontefice al meeting di comunione e liberazione a Rimini.
2: Carburanti corrono, i prezzi, anche la benzina sopra i 2 euro al litro e domani scade la proroga del taglio delle accise sul diesel. I consumatori chiedono nuove misure urgenti.
3: Emergenza senza fine, alla vigilia del 10° anniversario del terremoto di Amatrice, i sindaci dei paesi devastati lamentano la lentezza della ricostruzione.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Putin ammette i danni provocati dagli attacchi di Kiev all'economia russa e minaccia una risposta pesante. La corrispondente.
4: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, ha aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR3.
3: Di fronte alla crescita dei morti civili ucraini, la Francia promette missili di difesa a Kiev e sollecita i partner a fare lo stesso in vista del vertice dei volenterosi di domani.
5: Con i cieli dell'Ucraina rimasti quasi senza scudo e la minaccia di più raid dalla Russia, Zelensky implora aiuto per la difesa aerea. Lo farà domani al vertice dei volenterosi, copresieduto da Berlino e Parigi, ma intanto incassa da Macron la promessa di missili intercettori e di premere sui partner perché facciano altrettanto. In una telefonata di quasi 2 ore il presidente francese ha espresso anche orrore per il raid russo con 16 morti su un centro commerciale di Kryvyi Rih e preoccupazione per il fatto che Mosca prenda di mira ai civili sistematicamente. Secondo l'ONU, i morti civili ucraini sono aumentati del 44% a luglio rispetto a un anno fa, crescita a cui contribuiscono i cosiddetti safari umani, raid mirati di droni che danno letteralmente la caccia a persone inermi vicino al fronte. Un'ultima prova arriva dal video agghiacciante in soggettiva di un drone russo a Kramatorsk. Si alza in volo appena vede il suo bersaglio, un ragazzino in bicicletta su una strada sterrata che, terrorizzato, scende dalla bici, indietreggia e un attimo dopo il quadricottero gli esplode sopra. Intanto, proprio verso Kramatorsk, i russi lentamente avanzano, conquistando ieri un altro villaggio. Valeria Fraschetti, GR3.
2: L'Iran afferma di considerare nemico qualsiasi paese che partecipi alla guerra economica lanciata dal presidente americano Trump. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza, Raisi. Secondo il sito Axios, circa 40 petroliere sono transitate venerdì notte nello stretto di Hormuz attraverso il canale meridionale protetto dalle forze americane. L'Iran invece avrebbe concesso il passaggio a diverse petroliere irachene, accogliendo una richiesta del governo di Baghdad.
3: Bagno di folla per Papa Leone XIV al meeting di Rimini. Prima di rientrare, Prevost, che ha lanciato un appello a favore dell'accoglienza, ha celebrato messa al porto. L'inviata.
6: Ciao ragazzi, non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme.
7: Alla fiera di Rimini in 60.000 accolgono Leone XIV con cori da stadio. Il popolo di Cia le aspettava un papa da 44 anni. È l'ora della responsabilità, occorrono pionieri coraggiosi.
6: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
7: Alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali.
6: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
7: Liberiamo la convivenza dal sospetto, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, occorre riaccendere sogni e visioni. Nella messa al porto di Rimini richiama la Chiesa a vivere l'autorità come servizio. La giornata inizia con la visita nella Repubblica di San Marino. I due capitani reggenti accolgono il pontefice. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti. Il diritto umanitario, denuncia Prevost, è disatteso e calpestato. Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità umana. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR3.
2: Si riaccende la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Canada, tariffe reciproche al del 50% dopo il fallimento dei negoziati. Il corrispondente.
0: L'America è cambiata e noi ce ne eravamo accorti dall'inizio. Parola di Mark Carney, che definisce guerra commerciale quella in corso con gli Stati Uniti. Siamo stati attaccati, dice il primo ministro canadese. È fallito infatti il negoziato per evitare una nuova ondata di dazi al 50%, minacciati da Trump su beni canadesi per oltre 20 miliardi di dollari. Non possiamo accettare quello che ci hanno offerto, dichiara Carney. Parla di richieste arrivate all'ultimo minuto dalla controparte americana, penalizzanti per esempio per il settore automotive o tese a limitare la possibilità del Canada di stringere altri accordi commerciali. Dalla scorsa estate Trump aveva imposto dazi su acciaio e alluminio canadesi. In rappresaglia il paese a nord degli Stati Uniti aveva alzato altre barriere commerciali. Da qui la minaccia da parte di Trump di un'ulteriore escalation tariffaria che a questo punto si materializzerà. E in risposta, dall'8 settembre, il Canada alzerà nuove barriere anche su acciaio, prodotti lattiero-caseari e macchinari agricoli. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Caro carburanti, nel primo fine settimana del controesodo, diesel e benzina sfondano la soglia psicologica dei 2 euro al litro e domani scade il taglio delle accise sul gasolio.
8: Il costo dei carburanti galoppa in una corsa che porta benzina e gasolio a nuovi record. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la verde al self-service costa in media 2,008 al litro lungo la rete stradale e 2,08 in autostrada. Il diesel sulle strade è venduto a 2,10, in autostrada 2,20 al litro e quando domani scadrà l'ultimo taglio delle accise da 17 centesimi potrà arrivare fino a 2,40 al litro, avverte Federpetroli. Ma a meno di convocazioni improvvise non sembra ci sia all'orizzonte un consiglio dei ministri per varare nuove misure. Le invocano a gran voce le associazioni dei consumatori. Gabriele Milluso, Assoutenti.
9: Chiediamo al governo un taglio immediato e consistente delle accise, almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i grandi rientri estivi.
8: Il rientro a casa, calcola il Codacons, tra carburante, pedaggi e soste nelle aree di servizio, può arrivare a circa 270 euro a famiglia. Insomma, l'ultima pesante stangata delle vacanze. Gelsomina Testa, GR3.
2: La procura di Civitavecchia disporrà l'autopsia sui corpi del 15enne e del 35enne trovati senza vita in uno stand gastronomico allestito per il Palio di Allumiere, vicino a Roma. Ad ucciderli, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. I carabinieri, che stanno verificando la posizione lavorativa dell'uomo, indagano sul perché il minorenne dormisse nella struttura.
3: Indagati per omicidio colposo i genitori Novax della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. Mercoledì l'autopsia, positivo alla difterite anche il cuginetto della piccola, ricoverato ma non in condizioni gravi, lui era stato vaccinato. La procura ha disposto verifiche urgenti nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare la presenza di minori non vaccinati.
2: Alla vigilia del 10° anniversario del terremoto che devastò Amatrice e altri comuni del centro Italia causando la morte di 299 persone, i sindaci lamentano la lentezza con cui procede l'opera di ricostruzione. Il nostro inviato.
10: Dopo i fermi dovuti al Covid e soprattutto al 110 che ha fermato la ricostruzione per un paio d'anni, adesso sta ripartendo, sono tornate le imprese.
11: Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, non nasconde che a 10 anni dal terremoto i suoi concittadini si aspettavano molto di più dalla ricostruzione.
10: Inseguiamo un'emergenza che non ha fine. A 10 anni di distanza c'è la consapevolezza di una realtà che stenta a tornare normale e ancora ci vorrà tempo.
11: A fornire i numeri è il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli.
12: Siamo a più di 1200 richieste di ricostruzione presentate, quasi 900 approvate. Amatrice sta riprendendo forma, c'è ancora però molto molto da fare.
11: Anche Accumoli arranca. Nel centro storico pochissimo è stato fatto, va un po' meglio nelle frazioni lungo la Salaria, dove incontriamo il sindaco Mauro Tolomei.
13: C'è ancora tanto da fare, però devo dire che negli ultimi 2-3 anni c'è stata una grossa spinta.
11: Anche qui quasi tutti i residenti rimasti abitano ancora nelle casette provvisorie.
13: 150 SAE che sono abitate.
14: Al momento siete riusciti a riconsegnare quante case?
13: Siamo ancora a livello di unità.
14: Quali sono le richieste dei residenti di Accumoli?
13: Voglio tornare a casa, voglio tornare a casa, voglio tornare a casa.
11: Da Accumoli, Simone Zazzera, GR3.
3: 100 anni fa moriva Rodolfo Valentino, l'attore emblema del fascino latino che conquistò Hollywood ai tempi del cinema muto. Il suo mito resiste nel tempo, anche in Puglia, dove nacque.
15: As Rudolph Valentino lies in state.
16: I cinegiornali dell'agosto 1926 documentarono i funerali di Rudolph Valentino, vero nome Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, avvenuti a New York. La superstar del cinema muto morì a soli 31 anni per un attacco di peritonite che andò in setticemia. 100.000 persone scesero nelle strade di New York per rendere l'ultimo omaggio al primo sex symbol maschile di Hollywood. Rudy aveva conquistato un'intera generazione di ammiratrici recitando in alcune delle pellicole più celebri dell'epoca, tra cui I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, Lo Sceicco e Il Figlio dello Sceicco. Ad un secolo dalla morte, il mito è ancora vivo. Castellaneta, il paese in provincia di Taranto, in cui nacque il 6 maggio del 1895, lo ricorda con un annullo filatelico al museo a lui dedicato e con un gran galà. In un documentario realizzato negli anni 60, Re Storia raccolse le opinioni degli abitanti di Castellaneta.
17: Era molto attraente perché capace di far innamorare di sé tutte le donne.
18: Pare che fu definito anche l'uomo più bello del mondo.
19: Siamo tutti Rodolfo Valentino, guardiamoci in faccia, siamo tutti belli.
16: Maurelia Carac- Fa GR3.
2: In chiusura allo sport, si ferma in semifinale la corsa di Flavio Cobolli e nell'ATP 1000 di Cincinnati. Il tennista romano comunque sale al sesto posto nel ranking mondiale. Nella prima giornata della Serie A di calcio, debutto casalingo per l'Atalanta e in trasferta per Juventus e Milan. Negli anticipi di ieri, vittorie di Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Formula 1, nel Gran Premio d'Olanda, pole per Norris su McLaren, affiancato dalla Mercedes di Russell. Segue Antonelli, terza fila per le Ferrari, partenza alle 15.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Patrizio Gotti.
2: Adesso Onda Verde, il meteo e poi lezioni di musica. Il prossimo GR alle 13.45 da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
20: Mi vuoi sposare?
21: Nonna, sono sazia.
20: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
23: Onda Verde. Viaggiare informati.
24: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canali di Rai Mobilità. Sono le 8:58. Domenica 23 agosto, che sarà caratterizzata da flussi intensi di traffico da Bollino Rosso, da Controesodo, con spostamenti che saranno agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera, ma penalizzata dalla pioggia sulla 23 della Palma Nova Tarvisio e dalla nebbia sulla Torano. Pescara, molto trafficata questa mattina l'autosole con direttrice sud-nord. Abbiamo anche due incidenti in autosole, uno che si sta lavorando a ripristino tra Valmontone e la diramazione di Roma sud verso Firenze e un altro tra Ceprano e Frosinone che sta generando dei rallentamenti. Raggiungiamo la 30, la Caserta Salerno, perché c'è traffico congestionato tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno, Mercato San Severino, proprio ci sono code che stanno creando disagi proprio alla barriera e raggiungiamo sempre in campagna la statale Appia per segnalarvi un incidente che sta provocando dei rallentamenti in prossimità di Sessa Urunca e raggiungiamo la 2 autostrada del Mediterraneo per segnalarvi rallentamenti per un incidente in prossimità di Altiria Grimaldi verso Reggio. Anche sulla 12 un incidente a Massa. Ecco, mi fermo qui. Grazie per l'attenzione, buona domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
23: In collaborazione con il CIS.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 23 agosto. La giornata si aprirà con decise schiarite su gran parte della penisola, ma con un graduale aumento della nuvolosità fin dal mattino sulle regioni alpine. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà progressivamente al nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento verso le pianure di nord-ovest e pedemontane. Sul resto del paese prevarrà il sole, pur con temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, associati a isolati ma brevi piovaschi. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque. Temperature stazionarie o in lieve flessione al centro-nord, stabili e su valori estivi ma senza eccessi sul resto del paese. Venti deboli o moderati da ovest o da sud, generalmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3.
2: Radio 3, lezioni di musica. Robert Schumann, messa in do minore per soli, coro e orchestra, opera 147, seconda parte, con Alessandro Solbiati.
3: Buongiorno. Stiamo presentando la Missa Sacra di Robert Schumann, composta repentinamente nel 1852, 4 anni prima della morte, nel 1856, soltanto 2 anni prima di essere trasferito nell'ospedale psichiatrico di Endenich. Si tratta del primo di 2 lavori sacri, genere a cui Schumann non si era mai dedicato, basati oltretutto su testo della liturgia cattolica, laddove Schumann era di area luterana, e scritti l'uno dopo l'altro. C'è una settimana di tempo tra la fine della missa, della composizione della missa e l'attacco del Requiem, tra il febbraio e l'aprile del 1852, con la febbrile velocità tipica di Schumann, febbrile per noi quasi inconcepibile, essendo tra l'altro l'altro brano, è proprio il Requiem su cui ci concentreremo settimana prossima. Essi costituiscono gli ultimi 2 numeri d'opera del catalogo di Schumann, cioè 147 e 148. Ieri si diceva che la motivazione che ha condotto Schumann a tali 2 capolavori è solo in piccola parte esteriore, cioè il fatto di essere direttore della musica della Cattolica Düsseldorf, che richiedeva l'esecuzione annuale di 2 importanti lavori per il servizio liturgico. Voglio citare una seconda volta, l'ho fatto ieri, una frase estremamente significativa da lui scritta in una lettera del 1851. Impegnare le proprie forze per la musica sacra rimane l'obiettivo più alto dell'artista, ma in gioventù siamo tutti ancora radicati alla terra con le sue gioie e dolori. Con l'avanzare dell'età anche i rami tendono ad elevarsi e, come spero, questa età non sarà più troppo lontana per quel che aspiro a fare. Questa, a mio parere, è la vera motivazione, del tutto al di là di quella di essere direttore della musica della città di Düsseldorf. E peraltro è anche significativo ricordare che Schumann non poté mai ascoltare questi 2 lavori sacri, cioè il fatto di essere direttore della musica di Düsseldorf non gli ha permesso nemmeno di proporne l'esecuzione. Ha potuto ascoltare soltanto in modo molto parziale e approssimativo alcune parti col pianoforte. E va ricordato anche che Schott, in vita dell'autore, ne rifiutò la pubblicazione. A tutt'oggi sia la missa sia il Requiem, soprattutto la missa, sono assai poco noti e ancor meno eseguiti, e questo apre un baratro sinceramente amaro e stupefacente tra la bellezza, l'intensità espressiva e il valore assoluto di questi 2 lavori e la diffusione pressoché nulla che essi hanno. Ieri abbiamo proposto Kyrie, Gloria e Credo, ponendo l'accento sulla originalità e sulla profonda umanità dell'approccio di Schumann al testo della liturgia cattolica. A questo punto si frappone un breve movimento esterno all'ordinarium misse, un offertorium che però non utilizza testi dell'offertorio, utilizza il Tota Pulchra Es, tutta bella sei, un'antica preghiera a Maria del IV secolo. Viene aggiunto in seguito da Schumann, forse pensando di poter così proporre la sua messa per una festa mariana, cosa che peraltro non avvenne mai. L'organico qui si restringe improvvisamente a soprano, un violoncello solo e organo. organo la cui parte potrebbe essere raddoppiata, ma esattamente raddoppiata, dagli archi orchestrali. Si tratta di un canto purissimo, una sorta di lunga frase melodica senza cesure, una specie di melodia infinita, insomma, suscitata dalla figura di Maria, idealizzata nella sua purezza, ma anche nella sua sofferenza. Erano anni in cui Schumann era affascinato da figure femminili pure e sofferte, come la poetessa adolescente russa Elisabeth Kuhlmann, morta quindicenne, o la regina Maria Stuarda. In entrambi i casi utilizzò dei testi da Kuhlmann per dei leader, o pensò di utilizzare testi di Maria Stuarda per dei meravigliosi leader, non erano di Maria Stuarda. È un piccolo meraviglioso iato all'interno dell'ampia curva formale della messa, e noi ne ascoltiamo adesso la seconda parte.

Al di là della bellezza straordinaria di questa linea melodica, già qui in questo piccolo brano bisogna far notare la tendenza, vista ieri e che oggi vedremo anche di più, di Schumann a identificare un centro di interesse nel testo. In questo caso il centro è chiaramente Ora pro nobis, prega per noi, che viene detto prima nel corso del testo, poi ci torna sopra, lo ripete, e quando il brano sembra terminato riprende soltanto l'Ora pro nobis e poi soltanto pro nobis, con un'oscillazione, per cui questo pro nobis diventa un ultimo slancio, uno slancio che è così, come se volesse essere sicuro che questa Maria ascolti la preghiera di qualcuno che chiede di pregare per noi. Sono piccole, stupefacenti letture del testo che è estremamente emozionante. Allora, si apre ora il movimento in cui più si manifesta l'originalità profonda della lettura fatta da Schumann del testo della Messa, e cioè il Sanctus. Tutti ci aspetteremo la consueta solennità, un po' la pomposità trionfale della santità di Dio. Invece in Schumann tale santità è tutta interiore, nel pianissimo, con 13 ripetizioni dell'appellativo Sanctus, a lungo ripetuto su una sola nota melodica, un Do armonizzato in quattro modi diversi. Si incomincia in La bemolle maggiore in questo modo. Questo è il Sanctus. Poi improvvisamente uno scarto. E poi fa una cosa molto particolare. Questo Do adesso sarebbe appoggiatura di questa nota, ma non risolverà mai. Andrà a finire qua. Quell'appoggiatura rimane sospesa. Sembra una piccola cosa, ma non è così. Su questo Mi bemolle appare la parola Dominus. Là c'era solo è come se la santità fosse un cristallo troppo puro, destinato a rimanere sospeso. Ascoltiamo veramente in punta di piedi questo mirabile inizio. Da solo vale la definizione di capolavoro per l'intera messa.

quando mai abbiamo ascoltato un Sanctus di tale interiorità che ci tiene col fiato sospeso su questo concetto di santità, su questa immagine della santità come interiore? Un capolavoro assoluto e di assoluta originalità. È un Sanctus in punta di piedi. Adesso, in contrasto netto e estremamente significativo per comprendere la profondità dell'approccio di Schumann al testo liturgico, succede una cosa totalmente diversa. All'interiorità silenziosa della santità si contrappone con totale nettezza la gioiosità esplicita della gloria e del conseguente osanna. Ma attenzione, non è retorica, non è enfasi, è la pura gioia, il giubilo di fronte alla pienezza della gloria di Dio nei cieli e in terra. Ascoltiamo, i concetti base sono la pienezza, pleni sunt cieli, e la gloria, ma la pienezza e la gloria. Ascoltiamo.

si faccia abbozzare l'intera partitura di tutto questo in 10 giorni, non lo so, a qualcosa del miracoloso. Si saranno date parole, a proposito di parole chiave, l'enorme numero di ripetizioni di Pleni sunt coeli, oppure di Gloria, oppure di Osanna. Tutto si attenua nel Benedictus, ma ecco una interpolazione testuale che fa pensare che Schumann stesse anche pensando al Corpus Domini come festa in cui far eseguire la messa, cosa non riuscita anche qui, e cioè si introduce la parte iniziale dell'inno di San Tommaso d'Aquino, O Salutaris Ostia. Schumann ne usa solo la prima parte, cioè «O vittima salvatrice che spalanchi la porta del cielo, guerre ostili premono, dai forza e porto aiuto». Noi ascolteremo il ritorno di O Salutaris Ostia, dato al soprano solo, che apre la porta al ritorno fuori testo del Sanctus, proprio del meraviglioso Sanctus iniziale. Come dire, questa invocazione a Maria come Salutaris Ostia riconduce al meraviglioso Sanctus iniziale, il ritorno cioè all'interiorità della santità, un silenzio che incornicia questo movimento, chiudendolo poi con un inatteso fugato sulla semplice parola Amen, su cioè così sia la santità. Abbiamo fatto notare l'importanza che Schumann dà alla parola Amen, ma mi interessa far notare che il Sanctus è incorniciato dal pianissimo iniziale e finale del Sanctus, con l'esplosione di gioia che abbiamo sentito adesso, e che il ritorno al Sanctus è lanciato da questa invocazione a Maria. Ascoltiamo.

questa linea degli archi introduceva già l'inizio, il Sanctus. Eccolo ora.

Così sia la santità. Non posso che ripetere che siamo in un'area di capolavoro assoluto, che non può non essere conosciuto per chi ama, se si ama l'arte, la musica e l'espressione umana. Un capolavoro da tutti i punti di vista, di magistero compositivo, di bellezza musicale in sé e anche di pensiero e di intensità, di profondità di pensiero. Si giunge così all'Agnus Dei finale. Il fatto che Schumann sottragga il testo liturgico al dogmatismo e lo conduca all'uomo, all'umanità, alla istanza profonda dell'animo umano, diventa vistoso laddove dell'Agnus Dei ciò che gli interessa non è il puro, diciamo, cristallizzato simbolo cristiano idealizzato, cioè il Cristo come agnello, ma l'agnello come la vittima della nostra colpa, il candore ucciso dalla violenza per la quale bisogna chiedere perdono. Ed ecco che la parola chiave qui diventa miserere oppure miserere nobis. Tutto è oscuro, grave, come dire, chiuso in sé in questo colore buio. Poi una svolta improvvisa, il clima si rasserena di colpo in un leggero, fresco re bemolle maggiore, su che cosa? Su Dona nobis pacem. È la freschezza, la bellezza della pace, a dominare, in contrapposizione alla scura violenza dell'uccisione dell'agnello. Ascoltiamo quindi la prima parte dell'Agnus Dei.

è davvero un dolore da cui sembra esserci via d'uscita, con i soprani tutti chiusi nella più bassa estensione possibile. E adesso, improvvisamente, attenzione.

tutti nella regione acuta e nei bassi, e tutto in maggiore. E la parola pace mi ritornerà decine di volte.

Dalla parola pacem non si uscirà più. Adesso, infatti, saltando soltanto un minuto di musica e di ripetizione della parola pacem, vi proponiamo l'estrema coda della Newsday, ma che è anche la coda dell'intera messa, che termina con semplicità serena, quasi dimessa, chiedendo, e oggi solo il cielo sa quanto ce n'è bisogno, chiedendo pace per l'umanità intera, ma facendolo quasi, dovrei dire, schubertianamente, cioè in punta di piedi, chiudendo con modestia la grande curva formale di questa missa sacra, anche qui chissà perché ha messo l'aggettivo sacra, a sottolineare il rapporto con una sacralità. Pensate che il finale che ascoltiamo adesso in realtà non chiude la Newsday, ma chiude un ascolto di 50 minuti. È come se si uscisse in punta di piedi da una messa e finendo soltanto ridicendo il Dona nobis pacem, pacem, pacem. Ascoltiamo il finale.

0: discorso di essere ripetitivi, non si può non ripetere che il silenzio assordante che circonda un capolavoro come questo nel nostro mondo che non vuole fermarsi ad ascoltare la grandezza dell'espressione umana è realmente scandaloso. Questa messa dovrebbe essere collocata a pieno diritto assieme alle grandi messe, alla messa in si minore di Bach o alla Missa Solemnis di Beethoven, ma in realtà questa messa aggiunge o tocca un approccio che potrei definire novecentesco al testo liturgico cattolico. È un rapporto rispetto all'Ottocento nuovo e modernissimo, perché ce la fa sentire vicina, umana, con una musica grandissima che rilegge e scava a suo modo i vari significati del sacro, non avendo paura di rompere i luoghi comuni, iniziare il Sanctus con un pianissimo di quel genere, concluderlo ridicendo la parola Sanctus e tornando nel pianissimo, cioè rifiutarsi di essere grandiosi laddove tutti gli altri lo erano stati, o inserire il canto mariano nell'offertorio chiedendo questa preghiera per noi. Tutto questo è un approccio al testo sacro e, attenzione, è la prima volta, 1852 vuol dire dopo 20 più anni, 22, 23 anni di attività compositiva, che Schumann si rivolge a un testo di questo genere, con un'operazione anche pericolosa, cioè non è un testo scelto da lui, è un testo dato, eppure lo rilegge e riesce a darne una visione estremamente nuova, ma con una profondità ed una pura bellezza musicale che veramente rimane nel cuore di chiunque l'ascolti. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
1: Radio 3 Lezioni di musica a cura di Attilio Fortunato. Questa puntata è andata in onda il 19 ottobre 2025. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Il sabato e la domenica alle 10:15 Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione. 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
5: Pagina 3 Internazionale.
6: Buongiorno e buona domenica da Paola Soriga, bentrovati e bentrovate all'ascolto di Radio 3 con Pagina 3 Internazionale, la rassegna stampa delle pagine culturali dei giornali di tutto il mondo. Oggi è domenica 23 agosto, sono le 9:31 e insieme a me ci sono Giulio Salvatelli alla parte tecnica e Maria Chiara Beranek alla regia e alla cura del programma. Come sempre potete comunicare con noi durante la diretta mandandoci i vostri messaggi al 335-56-34296. Sarà il musicista senegalese Ali Bulo Santo ad accompagnarci nel viaggio di oggi, viaggio che facciamo partire proprio dal continente africano. Grande spazio ha avuto in questi giorni su giornali e riviste di diversi paesi del mondo la notizia che la cantante del Benin, Angélique Kidjo, lo scorso 18 agosto sia stata insignita, prima artista africana nera, di una stella sulla Walk of Fame, il famoso marciapiede di Hollywood con le stelle dedicate alle star dello spettacolo. Il quotidiano spagnolo El País dedica all'artista, alla sua storia e all'importanza della sua traiettoria musicale un lungo articolo. Lo scrive il 22 agosto Chema Caballero, scrittore, docente e africanista. Ne leggo alcune parti. Quando il 18 agosto Angélique Kidjo si è inginocchiata sul selciato dell'Hollywood Boulevard per scoprire la stella che porta il suo nome, la scena sapeva di riparazione storica. Intorno a lei si accalcavano telecamere, curiosi e ammiratori. Probabilmente, pochi metri più in là, decine di turisti continuavano a cercare i nomi di Marilyn Monroe, Michael Jackson, Frank Sinatra o Stevie Wonder, incastonati nel marciapiede più famoso del mondo. D'ora in poi, tra quelle oltre 2800 stelle, figurerà anche quella di una donna nata in una piccola città costiera del Benin, uno dei grandi porti da cui per secoli sono partiti verso l'America centinaia di migliaia di africani ridotti in schiavitù. Kidjo è così diventata la prima artista africana nera a ricevere questo riconoscimento. Bisognerebbe chiedersi perché Hollywood abbia impiegato così tanto tempo a riconoscerla e con lei tanti altri artisti africani, si chiede Chema Caballero su El País. E per rispondere, descrive, racconta l'immaginario del continente africano che ha dominato con la sua prospettiva coloniale in Occidente, in particolare nel corso del XX secolo, sottolineando il ruolo proprio di Hollywood, dei film di Hollywood, nella costruzione di questo immaginario e di come nemmeno la musica sia sfuggita a questo sguardo. Alla fine degli anni Ottanta, racconta, quando le grandi case discografiche coniarono la definizione di world music, lo fecero con l'intenzione di facilitare la commercializzazione delle musiche provenienti da Asia, America, l'America Latina o Africa. La definizione ha aiutato a dare visibilità a molti artisti, ma ha anche creato una frontiera invisibile. Mentre il rock, il jazz, il pop erano considerati generi universali, la musica africana restava confinata a una categoria a parte, quasi antropologica, come se appartenesse più all'ambito del folklore che della creazione contemporanea. La definizione suggeriva che esistesse una musica normale, quella occidentale, e poi un'altra musica, quella del resto del pianeta. Eppure l'Africa è alle origini di gran parte della musica popolare contemporanea, dice ancora Chema Caballero. Molti dei ritmi che hanno dato forma al jazz, al blues, al soul, al funk o persino al rock avevano profonde radici africane. Le persone schiavizzate che attraversarono l'Atlantico portarono con sé schemi ritmici, modi di cantare e di concepire la musica che sopravvissero all'orrore della schiavitù e finirono per trasformare la cultura popolare del XX secolo. Il maggior successo di Angélique Kidjo, conclude Chema Caballero, è stato il non rendere la musica africana più accessibile per l'Occidente, ma convincere l'Occidente che quella musica aveva sempre fatto parte del dialogo culturale mondiale. È stata una forma silenziosa, ma straordinariamente efficace, di combattere gli stereotipi, non con i discorsi, ma con le canzoni. E queste riflessioni di Chema Caballero su El País, sulla musica che dall'Africa, attraverso le persone portate come schiave, attraversa i mari, arriva a permeare la musica di tutto il mondo, mi riportano direttamente a dei versi di Noemia di Souza, la madre degli scrittori mozambicani. Ve li leggo. Toglieteci tutto, ma lasciateci la musica. Toglieteci la terra in cui siamo nati, dove siamo cresciuti e dove abbiamo scoperto per la prima volta che il mondo è così, un labirinto di scacchi. Potete esiliarci, portarci in terre lontane, venderci come merce, incatenarci alla terra, dal sole alla luna e dalla luna al sole, ma saremo sempre liberi se ci lasciate la musica, perché dove sarà il nostro canto, anche schiavi, signori saremo e anche morti vivremo. Questi erano alcuni dei versi della poesia supplica di Noemia di Souza. Non ci sono i suoi libri tradotti in italiano, questi versi li ho tradotti io per questa occasione. Ci sono alcune delle sue poesie pubblicate in due raccolte sulla poesia africana. Uno è del 69, l'ha curato Giuseppe Tavani, è uscito per La Terza, e l'altro invece è uscito nel 61 per editori riuniti a cura di Mario Di Andrade con la prefazione di Pasolini. C'è un articolo molto bello su Noemia di Sosa, l'ha scritto Noemi Alfieri nel 2020, lo trovate su Doppio Zero e vi invito a leggerlo per scoprire meglio questa poetessa di cui parliamo. Scusate, Noemia di Sosa era nata il 20 settembre del 1926 e poi morta nel 2002, quindi quest'anno ricorre il centenario dalla sua nascita. La giornalista e la fotoreporter mozambicane, rispettivamente Lina Sebola e Luisa Nyantumbo, ne parlano su LUSA, la principale agenzia di stampa in lingua portoghese. Il 17 agosto scrivono da Maputo, dove hanno intervistato lo scrittore che era stato amico della poetessa, Tomás Vieira Mário. Davanti al murales che raffigura il viso di Carolina Noemia Abrantes de Sousa Soares a Mafalala, quartiere della città di Maputo dove la scrittrice visse in una casa di legno e lamiera negli anni 40, Tomás Vieira Mário non ricorda soltanto una scrittrice, evoca la donna, la presenza e i gesti di una figura che ha segnato una generazione. Noemia fa parte dei grandi personaggi del suo tempo che hanno contribuito a creare una coscienza nazionale, racconta Tomás Vieira Mário, indicando la poetessa di cui fu amico come una delle voci fondamentali nell'affermazione della nozione di nazione. Con nostalgia lo scrittore ricorda la prima volta che ha incontrato Noemia, affettuosamente ricordata come madre dei poeti mozambicani. In occasione del suo arrivo in Mozambico 10 anni dopo l'indipendenza nel 1975, era una figura mitica per tutti noi. Ricorda che all'epoca la scrittrice era conosciuta solo per i suoi libri e le sue poesie, l'unica donna poeta del Mozambico, mentre i giovani scrittori si chiedevano chi sarà mai questa Noemia di Sousa di cui si parla tanto nei libri. Figura centrale della letteratura mozambicana, continua Lina Sebola, Noemia di Sousa tutti noi. Ricorda che all'epoca la scrittrice era conosciuta solo per i suoi libri e le sue poesie, l'unica donna poeta del Mozambico, mentre i giovani scrittori si chiedevano chi sarà mai questa Noemia di Sousa di cui si parla tanto nei libri. Figura centrale della letteratura mozambicana, continua Lina Sebola,

un'importante testata di Lorenzo Marquez, l'attuale Maputo, durante l'epoca coloniale, e la sua opera completa è stata poi raccolta in Sangue Negro, pubblicato nel 2001. Lasciò Noemia de Souza Lorenzo Marquez e partì per il Portogallo nel 1964, in un momento di crescente repressione coloniale che spinse diversi intellettuali a partire per tornare in patria solo negli anni 80. Viera Mario afferma che Noemia de Souza ha un posto importante nella nostra storia culturale e politica, è stata una pioniera nel farci prendere coscienza del fatto che siamo una nazione, che possiamo e vogliamo essere liberi. E dopo aver viaggiato nel Mozambico di Noemia de Souza e nel Benin con Angélique Kidjo, andiamo in Senegal con Ali Bulo Santo, virtuoso della cora, cantante griot moderno, nipote del re della cora Sondiolu Sissoko, creatore di musiche che fondono e mescolano le tradizioni. Ha collaborato con artisti di fama mondiale, tra cui proprio Angélique Kidjo. Dall'album del 2002 Mandinko ascoltiamo il brano Magnun.

Ali Bolo Santo, il musicista senegalese che ci sta accompagnando nel viaggio di oggi a Pagina 3 Internazionale. Ora riattraversiamo l'Atlantico, torniamo a Los Angeles, da cui siamo partiti per raccontare la storia di un ragazzo che sognava di fare l'architetto, ma che si sentì dire dal suo insegnante

che non era possibile perché non si era mai visto un architetto nero. Si chiamava Paul Revere Williams, c'è una mostra su di lui fino al 13 marzo del 2027 al Fisher Museum of Art di Los Angeles e noi ci facciamo raccontare la sua storia da Paola Mejia, che ne scrive sul quotidiano britannico The Guardian il 18 agosto. Quando atterri all'aeroporto di Los Angeles, un aggeggio slanciato dall'aspetto futuristico è la prima cosa che ti salta agli occhi guardando fuori dal finestrino. Costruito nei primi anni 60, il Theme Building è stato realizzato da un gruppo d'eccezione di architetti le cui opere hanno contribuito a definire l'estetica della città della metà del secolo: William Pereira, Welton Becket, Charles Lachman e Paul Revere Williams. Tra questi architetti, Williams, il primo architetto afroamericano della California, è stato senza dubbio colui che ha plasmato più profondamente il volto di Los Angeles. Nei sei decenni precedenti alla sua morte, avvenuta nel 1980, Williams ha realizzato circa 3.000 edifici, tra cui abitazioni unifamiliari, edifici commerciali, progetti di edilizia popolare, il Tribunale della Contea di Los Angeles, una rivisitazione dell'Ambassador Hotel, ora demolito, e lussuose ville per celebrità. Forse la sua opera più emblematica è il Beverly Hills Hotel. Williams ne guidò la ristrutturazione e la sua inconfondibile insegna a volute è stata scritta di proprio pugno, proprio da Williams. Nonostante la sua prolifica produzione, il ruolo di primo piano che ha avuto nel dare forma a Los Angeles, il nome di Williams è stato fino a poco tempo fa solo una nota a margine nella storia dell'architettura. Oltre al primato di essere stato uno dei primi architetti afroamericani abilitati alla professione negli Stati Uniti, Williams era noto per l'ampiezza dei progetti che intraprendeva, nonché per la meticolosità e la maestria che infondeva in questi edifici così eterogenei. Il suo lavoro merita di entrare a far parte del canone dei grandi architetti: Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Tom Maine, Frankie Gehry, afferma Milton Carey, professore e vicepreside senior alla Colner University. Si meritano di stare in compagnia di Williams, la metterei così. Williams è il protagonista di una mostra di prossima apertura che coinvolgerà tre istituzioni di Los Angeles. Ciascuna esposizione, la prima delle quali aprirà il 18 agosto, si concentrerà su un aspetto specifico della vita, del percorso professionale e dell'impatto sociale di Williams. Nato nel 1894, Williams sapeva già durante gli anni del liceo di voler fare l'architetto. Come raccontò in seguito in un saggio del 1937, uno dei suoi insegnanti stroncò le sue aspirazioni con lo stesso stupore, queste sono parole di Williams, che avrebbe manifestato se avessi proposto un viaggio su un razzo verso Marte. Chi ha mai sentito parlare di un nero che fa l'architetto? Mi chiese. E aggiunse: era evidente che ai suoi occhi le mie capacità personali contavano meno di quanto pesasse il colore della mia pelle. Il suo consiglio, se un tale scoraggiamento può essere definito consiglio, mi fece pensare. All'inizio della sua carriera, Williams ha iniziato come disegnatore tecnico, poi ha presentato domanda e ottenuto una serie di sovvenzioni in cui non veniva specificata la sua etnia. Nel periodo in cui Williams entrò nel settore, la popolazione di Los Angeles conobbe un'impennata. L'edilizia residenziale procedette a ritmo sostenuto per soddisfare la domanda. Williams, che aveva avviato un proprio studio, fu ingaggiato per costruire abitazioni in un complesso residenziale di forte espansione e in seguito da una schiera di ricchi abitanti di Los Angeles, tra cui Cary Grant e Frank Sinatra. Il talento di Williams andava però ben oltre quei progetti, anche se a lungo è persistito il mito secondo cui avrebbe costruito solo ville per le star. Ciò che distingue davvero Williams come architetto è la sua attenzione all'artigianalità. Inoltre Williams contribuì a realizzare uno dei primi complessi di edilizia popolare negli Stati Uniti. Si batté a favore di
progetti di edilizia multifamiliare e sperimentò prototipi in alluminio considerati all'epoca all'avanguardia. Si impegnò inoltre a fornire alloggi a prezzi accessibili alla nascente classe media nera e ai soldati neri in un'epoca caratterizzata da politiche razziste. Il trio di mostre dedicate a Williams costituisce la prima grande retrospettiva mai realizzata su un architetto afroamericano. Per Curry ciò è indicativo di quanto siamo in ritardo nel comprendere, riconoscere, analizzare e teorizzare l'eredità dei contributi della popolazione afroamericana all'ambiente costruito in questo paese, in un'epoca in cui assistiamo a tentativi di sopprimere la produzione culturale afroamericana. E questo ci riporta all'inizio della nostra puntata, cioè al riconoscimento tardivo della carriera musicale di Angélique Kidjo. E adesso noi torniamo in Senegal con il suonatore di cora e cantante Ali Bolo Santo, insieme qui al suo gruppo Mandinko, dall'album Como Felé del 2004. Ascoltiamo Dembo.

Alibolo Santo insieme al suo gruppo Mandinko nel brano del 2004 Dembo. Io vi ricordo che potete scriverci i vostri messaggi al 335-56-34-296 durante questa diretta, questo viaggio di oggi che prosegue con la lettura di un articolo della London Review of Books, un articolo del suo archivio. La rivista l'ha riproposto in questi giorni nella sua versione online. È un articolo del maggio del 1998, si intitola Tra due mondi ed è dell'intellettuale Edward Said, nato a Gerusalemme nel 1935, morto a New York nel 2003, stato docente di letteratura inglese, di letteratura comparata alla Columbia University, uno studioso molto importante per quanto riguarda gli studi di comparatistica, gli studi postcoloniali. Il suo testo più importante è Orientalismo, testo in cui quello che fa è proprio analizzare lo sguardo dell'Occidente sull'Oriente. C'è su Edward Said una puntata molto bella di Wikiradio, l'ha fatta Paola Caridi, vi consiglio di cercarla e di ascoltarla su RaiPlay Sound. Questo testo del 98 è molto lungo, come sempre io non posso che leggerne soltanto alcuni passaggi, ma vi invito anche qui a leggerlo per intero, lo trovate appunto nella London Review of Books. Scrive Said: nel primo libro che ho scritto, Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography, pubblicato più di 30 anni fa, e poi in un saggio intitolato Riflessioni sull'esilio, apparso nel 1984, ho utilizzato Conrad come esempio di una persona la cui vita e opera sembravano incarnare il destino del vagabondo che diventa uno scrittore affermato in una lingua acquisita, ma che non riesce mai a liberarsi dal senso di alienazione rispetto alla sua nuova, acquisita, appunto, amata patria. Tutti i suoi amici dicevano che a Conrad piacesse molto l'idea di essere inglese, anche se non perse mai il suo forte accento polacco e i suoi modi piuttosto singolari che venivano considerati molto poco inglesi. Eppure, non appena ci si addentra nei suoi scritti, l'aura di spaesamento, instabilità e straniamento è inconfondibile. Nessuno sapeva rappresentare il destino dello smarrimento e del disorientamento meglio di lui, e nessuno era più ironico riguardo allo sforzo di cercare di sostituire quella condizione con nuovi accordi e adattamenti che inevitabilmente attiravano l'individuo in ulteriori trappole. Solo molto tempo dopo la sua morte, i critici di Conrad hanno cercato di ricostruire quello che è stato definito il suo background polacco, ben poco del quale era confluito direttamente nella sua narrativa. Ma il significato sfuggente della sua scrittura non è facile da cogliere, poiché, anche se venissimo a sapere molto sulle sue esperienze in Polonia, sui suoi amici e parenti, tali informazioni non basterebbero di per sé a risolvere quel senso di inquietudine e disagio che circonda incessantemente la sua opera. Alla fine ci rendiamo conto che l'opera è in realtà costituita dall'esperienza dell'esilio o dell'alienazione che non potrà mai essere sanata. La prima cosa da riconoscere è la perdita della patria e della lingua nel nuovo contesto, una perdita che Conrad ha la forza di descrivere come irrimediabile, inesorabilmente angosciante, cruda, incurabile, sempre acuta. Ed è per questo che nel corso degli anni mi sono ritrovato a leggere e scrivere di Conrad come di un cantus firmus, un basso continuo, costante per gran parte di ciò che ho vissuto. Per anni mi è sembrato di affrontare sempre lo stesso tipo di tematiche nel mio lavoro, ma sempre attraverso gli scritti di altre persone. Fu solo all'inizio dell'autunno del 1991, quando una brutta diagnosi medica mi rivelò improvvisamente la mortalità di cui avrei dovuto essere consapevole già prima, che mi ritrovai a cercare di dare un senso alla mia vita, mentre la sua fine sembrava vicina in modo allarmante. Qualche mese dopo, mentre cercavo ancora di assimilare la mia nuova condizione, mi ritrovai a scrivere una lunga lettera di spiegazione a mia madre,
che era già morta da quasi 2 anni, una lettera che inaugurò un tentativo tardivo di dare una trama narrativa a una vita che avevo lasciato più o meno a se stessa, disorganizzata, dispersiva, priva di un centro. Avevo avuto una carriera abbastanza soddisfacente all'università, avevo scritto molto, mi ero guadagnato una reputazione tutt'altro che invidiabile, quella di professore del terrore, per i miei scritti, i miei interventi pubblici e il mio impegno sulle questioni palestinesi e più in generale medio orientali, islamiche e antiimperialiste, ma raramente mi ero fermato a mettere insieme tutto quel groviglio. Ero un lavoratore compulsivo, non mi piacevano le vacanze, non ci andavo quasi mai e facevo ciò che facevo senza preoccuparmi troppo, se non per nulla, di questioni come il blocco dello scrittore, la depressione o l'esaurimento dell'ispirazione. All'improvviso, quindi, mi ritrovai costretto a riflettere, con poco tempo a disposizione, su una vita le cui eccentricità avevo accettato come tanti fatti della natura. Ancora una volta mi resi conto che Conrad c'era già passato prima di me, solo che Conrad era un europeo che aveva lasciato la sua Polonia per diventare inglese, quindi per lui il cambiamento era avvenuto più o meno all'interno dello stesso mondo. Io ero nato a Gerusalemme e vi avevo trascorso la maggior parte dei miei anni formativi e dopo il 1948, quando tutta la mia famiglia divenne rifugiata in Egitto. Tutta la mia istruzione iniziale, tuttavia, era avvenuta in scuole coloniali d'élite, scuole pubbliche inglesi progettate dai britannici per formare una generazione di arabi con legami naturali con la Gran Bretagna. L'ultima che ho frequentato prima di lasciare il Medio Oriente per trasferirmi negli Stati Uniti è stata il Victoria College del Cairo, un istituto creato di fatto per formare quei membri della classe dirigente araba che avrebbero preso il potere dopo la partenza degli inglesi. Tra i miei coetanei e compagni di classe c'erano Re Hussein di Giordania, diversi ragazzi giordani, egiziani, siriani e sauditi che sarebbero diventati ministri, primi ministri e importanti uomini d'affari e altre figure affascinanti come Michel Chaloub, capo dei prefetti della scuola e mio principale aguzzino quando ero ancora un ragazzo relativamente giovane che tutti hanno visto sullo schermo nei panni di Omar Sharif. La prima regola del Victoria College, riportata a caratteri cubitali sulla prima pagina del regolamento, recitava: «L'inglese è la lingua della scuola. Gli studenti sorpresi a parlare qualsiasi altra lingua saranno puniti». Eppure tra gli studenti non c'era nessun madrelingua inglese. Mentre i docenti erano tutti britannici, noi eravamo un gruppo eterogeneo composto da arabi di vario tipo, armeni, greci, italiani, ebrei e turchi, ognuno dei quali aveva una lingua madre che la scuola aveva esplicitamente vietato. Eppure tutti, o quasi tutti, parlavamo arabo, molti parlavamo arabo e francese, e così potevamo rifugiarci in una lingua comune, sfidando quella che percepivamo come un'ingiusta restrizione coloniale. Per me c'era un'ulteriore complicazione. Entrambi i miei genitori erano palestinesi, mia madre di Nazareth, mio padre di Gerusalemme. Avevo un cognome tipicamente arabo, abbinato a un nome incredibilmente britannico. Mia madre ammirava moltissimo il principe di Galles nel 1935, l'anno della mia nascita. Fui uno studente scomodamente anomalo per tutti i primi anni, un palestinese che andava a scuola in Egitto, con un nome inglese, un passaporto americano e nessuna identità certa. Perché, ricordo di essermi chiesto, non potevo avere un'origine semplice, essere tutto egiziano o tutto qualcos'altro e non dover affrontare il rigore quotidiano di domande che riconducevano a parole che sembravano prive di un'origine stabile? Racconta poi ancora Said di quando nel 51 viene mandato a studiare negli Stati Uniti, poi gli anni dell'insegnamento, gli anni della politica in cui negli Stati Uniti era molto difficile prendere parola a favore
della Palestina. E poi conclude, io anche mi sono concentrata su questa parte della gioventù, con una citazione del filosofo Adorno che dice: nel suo testo lo scrittore si crea una dimora, per un uomo che non ha più una patria la scrittura diventa un luogo in cui vivere. Questo era Edward Said in uno scritto autobiografico del 1998 che potete trovare sulla London Review of Books. Noi ora torniamo in Senegal con Ali Bolo Santo insieme al suo gruppo Mandinko dall'album Como Felé del 2004. Ascoltiamo Frikiwa.

0: La voce e la cora di Ali Bolu Santo, l'ultimo dei brani del musicista che accompagna il nostro viaggio di oggi a Pagina 3 Internazionale. Franco mi chiede di ripetere il suo nome, allora è Ali o Ali Bolu Santo, spero di pronunciarlo bene. Abbiamo ascoltato dei brani tratti da due suoi album, uno si chiama Como Felé e l'altro si chiama Mandin Co. Noi adesso voltiamo pagina, parliamo di nuovo di letteratura, di racconti e parliamo di estati. In questa domenica 23 agosto, un'estate, come sappiamo, particolarmente torrida un po' dappertutto, lo scrive il giornalista Guillermo Altares, sempre sul quotidiano spagnolo El País. Si intitola Come Stephen King intuì in un racconto il resto delle estati delle nostre vite, tutte le prossime estati delle nostre vite, e scrive così: anche se uno non è cresciuto vicino al Mediterraneo, alcuni versi di Juan Manuel Serrat possono servire per rendere simbolicamente fino a che punto l'arte ha coccolato e idealizzato l'estate. Forse perché la mia infanzia gioca ancora nella tua spiaggia, nascosto tra i capelli bianchi, dorme il mio primo amore. Ovunque vada, porto addosso la tua luce e il tuo odore. Questi sono i versi della famosissima canzone di Serrat, Mediterraneo. I quadri degli impressionisti, continuò la lettura di questo articolo di Guillermo Altares, da Renoir a Monet, sono pieni di cieli brillanti e campi di grano. L'estate è anche la stagione della scoperta della vita. Dall'opera autobiografica di Fernando Fernán Gómez, Le biciclette sono per l'estate, fino al film Belle Époque di Fernando Trueba, passando per L'estate incantata, uno strano e bellissimo libro di Ray Bradbury, ambientato negli anni 20. Ma pochi romanzi riflettono l'emozione e la vertigine dell'estate come un racconto lungo di Stephen King, Il corpo, che fa parte del libro Stagioni diverse. Fu portato al cinema nel 1986 da Rob Reiner con il titolo di Stand By Me. Pochi autori hanno descritto in modo così preciso e allo stesso tempo inquietante la scoperta della vita e il difficile passaggio all'età adulta come Stephen King in queste pagine, in cui racconta la storia di quattro ragazzini di 12 anni che scappano per poi incontrare il cadavere di un ragazzo investito da un treno. Uno di loro è lo stesso King. Il romanzo e il meraviglioso film di Reiner descrivono con crudezza la violenza contro i bambini, ma anche l'emozione dell'amicizia e dell'avventura in tempi in cui le cose cambiavano a tutta velocità. Descrive l'estate come uno spazio di libertà e ricerca che non dovrebbe finire mai. Ricordo, queste sono parole di King, che da bambino mi sembrava sempre che i giorni di settembre finissero troppo presto, prendendomi alla sprovvista. Era come se qualcosa dentro di me si aspettasse che fosse sempre giugno e che la luce del giorno rimanesse in cielo quasi fino alle 9:30. E contiene una delle frasi più emozionanti sull'estate della letteratura statunitense: in quei lunghi tramonti porpora di baseball e rock and roll, il tempo cambiò. Ho l'impressione che quell'estate si sia protratta per anni, conservandosi magicamente intatta in un intreccio di suoni. Ma Il corpo, scrive ancora Altares, descrive anche l'altra faccia dell'estate, e non potrebbe essere altrimenti con il grande autore della letteratura del terrore. Perché mano a mano che avanza il riscaldamento globale, una parte importante di quello che significava l'estate si sta trasformando in un incubo distopico. Il Danubio trasformato in una landa arida, gli incendi che sfuggono a ogni possibilità di estinzione, le caravelle portoghesi e altre meduse che navigano al loro piacimento in acque che prima non conoscevano, il Mediterraneo di Serrat trasformato in un brodo a più di 30 gradi, le ondate di calore che si susseguono e sembrano non finire mai fino a diventare una sola intensa ondata di calore di 3 mesi. Sul racconto aleggia qualcosa di profondamente inquietante, incarnato nel cadavere di quel bambino investito da un treno, abbandonato nelle profondità di un bosco. Il lettore prova lo stesso dolore dei protagonisti, ma c'è qualcos'altro, c'è qualcosa di terribile e affascinante nel modo in cui cala la notte nel bosco, scrive. e racconta quella che King descrive come un'estate molto calda. L'arrivo delle lunghe ombre di settembre e dei tramonti che arrivano prima non sono più una minaccia. Sicuramente allora non lo sapeva, ma King parlava del futuro, del resto delle estati delle nostre vite, se non troviamo velocemente una soluzione. E con Stephen King chiudiamo la puntata di oggi di Pagina 3 Internazionale. Buona domenica da Paola Soriga.
1: Rai Radio 3.
2: Le meraviglie. Estate nei borghi. Bolzana raccontato da Flaminia Gennari.
3: Siamo su una rocca medievale, la rocca Monaldeschi della Cervara, e di fronte a noi abbiamo il lago di Bolsena. Il lago di Bolsena è il più grande lago vulcanico d'Europa, il quinto lago più grande d'Italia. Di fronte a noi abbiamo due isole, l'isola Martana e l'isola Bisentina, e siamo alla sommità di questo borgo nobile, un borgo della Tuscia che ha avuto il suo momento d'oro durante il Medioevo, ma che poi ha proseguito nel Cinquecento con dei momenti particolarmente significativi. Il paesaggio attorno a noi è molto bello, il lago è grande, c'è una grande pianura che va verso nord, verso Siena, dietro a noi invece c'è Monte Fiascone, e in questo paese passa la Via Cassia, la grande arteria del Medioevo, in primo luogo perché è la strada che, dopo appunto la caduta dell'Impero Romano, rimane più percorsa e dunque percorribile rispetto per esempio alla Flaminia o all'Aurelia, ma soprattutto perché la Cassia, specialmente in questo punto verso Roma, coincide con il percorso della Via Francigena, ovvero della strada che dal nord Europa porta i pellegrini verso Roma. E questo piccolo borgo, che non è un borgo appunto principesco o comunque che ha visto una grande famiglia o una piccola signoria, è davvero cresciuto attorno alla vita e al passaggio dei pellegrini, perché qui è stato il teatro di due eventi miracolosi, entrambi fondamentali per la storia della cristianità e in particolare del cattolicesimo. Però guardiamoci intorno, siamo appunto in questa rocca Monaldeschi della Cervara, che è una rocca trecentesca molto ben conservata, perché in effetti è una ricostruzione dell'ottocentesca di quella che era la rocca, perché appunto dicevamo questo è un paese che è sempre stato sotto il dominio ovviamente della Chiesa. La rocca fu distrutta nel 1815 e poi ricostruita, e fu distrutta dagli stessi abitanti di Bolsena per difendersi e fare in modo che il fratello più giovane di Napoleone Bonaparte, Luciano, principe di Canino, non se ne impadronisse. Questa cosa è un episodio di questa storia ed è anche una delle varie rivolte dei bossenesi. Curioso e interessante, perché il principe di Canino, che poi visse in questa zona proprio a Canino fino al 1840 e che cercò sostegno e protezione nello Stato Pontificio, era una figura piuttosto mansueta, cioè non era certo come suo fratello, era un appassionato di archeologia e di archeologie etrusche, un grande studioso. Per cui io trovo molto curiosa questa storia dei bolsenesi che si ribellano a questo signore, in fondo rispetto a tutta la sua famiglia, più mansueto senz'altro degli altri. Ma chi erano i Monaldeschi della Cervara? I Monaldeschi della Cervara erano invece una famiglia belligerante molto importante di Orvieto, che dalla fine del 200 alla metà del 400 governa e domina Bolsena. Allora, i Monaldeschi erano, assieme ad altri, tra le famiglie più importanti di Orvieto nel periodo comunale, dunque nel periodo in cui Orvieto era veramente una potenza nell'Italia centrale, soprattutto nel 200 e nel 300, nel periodo appunto di maggiore, se vogliamo possiamo dire, decadenza, o comunque insomma assenza da Roma dei pontefici, e Bolsena, proprio perché si trovava sulla Cassia lungo il lago, era un luogo centrale sia tanto per la difesa di Orvieto quanto proprio di controllo delle rotte di passaggio, di commercio e quant'altro. Questo legame tra Orvieto e Bolsena è un legame che risale all'epoca etrusca, quando Orvieto era la città di Volsini e questo era il porto sul lago di Orvieto. E questa zona era proprio il centro, si ipotizza che qui intorno ci fosse il santuario federale delle città etrusche, cioè queste sono delle 12 città etrusche di questa zona dell'Etruria. Succede che i romani conquistano e distruggono Volsini, città etrusca potente, nel III secolo a.C. e la popolazione filoromana viene trasferita qui a Volsini Novi sulle sponde del lago e dà vita a quella che poi diventerà Bolsena, una cittadina che durante il periodo romano è abbastanza prospera. C'era un foro, c'era un teatro, ci sono tutta una serie di resti romani che sono proprio qui alle spalle della rocca, che si possono ancora visitare, ma insomma diciamo che il grande momento di Bolsena è successivo ed è chiaramente il momento medievale. Questa rocca dobbiamo immaginarcela appunto come un luogo di controllo di una importantissima strada, però vediamo anche che siamo comunque a fondo valle, in una zona più di commercio e di passaggi che di dominio del territorio. Dalla rocca Monaldeschi della Cervara abbiamo attraversato il rione di Castello, che era il borgo medievale che cresce e si forma attorno alla rocca e che è ancora straordinariamente conservato, abitato, con le strade disseminate di vasi di fiori, che è una cosa veramente caratteristica tipica dei paesi di questa zona, questo contrasto tra la pietra scura e i fiori colorati, e questo diciamo abitare la strada, in questo caso poi in questo piccolo borgo che naturalmente è del tutto pedonale, dove non esistono le macchine. Usciamo dal borgo, che è uno dei motivi ovviamente per cui Bolsena è borgo bandiera arancione, sia per il suo straordinario stato di conservazione che per il rapporto con il lago, perché poi appunto, come abbiamo visto, è un luogo che guarda al lago e che vive della vita del lago fin dal tempo degli Etruschi e che ha continuato per tutta la sua storia. E in effetti al lago è legato poi l'evento o il personaggio, la figura, più che personaggio, la figura che ha reso Bolsena un luogo di pellegrinaggio così importante, ovvero la storia di Santa Cristina. Un abitante di Bolsena, figlia del comandante romano, martire durante le persecuzioni di Diocleziano. Santa Cristina è una delle sante più venerate del cristianesimo, sia nella Chiesa cattolica che nella Chiesa ortodossa. Addirittura dagli ortodossi è considerata una megalomartire, ovvero uno di quei martiri che aveva subito dei supplizi infiniti, e in effetti i supplizi di Cristina furono infiniti. Ce li racconta la leggenda aura di Jacopo da Varagine. Lei era, come dicevamo, la figlia giovane del comandante romano della guarnigione di Bolsena, che a 11 anni, siccome non adorava gli idoli, viene chiusa in una torre con altre 11 bambine per adorare le statue pagane. Lei si rifiuta e distrugge una statua, un idolo d'oro, e dona quest'oro ai poveri. Il padre la fa flagellare, ma lei resta indenne. Il supplizio successivo che le impone il padre è: viene legata a una ruota ardente, questo è il mio supplizio preferito, che prende fuoco e uccide 1500 pagani, e lei resta indenne. In cella Cristina viene guarita dagli angeli, il padre è ancora vivo in questo momento, esce dalla cella sana, il padre le lega una pietra al collo e la butta nel lago, e lei torna, arriva, diciamo, surfando sulla pietra in qualche modo, e viene battezzata da Cristo, che evidentemente si trovava nei paraggi in quella zona. A quel punto il padre muore di infarto, o per l'ira, la furia di questo martirio che non riusciva a compiere. Arriva un successivo comandante, la quale la fa immergere in un calderone di olio bollente, ma niente, lei non muore. La fa condurre nuda di fronte al tempio d'Apollo, e la statua di Apollo la vede nuda e va in frantumi. A quel punto anche questo successore muore. Arriva un terzo comandante che la fa gettare in una fornace, dove lei resta 5 giorni in compagnia degli angeli che la deliziano. Ci sono poi i supplizi successivi, tra cui dei classici, l'amputazione dei seni e della lingua. Ma la cosa, secondo me, più divertente di questa storia è che poi lei muore trafitta da 2 frecce. Dopo tutta questa vicenda muore molto banalmente la nostra Cristina. Siamo, appunto, abbiamo ricordato, nel periodo di Diocleziano, e dunque delle grandi persecuzioni dei cristiani. Cristina viene seppellita fuori dal paese, in un luogo che diventerà luogo di sepoltura dei cristiani, è una catacomba, e luogo di devozione fin dal IV secolo. La devozione di Cristina cresce e aumenta enormemente nel corso del Medioevo, ed è strettamente legata alla Via Francigena. La Via Francigena, non soltanto in questa zona, ma lungo tutto il suo percorso, anche fuori d'Italia, è disseminata di santuari dedicati a Cristina. Attorno all'anno 1000 alcune reliquie di Cristina che qui si trovavano vengono trafugate, alcune vengono portate a Palermo, altre in altre zone, ma degli scavi archeologici della fine dell'Ottocento rivelano che effettivamente si trovava il corpo di una ragazza che poi, insomma, sarà stata identificata come la martire in questo luogo, nella grotta, dove poi successivamente verrà costruita una chiesa consacrata alla fine del XII secolo. E questo è solo il primo dei grandi miracoli ed eventi fondanti, pietre miliari della cristianità, che avvengono a Bolsena, perché poi alla fine del 200 ne avverrà uno ancora più importante. Siamo di fronte alla Basilica di Santa Cristina, luogo di pellegrinaggio fin dall'alto Medioevo, chiesa consacrata alla fine dell'XI secolo, nel 1077, ma in realtà siamo di fronte a una bella, raffinata facciata quattrocentesca, molto toscana, con una grande memoria dell'architettura fiorentina, perché fu commissionata da quello che allora era, negli anni 90 del 400, il cardinale Giovanni de' Medici, e che poi, una decina di anni dopo, nel 1512, salì al soglio pontificio con il nome di Leone X, regnò fino al 1521 e fu il grande papa del Rinascimento. Qui, appunto, Leone, anzi non era ancora Leone, ancora Giovanni, giovane cardinale, rifà e trasforma questa facciata di questa piccola chiesa, nobilitandola con dei bellissimi portali, una tripartizione classicheggiante che ricorda un po' addirittura l'architettura di Leon Battista Alberti, con dei pilastri che ritmano la facciata, con dei bassorilievi, con delle splendide grottesche. Le grottesche in questo caso sono come delle catene a cui sono attaccate dei piccoli trofei di armi, di anticaglie cosiddette, e che portano qui la cultura tardo quattrocentesca umanistica nella quale era cresciuto il giovane cardinale Giovanni de' Medici. Sopra il portale principale della chiesa abbiamo una Madonna con bambino, e appunto con accanto la Santa Cristina e San Giovanni Battista, che è una terracotta robbiana, non di Luca della Robbia, ma appunto sono quelle terracotte con lo sfondo azzurro e le figure chiare, così tipiche, così fiorentine, tant'è, tanto per farci capire chi aveva fatto questa cosa, sormontata da un piccolo stemma, neanche tanto piccolo in effetti, mediceo. Dunque, con Giovanni de' Medici, negli anni 90 del 400, Bolsena entra nel Rinascimento. Guardando questa facciata che si apre su una piccola piazza, abbiamo al lato destro ancora una facciata del primissimo 400, molto semplice, al centro la facciata voluta da Giovanni de' Medici, un campanile ancora medievale con delle carine bifore romanico, forse un po' rimaneggiato, e alla sinistra la cappella barocca fatta nel 600 di tutt'altra architettura, che è la cappella del Miracolo di Bolsena. E il Miracolo della Messa di Bolsena, così conosciuto, è una pietra miliare della Chiesa Cattolica, perché è un miracolo legato al Corpus Domini, ovvero al dogma della transustanziazione. Che cosa significa? Significa che nell'Eucaristia, quando i cattolici fanno la comunione e bevono il vino e mangiano l'ostia, stanno realmente mangiando il corpo di Cristo. Ovvero, in quel momento si celebra il miracolo dell'Eucaristia, che significa che chi è cattolico e chi crede riceve il corpo di Cristo. Dogma fondamentale su cui poi in qualche modo si fonderà anche la riforma protestante, ma poi di nuovo la controriforma e quant'altro. Questo dogma ha un fischio di partenza qui in questo luogo nel 1263, quando un prete che veniva addirittura dalla Boemia e che stava facendo il suo pellegrinaggio lungo la via Francigena per recarsi a Roma, si ferma qui a Bolsena nell'antica chiesa di Santa Cristina, e questo prete aveva dei dubbi rispetto all'attuale presenza fisica del corpo di Cristo nell'ostia o del sangue di Cristo nel vino, celebra messa sull'altare di Santa Cristina, che non a caso era la pietra legata al collo della giovane martire Cristina, futura martire Cristina, che il padre le lega al collo per farla affogare nel lago di Bolsena, che però lei non affoga e torna a riva. Mentre il prete celebra messa, l'ostia comincia a sanguinare, il sangue va sul corporale, che è quel fazzoletto, quel panno che viene usato nell'Eucaristia, che si macchia di sangue. È il 1263. Questa macchia di sangue è il miracolo della messa di Bolsena, che porterà niente meno che alla costruzione del Duomo di Orvieto. Perché il corporale su cui celebra messa il prete boemo è l'oggetto centrale del Duomo di Orvieto, che viene cominciato a costruire nel 1290 e poi, come sappiamo, diventerà una delle grandissime cantieri, ma anche, diciamo, luoghi di celebrazione della cristianità e della cristianità cattolica. Ma questa storia della messa di Bolsena noi la conosciamo, e se si dice messa di Bolsena, a molti di noi viene in mente una cosa particolare e precisa, un meraviglioso affresco di Raffaello, che Raffaello realizzò nel 1511 in una delle stanze vaticane commissionate da Giulio II, e questa, il miracolo di Bolsena, si trova nella stanza di Eliodoro, che è la seconda, e il cui tema, il tema della stanza di Eliodoro, sono dei miracoli che testimoniano la difesa della Chiesa e dunque il potere e la potenza della Chiesa. Siamo nel 1511 e siamo già in zona riforma protestante. E uno dei temi fondamentali discussi nel XVI secolo è proprio quello della transustanziazione, come abbiamo detto, ovvero della presenza fisica del corpo di Cristo nell'Eucaristia. L'affresco è splendido anche perché c'è una porta al centro della parete, e dunque Raffaello inventa una organizzazione dello spazio che ingloba questa porta, e anche tutta una serie di ritratti, tra cui proprio il ritratto di Giulio II, vecchissimo, che sarebbe di lì a poco morto, e sarebbe salito al soglio pontificio quel cardinal Giovanni de' Medici, che aveva fatto rifare e trasformato la facciata della chiesa di Santa Cristina a Bolsena, dove quel miracolo si era svolto. siamo entrati in questa chiesa di Santa Cristina, che è un bellissimo, puro e semplice interno romanico. Ancora si vedono delle tracce di affreschi, dei bei capitelli, delle colonne possenti. Sull'altare c'è un polittico di un artista senese dell'inizio del 400, Sano di Pietro, da cui si capisce, diciamo, anche la vicinanza di questa parte dell'Alto Lazio, della Tuscia, con il senese, con la zona senese, perché qui appunto siamo lungo la via Cassia, che poi arriva a Siena, e è sempre stata questa una zona di rapporti strettissimi, anche appunto come vediamo in questa chiesa culturali. E l'interno rimane una piccola chiesa romanica, e in effetti questa è una delle zone d'Italia, proprio per questa vicenda dei pellegrinaggi, dove il romanico è più forte ed è più presente. Una navata centrale, due navate laterali più piccole, un soffitto a capanna con delle bellissime capriate, una pietra locale pulita e semplice, un bellissimo luogo di raccoglimento. E ancora accanto a questo spazio barocco si entra in uno spazio molto più antico, alto medievale, dove appunto si trova l'altare del miracolo della messa di Bolsena, dove vediamo l'immensa pietra che era stata legata al collo di Cristina per farla affogare nel lago di Bolsena, e con le impronte di due palme di piedi, che evidentemente sono dei piccoli piedi di questa ragazza molto giovane, che invece torna a riva in piedi sulla pietra. E questo altare è sormontato da un delizioso piccolo baldacchino romanico, alto medievale, risalente al momento della consacrazione della chiesa, che però poggia su delle colonne evidentemente di scavo classiche, e con degli affreschi posteriori in cui si intravedono tanti tempi diversi che si intrecciano gli uni con gli altri. E questo spazio, appunto, l'altare del miracolo, è invece protetto da una bellissima balaustra seicentesca in questa pietra locale, in questo scuro peperino locale, e dove appunto è un luogo dove in una piccola scala tutti i tempi di questo paese, di questo spazio, di questa fede sono intrecciati con una grazia davvero straordinaria. E poi attraversiamo un cancello e ci troviamo in un altro spazio, e siamo finalmente di fronte al sepolcro di Santa Cristina, realizzato da Benedetto Buglioni, appunto questo artista toscano che viene qui a Bolsena alla fine del 400, ed è un catafalco così preciso e ben intagliato e scolpito nella pietra da sembrare quasi una cosa fine ottocentesca, ancora una volta per quasi a sottolineare questi quantità di tempi che si intrecciano gli uni con gli altri, anche se vogliamo nella nostra mente. Al di sotto vediamo uno spazio tardo antico, che era appunto lo spazio di epoca romana, no? Del periodo di Diocleziano, dove si trova invece il sepolcro proprio di Cristina. E poi attraverso una grata ci affacciamo in questo luogo davvero straordinariamente suggestivo, che sono queste grandi catacombe, che è una sorta di percorso all'interno della roccia, e di una roccia scavata per fare spazio ai sepolcri dei cristiani dei primi secoli. E questa progressione di luoghi di morte, ma anche di rispetto e di dei morti e di memoria dei morti e della santità è appunto davvero straordinariamente suggestivo. Siamo sotto una volta a botte e sotto di noi questo spazio antico che ospita e raccoglie i corpi dei primi cristiani. E queste catacombe erano molto grandi, e ancora possiamo percorrerne i cunicoli, dove troviamo anche tante stele e targhe che furono trovate qui, frammenti di sarcofagi, e dunque appunto è un luogo dove veramente il tempo della Roma classica si intreccia con gli inizi e gli albori dell'era cristiana. Ed è oggi anche un luogo splendidamente illuminato, davvero in maniera molto molto suggestiva. E scendendo delle scale sotto al monumento funebre di Santa Cristina si accede da un piccolo spazio con delle colonne romaniche che però appunto ha questa memoria classica e si entra nel cunicolo delle catacombe che si può percorrere e che è veramente incredibile. Uscendo dalla chiesa di Santa Cristina, percorriamo la strada che costeggia il paese dalla parte più bassa, diciamo tra il paese e il lago, e dunque ne comprendiamo la struttura urbana. Vediamo la grande rocca con accanto dei begli edifici in pietra locale e soprattutto sotto la rocca il palazzo di Tiberio Crispo, un palazzo cinquecentesco davvero molto suggestivo per tanti motivi. E veramente il palazzo di Tiberio Crispo ci racconta quello che accade a Bolsena nel Cinquecento. E che cosa accade? Ovviamente questo luogo entra nell'orbita di Farnese, che era qui dall'altro lato del lago, e Tiberio Crispo altri non era che una persona molto vicina al cardinale Alessandro Farnese, che poi diventerà Papa Paolo III nel 1534, il Papa che commissionò il giudizio universale a Michelangelo nella Cappella Sistina e che intraprese il Concilio di Trento, e poi il grandissimo committente e mecenate di Palazzo Farnese. E Tiberio era un suo stretto vicino perché era il figlio della donna Silvia Ruffini, che fu per tantissimi anni la compagna del cardinale Alessandro e madre dei suoi. Intraprese il Concilio di Trento e poi il grandissimo committente e mecenate di Palazzo Farnese. E Tiberio era un suo stretto vicino perché era il figlio della donna Silvia Ruffini, che fu per tantissimi anni la compagna del cardinale Alessandro e madre dei suoi figli, la quale aveva avuto questo Tiberio prima con un signore di Tarquinia.

0: di sua madre, e a metà del Cinquecento costruisce questo palazzo che in realtà non è un palazzo, perché è una combinazione di case che poi lui sistema e, diciamo, nobilita attorno sotto la rocca. E dunque è proprio un raccordo tra il Medioevo e il Rinascimento, insomma, così per un po' per semplificare. Ma è anche interessante perché Tiberio Crispo era il castellano di Castel Sant'Angelo, dunque era il committente responsabile della grande importante decorazione che fu fatta a Castel Sant'Angelo, e qui chiama non a caso Baccio da Montelupo e Prospero Fontana, cioè Baccio da Montelupo l'architetto e Prospero Fontana un artista che appunto lavora un po' nella maniera di Perin del Vaga, che aveva affrescato Castel Sant'Angelo, e i quali Prospero Fontana decora tutta una serie di sale all'interno del palazzo, molto belle, molto importanti, ma soprattutto quello che qui da qui vediamo, questa straordinaria loggia sul lago che guarda il lago e che ci fa capire come questo sia un palazzo villa, perché poi infatti attorno individuiamo tutta una serie di terrazzamenti, di giardini, e questa loggia vetrata da cui si vede il panorama del lago e che a quanto pare fu proprio creata e costruita su consiglio di Paolo III Farnese. Adesso da qui andiamo verso il lago, anche per capire che cos'è Bolsena oggi, perché abbiamo guardato Bolsena tardo romana, Bolsena alto medievale, Bolsena rinascimentale, ma oggi che cos'è questo luogo? È un paese che si apre sul lago. Il fronte principale di Bolsena, la relazione più importante di Bolsena è con il lago, e dunque tutto quanto si capisce, sia la Rocca Monaldeschi, che il palazzo di Tiberio Crispo, che è proprio l'architettura del paese, quando finalmente si arriva sul lungo lago, che è un bellissimo largo lungo lago con un piccolo porticciolo turistico, con tanti ristoranti, con villette, case, perché questo è un lago che ha i suoi promontori, le sue coste frastagliate, le sue calette, appunto le due isolette. Cioè un lago davvero grande, molto vissuto, pescosissimo, e che è sempre stato il luogo di apertura di Bolsena verso, se vogliamo, anche addirittura il mondo, perché appunto questo è sempre stato un mondo, così come lo era ai tempi degli Etruschi e poi ha continuato ad esserlo fino al tempo di Farnese e fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando qui si combatté intorno, e qui lungo le sponde del lago c'è un cimitero di soldati della Gran Bretagna e del Commonwealth, dove sono sepolti anche 200 soldati sudafricani che sono finiti a morire qui.
1: Bolsena, raccontato da Flaminia Gennari. Le meraviglie speciale estate dei borghi Bandiera Arancione, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 23 agosto. La giornata si aprirà con decise schiarite su gran parte della penisola, ma con un graduale aumento della nuvolosità fin dal mattino sulle regioni alpine. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà progressivamente al nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento verso le pianure di nord-ovest e pedemontane. Sul resto del paese prevarrà il sole, pur con temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, associati a isolati ma brevi piovasche.

0: freschi. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque. Temperature stazionarie o in lieve flessione al centro-nord, stabili su valori estivi ma senza eccessi sul resto del paese. Venti deboli o moderati da ovest o da sud, generalmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
2: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente RAI 3.

0: lingua batte.
1: Buongiorno da Paolo Di Paolo. Questa mattina, nelle puntate estive della Lingua Batte, questa dimensione antologica che vi proponiamo in attesa di tornare con le nuove puntate a settembre, ecco, questa mattina vi riportiamo a New York. Ogni anno, in occasione della settimana della lingua italiana nel mondo, noi organizziamo quella che forse è la nostra puntata più importante all'interno della settimana, facciamo la nostra serata programmatica. Quest'anno è stata una trasferta veramente notevole a New York, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di New York e con molti studiosi e studiose residenti negli Stati Uniti, Matteo Brera, Gabriella Romani. Abbiamo costruito una puntata molto interessante, credo, intorno all'italofonia in America. La riascoltiamo, appunto, era proprio lì, a New York, nell'ottobre scorso.
2: È abbastanza emozionante trovarsi in una città come New York, che è una città, al solito, anche il cliché direbbe elettrizzante, comunque magnetica, una città che ha un rapporto molto forte con l'Italia, un rapporto peraltro ribadito anche per via politico-istituzionale in occasione non solo della settimana della lingua italiana nel mondo, ma anche del Columbus Day che appunto si è svolto qualche tempo fa, con tutto l'addentellato, diciamo così, di cerimonie e anche di commemorazioni, ma anche e soprattutto, diciamo, di rinverdimento di questo rapporto molto forte che racconteremo anche nel corso della puntata tra appunto Stati Uniti e Italia e comunità italofone o italo-americane. Chiaramente a fare gli onori di casa è il nuovo direttore recente, fresco di nomina, il nuovo direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, Claudio Pagliara.
3: Impegni legati al mio lavoro mi impediscono di essere con voi, ma ci tengo a dirvi che sono davvero felice che la prestigiosa sala conferenze dell'Istituto questa sera si trasforma in uno studio di registrazione radiofonica con un professionista d'eccezione, Paolo Di Paolo nel ruolo di conduttore. Lo ringrazio per averci scelto, come ringrazio gli ospiti della sua trasmissione. Un ringraziamento particolare stasera alla Scuola d'Italia, che ha veramente accolto con entusiasmo la mia richiesta di portare gli studenti e le studentesse all'istituto. L'ultimo ringraziamento, il più importante, allo staff dell'istituto, alle addette culturali Alessandra Botta e Silvia Mongardo, a Malina Mannarino. Sono loro che con il lavoro veramente senza sosta garantiscono e assicurano il successo di queste iniziative. Ora vi lascio a Paolo Di Paolo, buona serata, buon divertimento e a presto.
2: Grazie al direttore Claudio Pagliara e appunto a tutto lo staff, ma poi avremo modo di ringraziarli ulteriormente, appunto lo staff dell'Istituto Italiano di Cultura di New York che ci ospita. Non c'è serata programmatica, in fondo non c'è nemmeno puntata della Lingua Batte ormai da più di 10 anni su Radio 3 senza musica, e serata programmatica con musica dal vivo. C'è un pianoforte che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 non vedono, ma che sentiranno suonare, e lo sentiranno suonare grazie appunto a un duo notevolissimo che si è esibito anche in questa sala. Parlo di una cantante, cantautrice, compositrice che è Chiara Izzi, che è qui con noi e che vive da molti anni in questa città, accompagnata al piano da Marta Cato. Eccole, si siedono. Marta al piano, Chiara raggiunge appunto il suo leggio perché ci porterà in un percorso musicale anche molto articolato e stratificato tra lingua inglese e lingua italiana. Il primo brano che sentiremo è tratto da un progetto intitolato Le Hit in Viaggio, e c'è, non la svelerò, la sentiremo cantare e suonare, e c'è una celebre hit americana diventata famosa in Italia nella traduzione, nella versione di Fausto Leali. Chiara Izzi, Marta Cato alla serata programmatica.

0: Grazie Chiara Izzi, Marta Cato al piano, le ritroveremo entrambe nel corso di questa serata programmatica che stiamo appunto trasmettendo da New York, dall'Istituto Italiano di Cultura di New York. Faremo un viaggio nel rapporto tra italiano e inglese, italiano e inglese in America, ma in generale tra la dimensione appunto delle comunità italofone in America, nella loro storia, nel loro rapporto col presente. Vedo un titolo di qualche tempo fa sulla Repubblica che dice il rilancio del Columbus Day, l'America ama gli italiani, è il virgolettato appunto attribuito al presidente degli Stati Uniti che ha firmato il 13 ottobre sarà di nuovo la festa di Cristoforo Colombo, in passato aveva cambiato nome anche per le contestazioni che poi sono nate, no, rispetto alla figura di Colombo, ma questa occasione del Columbus Day, diciamo rispolverato, può essere un buon innesco al nostro ragionamento che apriremo appunto col primo ospite, Matteo Brera, che invito a salire, ringrazio, a salire sul palco, in realtà ho detto a salire, è in realtà in piano la sala, ma in ogni caso così, teatralmente, e lo accogliamo con un applauso perché un ricercatore del Marie Curie Global e presso l'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Storiche, lavora a Seton Hall University e poi si occupa di questo progetto Da Show che naturalmente racconteremo più tardi. Da storico della cultura si è molto occupato nel tempo di stampa migrante negli Stati Uniti, di una rimappatura delle identità etniche delle comunità migranti italiane nel profondo sud degli Stati Uniti, ma anche si è occupato di storia delle idee e di censura in un libro molto affascinante, appassionante, che si chiama 900 all'indice per le edizioni di storia e letteratura. Le chiederei, Matteo Brera, di partire da un colpo d'occhio. Qual è la situazione della migrazione italiana negli Stati Uniti a metà dell'Ottocento, quando l'Italia sta per diventare un paese unito?
1: Ecco, grazie intanto per essere qui. Pensiamo che nel 1848-49, insomma, negli anni della Repubblica Romana, in America ci sono, nel Nord America ci sono 4-5 mila persone di nazionalità italiana, disperse tra le grandi comunità di Boston, di Philadelphia, qualcuno sta a San Francisco per la corsa all'oro e qualcuno sta a sud, a New Orleans in particolare, che era uno dei porti più importanti. E la mia ricerca tra l'altro si occupa soprattutto di New Orleans e della Louisiana e di stati minori rispetto alla geografia degli studi italo-americani sulle migrazioni italo-americana come l'Alabama e il Tennessee. Laggiù, nello stato della Louisiana, intorno al 1849-50, insomma, sono veramente pochissimi gli italiani, stiamo parlando di poche decine di persone. E in generale chi arriva negli anni della Repubblica Romana sono quasi tutti transfughi, esuli politici, mazziniani, repubblicani, che in Italia ovviamente fanno fatica a trovare il loro posto, soprattutto politico, e quindi emigrano. E questo è proprio il caso di Augusto Natili, che è un fiorentino medico di formazione, che si trasferisce, fa il medico, esercita la professione medica a New Orleans, e poi si mette a pubblicare il primo foglio italiano, in lingua italiana, in un italiano direi assolutamente perfetto, assolutamente medio, che si chiama Il Monitore del Sud, un foglio pubblicato all'interno delle Moniteur du Sud, che invece è un foglio francese, che era un foglio pro-francese, naturalmente. Pensate, no, l'idea di avere un transfugo italiano che scrive chiaramente contro la Repubblica Romana, chiaramente contro Luigi Napoleone, pubblicato all'interno di un foglio in francese. La cosa dura molto poco, dura 11 numeri, e poi ovviamente la pubblicazione cessa perché poi naturalmente il foglio è anche antipapalino ed è scritto con un italiano, perché poi siamo qui a parlare di lingua italiana, no? Quindi un italiano veramente pulitissimo, forse un'altra ragione per la morte di questo giornale a un certo punto, perché era talmente pulito che la piccola comunità italiana, creola linguisticamente, no? Perché c'erano appunto lombardi, siciliani, genovesi, faticava a capire perché molti di questi poi parlavano anche il dialetto.
0: Ma appunto il progetto Da Show che ho citato prima, A Dark Shade of Whiteness, che è un progetto che si basa proprio sullo studio dei giornali in lingua italiana nel sud degli Stati Uniti, porta con sé storie affascinantissime, ma anche altre evidenze, no? Questa storia che veniva raccontata è in fondo la matrice Ma poi che cosa si scopre appunto pescando nelle emeroteche reali o virtuali?
1: Sì, tanto si scoprono dei giornali di cui non si sapeva assolutamente nulla. Il Monitore del Sud era praticamente sconosciuto, tra l'altro un esperimento importantissimo perché da un punto di vista proprio editoriale, no? Non so quanti di voi siano familiari con la città di New Orleans, ma c'è questo luogo che è bellissimo anche solo da camminare, da vedere, che è The Exchange Place, che è nel cuore di New Orleans, che diventa in quegli anni proprio luogo di editoria proprio giornalistica. Infatti Le Monitore du Sud, La Patria in spagnolo e Il Monitore del Sud erano pubblicati nello stesso luogo fisico e sono un segno di visibilità addirittura per comunità piccolissime come era quella italiana, in un'area creola appunto per definizione, laddove c'erano però comunità molto più grandi, quella degli irlandesi per esempio, dei tedeschi, appunto i creoli. Gli italiani non esistevano quasi, ma esistevano attraverso questa presenza giornalistica, e uno degli obiettivi del progetto è proprio quello di intanto scoprire nuove fonti, ed è stato fatto appunto Il Monitore del Sud, ma anche per quanto riguarda il Tennessee, per esempio, di American Citizen, di cui c'è una sola copia degli anni 30, del 34, quindi siamo molto più spostati in là sulla linea del tempo, scoprire anche come questi giornali rendono visibile una comunità di per sé invisibile altrimenti, no? In Alabama, nella città di Birmingham, viene prodotto, scritto un giornale che dura per diversi anni, che si chiama Il Gladiatore, che è un giornale trilingue addirittura. Un giornale in siciliano per i siciliani, in inglese perché bisognava in qualche maniera aiutare gli italiani a diventare parte della comunità bianca attraverso la lingua, e questo è uno dei grandi temi che sta uscendo in questo progetto, e poi quella lingua di contatto che si chiama in vario modo negli studi sull'italiano in Nord America, si parla di italiese in Canada, io mi sono occupato dell'esperienza in Canada, quindi sono questi fenomeni di contatto, c'è il broccolino, no, di New York e della zona di Brooklyn, e questo Gladiatore dà anche una rappresentazione di un territorio, per esempio la città mineraria di Blockton, nel quale gli italiani occupavano anche fisicamente una striscia di terra che stava tra quella occupata dai neri, che era a ridosso della montagna che si scavava, e quella dei bianchi che invece era in prossimità della strada principale. Quindi c'è questa commistione anche fra lingua e tessuto urbano in qualche maniera, che viene rappresentata poi su carta. Gli italiani cercano in qualche maniera di controbattere a questa narrativa attraverso non solo la lingua, ma anche attraverso la letteratura, attraverso la partecipazione politica. Hai parlato del Columbus Day, questa è una festa che è stata oggetto di conflitto etnico. L'Alabama negli anni 30, in Alabama negli anni 30 Il Gladiatore è uno dei giornali, una delle ragioni per cui il Columbus Day viene riportato a essere festa nazionale, festa federale insomma, americana.
0: Ecco, è una storia che non è ferma negli archivi, perché è una storia che continua, e quindi vorremmo aprire uno spazio di ragionamento su come i giornali in lingua italiana oggi negli Stati Uniti continuano a raccontare questa comunità o queste comunità. E lo facciamo invitando appunto a sedersi qui con noi Giampaolo Pioli, che ringraziamo con un applauso, che è un giornalista di lungo corso, è stato a lungo inviato negli Stati Uniti e a New York nello specifico per quello che oggi si chiama Quotidiano Nazionale, ed è direttore responsabile delle storiche testate come La Voce di New York, America Oggi e ICN Radio, che appunto è una radio che si rivolge alla comunità italofona. Che cosa significa, Giampaolo Pioli, la resistenza del giornalismo in lingua italiana negli Stati Uniti e a New York in particolare?
2: Beh, la fine di America Oggi, che era il giornale stampato e scritto, nato nel 98, ha coinciso con la chiusura delle edicole. Quindi il problema vero è che non si sapeva come stampare e soprattutto chi lo andava poi a comprare, questo era. Quindi gli ultimi brani di America Oggi, un anno e mezzo fa, così, c'era un furgoncino che passava, girava, e gli unici centri di ricezione erano i consolati, istituti di cultura qui e da altre parti, rispetto ai tempi migliori, quando invece le edicole esistevano, c'erano gli abbonamenti, arrivava magari due giorni dopo perché c'era il vantaggio postale. Il passaggio da questa stampa scritta non è stato automatico. Mentre moriva, diciamo, l'erede del progresso italoamericano, che nel 98 praticamente c'è stata una grande serrata, tutti se lo ricordano, molti dei fondatori di America Oggi erano giornalisti del Progresso Italoamericano, comprato da editori italiani o ceduto attraverso famiglie da editori, i quali volevano farne un'altra cosa, sfruttare un vantaggio, anche piccolo vantaggio finanziario, eccetera, ma soprattutto cambiare l'impostazione del giornale e soprattutto non avere a che fare con dei giornalisti professionisti nati qui, molti siciliani. Quindi quella era una forma di etnia giornalistica in italiano. Hanno provato al tempo a fare anche delle pagine in inglese, il direttore era sempre lo stesso, glorioso Andrea Mantineo, che è ancora vigile con noi, eccetera, che è venuto a cedere di fatto America Oggi alla Voce di New York in una cerimonia col console pochi mesi fa, quando abbiamo completato l'acquisto di America Oggi e di Radio ICN. Proprio perché c'è una continuità. Molti giornalisti del Progresso Americano, che poi hanno fondato questa cooperativa con America Oggi per tutti questi anni, adesso lavorano con la Voce, chi ce la fa ancora, perché gli anni passano per tutti, e soprattutto si mischiano con i giovani, i quali sono combattuti tra leggere in italiano o leggere in inglese. La verifica che noi scontiamo più frequente, soprattutto adesso con un radiogiornale del mattino che è in italiano, ma con la pubblicazione che è digitale, quindi è bilingue in italiano e in inglese, anche se non sono simmetriche, non c'è la traduzione copia e incolla del testo, ma semplicemente scrittori diversi che lo interpretano un fatto in due modi diversi. Il passaggio dell'informazione tende sempre, tutti cercavano di intercettare queste comunità, e cercano ancora, italo-americane che esistono, sono qui, e solo a New York sono 307, ma il problema vero è che non si intercettano nemmeno tra di loro, a parte che vengono da città diverse e fanno le loro feste del patrono diverse, ma soprattutto anche il Columbus Day. C'è un Columbus Day in New Jersey, c'è un Columbus Day a Philadelphia, c'è un Columbus Day a Brooklyn, c'è un Columbus Day a Queens, e tutti questi sono diciamo strumenti di aggregazione. Regge ancora questa Union Bank, ad esempio, in Brooklyn, che si chiama regge da 90 anni, che era la banca, c'ha tre sportelli, ed era una banca fatta per gli immigrati, dove con tre sportelli gestiva capitali anche immensi, e soprattutto sono arrivati i fondi per costruire tre quarti di Brooklyn e del Queens con soldi veri, insomma, no? Quindi uno li metteva, non c'erano troppe ricevute, c'erano poche sportelli, però la banca regge. I giovani, io non sono sicuro se si servono di strumenti digitali come la Voce di New York o come America Oggi per informarsi. Di sicuro noto che dei test che facciamo su delle notizie di politica, di attualità, di musica, rendono, e soprattutto funzionano i filoni musicali italiani, perché ICN trasmette anche con l'appoggio della RAI, di un palinsesto di 24 ore al giorno, eccetera, musica prevalentemente italiana, anche perché è un problema di diritti importanti, insomma, e questo funziona. Sul piano delle notizie abbiamo provato in diversi modi a aggregare gli studenti universitari delle scuole di giornalismo, delle università, dei tri-state area, eccetera. Molti sono venuti a fare gli interni qui e credo che questo sia un canale di continuità utile da sfruttare in futuro.
0: Grazie Giampaolo Pioli. Torniamo alla musica, perché una delle evidenze, anche solo acustiche, che si possono avere attraversando gli spazi delle comunità italofone negli Stati Uniti e anche a New York, la città appunto da cui stiamo trasmettendo questa serata programmatica, è che un legame non necessariamente passa dall'italiano cosiddetto standard, ma appunto dal dialetto, dalla lingua regionale. E in questo senso la proposta che adesso ci fa Chiara Izzi ci porta nel suo Molise d'origine, perché questa è una canzone che si chiama Terra Nostra ed è cantata in dialetto molisano. Chiara Izzi con Marta Cato al pianoforte.

0: Sara Izzi e Marta Cato alla serata programmatica da New York. Andiamo avanti perché tra l'altro nella sala accanto alla sala da cui stiamo trasmettendo questa puntata speciale c'è qualcosa, c'è un indizio che ci porta in una storia molto affascinante. La biblioteca qui accanto si chiama Lorenzo da Ponte ed è il protagonista di un racconto che ha a che fare con le radici dell'italianistica negli Stati Uniti d'America. E Gabriella Romani, che invito a raggiungerci e salutiamo con un applauso, docente di italiano e direttrice dell'Alberto Italian Studies Institute alla Seton Hall University, è la presidente anche di Ottocentismi, che è anche il titolo di un podcast che lei cura. Si è occupata tra l'altro di una grande autrice, Edith Bruck, molto amata in Italia, ovviamente, dove vive da tanti anni. Edith Bruck, tra letteratura, cinema e teatro, Vivere la memoria è un lavoro recente fatto con Michela Meschini. Si è occupata tanto effettivamente di Ottocento ed è una storia che ci porta lì, nel XIX secolo.
1: Sì, allora come ottocentista vorrei cogliere proprio l'occasione di questa riflessione sull'italofonia per parlare di Lorenzo da Ponte, noto librettista per le opere mozartiane, insomma ancora oggi parte del repertorio di tutti i teatri dell'opera, Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Così fan tutte, però forse meno noto come insegnante di lingua italiana. Lorenzo da Ponte è stato uno dei primi insegnanti qui a New York, ma soprattutto è stato un grande, grandissimo promotore della lingua e della letteratura italiana nel primo Ottocento. In quella che lui stesso definiva la parte più significativa della sua vita, la seconda fase, quella vissuta qui negli Stati Uniti, dove approda nel 1805 e dove morirà quasi novantenne nel 1838. Non tutti forse sanno che Lorenzo da Ponte non è stato sempre Lorenzo da Ponte. Nasce infatti nel 1749 come Emanuele Conegliano. Emanuele Conegliano nasce a Ceneda, una piccola cittadina nella provincia di Treviso, oggi Vittorio Veneto, mi pare si chiami. Nasce, cresce, vive per i primi 14 anni di vita nel ghetto di Ceneda, è figlio di ebrei, e nel 1763 il padre Geremia, ormai vedovo da diversi anni, padre di tre figli maschi, vuole risposarsi. E vuole sposarsi con una giovane cattolica, una giovane donna cattolica, e per poter fare questo deve convertirsi. C'è la cerimonia di battesimo molto solenne, celebrata dal vescovo di Ceneda, che è appunto Lorenzo da Ponte, e come veniva spesso per i convertiti, si prendeva il cognome della persona che seguiva, che celebrava la cerimonia di conversione. Tutta la famiglia quindi prende il cognome da Ponte e Emanuele da quel momento in poi diventa Lorenzo da Ponte. È un giovane molto intelligente, brillante, entra nel seminario, studia latino, letteratura italiana, greco, approfondisce la conoscenza dell'ebraico che probabilmente già aveva e nel 73 viene ordinato sacerdote. Inizia qui la fase burrascosa della sua vita perché si trasferisce a Venezia, comincia a frequentare vari ambienti trasgressivi di Venezia, viene coinvolto in scandali, amori, si parla anche di un figlio illegittimo, in breve da lì a poco deve lasciare Venezia e nelle sue varie peregrinazioni arriva a Vienna dove diventa poeta alla corte di Giuseppe II. Inizia la collaborazione con Mozart, ma anche qui in qualche modo diventa difficile rimanere e prosegue verso Londra, dove comincia una collaborazione con un teatro importante, il King's Theatre, però fa investimenti fallimentari, moltissimi debiti e di nuovo deve fuggire. E decide di andare negli Stati Uniti, dove la moglie e la famiglia della moglie si era già trasferita, quindi per raggiungerla. Arriva a New York nel 1805, i primi anni non sono semplici, deve reinventarsi in continuazione, fa il droghiere, il farmacista, apre, mi pare, una drogheria, un negozio così di articoli vari ad Elizabeth, appena fuori New York, nel New Jersey, libraio, ma la svolta arriva quando comincia a insegnare la lingua italiana. e comincia a insegnarla dopo un incontro fortuito in una libreria di New York. Incontra un giovane americano, Clement Clark Moore, che gli sarà amico per tutta la vita, amico fedelissimo, anche protettore, ma soprattutto il figlio del rettore della Columbia, del Columbia College, così come si chiamava la Columbia University all'epoca.
0: Deve cercare anche studenti, però, eventualmente.
1: Allora, quello che è, e questo veramente è sorprendente, ma forse non più di tanto, innanzitutto diciamo che erano pochissimi gli studenti all'epoca, parliamo di un centinaio di studenti alla al Columbia College. I corsi di lingua non erano obbligatori, quindi bisognava convincere gli studenti a seguire i propri corsi, cosa che Da Ponte riesce a fare. A quanto pare è una persona estremamente affascinante, un uomo alto, bello, con questi capelli lunghi, che sa citare il latino, greco, in ebraico, e riesce ad avere più di 2000 studenti, a quanto pare, nei 20 anni che lui insegna. Comunque lui inizia a insegnare nel 23 al Columbia College e con varie interruzioni continuerà fino alla morte nel 38. Ma non fu solamente grande promotore della lingua italiana e insegnante. Un'altra attività importantissima fu quella proprio da libraio. Lui, arrivato a New York, si rende conto che è difficilissimo trovare libri in lingua italiana. Pare che al Columbia College ce ne fosse solamente uno, un testo di Boccaccio. Comincia a comprare, anche indebitarsi per fare arrivare testi dall'Europa, da Londra, Parigi, dall'Italia anche soprattutto, testi chiaramente della tradizione letteraria canonica, da Dante fino a Tasso, Machiavelli, per arrivare comunque anche a Monti, Foscolo, quindi negli anni più vicini a lui. E poi però li deve vendere in parte perché è convinto che il prestigio dell'Italia, un paese che chiaramente ancora non esisteva, ma esisteva la tradizione letteraria, quindi per Da Ponte il prestigio doveva essere fondamentalmente culturale, quello italiano, qui negli Stati Uniti. Quindi si spende moltissimo per cercare o di vendere o di donare libri alle varie biblioteche qui di New York, e non solo, perché riesce anche, grazie alla mediazione di un suo ex studente che nel frattempo diventa senatore, a far acquistare libri dalla Library of Congress, che stava nascendo proprio in quegli anni.
0: Gabriella Romani, la ringrazio insieme al pubblico qui presente per questa bellissima storia, che effettivamente è una storia negletta o comunque poco conosciuta. Mentre Da Ponte si lamentava della scarsità di volumi in lingua italiana al principio degli anni 20 del XIX secolo, in quello stesso decennio e sul finire di quel decennio, uno scrittore italiano altrove s'accaniva sulla sua cantafavola. Parlo ovviamente di Alessandro Manzoni, che è inevitabile citare quando si parla di tradizione moderna in lingua italiana. Il libro dei libri, insieme alla Divina Commedia, quello che stabilisce, diciamo, il canone dei canoni. Senza Divina Commedia e senza Promessi Sposi sembra mancare un pezzo centrale della nostra cultura letteraria, e a intraprendere l'avventura, o forse addirittura l'azzardo, di una traduzione in lingua inglese integrale dei Promessi Sposi è un altro Moore, visto che veniva citato un primo Moore, amico di Da Ponte, però è qua con noi, quindi non è un ologramma e neanche, diciamo, un uomo del passato, ma un uomo del presente. Lo ringrazio, e con il vostro applauso Michael Moore, che ci raggiunge qui. Michael Moore è ovviamente una figura molto interessante per chi si occupa da lontano o da vicino di letteratura italiana, perché lui addirittura, da quello che scopro nella sua biografia, ha fatto un PhD alla NYU su Petrarca, quindi insomma si è occupato di un altro dei grandi autori della tradizione italiana, ma poi ha tradotto, oltre a Manzoni, Primo Levi, è arrivato a tradurre autori contemporanei, cito per tutti Sandro Veronesi, premio Strega 2 volte, anzi l'unico, insieme a Paolo Volponi, se non sbaglio, ad aver vinto 2 volte il premio maggiore, diciamo, per la letteratura contemporanea in Italia. Insegna alla Columbia University Creative Writing e appunto ha tradotto I Promessi Sposi. In un pezzo di giornale, Repubblica, di 3 anni fa, grosso modo, il titolo anche buffo dice: c'è Scarface tra i bravi di Manzoni. Esce una nuova traduzione americana dei Promessi Sposi, frutto di 10 anni di lavoro, con Sorprese nello stile e nei nomi. Era un pezzo firmato da Gianni Riotta che raccontava come Moore avesse appunto intrapreso questa avventura. Intanto le chiedo, Michael Moore, di raccontare anche a noi, come fece con Riotta e con molti intervistatori in quel momento, qual è stato il contatto con i Promessi Sposi. Non le chiedo con la letteratura italiana in assoluto, ma con i Promessi Sposi, perché mi ha molto colpito che lei in varie circostanze ha detto che la poca attenzione ricevuta da Manzoni nel mondo anglofono era probabilmente anche frutto di traduzioni insufficienti o comunque imperfette. Insomma, c'era un gran lavoro da fare e lei l'ha fatto anche con un certo ardimento. Com'è nata questa avventura?
2: Un po' io parto dal mondo accademico e sono uscito invece da quel mondo per entrare nel mondo dell'editoria, cioè proprio per avere un contatto più vivo con i libri. E a proposito dei libri, ascoltando Gabriella, mi ricordavo che avere una biblioteca privata era segno di gran prestigio e di grande ricchezza una volta, quindi avere dei volumi italiani contava. Io ero un po' frustrato dal fatto che ogni riferimento che veniva fatto ai Promessi Sposi, sia in Italia che negli Stati Uniti, era piuttosto negativo. Qua, cioè veramente, anche se esisteva delle liste dei libri da leggere, i nostri great books, non veniva letto, e si veniva letto da solo a scuola. E io ero convinto che lì c'era invece qualcosa, cioè se uno vuole conoscere l'Italia, cioè lo spirito italiano, diciamo anche l'anima nera se vogliamo, bisogna conoscere la scuola e bisogna conoscere Manzoni, che piaccia o non piaccia. E per me io ero convinto che come, cioè mancava sempre quando qua con la nostra cultura dominata soprattutto dai francesi, dai tedeschi, quando si parla dei grandi romanzi dell'Ottocento si parla sempre di Tolstoi, di Dickens, forse di Flaubert, Hugo, mai si parla di Manzoni. E io vedo, la mia sfida era quella proprio di rimettere Manzoni sulla scaffale accanto a quegli altri. E per me, cioè, la cosa che vince il Manzoni è il racconto, innanzitutto, e il linguaggio era per l'epoca, diciamo, era fresco, vivo, e come gli altri grandi libri dell'Ottocento, avevano il suo dinamismo, che mancava, perché la traduzione a volte rischia di essere statica, stai lì cercando parole, eccetera, rimani fermo sulla pagina, ma invece deve essere molto kinetica, molto viva la traduzione, e quindi ci ho lavorato molto su quell'idea, pensando a come Manzoni abbia inventato l'italiano moderno. Io mi sono detto, ma deve essere anche un inglese moderno. Diciamo più o meno 1950, avevo fissato la data per le parole, e doveva essere spiritoso come lui, colorito, e quindi sono partito da quell'idea e con anche l'immagine in testa. Io ho vissuto a Milano e a Como, conoscevo questi vari paesaggi e conoscevo anche l'accento, no, lombardo che sento proprio fra i vari contadini. E devo dire, cioè alla fine ci ho messo molto tempo, un po' perché lavoravo, un po' perché l'ho fatto qua e là, ma quando sono uscite le prime recensioni americane, tutte hanno detto, nel primo paragrafo l'hanno nominato Tolstoi, Dickens e gli altri grandi scrittori di quell'epoca. Quindi mi sono sentito di aver vinto la scommessa.
0: Grazie Michael Moore, grazie veramente, perché è un bellissimo contributo. Allora, c'è una storia, un'altra storia che possiamo raccontare così nel tempo minimo di una trasmissione radiofonica, che però ci mette di fronte alla parola decisiva in qualunque discorso si possa fare intorno a una lingua, la parola scuola, una lingua che non è una lingua madre, una lingua che si apprende, per l'appunto si riapprende. In ogni caso è la storia di Leonard Covello, 1887-1982, che vale la pena raccontare perché emigrato italiano a New York alla fine dell'Ottocento, è diventato poi il primo preside italo-americano di una scuola superiore di Manhattan. Era la Benjamin Franklin High School. Oggi esiste ancora, si chiama Manhattan Center for Science and Mathematics. Covello è stato studiato molto approfonditamente da due ricercatrici, docenti italiane, Antonella Cagnolati e Carmen Petruzzi. Tra l'altro, appunto, un volume recente si intitola proprio La pedagogia di Leonard Covello, firmato Cagnolati Petruzzi, e noi abbiamo un breve contributo di Antonella Cagnolati dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara che ci porta dentro questa storia.
3: Un bambino che lasciò i colori, i sapori, gli odori della sua terra a Vigliano, in provincia di Potenza, Basilicata, che arrivò appunto a New York insieme al resto della sua famiglia, la madre e i fratelli, il padre li aveva già preceduto, e si trovò in una condizione molto particolare. Capì che quella terra poteva essere davvero the land of opportunity e decise che voleva studiare, apprendere, farsi largo, diventare qualcuno, non solo per sé, ma per dare un aiuto alla sua comunità. Dunque, rispetto ai percorsi negativi che molti emigrati sperimentarono nella New York al loro arrivo, Leonard, il piccolo Leonard, così viene di nuovo ribattezzato, Leonardo Coviello diventa Leonard Coviello, nonostante i problemi, i disagi della comunità degli italoamericani, diventa qualcuno, diventa, come viene definito con un termine affettivo, Mr. Coviello, l'educatore, l'attivista, colui che però osserva dal suo punto di vista, diciamo, e anche attraverso le sue capacità di indagine, tutte le criticità di East Harlem e fa tesoro della sua esperienza di immigrato. In questo caso noi dovremmo dire anche il fatto che sottolineò sempre come una questione di enorme rilevanza fosse la lingua. Allora, l'aspetto linguistico diventa centrale nei percorsi, nei curriculari della scuola in cui si trovò ad agire Coviello, perché riteneva che in qualche modo non si dovesse assolutamente negare la dignità della lingua italiana, ma che invece gli italiani dovessero recuperare una dignità e il prestigio della loro lingua sotto tutti i punti di vista, antropologico, culturale, letterario. Per questo egli si batté, e questa è una grandissima battaglia che gli fece, per far inserire la lingua italiana come scelta opzionale all'interno della scuola secondaria nel distretto di New York. Dopo tanti tentativi andati a vuoto, finalmente nel 1922 ci riuscì, e questo fu un grande traguardo, perché da lì partirono corsi per gli insegnanti, per i bibliotecari, partirono anche diciamo tutti degli strumenti elaborati dallo stesso Coviello, dal suo team, dalla sua equipe, come libri di testo, esercizi, programmi, materiali, liste di libri. Ecco, tutto questo rende Coviello un personaggio, diciamo, dal punto di vista umano estremamente importante per noi, perché davvero egli aveva una visione, aveva una finalità da portare a termine nella sua vita, e ci riuscì non solo per se stesso, fu sempre una persona molto molto umile, ma ci riuscì per la comunità. Quindi dobbiamo davvero essere grati a un personaggio come Leonard Coviello, che ci ha fatto capire come davvero certi progetti, certi programmi possano essere portati, mobilitando però tutte le forze sane, come fece lui, in quell'angolo di terra che fu Harlem, una piccola Italia nel cuore di New York.
0: Grazie a Antonella Cagnolati per il suo contributo. Fare scuola in italiano, promuovere, organizzare corsi di lingua, la vita appunto delle scuole con lingua italiana opzionale o scuole appunto d'Italia in America, negli Stati Uniti, a New York, sono tutta una galassia decisiva nel ragionamento che stiamo facendo intorno all'italofonia. La lingua italiana, che si dice spesso, ed è un dato da prendere un po' con le molle, sia la quarta lingua più studiata al mondo, comunque una lingua che ancora ha una certa richiesta, un certo fascino, l'Italian sound, come si dice, ancora ha una sua forza persuasiva. Beh, tutto questo naturalmente non avrebbe peso se non ci fosse la sostanza della pedagogia, dell'insegnamento della lingua a vari livelli e in varie prospettive. E in questa sala, anche se voi non li vedete, potete immaginarli, sono seduti ragazzi e ragazze, nello specifico della Scuola d'Italia Guglielmo Marconi di New York, che è rappresentata dalla professoressa Beatrice Innocenti, che dovrebbe raggiungermi in questo momento, e che appunto rappresenta una realtà interessante qui a New York, nell'Upper East Side. Beatrice Innocenti, le chiederei di raccontarci che cos'è, perché gli ascoltatori e le ascoltatrici della Lingua Batte, della serata programmatica, evidentemente non è detto che lo sappiano, che cos'è la Scuola d'Italia Guglielmo Marconi a New York.
4: La nostra scuola è una scuola italiana che va dal pre-K, quindi da quello che in Italia viene chiamato appunto scuola dell'infanzia, sino al liceo. Il nostro è un liceo scientifico in 4 anni e alla fine del liceo abbiamo appunto l'esame di maturità proprio come le scuole italiane in Italia. La nostra scuola pertanto rientra nella galassia, come lei diceva, delle scuole italiane all'estero e è fondamentale secondo me rimarcare il fatto che ci sono 3 anime, ossia quella statunitense. Infatti la nostra scuola è una scuola indipendente americana riconosciuta dallo Stato di New York, una scuola italiana paritaria all'estero ed anche un liceo che offre il baccalaureato internazionale. E quindi ci sono 3 anime e queste anime, a mio avviso, le ritroviamo anche nei nostri studenti e le nostre studentesse, perché ci sono ragazzi e ragazze che sono arrivati dall'Italia insieme ai genitori, quindi che hanno cominciato alle elementari, alle medie o al liceo perché si sono dovuti trasferire qua assieme alle famiglie. Ci sono poi studentesse e studenti statunitensi nati qua, che però hanno un genitore, un nonno, qualcuno nella famiglia che è italiano e quindi le famiglie hanno scelto di mandare gli studenti da noi. E poi ci sono gli studenti exchange, ossia coloro che decidono o in terza superiore o in quarta di fare un anno all'estero, senza però perdere la densità, la completezza e l'intensità appunto del programma italiano. La nostra scuola è bilingue e biculturale, quindi abbiamo delle materie in inglese, altre in italiano. Ovviamente, ad esempio, storia, che io insegno, è in italiano. Ovviamente la lingua italiana, lingua e letteratura italiana, però abbiamo anche matematica, IB, insegnata in inglese. Quindi cerchiamo appunto di unire le 2 anime e fare in modo che possa essere un'esperienza completa e a livello didattico anche densa.
0: Ecco. Vogliamo provare a sentire, magari forzando un po' la mano, sì, un paio di studenti che sono qua in sala?
4: Allora, abbiamo ad esempio, c'è uno studente, Paolo, che è arrivato da noi nella scuola primaria, è uno
0: tocca
4: studente
0: a lui
4: italiano.
0: Venga o vieni.
4: È uno studente italiano che poi, però appunto studia da noi ormai da molti anni.
0: Puoi raccontarci qualcosa di questo tuo vivere a New York e vivere ovviamente studiare anche lingua italiana?
5: Io sono uno studente dell'undicesimo grado, sono arrivato qua a New York quando avevo 9 anni e fino ad allora ho sempre avuto un'esperienza qua alla scuola d'Italia che mi ha permesso di vedere tutti e 2 i mondi, sia quello italiano che quello americano, in maniera molto allargata, vedendo entrambe le culture e insomma le diversità. La scuola d'Italia è una grande cioè una bella comunità per più punti di vista, sia nella prospettiva dell'educazione, perché ci insegna un programma italiano completo, e in più mi permette anche a me di vedere l'America per quella che è, no? Anche con le sue differenze sia culturali che linguistiche. E finora ho sempre vissuto questa, sia la scuola che questa esperienza in maniera positiva, vedendo anche tutte le differenze culturali.
0: Bene, grazie Paolo, che merita un applauso anche per l'ardimento, il coraggio. Abbiamo una studentessa anche,
4: sì,
0: che
4: una
0: per sentire una voce.
4: Che è venuta da noi anche lei ormai qualche anno fa, Sofia.
0: Sofia, grazie, che ci raggiunge qua. E anche lei in una battuta ci può dire, insomma, che vuol dire essere qua a New York e studiare in italiano, anche in italiano.
6: Io sono studentessa del 12th grade, quindi del quarto e ultimo per noi anno di scuola superiore, e appunto, essendo arrivata qua dall'Italia di recente, 4 anni fa, la scuola è un ottimo modo per me sia per mantenere un legame con la mia patria, il mio paese, ma anche per immergermi nella cultura statunitense, quindi senza avere grandi lacune nella mia esperienza qui all'estero.
0: Bene, grazie allora Paola, Sofia, grazie alla professoressa Beatrice Innocenti per la loro testimonianza. Ricordo peraltro che per anni questa trasmissione in generale ha un rapporto con le scuole, ma la serata programmatica è stata poi basata sul dialogo con gli studenti e in questo caso anche in trasferta siamo riusciti a mantenere fede a questa tradizione. Siamo arrivati, diciamo così, un po' al penultimo tassello di questa nostra serata programmatica. Adesso ci aiutano in una mappatura delle realtà che riguardano l'italianistica negli Stati Uniti, appunto due voci, due contributi. Quello intanto di Ellen Nirenberg, che è professoressa di Romance Languages and Literature alla Wesleyan University in Connecticut, si è occupata di cose molto interessanti, per esempio leggo da ultimo anche Prison Terms, Representing Confinement During and After Italian Fascism, quindi qualcosa che riguarda il confinamento, il confino prima e dopo il fascismo in Italia, e Ellen Nirenberg ci aiuta molto perché adesso ascolterete e viene proprio fuori una sorta di mappa di quello che significa studiare italiano da studenti e da studiosi negli Stati Uniti.
7: Grazie di questo invito che mi porta onore. In quanto presidente recente dell'American Association for Italian Studies, sono molto lieta di offrire qualche commento sullo studio dell'italiano negli USA. Bisogna subito notare che si distinguono nettamente l'italianistica, come la si conosce in Italia, e lo studio dell'italiano all'estero. Negli Stati Uniti si amalgama lo studio della lingua italiana con Italian Studies. In generale, gli atenei, siano statali, siano privati, non ospitano grandi dipartimenti di italiano e pochi sono autonomi. Come campo di ricerca, Italian Studies ha un'ampia portata che abbraccia varie discipline. Sicuramente studi letterari e linguistici, ma anche la storia dell'arte, le arti visive, cinema compreso, le scienze politiche e così via dicendo. All'università si fa quel che si deve per offrire un piano didattico che abbia senso, specialmente per chi fa la prima laurea. Solitamente chi fa ricerche a livello avanzato in qualunque campo, mettiamo il 500 o Dante o Foscolo o Montale, che sia, si trova ad insegnare chi non ha ancora grandi capacità di espressione in italiano. Si insegnano corsi avanzati per undergraduates, spesso in traduzione inglese. L'interdisciplinarità della didattica esercita un inevitabile effetto sulle ricerche. Trovarsi in contesti globali a studiare e promuovere lo studio dell'italiano costituisce un invito a considerare espressioni culturali italiane in nuove condizioni e con un'ottica diversa. E adesso qualche statistica. Ci sono numerosissime università in Nord America dove si può studiare la lingua italiana. Ci sono sì e no 185 atenei dove l'italiano fa parte di un altro corso di studio, non la laurea ma un minor. Ci si può laureare in italiano in quasi 150 atenei negli USA e sarà una laurea di carattere interdisciplinare. Se si vuole fare il dottorato di ricerca in Italian Studies, si può scegliere tra quasi 40 programmi in atenei diversi sparsi per il continente. E poi c'è il numero 1, che rappresenta l'Italia come destinazione per studenti statunitensi che vogliono studiare all'estero. Non ho il tempo per riportare tutti i dati in modo accurato, ma basta dire che, come ha constatato uno studio in collaborazione con IRPET e che risale al 2013, la presenza di 10.000 nuovi studenti statunitensi in Italia ha creato oltre 10.000 posti di lavoro e contribuito all'economia italiana. Non ho il tempo per riportare tutti i dati in modo accurato, ma basta dire che, come ha constatato uno studio in collaborazione con IRPET e che risale al 2013, la presenza di 10.000 nuovi studenti statunitensi in Italia ha creato oltre 10.000 posti di lavoro e contribuito all'economia italiana 544,4 milioni di euro.

0: linguistiche non è per monetizzare il discorso dello studio della lingua, civiltà, letteratura e culture italiane. Ma non si possono trascurare queste potenzialità. Io insegno a Wesleyan, una piccola università privata in cui studenti fanno un corso di laurea nelle arti liberali e studiano lingue e culture straniere non perché è di obbligo, ma per soddisfare i propri interessi intellettuali. I'm a true believer. Credo davvero nel potere trasformativo dello studio di quello che è diverso da noi. Grazie di questa opportunità e dell'ascolto.
1: Grazie Ellen Ehrenberg. Allora, l'ultimo contributo che ci dà un'ulteriore chiave, diciamo, di accesso all'italianistica fuori dall'Italia, nello specifico negli Stati Uniti, è quello di Silvia Tatti. L'italiano continua a piacere, sì, lo stiamo sentendo evidentemente. Silvia Tatti, che è professoressa ordinaria di letteratura italiana all'Università di Roma La Sapienza e presidente dell'Associazione degli Italianisti, peraltro si è occupata di scrittori e scrittrici esuli, ma anche della letteratura del primo Ottocento tra Italia e Europa, è appena uscito per Carocci un volume appunto intitolato Romanticismi, a cura di Silvia Tatti e Stefano Verdino. Ascoltiamo il suo contributo.
2: Buongiorno, parlo a nome degli italianisti italiani, l'associazione che riunisce i docenti di letteratura italiana delle università e delle scuole in Italia, che comprende anche molti soci appartenenti a università straniere. E proprio per rispondere un po' a un'esigenza diffusa presso tutti gli italianisti attivi fuori dall'Italia, ma anche in Italia, abbiamo organizzato l'anno scorso a Firenze un incontro di italianisti del mondo al quale hanno partecipato tutti i rappresentanti delle associazioni di tantissime associazioni, società di italianisti di tutto il mondo, veramente erano presenti rappresentanti di tutti i continenti. È stata l'occasione per fare il punto su diverse questioni relative alla didattica, alla ricerca, alla circolazione dei libri, alle reti scientifiche, alle nuove tecnologie digitali. Ed è stata anche è stato un momento molto importante perché ci siamo misurati con la nostra presenza nel mondo, una presenza che spesso è frammentata e isolata e che invece deve raccogliersi in una dimensione unitaria. E nel corso di quell'incontro sono emerse diverse problematiche, soprattutto di situazioni in cui si registra una diminuzione dell'interesse per l'italiano, ma sono anche emerse situazioni in cui c'è una crescita dello studio della lingua e della letteratura italiana. E mettere in dialogo queste situazioni diverse contribuisce a far emergere delle strategie e a far emergere anche quelle che sono le potenzialità della presenza dell'italiano nel mondo. Sicuramente di fronte a una situazione di diminuzione per l'interesse che magari riguarda paesi come possono essere gli Stati Uniti, in cui da decenni c'è un interesse per l'italiano, anche per la presenza di italo discendenti, sono emerse invece situazioni completamente diverse in cui non esiste una ragione legata alla discendenza da italofoni, ma esistono altre motivazioni. Per esempio l'italiano continua a piacere, continua a interessare, continua ad affascinare. E poi l'italiano in alcuni paesi è percepito come una lingua della civiltà, del dialogo, della cultura, l'espressione di una civiltà millenaria, e anche questo è sicuramente un aspetto che va coltivato, che va sfruttato. Ci sono veramente situazioni di enorme potenzialità. La condivisione di pratiche è la prima base di partenza per riuscire a produrre, a proiettarsi nel futuro. Nel corso di quell'incontro sono state anche affrontate delle questioni molto pratiche legate alla didattica, legate alle questioni istituzionali, ma soprattutto è emersa la necessità di una condivisione, e quindi la necessità di collaborazione è una necessità vitale che noi vogliamo promuovere in tutte le occasioni e promuovere a livello istituzionale, uscendo dal chiuso dei nostri dipartimenti. Per questo organizzeremo altri

0: incontri di italianisti del mondo, cercando di coinvolgere sempre più forze in campo.
1: Grazie a Silvia Tatti. Chiamo accanto a me Chiara Izzi, perché siamo arrivati alla fine della nostra serata programmatica. Marta Cato al pianoforte, Poche Fa, che è una canzone di Pino Daniele, conosciutissima anche in Brasile nella versione portoghese. Ma siamo arrivati alla fine della serata programmatica ed è necessario fare qualche ringraziamento all'Istituto Italiano di Cultura di New York, innanzitutto per avere collaborato con noi nella realizzazione di questa puntata, al direttore Claudio Pagliara, a Malina Mannarino e anche Alessandra Botta, Silvia Mongardo, Alle Tirocinanti, Alessia Veca e Raffaella Puce, il supporto tecnico di Gianni Lopez. Poi ci sono stati dei partner, no, che hanno contribuito sia da un punto di vista dei contenuti che della logistica, dalla Commissione Europea, Marie Curie Action, Alberto Italian Studies Institute, Seton Hall University, Disgea, Università di Padova, Dipartimento di Scienze Storiche, al nostro Alessandro Petrocco per le bellissime grafiche. Questa puntata non sarebbe stata realizzata senza la curatrice del programma Cristina Faloce e senza il nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Loro e a tutti gli ospiti di questa serata programmatica il nostro grande e sentito grazie. E grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni. Il nostro appuntamento è per la prossima puntata della Lingua Batte domenica prossima, e sulla voce di Chiara Izzi ci salutiamo. Grazie per essere stati con noi.

0: Rai Radio 3.
1: Per i concerti del Quirinale di Radio 3 trasmettiamo la puntata andata in onda dalla Cappella Paolina domenica 21 aprile 2024. Quartetto Antonelliano dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Buon ascolto.
2: Buongiorno. Buongiorno, benvenuti, bentornati ai concerti di Radio 3 al Quirinale. Oggi avremo ospite un gruppo da camera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il Quartetto Antonelliano, con il quale abbiamo studiato un programma che in qualche modo è il coronamento di una linea, di un percorso che abbiamo compiuto nella stagione 2023-2024 e che ha voluto in qualche modo aprire lo sguardo verso esperienze musicali extraeuropee di due generi, quelle che vengono da civiltà musicali differenti e quelle invece di musicisti che, pur provenendo da altre zone del globo, hanno studiato in Europa o negli Stati Uniti, quindi si sono alimentati alla tradizione classica e accademica e hanno cercato magari di costruire un ponte fra la loro cultura d'origine e quella con la quale si erano formati. Se mi permettete un piccolo riepilogo, quest'anno abbiamo avuto un concerto di musica classica indiana per celebrare anche i 75 anni delle relazioni diplomatiche tra l'India e l'Italia in occasione del capodanno induista, il Diwali. Abbiamo avuto un concerto di musica classica persiana, un fantastico quartetto d'archi australiano, l'Australian String Quartet, con Dr. Lou Bennett, cioè con una cantante musicista che proviene dalle culture aborigene dell'Australia, ma abbiamo avuto anche una pianista cinese, Jin Ju, e una coreana, San Yu, che nonostante siano entrambe poi da tempo stabilizzate in Italia, ci hanno portato per esempio la musica di compositori coreani, cinesi e in un altro caso abbiamo avuto anche compositori giapponesi che si sono appunto formati nel mondo occidentale. Oggi noi avremo esattamente questo tipo di esperienza con tre autori non necessariamente noti. Uno senz'altro molto celebre ed è Philip Glass. Philip Glass, statunitense, quindi diciamo alla lettera non europeo, ma che si è formato molto in Europa, a Parigi specialmente, e che peraltro insomma fa parte di un mondo che da tempo è vicino alla musica europea. L'altro è Alfred Hill, nome meno conosciuto, un autore nato in Australia, anche lui formatosi in Europa. Lui è stato secondo violino, era nella fila dei secondi violini dell'orchestra del Gewandhaus di Lipsia alla fine dell'Ottocento. Ha suonato con direttori importanti, compreso Johannes Brahms, poi in realtà è vissuto a lungo perché è morto nel 1960, e una volta tornato prima in Nuova Zelanda, dove si è aperto molto anche alla conoscenza della cultura Maori, è stato tra i primi a scrivere musica su temi tradizionali Maori, ha fondato un istituto di ricerca per la valorizzazione della cultura Maori, poi è tornato in Australia. Ma per capire quanto era rimasto legato all'Europa, basta nominare i suoi tre figli, ai quali diede inevitabilmente forse nomi wagneriani. Infatti il primo si chiamava Tristan, poi c'è stata Isolde e poi Elsa. E tra l'altro Isolde Hill è stata anche una cantante d'opera abbastanza affermata. E l'ultimo invece che ascolteremo, Kevin Volans, è un musicista estremamente prolifico, sudafricano, bianco, di origine irlandese, è anche lui sbarcato in Centro Europa per i suoi studi, ha studiato in Germania con Stockhausen, con Maurizio Kagel, si è un po' distaccato da quel mondo e soprattutto ha cercato di entrare in contatto con la musica nera africana in un'epoca nella quale c'era una sorta di doppio regime, cioè da un lato l'apartheid che rendeva in Sudafrica praticamente inaccessibile quella musica e dall'altro anche il senso di identità delle culture locali che non volevano che quella musica fosse invece utilizzata da altri. Quindi Kevin Volans si è posto in questa strana soglia fra due mondi e, come sentiremo, ha scritto vari pezzi di questo genere, ma specialmente uno, quello che ascolteremo oggi, che è un po' il brano che lo rappresenta maggiormente, White Man's Lips, che è veramente stato un po' un punto di svolta nell'incontro fra la musica, chiamiamola classica, e la musica invece popolare di diverse popolazioni africane. Quindi questo è il percorso che faremo oggi con il quartetto antonelliano che mi sta ascoltando pazientemente in fondo alla sala, che a questo punto direi di far entrare. Il quartetto antonelliano dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Carola Zosi al violino, Margherita Sarchini alla viola, Michelangelo Mafucci al violoncello, Paolo Lombardi ai violini. Non è così normalmente che si... Non è la maniera canonica di presentare un quartetto d'archi, ma io lo faccio in ordine di arrivo, diciamo, sul palco e non seguendo le regole in questo caso. E il brano con cui cominciamo è il sesto quartetto per archi di Alfred Hill, un brano che lui ha chiamato The Kids, è un brano della seconda metà degli anni 20, quando lui ormai era in Australia e dirigeva il nuovo conservatorio del South Wales a Sydney, e The Kids viene proprio dal fatto che si trattava di un'esperienza fatta in classe, un'esperienza con i suoi studenti di musica da camera, ragazze e ragazzi, e quindi un brano che tiene dentro tutta l'eredità del romanticismo, del tardo romanticismo che Hill si era portato con sé, ma anche un senso di piacere nel suonare, di gioco, e anche qualche citazione di brano classico più o meno riconoscibile, ma comunque brani importanti. Allegro, scherzo allegro, adagio ma non troppo, e finale allegretto, Alfred Hill, quartetto numero 6 per archi, quartetto Antonio Nello, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Radio 3, Palazzo del Quirinale.

Quartetto Antonelliano dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI è il sesto quartetto per archi di Alfred Hill in tonalità di Sol maggiore. Il prossimo brano in programma invece cambia completamente epoca e anche modalità di scrittura ed è di Philip Glass. Philip Glass che passa per essere uno dei rappresentanti iconici di quel movimento che viene chiamato minimalismo, nel quale effettivamente si riduce al minimo non soltanto quello che accade nella musica, gli eventi musicali che sono proprio tenuti in un grado bassissimo di evidenza, ma anche viene ridotto al minimo il tema della espressione, cioè una delle cose che invece era caratteristica della musica romantica. Voi pensate soltanto al rapporto che l'Ottocento ha avuto in musica con le immagini, quando, non so, Liszt e poi fino a Richard Strauss si doveva far vedere una montagna, un paesaggio, un tramonto, un fiume, bisognava farlo sentire attraverso la musica, musica a programma, musica evocativa, poetica. La musica invece di Philip Glass parte dall'idea che noi siamo già immersi in un mondo di immagini, non c'è niente da raffigurare. Semmai bisogna creare uno spazio atmosferico attraverso la musica in cui tutte quelle immagini che abbiamo, che ci invadono, che vediamo dal cinema, dalla televisione e poi naturalmente anche dalla rete, trovano un luogo nel quale passare, scorrere e offrirsi anche al pensiero. Tanto più che questo brano che ascolteremo si chiama Company, prendendo spunto da un racconto di Samuel Beckett, forse una dei racconti più autobiografici di Samuel Beckett, in cui una persona sdraiata al buio riflette su se stesso, su quale sia il vero sé, se quello che sogna, quello che pensa, quello che sta sul letto, insomma qualcosa che è tutta interna a una meditazione in cui la musica ha soltanto il compito quasi ipnotico di definire un'atmosfera utile all'esercizio della riflessione. E questo è quello che avviene in questo brano, che era stato concepito per un adattamento teatrale, quindi scenico, del racconto di Beckett e che poi è stato invece isolato per la vita concertistica che ha avuto successivamente. È il secondo dei 9 quartetti di Glass e noi lo ascoltiamo dal Quartetto Antonelliano dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Philip Glass, quartetto Company, e l'ultimo brano che ci presenta il quartetto antonelliano dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI è invece White Man's Lips di Kevin Volans. Quindi ora ci spostiamo verso il Sudafrica con un linguaggio che apparentemente è molto simile a quello di Glass, ma che in realtà Volans sceglie come per adottare un registro neutro che in qualche modo autorizzi lo scambio con la musica popolare africana, in particolare quelle delle popolazioni Nyanga del Mozambico, le popolazioni Soto e San del Sudafrica, dalle quali lui estrae dei materiali sonori, anche delle reminiscenze di strumenti molto specifici come i flauti di Pan o la lisiba, che è uno strumento ad arco che si tiene però tra le labbra facendo risuonare l'unica corda che lo compone, e partendo da questi materiali cercare di far emergere quanto di africano c'è in questa musica, ma anche quanto invece non è trasponibile nel sistema occidentale e che quindi la nostra musica restituisce diversamente a quelle origini. Questo è un po' il gioco che cerca di fare Kevin Volans. White Man's Lips è un titolo che viene da una situazione dei riti delle popolazioni Nyanga, il momento nel quale i flauti di Pan smettono di suonare e per dare un po' di sonno all'uomo bianco lasciano che i danzatori si facciano accompagnare solo dai sonagli che hanno alle caviglie. E è in qualche modo la difficoltà che Volans ha sempre detto: non bisognerebbe mai dare titoli alle composizioni perché ci condizionano troppo. In questo caso però questo titolo è anche così radicato in un momento storico del Sudafrica e del nostro tempo contemporaneo che siamo contenti che ci sia. Quartetto antonelliano dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, sempre in diretta su Radio 3 dal Palazzo del Quirinale.

Margherita Sarchini la viola, Michelangelo Mafucci il violoncello, Paolo Lombardi, Carlo Lazzosa, violini. Il quartetto antonelliano dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e White Man Sleeps di Kevin Volans. Io vi lascerei ancora con un applauso per il quartetto. Buona domenica.

RAI, Radio 3.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: Le parole della geografia di Anna Maria Giordano. Periferia con Elena Dell'Agnese.
1: La sua piccola storia, il suo grande racconto, lontano dal centro del mondo che è un poco più

0: La periferia è ciò che sta intorno al centro. In senso etimologico, la parola è composta da due elementi, peri, che significa intorno, e ferein, che significa portare. Letteralmente il termine indica quindi il portare intorno e per estensione identifica la circonferenza, il contorno, il perimetro. Solo in epoca più moderna, scrive la Treccani, il significato si è esteso fino ad indicare le aree, i quartieri più esterni e marginali di una città rispetto al suo centro. In effetti, la prima immagine che la parola periferia evoca è quella di un'area urbana, esterna rispetto al nucleo storico di una città, magari un po' degradata. Ma il significato del termine in realtà è più articolato. Secondo Yves Lacoste, celebre geografo francese, la periferia è un'allegoria nello stesso tempo spaziale e politica. Potremmo aggiungere che ha anche un significato economico e funzionale. Nell'ambito della geografia economica e politica, infatti, si parla di periferia non solo in relazione a un quartiere urbano, ma anche a proposito di un territorio dipendente o subordinato rispetto a un centro dominante che concentra risorse, funzioni e potere. Proprio il rapporto fra centro e periferia rappresenta una chiave di lettura che aiuta a interpretare e a spiegare molte delle relazioni che intercorrono fra realtà territoriali differenti. Un territorio è centrale perché concentra funzioni, risorse e capacità decisionale. Un territorio è periferico quando dipende da tali funzioni e ha una minore capacità di influenzare i processi che lo riguardano.
1: Quando il centro di una città è ancora immerso nel sonno borghese e gioca coi sogni, la periferia è già a destra. I discorsi in periferia sono sempre gli stessi. La tredicesima mensilità, il gol di Gallio di Boniperti al 24esimo della ripresa, gli occhi e il resto della cassiera del bar Italia. E i vicoli stendono al primo sole la biancheria.
2: L'orologiaio popolare ha piazzato...
0: Entrambe le nozioni, quella di centro e quella di periferia, operano a scale diverse, urbana, regionale, nazionale, anche globale. A questo proposito, la letteratura geografico-economica è molto ampia. Un contributo utile è quello portato negli anni 80 del Novecento dal geografo francese Alain Reynaud. Nel suo testo principale, che in italiano si intitola Disuguaglianze regionali e giustizia socio-spaziale ed è stato tradotto da Maria Chiara Zerbi, Reynaud ragiona in termini di classi socio-spaziali. Una classe socio-spaziale è, secondo lui, un gruppo sociale che vive su uno spazio e si autodefinisce in relazione ad esso. Ad esempio, costituiscono una classe socio-spaziale gli abitanti di Trieste che si definiscono triestini in rapporto agli abitanti del Friuli Venezia Giulia, ma anche i friulani in relazione agli italiani, gli italiani in relazione agli europei, eccetera. La nozione di classe socio-spaziale, così semplicemente costruita, consente a Reynaud, da un lato, di dare un significato territoriale alla nozione di classe sociale, dall'altro, di uscire dal concetto classico, un po' limitante dal punto di vista della scala, di regione. Fra le classi socio-spaziali i rapporti si configurano in genere in termini di asimmetria. Negli scambi ineguali una classe socio-spaziale prende a sé più di quanto dà. In questo modo si delineano quelle relazioni di tipo centro-periferia su cui si articola il sistema di disuguaglianze regionali, tanto a livello locale quanto a livello planetario. Scrive Reynaud, se la nozione di centro è strettamente associata a quella di potere, la periferia si definisce negativamente rispetto al centro. Centro e periferia in ogni caso sono nozioni relative e dipendono dalla scala. Sempre secondo Reynaud ci sono solamente due casi che fanno eccezione a questa regola. Il quartiere di Manhattan, che è il centro di New York, città che è al centro di una regione, che è al centro degli Stati Uniti, che a loro volta sono il centro dei paesi industrializzati, che sono il centro del mondo. E dall'altra parte ci sono le regioni rurali del Sahel, periferia degli Stati, che sono la periferia dell'Africa, eccetera, eccetera. In tutti gli altri casi, una classe socio-spaziale può essere contemporaneamente centrale rispetto alle proprie periferie e periferica rispetto ai centri che agiscono a un livello superiore. Così, Milano è centrale rispetto alla Lombardia, ma è periferica rispetto a New York. I rapporti non simmetrici fra centri e periferie consistono, secondo Reynaud, in quattro flussi. Capitali, merci e manodopera vanno dalla periferia verso il centro, mentre idee, decisioni e potere vanno dal centro verso la periferia. In realtà, i flussi sono cinque, perché Reynaud dimentica un flusso che dal centro va verso la periferia, quello delle esternalità negative, ossia delle persone, dei materiali e delle attività che il centro non vuole al proprio interno, quello che possiamo chiamare il flusso degli scarti.

0: Le aree a bassa densità di popolazione sono spesso periferie funzionali ai meccanismi di produzione, riproduzione e consumo del centro, non solo perché forniscono al centro manodopera e risorse, ma anche perché ospitano ciò che i sistemi urbani non vogliono. Allevamenti intensivi, macelli, impianti industriali inquinanti e rumorosi, impianti di essiccazione fanghi, discariche di rifiuti. A proposito, si parla per esempio di colonialismo dei rifiuti e di età degli scarti, ne parla Marco Armiero. Al di fuori del paradigma teorico di riferimento dei rapporti centro e periferia, il termine periferia e il suo derivato, l'aggettivo periferico, perdono un po' della loro chiarezza. Per esempio, come scritto a proposito del calo demografico in un articolo recente di un quotidiano italiano, virgolette, pur a fronte di una situazione conclamata per tutto il paese, ormai ampiamente sotto i 60 milioni di abitanti, la fuga dai paesi, nonostante tutta la retorica del periodo pandemico, avanza a una velocità doppia, meno 5,5% rispetto alla media nazionale che è del 2,2%, e va ancora peggio nelle zone più periferiche. Ma in un contesto simile, che cosa si intende per zone più periferiche? Quelle più lontane dai centri di servizi? Quelle meno popolate? Oppure sono più periferiche le aree maggiormente dipendenti e condizionate da un centro? E quindi magari più vicine ai servizi, ma piene di scarti? Per evitare di incorrere in questa confusione terminologica, si parla spesso di aree interne. In proposito, esiste comunque una nuvola di termini che in parte si sovrappongono e in parte sono diversi. Apparentemente, marginale è sinonimo di periferico, in quanto deriva dal termine margo marginis, a sua volta derivato dalla radice indoeuropea merg, bordo o anche confine. A ben vedere, tuttavia, se il periferico circonda, il bordo sta al di fuori. Anche la marginalità è una nozione polisemica. Ugo Leone, un geografo italiano, concluse un progetto di ricerca di un gruppo di lavoro dell'Associazione dei Geografi Italiani che si chiamava Rivalorizzazione delle aree marginali, nel 1986, affermando che il gruppo, pur avendo prodotto importanti risultati da un punto di vista scientifico, a una sola domanda non aveva saputo dare una risposta univoca, quella relativa al significato di marginalità.
1: Guarda, io so 30 anni che sto qui. Prima abitavo con mio padre e mia madre al Portuense. Ci hanno sfrattato e siamo arrivati. Anzi, ci hanno mannato qua a Corviale. Mi pareva immenso. E forse perché è così grande che c'è sta sto silenzio. Oh, mo so anni che sto qui, ma lo sai che te dico? Non mi sono mai abituato a sto silenzio. Oh, senti, pare tutto fermo. Pare che non ci sia nessuno qua. Mi sbaglio. Eppure non lo so se siamo 4, 5, 6.000 persone, non lo so. Ma sto silenzio è così. Sino a poco tempo fa ci stavano i zingari, dappertutto. Facevano casino, però il serpentone pareva che assorbiva tutto.
0: Però marginalità deriva da margine e questo può essere un indizio. Se si va a verificare il significato del termine margine sulla Treccani, si può constatare che la parola indica la parte esterna di una superficie, su di un lato tutto intorno, oppure una posizione di confine, o ancora ciascuno dei quattro spazi bianchi che delimitano una pagina scritta o stampata. Dalla parola margine deriva emarginato, che significa fuori dalla società, escluso. E deriva anche l'aggettivo marginale, che indica ciò che sta intorno, che delimita, che è al di là, ma non è dentro e non è connesso. Da marginale deriva marginalità. Quindi marginale non significa periferico. Se la perifericità deriva da un rapporto gerarchico e asimmetrico con il centro, la marginalità presuppone una esclusione dal centro. Dunque, possiamo definire come marginali quelle aree che per motivi diversi, come lontananza, scarsa accessibilità, bassa densità demografica e così via, hanno o hanno avuto con il centro solo flussi monodirezionali di svuotamento di persone e di risorse, ma sono o sono state sostanzialmente escluse dal suo processo di crescita e trasformazione e anche dalla dinamica degli scarti. In riferimento al territorio italiano, cessato il periodo di grande trasformazione industriale della seconda metà del secolo scorso, i centri urbani principali sono ormai ripuliti e rifunzionalizzati, mentre le periferie extraurbane scontano un trascorso di industrializzazione che deve affrontare dinamiche di delocalizzazione planetarie, con la conseguente presenza di capannoni abbandonati, coperture di amianto, oppure, a seconda del loro passato, sono punteggiate dai residui di convulsi processi di turistificazione di massa, segnati da condomini e villette, strutture alberghiere fatiscenti e sottoutilizzate, piloni di impianti di risalita dove non c'è più neve, eccetera. Le aree marginali che da queste relazioni di dipendenza sono rimaste escluse godono invece talora di una potenzialità paesaggistica che può trasformare l'esclusione in vantaggio.
2: Mentre le grandi città attraggono con la loro magnificenza e il loro ritmo frenetico, è nei borghi, nei piccoli villaggi che punteggiano il suo territorio, che si cela l'anima più autentica e profonda di questa nazione. Da nord a sud, troviamo vicoli stretti, piazze assolate, profumi dimenticati. È in questi luoghi che batte il cuore autentico dell'Italia e la bellezza regna sovrana. In questo video vi porteremo nei 100 borghi più belli d'Italia, luoghi dove la meraviglia non è solo visibile, ma si percepisce nell'aria, si sente nell'anima.
0: A questo proposito possiamo prendere come esempio i numerosissimi comuni sdoppiati, dove la parte sommitale è rimasta marginale e dunque ha in molti casi le caratteristiche del borgo, o almeno del centro storico, con le sue tipicità architettoniche in termini di strutture, di materiali, di pianta urbana. La parte pianeggiante, invece, dove è stato realizzato lo scalo ferroviario, è segnata spesso da piccoli condomini, capannoni vuoti e da una stazione in disuso. La bella Italia dei borghi, attenzione però all'estetizzazione della marginalità, convive dunque, spesso a poche centinaia di metri, con la brutta Italia degli spazi ex industriali abbandonati. Insediamenti sommitali, preservati dalla loro marginalità e scali periferici, sono compresenti nelle cosiddette aree interne, ma non meritano di essere uniformati in una unica modalità interpretativa. Attenzione alla estetizzazione della marginalità. Le aree interne non sono tutte belle in quanto interne. A poche centinaia di metri dalla bella Italia dei borghi si trova infatti la brutta Italia degli spazi ex industriali abbandonati.
3: Quella periferia tagliata in lotti tutti uguali, assorbiti dal sole troppo caldo, tra cave abbandonate, rotti argini, tuguri, fabbrichette. Pierpaolo Pasolini.

Le parole della geografia di Anna Maria Giordano. Periferia con Elena Dell'Agnese. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio 3.
1: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
2: Puntata del 16 maggio 2026.
3: Partiamo da una notizia di cronaca per aprire la puntata di oggi. Parliamo di un'asta record, l'asta per il manoscritto, o meglio il dattilo scritto originale di Sulla strada di Jack Kerouac. Il celebre rullo di carta per telescrivente lungo circa 36 metri è stato venduto da Christie's a New York proprio poche settimane fa, lo scorso marzo del 2026, per una cifra astronomica di 12 milioni di dollari. Però oggi non parliamo di Jack Kerouac, o meglio, non direttamente. Oggi raccontiamo un'altra storia, la storia della figlia del re della Beat Generation. Parliamo di Jen Kerouac. Il suo primo romanzo, Baby Driver, esce nel 1981 ed è un racconto totalmente autobiografico. È un viaggio nella memoria, sulle orme, di un padre che però è sempre stato assente, che non c'è mai stato. Ed è, pur con tutte le differenze del caso, un libro on the road, un'avventura gitana, nomade, tra gli Stati Uniti, il Centro America e il Sud America. Il titolo di questo romanzo, Baby Driver, è un omaggio esplicito a un brano di Simon & Garfunkel del 1970, citati nell'epigrafe del libro. Mi chiamano Baby Driver e appena ho sotto un paio di ruote, prendo la strada e me ne vado via.

0: Baby Driver, Simon & Garfunkel, dal loro leggendario album Bridge Over Troubled Water. E questo il titolo, questa l'ispirazione che Jack Kerouac sceglie per il suo primo romanzo, per il suo esordio letterario. Benvenuti, bentornati alla Musica tra le righe. Al microfono Marco Silvestri, saluto Erika Manni in regia. Dicevamo, questo romanzo del 1981 di Jack Kerouac ci racconta la vita tormentata della figlia dello scrittore Jack Kerouac. Jen nasce nel 1952 da Joan Haverty, seconda moglie di Jack, e nasce proprio nei mesi in cui prendeva forma, in cui Kerouac scriveva sulla strada, on the road. Kerouac però la riconobbe solamente anni dopo, quando fu costretto a farlo, dopo un esame del sangue ordinato dal tribunale, una cosa allora quasi scandalosa. La riconobbe quando lei aveva già 10 anni circa, era adolescente. Jen vedrà il suo padre solamente un paio di volte in tutta la sua vita. Di fatto per lei Jack Kerouac rimarrà sempre come un miraggio lontano. Sono due incontri abbastanza difficili, complicati, spettrali, quasi surreali, che sono in parte raccontati da Jen Kerouac in questo romanzo. Jen è autrice di solo due romanzi, un terzo uscirà postumo. La sua vita raccontata in questo Baby Driver è appunto la storia di una vita sregolata, solitaria, sempre in viaggio, sempre in movimento tra il Messico, il Guatemala, il Perù e diversi stati del sud degli Stati Uniti. Una ragazza costretta forse a diventare adulta troppo presto, cresciuta nel ghetto di New York e morta solamente a 44 anni, nel 96, nel New Messico, restando purtroppo quasi un'ombra per il mondo letterario.
1: Baby Driver è il diario di bordo di una ragazza che cerca se stessa nell'unico modo che conosce, premendo l'acceleratore per scappare da un cognome leggendario, troppo ingombrante per lei. Jen non è solo la figlia di Jack, ma una giovane donna che affronta la povertà, la prigione, la droga e il naufragio di una vita on the road che, a differenza di quella mistica del padre, è fatta di pura, brutale sopravvivenza. Una ballata cruda, elettrica e profondamente femminile, il racconto di una ricerca disperata di identità e appartenenza.
0: Il viaggio di Jen Kerouac è, possiamo dire, l'altra faccia della medaglia Beat. Se il padre Jack, con il suo sulla strada, cercava la rivelazione di tipo spirituale, poetica, la figlia Jen viaggia in questo romanzo, racconta la sua storia appunto che è un viaggio quasi per necessità, per urgenza. È una ragazza che affronta la strada da sola, ancora giovanissima, in un percorso molto pericoloso, viscerale, che non nasconde poi le molestie, la prostituzione, la dipendenza dalle droghe, le tante difficoltà appunto di una vita randagia, nomade, e soprattutto l'impossibilità quasi di riuscire a fermarsi. In questo clima appunto nomade da avventura picaresca si riflette un brano citato a pagina 130, un brano di Willie Nelson. Scrive Jen: sfrecciando via, passando accanto ai saguaros sulla mia Cadillac argentata, mentre Willie Nelson mi faceva la serenata gemendo nell'aria del deserto. Non mi ero mai sentita così libera. On the Road Again è il manifesto di Willie Nelson. Classe 1933, Willie Nelson oggi ha 92 anni. Ascoltiamo la sua voce, ascoltiamo il ritmo train beat, il ritmo del treno a vapore in questo classico country. On the Road Again.

0: Il romanzo Baby Driver di Jen Kerouac si muove su due binari narrativi alternati. Da una parte c'è la linea verticale della memoria, lo sguardo della scrittrice è rivolto verso se stessa, verso i suoi ricordi, è un viaggio introspettivo, è un'immersione nei ricordi d'infanzia a New York, la miseria, la povertà, i furti, anche il riformatorio, la povertà estrema che ha vissuto negli slums portoricani del Lower East Side a New York, il diario appunto di una figlia che cerca di capire chi è oltre il mito del padre Jack Kerouac. Dall'altra parte però c'è la linea del presente, la linea orizzontale del presente, e dunque il racconto della fuga frenetica tra l'America e il Sud America, tra lavori saltuari, perdizione, alcol, le conseguenze forse di una scelta disperata che porta la protagonista appunto allo smarrimento, alla deriva in questo viaggio in costante movimento. Durante la sua odissea per il continente americano, Jen Kerouac lavora ovunque, come portinaia, come cuoca, come lavapiatti, come massaggiatrice, anche come spogliarellista nei nightclub, negli hotel dove si prostituisce per ricchi uomini d'affari, vivendo e descrivendo spesso momenti di profonda alienazione.
1: Recitavo la parte alla perfezione, nella mia beatitudine alcolica. Il sorriso insinuante, gli ancheggiamenti, la chiave fatta tintinnare. Si trattava di uno spettacolo narcisistico. L'uomo era soltanto uno specchio nel quale vedere me stessa, uno specchio dinanzi al quale spogliarmi. Gli stessi movimenti ogni volta. Un disco speciale fatto suonare a ripetizione. Il tempo mi trascinava più avanti di me stessa su un cocchio, per cui potevo sempre guardare dietro di me il presente e schernirlo, senza mai rimanere del tutto prigioniera del momento.
0: A pagina 83, Jen Kerouac racconta di un viaggio in autostop verso il New Mexico. È il 1971, tra pericoli e rischi, incontri sempre molto rischiosi, appunto per una ragazza che gira l'America da sola, finisce a un concerto nel New Mexico che solo più tardi capirà essere quello dei Grateful Dead. Proprio di recente è scomparso Bob Weir, anima psichedelica dei Dead insieme a Jerry Garcia. Grateful Dead, celebri per i loro lunghi, lunghissimi concerti dal vivo, live oggi custoditi in storiche registrazioni come quello che ascoltiamo del 1971.

L'energia, il country rock dei Grateful Dead, dal vivo in una registrazione tratta dalla serie Davis Picks, una raccolta uscita nel 2018 con tre storiche registrazioni dal vivo dei Grateful Dead, che contiene anche questo brano che abbiamo ascoltato dal titolo Me and My Uncle. Grateful Dead citati nel romanzo Baby Driver che stiamo raccontando oggi, ascoltando le citazioni musicali che sono presenti in questo libro. Un romanzo che racconta la costante, disperata ricerca del padre da parte di Jan Kerouac, i continui tentativi per rintracciarlo, come quando un giorno ancora ragazzina riesce a chiamarlo al telefono, grazie ad un numero che ha avuto da Allen Ginsberg, suo vicino di casa. Ma al telefono gli risponde il padre, un Jack Kerouac completamente ubriaco. L'aspetto più interessante, forse, di questo romanzo è il percorso interiore, introspettivo di Jan Kerouac. La sua vocazione letteraria è quasi necessaria per dare un senso al caos di abbandono che vive per appunto le scelte compiute dal padre. Jan scopre sulla strada quasi casualmente, giovanissima, un giorno in un ospedale del Bronx, quando un medico che la sta curando per epatite le regala una copia del libro sulla strada. Lei lo legge in una notte e scopre che, quasi con sollievo, che il modo di pensare del padre è identico al suo. Si ritrova in qualche modo nelle parole del padre e allora quasi lo giustifica. Comprende che lui non c'è mai stato perché è troppo impegnato a correre ovunque nel paese. Per quanto riguarda le due colonne sonore, diciamo, dei rispettivi romanzi, dobbiamo dire che sono molto diverse tra loro. In On the Road sappiamo che risuona il jazz, risuona il bebop, il ritmo del jazz detta in qualche modo il ritmo della scrittura in un flusso continuo che appunto suona e risuona come un lungo assolo del sax di Charlie Parker, possiamo dire così. Mentre in Baby Driver domina tutt'altra atmosfera, domina il country, il rock degli anni 60 e 70, una musica che però fa più da sfondo, da cornice, diciamo, gli argomenti che sono trattati da Jan Kerouac. C'è però un'unica eccezione per quanto riguarda il jazz, siamo a pagina 151, legata ai ricordi dell'adolescenza, quando Jan Kerouac descrive i pomeriggi a New York, con l'amico e forse fidanzato Paul, passati a leggere poesie tra allucinazioni da LSD e pranzi a base di chili in scatola, imbevuti dai toni sognanti, così li definisce, del Modern Jazz Quartet.

Le atmosfere raffinate, atmosfere notturne del Modern Jazz Quartet, grazie al vibrafono di Milt Jackson, l'unico frammento jazz nella memoria, nei ricordi di Jan Kerouac, che, come detto, dissemina questo romanzo, Baby Driver, di citazioni rock e country. Nel libro c'è spazio anche per il rock, il beat, l'ossessione generazionale dei Beatles. Jan racconta di quando, ancora adolescente, decide insieme ad un'amica di volerli incontrare, conoscerle. Loro sono in visita a New York per il concerto al Carnegie Hall. La sua compagna di scuola è Bibi Hansen, che sarà futura attrice e artista della scuderia di Andy Warhol, soprattutto futura madre di Beck Hansen, anche noto solamente con il nome di Beck. Insomma, Jack Kerouac, insieme a Bibi Hansen, cantando i Beatles con questa sua compagna di scuola su un autobus, sono ragazzine di 12 anni, attirano l'attenzione di un discografico, per poi finire in una sala di registrazione ed incidere un loro disco, un loro 45 giri, e questo con il nome di The Whippets, le levriere. Jan Kerouac dunque registrò un 45 giri nel 1964 che conteneva Let's Go Go with Ringo e I Want to Talk to You, sperando di incontrare i Fab Four per il loro concerto al Carnegie Hall, un incontro che però non avverrà mai, e Jan e la sua amica dovranno accontentarsi, in qualche modo ripiegare su un'altra band prodotta dalla stessa etichetta. Parliamo dei Tokens, che al tempo erano una band molto nota, molto conosciuta negli Stati Uniti, celebri per il loro stile, per il loro cori doo-wop. Questa è una delle loro prime incisioni con Neil Sedaka, la ballata Earth Angel.

La musica dei Tokens, formazione con la quale aveva iniziato la sua carriera Neil Sedaka, una delle grandi voci di questo periodo, recentemente scomparso lo scorso febbraio del 2026. Arriviamo al finale di questo romanzo. L'incontro dopo anni tra Jen e suo padre Jack Kerouac è il 1967. Jen lo va a cercare ancora una volta, lo incontra a casa, a Lowell, nel Massachusetts, dove vive con l'ultima moglie Stella e con la madre Gabrielle. È riuscita ancora una volta a rintracciarlo attraverso delle ricerche sull'elenco telefonico. Una volta entrata in casa, però, trova Jack Kerouac su una sedia a dondolo, ubriaco davanti alla televisione, che guarda una serie TV, camicia a scacchi, blu e una bottiglia di whisky in mano. E appunto non è un gran vedere per una ragazzina che cerca di ritrovare in qualche modo un rapporto con il proprio padre. Jack non riesce a guardarla negli occhi, preferisce parlare con il fidanzato di lei, John, per appunto evitare il confronto. Lei gli mostra i palmi delle mani, che a quanto dice la madre sono identici ai suoi, a quelli del padre. Ma lui invece di un abbraccio la sfida a bere del whisky. Non sa che la figlia è incinta, che di lì a poco perderà anche il figlio, suo nipote. E quando lei gli racconta che ha letto il suo On the Road, lui le dice: se scrivi un libro puoi usare il mio nome. Cosa che appunto Jen farà in questo romanzo Baby Driver di cui abbiamo parlato oggi. Jen, che non erediterà nulla dal padre Jack Kerouac, ma che negli ultimi anni della sua vita malata lotterà ferocemente fino all'ultimo per proteggere l'archivio di Jack Kerouac, custode della memoria appunto di un padre che l'aveva sempre tenuta lontana. Siamo in chiusura, tra le pagine di Baby Driver compaiono anche i Rolling Stones, in uno degli ultimi capitoli è citata Can't You Hear Me Knocking, non mi senti bussare, quasi fosse una domanda di Jen rivolta al padre Jack Kerouac. Dall'album Sticky Fingers del 1971, ultimo brano con il quale ci salutiamo, grazie per essere stati con noi, grazie per averci ascoltato, un saluto da Marco Silvestri. Bussare, quasi fosse una domanda di Jen rivolta al padre Jack Kerouac. Dall'album Sticky Fingers del 1971, ultimo brano con il quale ci salutiamo, grazie per essere stati con noi, grazie per averci ascoltato, un saluto da Marco Silvestri.

0: ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Doppio fronte alla vigilia del vertice dei volenterosi. Zelensky chiede nuovi aiuti militari agli alleati ed esclude nuove elezioni, affronta lo scandalo corruzione.
3: Rientro salato, ritorno dalle vacanze all'insegna dei rincari per benzina e diesel. Dopo i nubifragi torna il caldo con punte fino a 40 gradi al sud.
2: Amatrice ancora ferita, 10 anni dal terremoto, l'appello del Papa a sostenere la ricostruzione. Domani le commemorazioni con la Premier Meloni.
3: Una città palcoscenico, a Ferrara torna il Buskers Festival, 259 artisti e musicisti di strada da 27 paesi con 60 spettacoli al giorno.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. Sono passati 4 anni e mezzo dall'inizio della guerra in Ucraina. Sul campo si continua a combattere, mentre sul fronte diplomatico proseguono i tentativi di arrivare a una soluzione. Domani il vertice dei volenterosi con il presidente Zelensky che chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa.
3: Ma il leader ucraino affronta anche le polemiche interne dopo la richiesta dell'ex ministro Fedorov di andare alle elezioni e di fare chiarezza sui casi di corruzione nel governo. Sentiamo l'inviato.
4: Elezioni adesso sarebbero uno tsunami, rischierebbero di spaccare l'Ucraina. È netto Volodymyr Zelensky nel mettere uno stop alle suggestioni dell'ex ministro Fedorov. In una guerra come questa, spiega il presidente, rappresenterebbero un rischio enorme e l'Ucraina ritiene che Putin mobiliterà altri 300.000 uomini per la guerra subito dopo le elezioni della Duma. Stamane una strage sfiorata, un treno con 600 persone diretto a Odessa, colpito da uno shred sulla locomotiva. I passeggeri però erano riusciti a mettersi in salvo, 4 feriti a Kharkiv nella notte. Ancora vittime, poi tra Donetsk e Zaporizhia. Le forze ucraine hanno colpito una postazione di lancio di missili Iskander vicino al confine e con i droni si sono spinti fino a Orenburg, dove è stato centrato un altro magazzino di Ozon che ha sospeso le sue operazioni. Alla vigilia della festa dell'indipendenza, intanto Kiev prova a trovare spunti di normalità. Oggi in migliaia una corsa di solidarietà in abiti tradizionali. Da Kiev, Daniele Lorenzetti, GR3.
3: Il confronto tra Stati Uniti e Iran. Non siamo come il Venezuela, dice il presidente iraniano Pezeshkian. Il collasso del paese non c'è stato. Linea alla corrispondente.
5: A poche ore dal D-Day economico minacciato da Trump, l'Iran rafforza il suo arsenale. Il Ministero della Difesa dice che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata ed ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno. Armi che, a detta dei Pasdaran, sarebbero più distruttive delle precedenti. Mentre dal Ministero degli Esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove

0: Le sanzioni americane saranno considerati nemici e potranno essere colpiti. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni concordati a giugno e il presidente Pezeshkian dice che il memorandum è un ottimo punto di partenza per uscire dallo stallo. Poi, rivolto alla Casa Bianca, aggiunge che l'Iran non è come il Venezuela. Gli Stati Uniti si aspettavano un crollo, ma abbiamo dimostrato forza e resistenza, dice Pezeshkian, che afferma che l'Iran non si arrenderà mai. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
1: E secondo la stampa britannica, hacker iraniani hanno colpito una centrale elettrica nel Regno Unito. Linea alla corrispondente.
2: L'Iran ha bloccato una piccola centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico. Lo rivela il quotidiano Telegraph. Secondo la ricostruzione, a paralizzare l'impianto lo scorso luglio sarebbero stati hacker affiliati al regime di Teheran. Il sabotaggio sarebbe avvenuto in concomitanza con una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno interessato 12 stati americani. I funzionari britannici non specificano quale sarebbe la centrale elettrica colpita per motivi di sicurezza. L'impianto è rimasto fuori servizio per 4 giorni. L'interruzione non avrebbe avuto alcun impatto sulla produzione di energia del paese. L'incidente è stato segnalato al National Cyber Security Center. Per le agenzie di intelligence britanniche resta alta l'allerta sugli attacchi hacker delle strutture sensibili del paese ad opera di sabotatori legati a Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. In passato, gli incidenti più gravi hanno riguardato il blocco del sistema del Servizio Sanitario Nazionale e degli impianti di produzione commerciale, in particolare le linee di produzione della Jaguar. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
3: Gli scenari internazionali continuano a pesare sul costo dei carburanti. Nel fine settimana dei rientri dalle vacanze, ancora rincari per benzina e diesel, e si avvicina la scadenza del taglio delle accise sul gasolio prorogato fino al 25 agosto.
4: Sempre più fuori controllo i prezzi dei carburanti. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service è salita a 2,010 euro sulla rete stradale e a 2,08 in autostrada. Il gasolio sulle strade è venduto invece a 2,13 euro al litro. In autostrada ha sfondato i 2,20, ma potrebbe andare peggio, perché domani scade la proroga del taglio delle accise da 17 centesimi al litro per il gasolio. Con questi aumenti, i rientri dalle ferie costano agli automobilisti 406 milioni, calcola il Codacons. Le associazioni dei consumatori chiedono dunque una proroga degli sconti almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i rientri estivi degli italiani, e questa volta anche per la benzina. L'Italia intanto è tra i 6 paesi europei a chiedere a Bruxelles una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Se ne parlerà all'Ecofin del 18 settembre a Dublino.
5: Gelsomina Testa, GR3.
1: Milioni di italiani in viaggio per il controesodo estivo, traffico intenso sulle principali arterie di collegamento, mentre dopo i Nubi Fragi torna il caldo.
6: È tempo di rientro dalle vacanze per buona parte degli italiani, in questo weekend in cui ANAS ha stimato complessivamente in 24 milioni gli spostamenti di autoveicoli. Questo pomeriggio traffico da bollino rosso, si segnalano già code tra Basilicata e Campania sull'autostrada del Mediterraneo, flussi in aumento verso le grandi città a meta del controesodo estivo, che godrà di condizioni meteo favorevoli, cielo in prevalenza sereno un po' ovunque, precipitazioni isolate nelle zone alpine e prealpine. Ma la situazione è destinata a cambiare nei prossimi giorni. Le previsioni del capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
7: Domani, specie a partire dalla serata, avremo un peggioramento al settentrione, piogge dapprima sul nord-ovest, in estensione poi nella giornata di martedì al resto del settentrione e alle regioni centrali.
6: Tregua breve per il gran caldo.
7: Le temperature subiranno una flessione al centro-nord tra lunedì e martedì, di nuovo in aumento a partire da mercoledì, con punte che potranno localmente superare i 40 gradi su Sicilia, Sardegna e Puglia.
6: Daniele Morgera, GR3.
3: Dopo la giornata di ieri segnata dalla visita di Papa Leone XIV, prosegue il meeting di Rimini, tanti gli appuntamenti dedicati a solidarietà internazionale, scuola, sanità e lavoro.
8: Centrali negli appuntamenti di questa giornata i temi del dialogo, della cooperazione internazionale e dello sviluppo dei popoli, guidati dalle testimonianze di riscatto da paesi come Kenya ed Etiopia, ma anche il dibattito sul futuro delle nostre città e sulla gestione del territorio. Poi la salute al centro di un incontro sul sistema sanitario nazionale tra risorse limitate e disuguaglianze territoriali. Il meeting di Rimini si conferma lo snodo della politica economica del paese con il cantiere della manovra che entra nel vivo. Di legge di bilancio, lavoro e previdenza si si discuterà insieme al sottosegretario Claudio Durigon, che ha già annunciato l'obiettivo del governo di ridurre l'aliquota IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Di giovani e lavoro parla il presidente dell'INPS Gabriele Fava a un anno dal lancio della piattaforma che aiuta i ragazzi nell'orientamento professionale. Già 3 milioni utilizzano il servizio.
9: Il futuro previdenziale, vedete, comincia prima della pensione. Il futuro previdenziale comincia dal primo giorno di lavoro alla pensione. Quando ci vogliamo pensare? Ci vogliamo pensare quando abbiamo 60 anni?
8: Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR3.
1: 10 anni fa il terremoto nel centro Italia. Papa Leone XIV, dopo la preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato l'anniversario. Ascoltiamo le parole del pontefice.
10: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
3: E domani pomeriggio Amatrice ricorderà la tragedia del sisma con una cerimonia alla quale parteciperà anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A 10 anni dal terremoto molti residenti hanno lasciato le zone colpite, mentre la ricostruzione procede ancora con difficoltà. La loro testimonianza nel servizio del nostro inviato.
11: Mi manca, ecco, avere un luogo di incontro, fare una passeggiata sul corso. Le persone che prima c'erano ora non ci sono più.
12: Il terremoto non ha portato via soltanto la vita delle persone e le case a chi abitava nelle zone colpite, ha anche accelerato lo spopolamento dei piccoli comuni montani. Ad Amatrice 10 anni fa i residenti erano 2.550, oggi sono 2.125. Arquata del Tronto è passata da 1.150 a 900 abitanti. Ma i ragazzi rimasti qui parlano di una realtà ben più grave di quella descritta dai numeri.
13: Rispetto alla tua classe delle elementari, quante persone sono rimaste a vivere a Amatrice?
11: 10, eravamo 23.
13: Il giorno che c'è stato il sisma, quanti anni avevi?
14: 10 anni.
13: Quante persone della classe che frequentavi allora oggi abitano ancora ad Arquata del Tronto?
14: Poco meno della metà.
13: Dopo quanti anni dal sisma sei riuscito a far ripartire i lavori a casa?
14: 9 anni. L'anno scorso abbiamo iniziato la ricostruzione, pensiamo che il prossimo anno è terminato.
15: Dopo il terremoto ho pensato, vabbè, qualche crepetta, ma non vedo l'ora di tornare a dormire perché erano le 4 del mattino. Non avevo realizzato che ancora oggi, dopo 10 anni, non sarei tornato a dormire in quella casa.
13: Hai mai pensato di andare via?
11: Non mi vedo in nessun altro posto. Mancano tante cose, però questa è casa mia.
12: Da Amatrice, Simone Zazzera, GR3.
1: 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch, la nave battente bandiera tedesca impegnata nei soccorsi ai migranti nel Mediterraneo. Lo ha comunicato sui social il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, contestando all'equipaggio il mancato rispetto degli obblighi di legge durante le operazioni di mare. Le attività di soccorso devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, ha scritto il titolare del Viminale.
3: Con la consueta anteprima a Comacchio, questa sera dalle 21 a mezzanotte torna il Buskers Festival di Ferrara. Giunto alla 39esima edizione, porterà da giovedì a domenica nel centro storico 259 musicisti e artisti di strada da 27 paesi, con oltre 60 spettacoli al giorno.
16: Busking, suonare per strada, non vuol dire semplicemente trasformare la strada in un palco. Rebecca Bottoni, presidente Associazione Ferrara Buskers Festival.
17: La strada diventa il teatro dell'artista e il passante diventa uno spettatore, senza che le due persone si conoscano prima. Quindi è l'opposto di quello che accade normalmente quando andiamo a un concerto, si scopre tutto man mano.
16: Nelle strade del centro storico di Ferrara, musica, circo, teatro, danza, acrobatica, giocoleria, performance, ma c'è anche un tema a tenere insieme tutto. Aspettati l'inaspettato, che sembra più un claim.
17: Ma per forza, perché appunto non si sa chi siano gli artisti. Io posso dire dei nomi, ma li si conosce e si apprezzano questi artisti solo dopo. Tutti gli anni c'è qualcosa di nuovo da scoprire.
16: Molti degli artisti di strada di quest'anno vengono dall'Oriente.
17: Inaspettatamente, anche in questo caso, abbiamo ricevuto tantissime richieste da Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, e quindi per la prima volta c'è una grandissima presenza di artisti orientali con la loro cultura e con spettacoli davvero mai visti prima.
16: E poi ci sono laboratori, talk, reading, un dopo festival. Federico Pietranera, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Massimo Vasciaveo. Il prossimo GR3 alle 16.45, linea Onda Verde, poi domenica in concerto. Buon ascolto.
18: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Ringraziamo i colleghi del GR3 per la linea. Una buona serata da Lucio Giordano. 13:58 minuti sulla A14, tratto chiuso tra Pesaro e Cattolica per un grave incidente avvenuto in direzione di Bologna. Altre code si segnalano per un altro incidente sulla A14 tra Vasto Sud e Val di Sangro, coda a tratti poi tra Molfetta e la 16. Traffico decisamente intenso per il controesodo estivo, traforo del Monte Bianco, ci sono code al confine stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia, importanti tempi d'attesa, un'ora circa. Sulla A23 code tra la dogana di Coccao e Tervisio, sulla 10 code tra Albenga e Borghetto Santo Spirito per un incidente, poi sulla 15 code tra Bercete e Pontremoli. Sulla 4 la Venezia-Trieste, code tra la A28 e Sanstino. E siamo sulla 1, coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud in direzione nord, coda tratti anche tra Ceprano e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. C'è poi da segnalare una code per 3 km tra Napoli e Caserta Nord, sempre sulla Roma-Napoli. Sulla 2 code anche tra Lamezia Terme e Falerna, siamo in Calabria. Concludiamo con la Sicilia, sulla 18 code alla barriera di Messina Sud per gli imbarchi verso il continente. Questa è la situazione al momento, mettetevi comodi e tranquilli perché sarà una giornata campale di controesodo. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.
22: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi. Con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
23: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
24: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
25: E voilà, una ghiotta bontà!
26: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
25: Kiwi e Arturo!
27: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
28: Buona festa dell'amicizia, Frido.
29: Prendila! Presa!
27: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
30: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
20: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

Buon pomeriggio e bentrovati a questo appuntamento musicale della domenica con la musica classica. Io sono Giovanna Natalini e con Federico Vizzaccaro ne curiamo la programmazione cercando nel grande archivio delle proposte delle radio pubbliche del circuito Euroradio. In genere sono concerti recenti, ma in casi particolari succede che le radio siano invitate a cercare nei loro archivi concerti particolari e allora tornano in circolo anche concerti di molti anni fa. Oggi l'occasione è il tributo a un grande pianista e direttore d'orchestra ungherese che si è spento il 5 febbraio scorso all'età di 93 anni, Tamás Vásári. Era nato nel 1933 a Debrecen e fu quello che potremmo definire un bambino prodigio, visto che a 6 anni ottenne l'ammissione al conservatorio suonando la Rapsodia ungherese numero 2 di Liszt, che decisamente è un repertorio da pianista un pochino più adulto. A 8 anni debuttò sotto la guida di Erno Dohnányi. A 14 vinse il primo premio al concorso Liszt di Budapest. Il 1956 fu per lui un anno di grandi cambiamenti. Infatti l'invasione sovietica dell'Ungheria lo spinse all'esilio, andò in Svizzera e poi a Londra. E fu uno strappo decisamente doloroso, ma c'è sempre un risvolto alla medaglia e questo suo uscire dalla cortina di ferro fece conoscere il suo talento ad un pubblico molto più ampio. In quel periodo, infatti, tenne una media di circa 100 concerti all'anno, registrò con la Deutsche Grammophon, con Cendos e fu ospite abituale ai festival musicali più prestigiosi come il Festival di Salisburgo, come i Proms, il Festival di Berlino. Frédéric Chopin e Franz Liszt sono tra gli autori per la cui esecuzione è più conosciuto e tuttora le sue registrazioni sono un vero e proprio punto di riferimento. Sono esecuzioni che non si perdono in un virtuosismo fine a se stesso, sono eleganti, rendono il pianoforte proprio nel suo aspetto di strumento melodico. Il suono è cristallino. Anche nei passaggi virtuosi, l'incedere melodico rimane limpido, controllato. La radio pubblica ungherese, per ricordarlo, ha offerto un concerto del 3 maggio del 1982, tenutosi alla Accademia di Musica Franz Liszt di Budapest, un recital dove suona diversi autori, quelli che più ha frequentato nella sua lunga carriera, Mozart, Chopin, Liszt, Kodály. Ascoltiamo ora Tamás Vásári in uno dei brani più famosi di Frédéric Chopin, l'Andante spianato e Grande polacca brillante, opera 22. Un brano caratterizzato dall'essere composto di due parti completamente diverse e contrapposte. Ed è proprio questo contrasto estremo che lega i due momenti musicali in un unicum. Un lavoro di Chopin che si è evoluto nel tempo. Nasce intorno al 1830 come brano virtuosistico per pianoforte e orchestra, La Grande Polacca. Qualche anno dopo il compositore fa precedere questa parte da una introduzione per pianoforte solo, molto delicata, l'Andante spianato. Poi Chopin torna ancora sulla partitura e la riorganizza come quartetto per pianoforte e infine, dopo circa 8 anni dalla prima versione, riscrive il tutto per pianoforte solo, che è la versione oggi più eseguita e anche uno dei brani più conosciuti dell'autore. Buon ascolto.

affascinante interpretazione dell'andante spianato e grande polacca brillante opera 22 di Frédéric Chopin, di un grande pianista che ci ha lasciato pochi giorni fa, a 93 anni, Tamás Bacsary. In questa esecuzione di anni ne aveva un po' meno, era il 1982, quindi era neanche cinquantenne. Ascoltiamo ora un altro brano di un altro compositore molto frequentato da Bacsary, Franz Liszt, una delle due leggende, quella dedicata a San Francesco e alla sua predicazione agli uccelli, un'opera programmatica composta tra il 1862 e il 1863 e completata durante il suo soggiorno presso il convento della chiesa della Madonna del Rosario a Roma. È un lavoro che possiamo definire a programma, cioè la musica cerca di descrivere una storia, un paesaggio. E in questo caso la storia è appunto San Francesco che predica agli uccelli. E Liszt si ispira al capitolo 16 dei Fioretti del Santo. La storia è semplice. Allontanatosi dalla strada che percorreva con alcuni suoi confratelli, Francesco comincia a parlare agli uccelli che si dispongono ordinatamente davanti a lui. Dopo avergli spiegato di quali e quanti doni godono grazie alla provvidenza, li benedice e li esorta ad andare e quelli si dividono in quattro gruppi, ciascuno rivolto verso un punto cardinale. L'inizio è tutto un mormorio delle sorgenti, di cinguettii, di gorgheggi di uccelli e il tutto è reso attraverso trilli, scale, arpeggi. Nella parte centrale le parole del santo sono rese da un tema semplice che imita il parlato, un gioco di silenzi e risposte fino alla benedizione, facilmente identificabile da una serie di accordi in mezzo forte che vanno increscendo fino al fortissimo. Il brano prosegue con lo sciamare degli uccelli e quindi ancora trilli, scale e arpeggi. Ascoltiamo questo brano nella interpretazione di Tamás Bacsary.

Tamás Vásári in uno dei suoi repertori preferiti, Franz Liszt, la prima delle due leggende, quella che si ispira al racconto dei fioretti di San Francesco quando predicava agli uccelli. Un concerto del 1982 per rendere omaggio e ricordare questo straordinario pianista ungherese. Un musicista però che è stato importante nel mondo della musica non solo come strumentista. Nel 1970, già pianista molto affermato, infatti allarga i suoi orizzonti iniziando una nuova carriera come direttore d'orchestra. E in questo ruolo ha diretto i complessi più rinomati al mondo come la New York Philharmonic e la Filarmonica di Berlino. Molto importante il suo ruolo alla guida dell'orchestra sinfonica della radio ungherese, guida che ha tenuto dal 1993 al 2004, un tempo lungo nel quale si è consolidato un importante rapporto tra l'orchestra e il suo direttore, un direttore con una attenzione quasi maniacale al fraseggio e al dialogo tra le diverse sezioni dell'orchestra. E ora lo sentiremo dirigere questa orchestra che ben possiamo definire la sua orchestra. Anche questo concerto è stato messo a disposizione dalla Radio Pubblica Ungherese per questo tributo al direttore recentemente scomparso. È un concerto del 30 ottobre 1994, quando era solo da un anno direttore principale di questa orchestra. Dirige e suona come solista al pianoforte il concerto numero 21 in Do maggiore K467 di Wolfgang Amadeus Mozart. Un concerto che risuonò per la prima volta il 12 marzo 1785, solo 3 giorni dopo la fine della sua stesura a Vienna. E questo ci dà il senso del fervore e dell'intensità con cui Mozart lavorava. È il periodo in cui aveva ormai scelto la vita del libero artista e di non stare più a servizio di alcuno. E per questo scrisse un certo numero di concerti per pianoforte e orchestra, per concerti a sottoscrizione, da cui cercava di rafforzare la sua fama e soprattutto il suo benessere economico. Vi leggo una definizione dello stesso Mozart di questi concerti. Sono esattamente una via di mezzo tra il troppo difficile e il troppo facile. Brillanti, gradevoli all'orecchio, naturali senza cadere nel vuoto. Qua e là potranno soddisfare gli intenditori, ma sempre in modo tale che anche gli incompetenti ne provino piacere, senza sapere perché. Una definizione sincera che fa capire molto bene l'approccio alla composizione del compositore, attento a coinvolgere pubblici di tipo diverso. Adesso potremmo dire a porre attenzione al mercato. È diviso nei canonici 3 movimenti, allegro maestoso, andante, allegro vivace. Anche nell'interpretazione di Mozart risalta il suono cristallino e pulito di Tamás Vásári, che è davvero molto adatto al tipo di scrittura. Il dialogo tra solista e orchestra è controllato, armonioso. Mozart è davvero nelle corde di questo musicista. E dunque ascoltiamolo come direttore e solista nel concerto numero 21 per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Grandi applausi, il concerto numero 21 in Do maggiore K467 di Wolfgang Amadeus Mozart con l'orchestra della Radio Sinfonica Ungherese. Un concerto del 30 ottobre 1994. A dirigere l'orchestra e a suonare il pianoforte come solista, Tamás Vásári. Questa domenica in concerto l'abbiamo dedicata al ricordo, al tributo di questo grande musicista che si è spento lo scorso 5 febbraio all'età di 93 anni. Un talento precoce del pianoforte, con una tecnica formidabile, un suono cristallino con il quale per anni ha forgiato un vasto repertorio. E questo grazie all'archivio della Radio Pubblica Ungherese. Lo sottolineo perché, come per la radio ungherese, ogni radio pubblica, anche la RAI, ha un grande archivio, prezioso, che è bene non sciupare, che bisogna conservare e soprattutto continuare ad ascoltare. Vi ricordo che, come sempre, queste puntate si possono ascoltare e riascoltare per una settimana a partire da oggi su Rai Play Sound, cercando Domenica in Concerto.
1: Meteoradio.
2: In serata sul paese cielo essenzialmente sgombro da nubi, con nuvolosità più compatta solo su Alpi e Prealpi, ma senza precipitazioni. Domani, lunedì 24 agosto, l'alta pressione garantirà sul paese un cielo in prevalenza sereno, qualche nube nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Nubi più consistenti interesseranno invece l'area alpina, con rovesci e isolati temporali che si faranno più intensi in serata su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature. Le minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi aumenteranno lievemente sulle regioni tirreniche peninsulari e al settentrione, con punte di 36 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e della Puglia. I venti saranno poco sostenuti, con rinforzi di maestrale sulla Puglia, tendenti a divenire meridionali sulla Sardegna. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeroporto. Aeronautica militare.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Povero come un gatto del Colosseo, vivevo in una borgata tutta calce e polverone, lontano dalla città e dalla campagna, stretto ogni giorno in un autobus rantolante e ogni andata, ogni ritorno era un calvario di sudore e di ansia.
1: Il pianto della scavatrice è una poesia di Pierpaolo Pasolini del 1956 che fa parte della raccolta Le ceneri di Gramsci. Con questi versi si apre la puntata di oggi di Pantagruella Radio 3. Siamo in diretta dagli studi di Via Asiago. Mondi sommersi è il tema di quest'estate e i versi di Pasolini introducono una puntata dedicata ai senza nome. Bentrovati da Paola De Angelis
0: e Katia Paso. Ecco, sì, come dicevi Paola, l'estate di Pantagruele del magazine estivo di Radio 3 è dedicata ai mondi sommersi, che sono le due parole che ci hanno fatto da guida, che ci continueranno a fare da guida fino a domenica 6 settembre. E quindi cerchiamo di guardare tutto ciò che è nascosto sotto la superficie. E cosa c'è sotto la superficie, dietro i giorni e le notti di chi vive, di chi produce, si sente vivo? Cosa si muove nel sottosuolo? Come nominare le esistenze dei senza nome? Gli homeless, i morti ammassati nelle fosse comuni, gli invisibili che ci camminano accanto, tutti coloro che non hanno scelto di sparire, che era invece il tema della puntata di ieri di sabato, ma coloro che invece pian piano nell'indifferenza generale sono diventati fantasmi, spettri. Artisti, poeti, fotografi, giornalisti ci aiuteranno oggi a delimitare i confini di questo mondo sotterraneo, il mondo appunto dei senza nome. E se gli ascoltatori, Paola, volessero anche loro partecipare segnalandoci magari una storia particolare, un'esperienza vissuta oppure anche un racconto, un film, un documentario, uno scatto fotografico che si è spinto appunto su questa soglia, là dove si perde il nome e l'identità, potete scriverci al numero 335-5634-296.
1: Insieme a Paola De Angelis e Katia Paso vi salutano i curatori di Pantagruelle, Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, la redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino. In regia c'è Gianluca Diana, alla parte tecnica Marina Baglivo. Noi iniziamo con il senza tetto più famoso del rock, che prende il nome da un polmone acquatico inventato da Jacques Cousteau ed Émile Gagnon.

0: Aqualung dei Jethro Tull 1971 per iniziare la selezione musicale di oggi a Pantagruel qui a Radio 3, un pezzo scritto da Ian Anderson e da sua moglie Jenny Franks. L'idea di questa canzone nasce proprio da una fotografia che Jenny Franks aveva scattato a un vagabondo per le strade di Londra. Anzi, gran parte di questo disco dei Jethro Tull si ispira alle fotografie di Jenny Franks che ritraevano i senza tetto lungo l'embankment del Tamigi al centro di Londra. Ian Anderson ha detto che provava un senso di colpa nei confronti dei senza tetto, ma anche di paura e di insicurezza verso quel tipo di persone che sembrano un po' inquietanti, confessava. Però tutto ciò si combinava con un'immagine idealizzata della persona senza fissa dimora, però dallo spirito libero che non si conforma agli schemi imposti dalla società. Quindi, partendo da quella fotografia e da quei sentimenti, ha cominciato a scrivere il testo di Aqualung. Era seduto in una stanza di un hotel a Los Angeles e stava elaborando la struttura degli accordi per le strofe, un groviglio di accordi, lui dice, piuttosto contorto, che però era pensato proprio per sballottare l'ascoltatore un po' di qua e di là e poi approdare alla sezione acustica più delicata. E allo stesso modo nel testo Ian Anderson e Jenny Franks suscitano varie emozioni, vari sentimenti. Quando appunto si trova davanti a una persona senza tetto, si passa nella canzone dalla diffidenza all'empatia. E nei versi dice: il sole splende gelido, un vecchio vaga solitario, la gamba gli fa un male terribile mentre si china a raccogliere un mozzicone di sigaretta, scende nella palude e si scalda i piedi. Si sente solo. L'esercito della salvezza è poco più avanti, lungo la strada. Salvezza, la moda è una tazza di tè. E il nome, il titolo della canzone, dicevamo, viene da questa invenzione di Jacques Cousteau e Émile Gagnon per respirare sott'acqua, perché il senza tetto ha un respiro affannoso. Quindi Katia, pensando già al primo appuntamento del Giro Festival, direi che c'è un'evocazione sensoriale piuttosto ricca: il gelo, il dolore alla gamba, il rumore di questo respiro difficoltoso.
1: Assolutamente, abbiamo appunto iniziato con un'atmosfera molto evocativa e per il primo Giro Festival di questa domenica 23 agosto andiamo nella Valle d'Itria, dove dal 26 fino al 29 prende vita il Festival dei Sensi, e ne parliamo con la direttrice artistica Milly Semeraro. Benvenuta Milly.
2: Grazie, buongiorno.
1: E con Rossella Menegazzo, docente di storia dell'arte dell'Asia orientale all'Università degli Studi di Milano. Benvenuta Rossella.
3: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Grazie. Allora, Milly Semeraro, l'edizione 2026 del Festival dei Sensi declina in varie forme il motivo del gioco, in relazione in particolare con l'apprendimento, quindi giocare e apprendere, non tutto l'apprendere e giocare, ma tutto il giocare e apprendere, leggiamo appunto nelle note che illustrano il Festival. In particolare siamo incuriositi da quello che accade rispetto alla mostra di Dino Petriale, dedicata a Dino Petriale, quindi doppio gioco, luci e ombre nella fotografia, che è una mostra che andrà avanti fino al 1° settembre. Che cosa devono aspettarsi i visitatori, Milly Semeraro?
2: Sì, la mostra di Dino Petriale è una mostra diciamo spin-off del programma del Festival dei Sensi, fatta espressamente per il comune di Fasano, è stata allestita in un palazzo fascinosissimo, tipico di quell'area, con un bellissimo giardino storico interno, e vi si trovano fascinose fotografie originali di Dino Petriale. Credo che la caratteristica fondamentale risieda in parte in questa atmosfera molto elegante, molto rarefatta, data anche appunto dall'ambientazione, e in parte dalla scelta che è stata fatta di proporre una panoramica non particolarmente completa, ma particolarmente diffusa rispetto alla produzione di Petriale, che notoriamente insomma è solito essere citato per i servizi bellissimi, peraltro realizzati su richiesta di Pasolini, ma che in realtà ha lavorato lungamente e ha prodotto cose molto diverse, in particolare nella prima, diciamo, metà della sua carriera ha interessato molto anche il teatro, e questi sono aspetti, diciamo, poco noti della sua produzione.
1: A proposito di gioco, ci ha incuriosito Rossella Menegazzo il titolo dell'incontro che lei terrà il 27 agosto a Masseria Gianca, in Cisternino, quindi in provincia di Brindisi, dal titolo Non solo Kokeshi, estetica ed ecologia affettiva delle bambole in Giappone. Che cosa si intende per Kokeshi e che cosa ci dicono queste bambole della società giapponese e comunque anche della nostra epoca, dell'epoca contemporanea?
3: Grazie, certo, e mi fa piacere che abbia suscitato interesse e curiosità. Kokeshi, beh, ormai è una parola quasi entrata in uso comune, no? Anche nella nostra cultura, tantissimi sono i collezionisti anche occidentali di questo genere di bambole, che in giapponese, che noi traslitteriamo al maschile, i kokeshi, come un po' tutta la terminologia giapponese, ma che rappresenta in realtà bamboline cilindriche con una testa rotonda, un corpo semplicemente cilindrico, colorate, dipinte a mano con motivi diversi, floreali solitamente, ma anche geometrici a seconda della scuola che le produce, e che sono una produzione un po' a cavallo tra l'artigianato ligneo, appunto, della zona nord-est dell'isola principale del Giappone, l'area del Tohoku, fortemente montuosa e ricca di boschi, e sono però anche prodotti artistici, oggi legate anche ad artisti singoli che si dedicano a questo tipo di produzione, interpretandole in chiave più, diciamo, design, quando si tratta appunto di designer, o più in chiave artistica quando si tratta di pittori e di artisti. E sono bambole curiosissime, perché ovviamente non rappresentano la totalità delle bambole giapponesi. Abbiamo anche le bambole classiche vestite di tessuti, no? Di seta, che rappresentano samurai, geisha, danzatrici, attori di teatro, eccetera, ma questa tipologia è forse quella più forte da un punto di vista sociale, perché legate ad un territorio dove l'inverno dura tantissimo, dove l'artigianato è fortemente radicato, una zona dimenticata un po' dal punto di vista culturale, per quanto riguarda, no, la grande produzione culturale per tanti secoli, ma che noi abbiamo conosciuto anche per il grande terremoto e per lo tsunami che ha distrutto queste aree nel 2011. E proprio da lì è nato un revival, è nata una riscoperta di questo artigianato, che è molto legato anche alla femminilità.
1: Bene, è riuscita sicuramente ad incuriosirci. Noi ringraziamo Rossella Menegazzo per aver appunto introdotto il Festival dei Sensi, che abbiamo sempre accompagnato qui da Pantagruelle, ripeto, dal 26 al 29 agosto nella Valle d'Itria. Ringraziamo anche Milly Semeraro, direttrice artistica del Festival, Rossella Menegazzo, perché ci ha appunto introdotto a questo mondo, quindi non solo Kokeshi. Grazie.
2: Grazie a voi.
3: E grazie.
1: Dalla Valle d'Itria ci spostiamo ad Epiro, in provincia di Macerata, dove negli spazi di Casa Mestica e del Teatro Mestica alcuni amici artisti hanno organizzato 3 giornate dedicate a Sonia Antinori, drammaturga, regista e fondatrice dell'Associazione Malte, scomparsa il 28 giugno scorso a soli 63 anni. Ascoltiamo un breve canto che le è stato dedicato da Daria Lippi e Silvia Gallerano.

0: Abbiamo ascoltato Apu Mal, un canto di matrimonio in lingua arberesh, l'albanese antico, registrato da Daria Lippi e Silvia Gallerano come canto in dedica, in onore, in memoria di Sonia Antinori. Abbiamo con noi Carla Manzon. Buon pomeriggio, Carla.
1: Buon pomeriggio, Katia.
0: Allora, attrice, grande amica, lei è tra le organizzatrici di queste tre giornate, ripeto, dal 28 al 30 agosto ad Apiro in provincia di Macerata. Allora, non è semplice racchiudere la figura di Sonia Antinori in una sola immagine. La sua è stata una figura prismatica, militante, attenta, sensibile, una scrittrice, ma anche una pedagoga, una regista, un'operatrice culturale, direi una tessitrice e una scopritrice anche di mondi, che è anche molto viaggiato, Edimburgo, Londra, Istanbul, Berlino, la Svezia sono stati alcuni dei posti che ha toccato con la sua scrittura e i suoi progetti internazionali. Come la ricorderete, Carla Manzon?
1: Ma allora, innanzitutto ci saranno due concerti. Il primo, il 28, sarà un concerto perché è la finale di una residenza, di queste residenze che lei, intendo Sonia, ha sempre voluto fortissimamente, aprendo la sua casa Mestica, residenze artistiche per giovani e anche anziani come me, artisti. La casa era aperta per gli esperimenti, perché, come ha detto lei, Katia, Sonia era un'esploratrice in tutti i sensi, dell'umano, del mondo, perché è stata una grande viaggiatrice. E quindi andavamo ad esplorare ad Apiro. Ecco. E il secondo giorno, il 29, che è quello cui noi teniamo particolarmente, sarà una specie di kermesse di un po' di ore per chi vuol venire a ricordarla, con testimonianze video, testimonianze letterarie, eccetera, eccetera. Il 30 ci sarà il concerto finale di questo Francesco Angelico, che è un giovane violoncellista molto dotato, che farà un repertorio più classico, però in onore di Sonia.
0: Vorrei ricordare alcuni titoli delle opere teatrali di Sonia Antinori, Nella giungla delle città, L'irruzione del reale da Bertolt Brecht, Teoria della classe disagiata. Ecco, noi questa puntata di Pantagruel di sabato 23 agosto la stiamo dedicando ai senza nome, a coloro che hanno perso tutto, e quindi ci piace anche ricordare il suo impegno sociale molto forte, che è espresso in tanti testi e poi con tutta la sua attività anche di organizzatrice, appunto, e di esploratrice. Quindi Teoria della classe disagiata, Naufragium, Questa è tutta la mia vita, Lotte e armonia, La meraviglia, Io Charles, che è un'opera dedicata a Charles Bukowski. E per dare un piccolo esempio della scrittura di Sonia Antinori, ascoltiamo adesso un brevissimo frammento da Cronache del bambino anatra.
2: Io non so perché mi sento sempre così male. Forse perché nel mondo e nella vita tu sei felice solo se la gente ti vuole bene. E perché la gente ti voglia bene devi essere bravo. E per essere bravo devi essere veloce. E per essere veloce non devi essere lento. E io sono lento. Io sono molto lento. E forse infatti questo non va fatto bene. Perché nella vita si muore. E se no la vita non si chiamava la vita, che quando sei vivo non sei morto, e se sei morto non sei vivo. È come fra guardie e ladri, che se c'è uno non c'è l'altro. E allora, visto che si muore, bisogna darsi da fare, bisogna essere veloci, appunto, perché se no finisce che tutto passa e tu non te ne sei neanche accorto. È per questo che io non vado bene, perché io finirà che non me ne sono neanche accorto. Io ho già 11 anni e non ho ancora concluso niente.
0: Era la voce di Maria Aris in un frammento da Cronache del bambino anatra, un testo sulla dislessia che è stato rappresentato per la prima volta nel 2016. Il poeta premio Pulitzer Philip Schulz, che è dislessico, ha riconosciuto che si trattava della prima opera teatrale compiuta e completa sul tema della dislessia. Un'ultima domanda, Carla Manzone, lei era in scena con Maria Aris e da dentro questo mondo del bambino anatra, che cosa ci rivelava?
1: Molte cose, tra parentesi Maria ha letto un pezzo di un monologo che facevo io, perché lei faceva mia madre, il progetto nacque da Maria essenzialmente. Che cosa significa? Che abbiamo dei limiti, ma nei nostri limiti siamo anche degli esseri speciali e lo possiamo essere e brillare nonostante i limiti. Quindi è un messaggio molto forte.
0: Ecco. Ed è appunto coerente, Carla, non soltanto con questi tre giorni che sono naturalmente importantissimi, no, che voi dedicate alla memoria di Sonia Antinori, che se n'è andata appunto così presto, ma sono molto importanti anche come testimonianza per noi che continuiamo a raccontare nel corso di questa puntata di domenica 23 agosto il mondo dei senza nomi, il mondo diciamo di chi è più in condizioni svantaggiate e che sta in una situazione di maggiore vulnerabilità. Quindi ringrazio Carla Manzone di essere stata con noi. Grazie.
1: Grazie a lei, Katia. Grazie a voi.

E c'è Patti Smith a Pantagruel, Radio 3, reduce da questo concerto trionfale al Circo Massimo di Roma a fine luglio. C'è un rapporto molto forte tra Patti Smith e l'Italia. C'è anche il suo amore per Pasolini, con i cui versi abbiamo aperto questa puntata di Pantagruel dedicata ai Senza Nome. E allora, come c'entra Patti Smith in questo discorso? Beh, per il suo essere stata una homeless quando a 20 anni è salita su un autobus ed è scappata a New York, lasciando la vita di una piccola città di provincia, il lavoro in una fabbrica, e il suo unico piano era trovare alloggio presso alcuni amici finché poi non avrebbe trovato una sistemazione e un lavoro. Però non sono andate così lisce le cose, perché la prima sera, quando è arrivata a New York, è andata all'indirizzo che lei aveva. I suoi amici non c'erano, erano fuori o si erano trasferiti, e quindi quella prima notte l'ha passata proprio sui gradini all'ingresso dell'edificio. E anche nel periodo successivo è continuata a restare a Brooklyn, dormendo spesso a casa di sconosciuti, o anche quando non trovava un posto, un ricovero per la notte, proprio raggomitolata sui gradini di qualche casa, sempre aspettando che i suoi amici tornassero. Ha conosciuto la fame, ha conosciuto la paura in quel periodo, poi si è spostata a Manhattan da Brooklyn e, sempre senza un lavoro e senza un alloggio, dormiva nei parchi, nelle metropolitane, a volte anche nei cimiteri. E sì, aveva paura, come ha detto a un'intervista una decina d'anni fa, però non più paura di dormire all'aperto in un campo nel Jersey meridionale. Stessa epoca, fine anni 60, Sly Stone era invece un musicista di grandissimo successo. Questa musica molto innovativa di rock psichedelico, soul, funk, con il suo gruppo Sly and the Family Stone, scrive e pubblica una serie di brani che sono rivoluzionari e che gli assicurano il successo commerciale, oltre a quello di critica. Quindi è molto famoso ed è anche molto ricco. Si compra una casa colossale a Beverly Hills, la riempie di oggetti decadenti, organizza delle feste senza fine, una vita di eccessi, di abuso di sostanze. Il gruppo man mano si disgrega all'inizio degli anni 70 e per molti anni Sly Stone è praticamente scomparso dalla vita pubblica. Poi nel 2011 è venuto fuori che uno dei più grandi geni musicali del XX secolo viveva in un camper in un quartiere fatiscente di Los Angeles, aveva perso tutto ed era accudito da una coppia di pensionati che gli permettevano di usare la loro doccia e anche si assicuravano che mangiasse, che avesse almeno un pasto al giorno. Questa è una delle sue canzoni più famose, da quel disco straordinario che si intitola Stand.

Everyday People da Stand, 1969, Sly and the Family Stone. Qui a Pantagruel, a Radio 3, stiamo raccontando storie di senza nome, di homeless. In questo momento lo stiamo facendo con la musica, ma potete scrivere al 335-56-34-296 per suggerire altri brani musicali, altre storie di musicisti o di altre persone, film, anche fotografie, come per esempio quella di Jenny Franks, di cui abbiamo parlato all'inizio e che ha ispirato Aqualung dei Jethro Tull. Sly Stone è morto poco più di un anno fa, lo scorso giugno, è riuscito ad arrivare comunque a 82 anni. Su di lui c'è un bellissimo documentario curato da Questlove dei Roots, si intitola Sly Leaves, The Burden of Black Genius, cioè il fardello del genio nero, perché questo è proprio il tema centrale del documentario. E se n'è andata sempre l'anno scorso, però all'inizio del 2025, dopo una vita vissuta intensamente, anche Marianne Faithfull, staconovista, questo è il primo aggettivo con cui mi sento di descriverla, interprete, autrice, scrittrice, intellettuale, attrice di teatro e di cinema. È stata una delle figure di spicco, delle protagoniste della Swing in London, compagna di Mick Jagger. Poi però all'inizio degli anni 70 la sua relazione tumultuosa con Jagger era finita e il suo stile di vita non propriamente salutista aveva compromesso la voce di Marianne, che infatti è cambiata tantissimo nel corso dei decenni. E Marianne Faithfull si ritrovò senza un tetto sulla testa, visse per un paio d'anni per le strade di Soho a Londra, afflitta da una devastante dipendenza dall'eroina e anche da una battaglia contro l'anoressia nervosa. Però la sua esperienza per strada non fu del tutto negativa. In un'intervista al Guardian del 2013 rifletteva molto Marianne Faithfull sulla lezione positiva che le aveva dato quel periodo. Sono stata fortunata, diceva, la gente si è presa cura di me, gli altri tossicodipendenti per esempio, ho imparato che gli esseri umani sono davvero a posto, non lo sapevo dalla mia vita da ricca negli anni 60, sono stata per strada per 2 anni ma era meglio che stare da mia madre ed essere sotto il suo controllo. Poi comunque, grazie alla sua forza di volontà, all'aiuto degli amici e anche direi al sistema sanitario britannico, alla fine riemerse nel 79 con il suo capolavoro Broken English. Grande successo di critica e di pubblico, le dà una nuova immagine, un grande successo internazionale e anche poi quella sicurezza necessaria per registrare altre sue composizioni, stavolta è lei l'autrice. Quindi in questo disco c'è stato scritto La passione di Nina Simone, anche il pathos di Leadbelly, è un disco molto punk nell'attitudine, pieno di rabbia, di furia, ma anche di intelligenza e di coraggio.

0: È la prima ospite di questa domenica pantagruelica di Radio 3 dedicata agli invisibili, ai senza nome, è Giulia Varley. Buon pomeriggio, Giulia.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie di essere con noi. Allora, Giulia Varley, attrice, pedagoga e regista. Dal 1976 lei fa parte dell'Odin Theatret, che è una delle realtà teatrali più importanti d'Europa, fondata negli anni 60 da Eugenio Barba, uno degli ultimi grandi maestri viventi della scena teatrale del Novecento. La compagnia ha sede a Østerbro in Danimarca, ma naturalmente viaggiate il mondo. Allora, ma assieme a Eugenio Barba, lei, Giulia, ha anche creato, ed è per questo che l'abbiamo cercata, nel 2020 una fondazione chiamata la Fondazione appunto Varley e Barba, che si prefigge lo scopo, come voi scrivete nel vostro programma, di sostenere artiste e artisti che lavorano in situazioni di svantaggio a causa delle loro opinioni politiche o per motivi razziali, di genere o di appartenenza sociale. Allora, chi sono i senza nomi dei quali vi occupate e in che modo ve ne occupate, Giulia Varley?
1: Il primo impulso è stato perché io lavoro molto attivamente con la rete The Magdalena Project, che è una rete di donne nel teatro contemporaneo, e ad un certo punto volevo poter offrire borse di studio, appoggi a delle donne per partecipare a festival, attività, per avere residenze. E all'inizio avevo pensato a una fondazione che potevo fare in Danimarca legata all'Odin Theatret, però questo era più complicato, oppure in Inghilterra, perché originariamente io sono inglese. E poi invece è venuta la possibilità di farlo in Italia, perché non c'era bisogno di un fondo economico così grande per poter fare una fondazione, ed Eugenio Barba mi ha detto: io ti do anche il mio nome, che così puoi usufruire del fatto che il nome può contare. E abbiamo fatto la fondazione con questo in primo impulso di dare appoggio a donne che lavorano in teatro, però presto, per contingenze che hanno a che fare con l'Odin Theatret, la fondazione è diventata molto più importante nelle nostre vite, dovendo organizzare anche altre attività a partire dalla fondazione. E per cui è come se l'ombrello sotto cui ci muoviamo è diventato più grande, ed è molto in riferimento a tutto il movimento teatrale che uno può chiamare del terzo teatro, cioè tutti quei teatri che non sono né un teatro tradizionale né un teatro di ricerca, ma un teatro che è basato su una struttura di gruppi e che molte volte fanno teatro fuori dal teatro, cioè fuori dalle mura di un teatro, in situazioni disagiate che possono essere quartieri particolari, in zone particolari di un paese, nelle carceri, nelle scuole, per cui persone che fanno teatro, dove molte volte li chiamiamo

0: teatro senza tetto, no?
1: Cioè, un esatto. Esatto. Ma voi come vi cercano? Vi scrivono e sono sempre solo artisti di questo teatro senza tetto? O vi è capitato, Giulia, di avere a che fare anche con delle persone che esprimono delle vulnerabilità e dei bisogni, magari che non sono necessariamente artisti di teatro, ma magari frequentano altre arti oppure hanno altri desideri o spinte?
0: Sì. Senz'altro, in parte perché la nostra rete di contatti si muove al di là dell'Europa, molto in America Latina e in Asia, dove anche le situazioni di teatro sono legate molto profondamente alle comunità dove si muovono, per cui adesso pensavo da una parte al Messico, per esempio, dove noi abbiamo appoggiato una rete di giornaliste che appoggiano i familiari che cercano i corpi spariti in Messico, oppure in Colombia, dove anche abbiamo lavorato con degli artisti in una zona della Colombia dove ci sono stati molti morti per problemi di narcotraffico, dove questi morti poi sparivano nei villaggi e dove questi artisti facevano come delle imbarcazioni per rendere presenti questi corpi che erano spariti sul fiume. Per cui siamo molto in contatto con queste comunità, con queste persone, e molte volte anche gli spettacoli di teatro, adesso penso al Nepal, per esempio. In Nepal c'è una attrice, regista che ha lavorato dopo il terremoto in Nepal nei piccoli villaggi di montagna, dove erano le persone stesse dei villaggi che mettevano in scena i racconti proprio per dare loro un minimo di sensazione di comunità, ma anche di fiducia verso un futuro possibile, no? Che qualcosa, certo, può continuare a esistere.
1: La fiducia, Giulia Varley, stiamo appunto, è veramente la cosa più importante, di dare, di far sentire una voce, una presenza, di dare ascolto. D'altro canto, attraverso il teatro e la pedagogia, Giulia Varley con Eugenio Barba e tutti gli artisti che lavorano attorno all'Odin Teatret, avete sempre cercato di mettervi dalla parte degli ultimi, degli invisibili, di chi non ha voce. Una parola chiave è compassione.
2: Centiadecima bovina. L'acqua è oro in tempo di guerra. Soiani shamokka, selduka, anatomila, majeranda gayosh, segvarzer siga. Il paese dove sono nata è stato in guerra così tanti anni che non ho conosciuto nessuno che si ricordi i giorni di pace. Sandaigne, i miei genitori. Sandano, sera danano, i miei nonni. Sera danano e anche i miei bisnonni, Ghinar dalla Vara Sapà, hanno conosciuto solo guerra, lutto e distruzione. Yukilaste gasta, esilio, viedelira vuoco, deportazione, sanser, rifugiati. Sanderas, sandainene, salera suona teca. Asablatit, sotu, soyus, pogamaria dagaia l'alza. I miei genitori non volevano che lo stesso succedesse a me, così mi hanno dato in sposa al figlio dei vicini, Yusuf, Yusuf, bera bocca per me, Haskarius, Romus, ma sua mia jezza di Kavius, docus verais, sa mia jezza. Yusuf aveva una borsa piena di stoffe pregiate che vendeva bussando di porta in porta, non una porta, non 10 porte, centinaia di porte. Ah!

0: seita manta camarada, a scade tu tocca, stoffe pregiate in vendita, stoffe pregiate in vendita, a scade tu tocca. Ma la guerra scoppiò di nuovo. Amato mio, vera, all'Akbar, Yusuf fu costretto ad andare a combattere. All'Akbar, ho perso mio marito, la mia casa è stata bruciata. Sodaya Hayatera, sono scappata via. Amato mio, vera, Yusuf, tu non avevo avvisato. Samayu, ti pasuayara, senza degra, Sodaya Hayatera.
1: Era un frammento da Compassione, spettacolo di Eugenio Barba e Giulia Varley, che si compone di tre stazioni. Siamo al telefono con Giulia Varley. Chi è la donna che ci ha appena parlato? Qual è la sua storia e la sua storia come si va componendo nella partitura generale di Compassione?
2: È la storia di una rifugiata cecena che arriva al paese delle meraviglie, dove la gente mangia senza avere fame e beve senza avere sete. E nello spettacolo Compassione ci sono tre storie. Una è di un monaco yazidi che pianta un albero che cresce morto. Un'altra è la storia della cecena, della rifugiata cecena. Un altro è la storia presentata da Tiresia, la storia di Tebe alla fine della guerra civile fra i due figli di Edipo.
1: Polinice ed Eteocle. Sì.
2: Sì, e sono diverse storie come che presentano la compassione da diversi punti di vista. Ma dove, quando parlavamo prima, quello che io sento il teatro deve poter dare è da una parte speranza e da un'altra parte energia. E quando questo spettacolo è stato presentato in Argentina, è stato proprio il giorno dopo in cui era stato eletto Milei. E ricordo che la frase finale che io dico è chi avrà compassione di voi? E parlo guardando gli spettatori e mi ricordo il silenzio molto terribile in realtà degli spettatori che si rendevano conto della nuova situazione che stavano vivendo a livello storico. E dall'altra parte pensavo anche allo spettacolo che abbiamo fatto, Il sogno di Andersen, quando eravamo in Colombia, dove la guerra che esiste ancora molto presente in Colombia, e per loro vedere uno spettacolo che parlava di situazioni di fiabe di Hans Christian Andersen, dicevano: ah, finalmente possiamo pensare con un po' di speranza in un futuro. E credo che questo sia uno dei nostri compiti come persone di teatro, che pensano non solo con i concetti, con le ideologie, con le idee, ma con tutto il corpo, e per cui con l'energia che viene dal corpo.
1: Quindi speranza, energia e fiducia. In questa fase della storia i temi legati all'emigrazione sono particolarmente accesi. Noi ci percepiamo, e certamente in parte lo siamo, come un paese che deve decidere in questo momento se accogliere o respingere i migranti, ma nella nostra storia filogenetica, nella nostra storia anche recente, c'è il dramma della povertà, c'è il dramma dell'immigrazione, c'è il dramma del rifiuto, e ce lo dice in una maniera anche lieve lo stesso Eugenio Barba.

0: avevo un problema, che era quello di essere molto evidente come straniero, perché ero molto bruno, carnagione scura, ero un turco in realtà, italiano del sud. E io vivevo sempre questa doppia reazione, o di benevolenza. Ah, straniero, simpatico, italiano, temperamento, oppure al contrario, di rifiuto e rigetto, quello che chiamavamo razzismo.
1: Ecco, abbiamo ascoltato delle parole di Eugenio Barba, no? Cosa significa sentirsi rifiutati perché italiani? E Barba non parla di un'epoca preistorica, ma parla degli anni 60 e 70 del Novecento. Quindi il privilegio che si può vivere in un certo periodo storico come popolo e come individuo può degenerare da un momento all'altro e fare di coloro che hanno in questo momento un nome, uno status sociale, improvvisamente, no? Dei reietti, dei senza nome. Le vorrei fare un'ultima domanda, Giulia Varley. Noi stiamo parlando dell'esperienza dell'Odin Theater. Naturalmente non è questa la sede per rievocare la grandissima, leggendaria storia di questa compagnia fondata appunto negli anni 60 da Eugenio Barba, ma quello che ci interessa in questo momento è anche la specifica pratica dell'ascolto, no? Che voi avete sempre praticato in giro per il mondo e di cui ci ha dato anche qualche esempio prima, raccontandoci appunto del Nepal, della Colombia, dell'Argentina. E quindi questa pratica dell'ascolto è basata anche su una politica, se vogliamo, degli incontri, no? Che si fa opera viva. Ma non tutte le storie, non tutti gli incontri confluiscono poi in un materiale drammatico, in un materiale narrativo e teatrale. E allora io volevo chiederle, Giulia Varley, rispetto a questa eccedenza, tutto ciò che resta e che non arriva poi alla luce del palcoscenico, che fare, no? Come fare perché non venga ricacciata nel silenzio?
2: Ma l'estratto che avete sentito di Eugenio Barba viene da un film che si chiama Zona Limite di Stefano Di Budo, che ha fatto un film su un'attività che noi chiamiamo la Festuque di Holstebro, la settimana di festa di Holstebro, dove noi mettiamo in visione tutta la cittadina durante 9 giorni e 9 notti. In questo, quello che per noi è fondamentale è presentare l'identità delle diverse culture che esistono anche in una piccola città come Holstebro. Gli studenti che vanno alle scuole letterarie, gli studenti che vanno alle scuole scientifiche, la polizia, i pompieri, i panettieri, l'ospedale. E quello che rimane dopo non è tanto l'avvenimento, il racconto dell'avvenimento, ma è il fatto che è stato possibile l'incontro, cioè la relazione umana fra persone che sono diverse. E per cui non è che cerchiamo di rendere le persone uguali, no? Tutti rimangono nella propria diversità, nella propria identità, nella propria attività particolare, ma c'è stato un momento in cui tutto questo poteva incontrarsi, che è anche alla base di quello che noi abbiamo chiamato i baratti, dove con l'Odin Theater potevamo andare in un posto dove magari il teatro non si era mai visto e presentare un nostro lavoro, le nostre danze, i nostri canti e chiedere alla popolazione locale di rispondere con qualcosa che era loro. E molte volte all'inizio erano gruppi giovani che ci chiedevano, no? Venite a fare un baratto. E noi dicevamo, sì, veniamo se trovate qualcuno che ci risponde. E i giovani molte volte dicevano, no, ma non conosciamo nessuno, non sappiamo. Dicevamo, ok, noi non veniamo. E poi dopo un po' loro stessi riuscivano a trovare qualche anziano che era dal barbiere o in un caffè e che si ricordava una storia, che poteva raccontare una storia, oppure qualcuno che poteva presentare una ricetta di cucina del posto, un altro che poteva dire: noi abbiamo raccolto dei libri. E di nuovo non era importante che noi ascoltassimo queste canzoni, ma il fatto che era possibile che loro trovassero queste manifestazioni nel loro villaggio, e soprattutto che si creava un collegamento fra le diverse culture e le diverse persone di questo posto, con la scusa di dare qualcosa agli stranieri che li visitavano.
1: Certo, certo, è molto chiaro. Prego, prego, è molto chiaro quello che lei sta raccontando, anche perché è un modello replicabile, ecco, appunto, che non si consuma nell'atto spettacolare o nell'atto teatrale, ma ecco, è appunto una pratica dell'ascolto che si riverbera. Io vorrei anche ricordare, siamo arrivati alla fine di questa nostra conversazione, che Eugenio Barba, da poco compiuto 90 anni, e vari festival e realtà teatrali hanno voluto festeggiarlo, non ultimo il Festival Scenarte diretto da Emilio Geniazzini di Abraxa Teatro, a cui appunto lei, Giulia e Eugenio Barba siete storicamente legati. È martedì 25 sera al Teatro Marconi di Roma, dopo l'anteprima del nuovo spettacolo di Abraxa Teatro, I Messaggeri, ci sarà una bellissima festa in onore di Eugenio Barba. Noi ringraziamo Giulia Varle di essere stata con noi, di averci raccontato delle storie bellissime e toccanti. Grazie Giulia.
2: Prego, prego.
1: Grazie, grazie di essere stata con noi.

Un bel dì, vicino a che possa camminare, arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Per piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conoscono la Porta Frolonini? Scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscalo lo conosce? Sì, il Toscalo, conosci, so dove è il Toscalo. Lo accompagno io, Toscalo, però vedi su camici sulla macchina. L'ho mai vista questa macchina? Bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. Dove sta Barbone? Dove sta la macchina? Macchina non ne ho mai vista. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscalo, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene dello spasso, questa è la vita del Bersalasso. Allora, la strada per lo scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Oh, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sono insieme a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma, signore, ferma che sono arrivato. Come è arrivato? Sono arrivato, ferma, signore. Ferma.

0: Lorenzo Iannacci a Pantagruela a Radio 3 portava le scarpe da tennis, parlava da solo, inseguiva un sogno d'amore ed era il primo ad andarsene perché era un barbone. L'hanno trovato sotto un mucchio di cartoni che sembrava un nessuno, sembrava che dormisse. Siamo nel 1964, davvero in un altro tempo, in un altro mondo. Andare in giro in scarpe da ginnastica era roba da barboni, non erano certo le sneaker, le trainer, come si chiamano in inglese quel fenomeno di marketing, questo oggetto del desiderio vendute a prezzi esorbitanti, anche se adesso la tendenza pare si sia invertita. C'è da dire che molto spesso l'ispirazione per lo stile e per le nuove tendenze viene proprio dalla strada e anche appropriazione culturale spesso. Ma è interessante che sia Aqualung dei Jethro Tull, con cui abbiamo aperto, sia questa canzone di Enzo Iannacci si concentrino sui piedi di chi vive per strada, qui sulle scarpe, nel caso dei Jethro Tull il gesto di scaldarsi i piedi. Di Senza Nome e Senza Tetto parliamo adesso con Luigi Spinola, in studio con noi a Pantagruel. Ben arrivato.
1: Grazie Paola, buon pomeriggio.
0: Bentornato, perché c'eri già stamattina, giusto?
1: E ci sarò anche domani mattina, fine pena mai.
0: Allora, con un focus sugli Stati Uniti, dove ci sono circa 750.000 persone senza casa, Trump ha emanato un decreto presidenziale che prevede il ricovero coatto delle persone senza fissa dimora. Poi ai recenti mondiali di calcio le persone sono anche state sgombrate dai centri delle città, per esempio a Freedom Park ad Atlanta. Parleremo di questo e di altro a partire da una clip che ascoltiamo insieme.
2: Penniless, derelict, rolling stone, drifter, vagabond, rambler, nomad, pilgrim, waif, beggar, vagrant, wanderer.

0: homeless, toothless, spineless, ruthless, down for the count. The ref is on 9. Where am I gonna get mine, boys? Where am I gonna get mine?
1: A Pantagruel abbiamo ascoltato la voce inconfondibile di Tom Waits, poeta, cantante, attore americano molto caro a Jim Jarmusch, che qui interpreta un suo testo tratto dalla raccolta Seeds on Hard Ground, cioè semi su terreno duro, su terreno arido. Waits fa l'elenco delle parole che vengono usate negli Stati Uniti, o che venivano usate in alcuni casi, per definire chi vive per strada: squattrinato, derelitto, nomade, vagabondo, pellegrino, trovatello, mendicante e senza tetto, senza denti, senza spina dorsale, senza regole. All'inizio fu culminante dell'ultima fermata, un documentario a cui Tom Waits ha partecipato come voce narrante e cantante, un lavoro realizzato da Angelo Loi, Martino Mazzonis, Luigi Montebello per il programma Il Fattore Umano su Rai 3. Se ve lo siete persi, lo trovate su Rai Play e vale la pena davvero andarlo a cercare, questo documentario, perché l'ultima fermata racconta il mondo dei senza tetto nel profondo sud degli Stati Uniti, in una stagione, la nostra, che è segnata, ne abbiamo parlato anche prima, in Italia come negli Stati Uniti, da una grave crisi di homelessness. I senza tetto non sono mai stati così tanti nel paese più ricco del mondo, la cifra l'ha ricordata anche prima Paola De Angelis. Nel 2024 sono arrivati a 770.000, quest'anno siamo attorno alla stessa cifra, che è sempre approssimativa perché la conta si fa in una sola notte, di solito a gennaio. È una crisi dovuta semplicemente, banalmente, alla mancanza di case a buon mercato, combinata a salari stagnanti, e il fenomeno è cambiato da quando c'è stata la grande recessione nel 2008. Da allora sono sempre più numerosi quelli che in America chiamano gli invisible homeless, i senza tetto invisibili, invisibili perché sono persone che magari fanno couchsurfing, cioè passano da un divano di un amico all'altro o dormono in macchina, e per il resto continuano a fare una vita tra virgolette normale, cioè a lavorare. C'è un dato impressionante che riassume bene questo fenomeno oggi. In America un lavoratore a tempo pieno, ma che ha solo il salario minimo, non può permettersi un appartamento in nessuna città o contea del paese. Un altro dato: per 100 persone a basso reddito negli USA ci sono solo 35 case a un prezzo accessibile. Chi la casa non ce l'ha, allora, se va bene, finisce in un rifugio per senza tetto; se ha un camioncino o una macchina abbastanza grande, dorme lì; altrimenti in una tenda negli accampamenti che si sono formati questi ultimi anni nelle grandi città americane. Questo se ne trova ancora uno che non sia stato smantellato con la forza.
2: Ecco, sono scenari apocalittici, quindi gente che dorme in macchina, gente senza casa, persone che lavorano, che hanno appunto dei salari minimi e che si ritrovano improvvisamente senza niente. Come hanno reagito le autorità americane a questa grande crisi, Luigi?
1: La risposta principale è stata quella di criminalizzare i senza tetto. C'è una sentenza della Corte Suprema di 2 anni fa che ha dato alle città il potere di arrestare una persona che dorme fuori, anche se non ha una casa né un rifugio dove andare, una cosa che era stata vietata dai tribunali americani fino ad allora, perché giudicavano l'arresto in questi casi. Quindi, spieghiamolo, sottolineiamolo ancora una volta, nei casi in cui non esiste un'alternativa, non c'è una volontarietà, veniva considerata una punizione crudele e contraria ai principi fondamentali della Costituzione. Le cose sono cambiate e da allora sono state introdotte oltre 300 nuove leggi cittadine contro i senza tetto. La caccia agli homeless è stata incentivata anche dalla Casa Bianca, da un ordine esecutivo firmato da Trump, che ha come obiettivo, cito, di mettere fine al disordine e al crimine nelle strade d'America. Disordine e crimine sono diventati termini quasi intercambiabili. La Casa Bianca ignora le cause economiche della crisi, che abbiamo riassunto prima, inquadra tutti senza tetto come persone affette da malattie mentali o tossicodipendenti e come tali elementi antisociali da cui la società deve essere protetta. Per punire senza tetto, Trump ha ripescato un termine e un reato antico: vagrancy, vagabondaggio, l'abbiamo sentito citare anche da Tom Waits, un reato che risale addirittura al periodo coloniale, è molto utile perché è così vago da poterci far rientrare chiunque sia sgradito alla comunità. Il vagabondo è noto nella storia americana per essere stato usato dopo l'abolizione della schiavitù per impedire ai neri di stabilirsi in una città e per questo motivo ormai più di mezzo secolo fa era stato abrogato dalla Corte Suprema per via dell'enorme potere discrezionale che dà ai tutori dell'ordine. Ora riaffiora, torna a galla con effetti molto concreti, perché la Casa Bianca ha ripudiato il cosiddetto principio del housing first che ispirava fino a poco fa la politica sui senza tetto, ovvero la priorità era dare una casa alle persone che non ce l'hanno senza imporre delle condizioni preliminari, fatevi curare, disintossicatevi. Adesso invece il governo taglia i fondi alle città che praticano l'housing first e invece premia quei comuni che rinchiudono i senza tetto e smantellano gli accampamenti. C'è una notizia proprio dell'ultima ora, arrivata ieri grazie al Washington Post, che rivela che dietro questa svolta ci sarebbe anche l'influenza di un potente oligarca della Silicon Valley. Il suo nome è Joe Landale, è il cofondatore di Palantir con Thiel e Karp, che è, lo ricordo, il software che ha cambiato il modo in cui si fa la guerra, e con il suo think tank personale, il Cicero Institute, Landale ha abbozzato una sorta di dichiarazione invece di guerra ai poveri, che poi è stata applicata tramite queste diverse leggi da mezza America. La Casa Bianca ha dato l'esempio, ha inviato i militari, lo ricordo, della Guardia Nazionale a ripulire Washington DC, ma purtroppo cose simili sono accadute anche nella California, spesso raccontata come una sorta di paradiso dei liberal e roccaforte dei democratici. A San Francisco hanno vietato il parcheggio ai furgoncini usati come casa, a Venice, la Venezia californiana, una delle comunità più ricche d'America, addirittura hanno reclutato ex membri di una gang criminale convertiti in vigilante sappagamento.
3: Ecco Luigi, parallelamente a tutto questo, noi però abbiamo anche visto molte, molte immagini di mobilitazione di normali cittadini. Mi viene in mente il caso di Minneapolis, interi quartieri si sono organizzati contro le retate dell'ICE. Ecco, c'è una resistenza della società civile anche per questo tipo di politiche?
1: Verissimo Paola, c'è una resistenza a più livelli. Intanto quella più visibile, di cui si parla di più, è la reazione politica che si è avvertita anche nelle urne. Diversi outsider hanno vinto le elezioni in grandi città promettendo case a prezzi sostenibili. Il caso più noto è quello di Mamdani a New York, ma anche a Seattle ad esempio la candidata Katie Wilson ha vinto con proposte simili. Poi ci sono forme di resistenza, come hai ricordato te, della comunità, dei cittadini senza tessera e senza altre forme di attivismo magari alle spalle. Ci sono le forme di resistenza della società civile. Quando si resiste aiutando i senza tetto si rischia di essere inguaiati in quanto complici di criminali, perché ormai sono considerati. E poi soprattutto si fanno sentire gli stessi senza tetto, come Theo Anderson, un ex insegnante californiano finito per strada nel 2013, che nel 2019 ha lanciato il podcast We the On House, noi senza casa. Ascoltiamolo.
4: There is a saying, doing the same thing over and over and expecting a different result is the result of senseless insanity. How do you make sense of the senseless? My name is Theo Henderson, host and creator of the podcast called We the In-House, coming to iHeartRadio on December 5th. In Los Angeles, 75,000 people are unhoused on a given night, yet we continue to demonize and criminalize them. NIMBYs and fickle politicians create a destructive circus.
1: In questa clip Theo Henderson racconta perché ha lanciato il podcast We the On House da un parco della Chinatown di Los Angeles, dove si era accampato ai tempi della prima presidenza Trump, e Theo non si riconosceva nel dibattito pubblico sui senza tetto, tutto centrato sul disagio psichico e la dipendenza da fentanyl. Non ritrovava la sua storia, non ritrovava la storia dei suoi amici finiti per strada semplicemente perché guadagnavano troppo poco e le case spostavano troppo. La storia di Teo è esemplare da questo punto di vista. Perde il lavoro, accumula debiti per curarsi con la sanità pubblica, come capita a tanti negli Stati Uniti, nel suo caso per un brutto diabete, e finisce col perdere la casa. E visto che non si ritrova in questa narrazione dominante, non ritrova la sua vicenda, Teo inizia a documentare la sua storia e quelle degli altri on house, e riesce con il suo podcast a far sentire la voce del senza tetto in tutta Los Angeles, dove il confronto sul tema è davvero molto acceso. È un passo in avanti, certo, ma le cose non sono migliorate per il senza tetto. Quando è iniziato il suo podcast, racconta Teo, nelle strade di Los Angeles morivano 3 persone ogni giorno. Ora quel numero è raddoppiato, sono 6, ed è partita, come abbiamo raccontato oggi, la caccia ai senza tetto, sempre più nel mirino e incasellati in categorie rigide in cui non si riconoscono.
2: Eh sì, Luigi, stanno arrivando anche dei messaggi dei nostri ascoltatori che, sollecitati dal tema di questa domenica 23 agosto, che è appunto dedicata ai senza nome, senza tetto, agli ultimi della terra, suggeriscono anche il riascolto della grande canzone di Lucio Dalla in Piazza Grande, che, dove c'è un senza tetto appunto cantato dal nostro autore. Poi c'è Gianni che ricorda la forza descrittiva di John Steinbeck in Furore. E a proposito di narrazioni, vogliamo ricordare anche Nomadland di Claude Sévigny. Vogliamo far ascoltare un frammento, Luigi?
1: Mi sembra perfetto per questa discussione oggi.
5: You are one of those lucky people that can travel anywhere.
6: Yes, ma'am, I know.
5: And they sometimes call you nomads.
6: My mom said that you're homeless. Is that true?
5: No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right?
6: No.
5: My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher.
7: It is a tough time right now. You may want to consider early retirement.
5: I need work. I like work.
1: A Pantagruello abbiamo ascoltato il trailer di Nomadland di Chloé Sevigny, che fu premiato come miglior film con l'Oscar nel 2020, un film fantastico perché anche a cavallo tra documentario e fiction inserisce pochi attori e attrici, in primo luogo la straordinaria Frances Dorman, premiata anche lei con l'Oscar che abbiamo ascoltato adesso. La inserisce in una comunità reale di persone, i nomadi, quelle che vivono nei van, nei furgoni e viaggiano attraverso gli Stati Uniti in cerca di lavori stagionali. Siamo nomadi, come spiega Fern a una ragazzina nel dialogo che abbiamo ascoltato, ma non sono homeless, ma houseless. In inglese c'è questa bella distinzione tra la casa fisica, house appunto, e la casa intesa come focolare, home. E lei, Fern, Frances McDormand, questa casa, questo rifugio affettivo, ce l'ha. È quel furgoncino, è quel tipo di vita, è quella comunità di nomadi che c'ha attorno. Nomadland è un film che cambia la percezione del fenomeno senza tetto, o comunque aggiunge un altro tassello, quello dei van lifers, li chiamano così negli Stati Uniti, una comunità in cui si ritrovano sia coloro che vivono on the road come scelta di vita, seguendo un'antica tradizione negli Stati Uniti, quella della cultura mobile, sia coloro che lo fanno per necessità, come gli antieroi di Steinbeck, citati anche dal nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice. In questo caso penso più ai due appunto antieroi di Uomini e Topi, che si muovono nell'America della Grande Depressione. La mia impressione però è che oggi non siano poche le persone che, come Fern nel film, hanno una casa mobile per scelta di vita e al contempo per necessità.
2: Grazie Luigi, grazie assolutamente di questo piccolo mosaico appunto, che è stato molto denso, molto toccante. Gli ascoltatori continuano a citare Furore del grande Steinbeck, che aveva raccontato il razzismo e la povertà. Noi, Luigi, saremo di nuovo insieme domenica prossima con le tue narrazioni e appunto i tuoi paesaggi particolari sull'attualità.
1: Grazie Katia, a presto allora a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Pantagruello.
2: E siamo arrivati all'appuntamento con Bellezza e Bizzarria, che è stata una rubrica di Zazà, trasmissione domenicale di Radio 3, ideata e condotta da Goffredo Fofi, con la cura di Anna Antonelli e Marcello Anselmo, e assieme appunto ai nostri curatori Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo abbiamo pensato di riproporla qui nelle domeniche di Pantagruel per far riascoltare la voce di Goffredo Fofi, far ascoltare le sue narrazioni, queste sue sottilissime divagazioni su tracce filmiche di film anche molto particolari e molto intensi. Ricordiamo che il titolo trae ispirazione da un'opera di Mario Praz ed è stato declinato in Cinema e Bizzarria nel volume pubblicato dalla Nave di Teseo, che raccoglie alcune di queste geniali e sempre rivelatrici recensioni di film ad opera di Goffredo Fofi. In questa puntata Fofi racconta L'uomo senza passato di Aki Kaurismäki.
8: L'uomo senza passato di Aki Kaurismäki.
9: Lionel, gabinetti uomini. C'è un uomo morto qui da me.
10: Il polso scende, se ne sta andando.
11: Forse per lui è meglio così che vivere da vegetale. Sono le 5:12. Come si chiama il defunto?
10: Non lo sappiamo.
8: Kaurismäki, nato nel 1957, è un personaggio strano, bizzarro, curioso, che ama molto il suo paese, ama molto la sua città, Helsinki, e che racconta storie di disperati, storie di persone ai margini, morti di fame, vagabondi, prostitute, eccetera, eccetera, o persone comuni travolte a un certo punto dal meccanismo dell'economia, cioè i fallimenti delle banche, le crisi economiche, eccetera, che sacrificano come sempre i più deboli, insomma, li mettono da parte. L'uomo senza passato è un film affascinante, probabilmente uno dei suoi più belli, anche se ne ha fatti tanti bellissimi, La fiammiferaia, Ho affittato un killer, Le luci della sera, uno degli ultimi, Miracolo alle Avre, uno dei più bei film sul tema delle migrazioni. Ma la chiave di tutto il suo cinema è nella solidarietà tra gli umili, tra gli ultimi, tra i perdenti, tra i poveri, tra i marginali.
9: Grazie.
10: Ma allora puoi parlare?
9: Sì, certamente. Solo che prima non mi veniva in mente niente da dire. Siete molto gentili.
12: È il minimo che potevamo fare.
10: Allora, ci dici chi sei?
9: Io non lo so.
10: Non lo sai?
9: La mia testa deve essere danneggiata. Non mi ricordo nemmeno come mi chiamo.
8: La storia è affascinante anche perché va nel melodramma. È un Brecht col melodramma. Ecco, è un Brecht che sa usare i sentimenti. Brecht è sempre un po' frigido, è sempre freddo, è sempre una dimostrazione. Qui c'è la dimostrazione, ma con dentro un calore umano straordinario. Questo melodramma ha anche delle cose, come dire, convenzionali, tradizionali. La storia della persona che per un incidente perde la memoria e non sa più chi è, vabbè, Pirandello, cioè c'è pieno di storie di questo genere nella letteratura, ma lui ne fa qualcosa di nuovo, perché il discorso dell'uomo senza passato è quello dell'operaio piccolo borghese che dal nord va a Helsinki per ragioni di lavoro, esce dalla stazione e c'è un gruppo di teppisti che lo assale, gli ruba il portafoglio, gli ruba i documenti e lo massacra di botte. Portato in ospedale tra la vita e la morte, si risveglia, ricomincia, e però non ha più memoria, non sa chi è, non sa il suo nome, non ha neanche brandelli, niente.
9: Fino a dove ti ricordi? Ero seduto su un treno, fuori era buio.
11: E prima di allora?
9: Niente.
11: Nemmeno l'infanzia?
9: Non ricordo neanche un suono. C'è solo notte fonda.
11: Nome? Età?
9: Lascia perdere. Stavo seduto sul treno tutto qui.
11: Hai le mani da operaio. Qualche cosa facevi. Un mestiere semplice. Non sembri uno che ha studiato.
9: Tante grazie.
11: Figurati.
8: Fugge dall'ospedale, sembra Frankenstein dopo l'operazione, quando è nato, no? Quest'uomo finto, nuovo, del tutto vergine alla storia e alla società, e si dirige verso la periferia, lungo il mare, e incontra un nuovo mondo. Questo nuovo mondo è il mondo, per l'appunto, dei marginali, dei baraccati, degli immigrati, dei poveri, dei bambini, e dove c'è qualcuno che però si occupa di queste persone, e è l'esercito della salvezza. L'esercito della salvezza diventa un punto di riferimento fondamentale, è come dire un buonismo senza zavattini, una bontà pulita, seria, delle migliori associazioni che oggi esistono in giro anche in Italia che si occupano di chi non è niente, dei perdenti appunto. Incontra un mondo solidale, persone che lo aiutano, tutto questo raccontato sempre con grande ironia, con grande simpatia umana, mai con il lamento, il pianto, la lacrima facile, cioè appunto il buonismo non c'entra, è un'altra cosa, sono delle dimostrazioni, tanto più che di Brechtiano la dimostrazione fondamentale è che si dice sempre nei film di Kaurismäki di chi è la colpa di fatto è delle banche, cioè è la finanza, è l'economia borghese che è quella che schiaccia gli ultimi e li mette da parte e li massacra.
11: Vorrei prelevare 247.000 franchi da questo conto.
13: In effetti questa somma ci sarebbe, ma il conto è congelato.
11: Certo, lo so. Che cos'è quella?
13: Una telecamera di controllo. Però non funziona.
11: No, adesso no di certo. Comincia a contare i soldi.
13: In cassa non ce l'ho una tale somma. Devo prenderla in cassaforte.
11: Avanti tu, vieni con noi. Attenta a contarli bene, non ne voglio mica di più.
13: Lo so fare bene il mio mestiere, stia pure tranquillo. Non gliene darò di più, se no dovrei rimetterli di tasca mia.
8: Anche qui c'è una storia di questo genere, e c'è un signore che è fallito per colpa della banca, che prima di morire lascia un compito all'uomo senza passato, che intanto si è rifatto via via una vita, lo manda a dare dei denari agli operai che lui aveva licenziato, insomma che erano finiti ai margini per colpa sua, perché ormai la banca ha fatto fallire anche lui, lui rapina una banca, presente l'uomo senza passato, e dà questi soldi all'uomo senza passato perché li porti ai suoi operai, perché glieli deve, è una ricompensa postuma, diciamo, del loro lavoro, li aveva derubati e gli restituisce qualche cosa.
13: Ti capita spesso di cucinare?
9: Non tanto spesso.
13: I piselli erano buoni.
9: Sono stato sulla luna.
13: Davvero? E come l'hai trovata?
9: Molto tranquilla.
13: Hai incontrato nessuno?
9: Veramente no. Sai, era domenica.
13: È per questo che sei tornato?
9: Sì, sì. E anche per altri motivi. Ci sediamo sul divano ad ascoltare un po' di musica.
8: L'uomo senza passato si innamora di una attivista dell'esercito della salvezza, e c'è anche qui una storia delicatissima, con 20 personaggi diversi, tutti scolpiti con una precisione e una simpatia umana veramente carica. E c'è una festa organizzata dall'esercito della salvezza, lui tra l'altro, che non ha memoria, però insomma qualche cosa gli torna, per esempio capisce che quei 4 ragazzi che fanno la musica per l'esercito della salvezza, insomma, è una musica insopportabile, è una musica dei tempi di Noè, e gli insegna il rock, e questi diventano una banda dell'esercito della salvezza rockettare.
9: Con tutto il dovuto rispetto, ragazzi, ma vi è mai venuto in mente di estendere questo vostro repertorio alla musica ritmica, per esempio?
14: E perché? Abbiamo sempre suonato questa.
9: Io ho dei dischi a casa mia. Blues, rhythm and blues, rock and roll. Potete venire a sentirli se volete.
14: Perché no? Nel tempo libero. Quello che si suona qui è abbastanza scontato.
9: Potrei intervenire ai piani più alti.
14: Un rinnovamento ci sta bene. Abbiamo sentito parlare del rock and roll.
9: Ampliando il vostro repertorio, potreste suscitare l'interesse di nuove categorie di persone che col tempo potrebbero trovare interessante anche il vostro movimento.
8: Dentro questa festa, la scena, a mio parere, una delle più belle del film, è quella in cui una vecchia, la dirigente di questo gruppo dell'Esercito della Salvezza, è una donna anziana, piena di rughe, un po' capellona, che credo fosse una cantante famosa in Finlandia, canta. E qui entra un aspetto, come dire, personale mio di rapporto con Kaurismäki: canta un tango finlandese. Io ho avuto una lunga discussione con Kaurismäki a Bologna all'interno della Cineteca, perché la Cineteca, tra Cineteca di Bologna, era il presidente Peter Van Bagger, era un amico finlandese che compare in questo film in un piccolo ruolo, lo si rivede in questo film anche da parte mia con qualche commozione, e ho fatto una lunga chiacchierata ridicola con Kaurismäki in pubblico, perché Kaurismäki, come pare tutti i finlandesi, è estremamente laconico. Io gli facevo delle domande e lui rispondeva sì, no, forse, una cosa veramente per uno che intervista imbarazzantissima. Alla fine dovevo io dare le spiegazioni del suo cinema, raccontare, e lui rispondeva sì, no, forse, no, sì, forse. L'unico argomento su cui Kaurismäki si eccitò quando lo intervistai in pubblico era il problema del tango. Lui sostiene che il tango finlandese non ha nulla da spartire con il tango argentino, che non è una filiazione, una varietà, scopri un genere musicale inedito, il tango finlandese, che ci poteva pensare. Scopri che in Finlandia ha avuto una storia molto importante, e addirittura scopri che uno come Kaurismäki dice: noi, il nostro tango è totalmente autonomo, è un'altra storia da quello argentino, cosa assolutamente improbabile.

0: A un certo punto la polizia lo segue, mettono la sua foto sul giornale e viene individuato dalla sua ex moglie, che sta in un paese del nord, è quello dove lui aveva preso il treno per andare per affari a Helsinki. E allora lui va da questa ex moglie, la quale, per sua fortuna, essendo lui ormai innamoratissimo della ragazza dell'esercito della salvezza, per sua fortuna si è risposata, sapendo che lui era scomparso, legalmente poteva, si è risposata. Quindi anche lì solidarietà, affetto anche col nuovo marito, consiglio, gli trattala bene, eccetera eccetera, ritorna verso Helsinki, dove tra l'altro assiste a un pestaggio alla rovescia, perché stavolta i tre teppisti che lo avevano massacrato stanno cercando di massacrare un altro, e tutta la banda della periferia dei buoni si unisce per punire questi. Tra questi buoni c'è anche un poliziotto cattivo, antipatico, ma che in realtà si scopre essere buonissimo anche lui, con il cane che chiama Hannibal, che poi scopriamo che è una cagnetta deliziosa, buonissima, che però no, mordilo Hannibal. Hannibal era un film, tratto da un film famoso, Il silenzio degli innocenti.
1: Io vado a Tallinn una settimana. Il cane resta qui di guardia, mangia soltanto carne cruda.
2: Me ne occuperò volentieri.
1: Lui sa badare a se stesso. Cerca di non accarezzarlo o avrai sparato la tua ultima cartuccia.
2: Ce l'ha un nome?
1: Hannibal.
0: Kaurismäki è un erede diretto di due dei più grandi registi della storia del cinema, che sono Robert Bresson e Louis Buñuel. Però è nordico. Bresson è un francese anche un po' contorto nel suo cristianesimo, pieno di dubbi, nel suo Dostoevskij. E Buñuel è più libero nella sua ispanità, no? E nella sua visionarietà anarchica e surrealista, ma lui li sa unire in una chiave che tiene conto appunto delle grandi acquisizioni del melodramma, anche del grande romanzo melodrammatico dell'Ottocento, e anche del cinema tradizionale. Per esempio, questo film, L'uomo senza passato, a me ha ricordato molto un bellissimo melodramma Metro Goldwyn Mayer degli anni di guerra, che si chiamava Prigionieri del passato.

0: splendido film, quello di Kaurismäki, che racconta la storia di un senza nome, in questo caso un uomo senza passato che ha perso la memoria e quindi non ricorda il suo nome. Perché Paola, appunto, quello di Kaurismäki è sicuramente un mondo di senza nome, di diseredati, noi ce ne stiamo occupando, ma la disperazione non prende mai il sopravvento, prevale un po' la favola, no?
1: Sì, poi è adorabile i film di Kaurismäki nella loro incredibile durezza. Allora, siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Pantagruel e tra pochi secondi c'è il giornale radio a seguire l'Onda Verde. Restate su Radio 3 per continuare a seguirci.

e la loro incredibile durezza. Allora, siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Pantagruel e tra pochi secondi c'è il giornale radio. A seguire l'Onda Verde, restate su Radio 3 per continuare a seguirci.

di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Rossi. Fermata e sanzionata la Sea-Watch. La nave della ONG con bandiera tedesca avrebbe violato le leggi di soccorso in mare. La decisione è stata presa dal ministro dell'Interno Piantedosi.
4: È stata fermata appena approdata al porto di Napoli, dove ha sbarcato 6 persone soccorse nel Mediterraneo qualche giorno fa. La Sea-Watch batte bandiera tedesca. 45 giorni di fermo, oltre ad una multa di 7.500 euro. La decisione arriva direttamente dal Viminale. Per il titolare, Matteo Piantedosi, non sono stati rispettati gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, scrive sui social il ministro dell'Interno. E non si fa attendere la replica dell'organizzazione tedesca. Il 13 agosto in acque internazionali abbiamo tratto in salvo 6 migranti, informando l'Italia di paesi limitrofi, ma non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, spiegano dall'organizzazione umanitaria che bolla l'autorità di Tripoli come un organismo fantoccio. Sono queste le autorità competenti? Le stesse cui il governo italiano ha dato navi, fondi ed addestramento militare per uccidere persone in mare, si domanda nella nota la ONG. È la quarta volta che la stessa imbarcazione viene fermata. A marzo e settembre del 2024 i primi 2 casi, poi a gennaio e a marzo scorsi. Arianna Di Giorgio, GR3.
3: 10 anni fa il terremoto di Amatrice. Domani pomeriggio la cerimonia in ricordo delle vittime, alla quale parteciperà anche Giorgia Meloni. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, scrive la Premier nella prefazione al volume Le pietre della rinascita sulla ricostruzione, presentato al meeting di Rimini. Un cambio di passo che è testimoniato dai numeri dei contributi concessi per la ricostruzione privata e dalla decisa ripresa di quella pubblica, per troppo tempo rimasta bloccata, sottolinea ancora la Presidente del Consiglio. Dall'estero, tra Russia e Ucraina ancora attacchi incrociati su infrastrutture chiave. Alla vigilia del vertice dei volenterosi di domani, Zelensky invoca aiuti per la difesa e 300 Patriot e torna a parlare di iniziative diplomatiche.
5: Intervista fiume di Zelensky riportata dalla testata Ukrinform. Il presidente ucraino dichiara che c'è un piano per porre fine alla guerra, che prevede un cessate il fuoco, la creazione di una zona economica franca, una zona cuscinetto e il ritiro delle truppe. Un piano discusso con gli inviati americani Kushner e Witkoff, su cui gli europei non avrebbero sollevato obiezioni e di cui si è parlato anche con i russi. Zelensky individua una finestra temporale per l'azione diplomatica, da dicembre, quando si svolgerà il G20 a Miami, fino all'estate del 2027, prima insomma delle elezioni di midterm americane. Il presidente ucraino sostiene che si sta lavorando a un'alternativa Starlink, la rete satellitare usata in guerra, il cui accesso dipende dall'autorizzazione di Elon Musk. Zelensky, stretto dalle pressioni interne, dopo che il suo ex ministro destituito Fedorov ha invocato elezioni, chiedendo risposte sui casi di corruzione, replica che le elezioni ora sarebbero uno tsunami. Alba Arcuri, GR3.
3: Ora a Taranto, per i Giochi del Mediterraneo, c'è un clima di festosa partecipazione tra volontari, gadgets dell'evento che vanno a Ruba e le attività del Fan Village. L'inviata.
6: È una bellissima esperienza, ci aspetta una settimana ricca di impegni.
7: Marta è una degli oltre 3.000 volontari dei Giochi del Mediterraneo. Impossibile non distinguerli lungo le strade del centro storico di Taranto, con le loro t-shirt gialle che simboleggiano il sole e 3 cerchi bianchi che rappresentano i 3 continenti che partecipano ai Giochi, quelli che si affacciano sul Mediterraneo, Europa, Africa e Asia.
6: Siamo da supporto allo staff e ci occupiamo proprio della parte pratica e di dare le informazioni a tutti i cittadini.
7: Tante persone dall'estero.
6: Sì, tantissime, francesi, inglesi, tedeschi.
8: Ci siamo

0: fiatando abbastanza bene.
1: E lungo i vicoli della città dei Due Mari i negozi di souvenir sono pieni di gadget dei giochi del Mediterraneo.
2: L'oggetto che piace di più è magnete, ma cercano anche comunque le t-shirt.
1: E per assaporare appieno l'atmosfera dei giochi e magari incontrare gli atleti c'è il Fan Village, il manager Fabio Cianci.
3: Tante attività, è terminata ora una degustazione di vini e poi abbiamo gli eventi, ad esempio oggi abbiamo un concerto e trasmettiamo in diretta le gare anche dei giochi.
1: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR3.
4: È tutto per questa breve edizione del GR. In regia Stefano Velli. Prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45. Ora linea a Onda Verde e poi Pantagruel.
5: Abbiamo trasmesso GR3. Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: E una buona serata da Lucio Giordano. 16:51 minuti sulla A14. Ci sono code per 3 km per un incidente avvenuto tra Teramo e Val Vibrata in direzione Ancona, dunque in direzione nord. Sempre sulla A14 si è sviluppato un incendio tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti. Ricordiamo poi l'incidente che ha visto coinvolta una moto con un'auto e con purtroppo una vittima sul tratto da Pesaro a Cattolica. Ancora traforo del Monte Bianco, coda al confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia, traffico lievemente in diminuzione, ma è una giornata da bollino rosso per il controesodo estivo. E allora andiamo al sud con la Roma-Napoli, code per 3 km tra Caianello e San Vittore. Infine sulla A24 nel tratto urbano ci sono rallentamenti per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est. Siamo nella capitale, dove si svolgerà tra poco una manifestazione per i 35 anni dell'Ucraina. Questa è la situazione al momento. Si raccomanda tanta prudenza alla guida e tanta pazienza, perché sarà una giornata veramente campale per quanto riguarda il traffico. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

Capuçon suona Dvorak nel concerto per violoncello in Si minore. Dirige la BBC Symphony Orchestra a Léon Altinoglu. Alle 23 ci ritroviamo con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Vikingur Olafsson suona la sonata in Mi minore di Schubert e la sonata numero 30 di Beethoven. In diretta questa sera a Radio 3 Suite.

0: alle 16:54 minuti, bentornati alla seconda parte di Pantagruel qui a Radio 3, siamo in diretta. Paola De Angelis e Katia Ippaso in questa estate dedicata ai mondi sommersi, la puntata di oggi è sui senza nome. Siamo partiti, Katia, da una fotografia, quella che ha ispirato la canzone Aqualung dei Jethro Tull, e allora al 335-5634-296 l'ascoltatore Sante ricorda un altro scatto molto famoso, la foto di Dorothea Lange, madre migrante. È una foto scattata nel marzo del 1936 in California. La donna si chiamava Florence Owens Thompson, aveva 32 anni, era ritratta con i suoi figli ed è una foto che è diventata il simbolo della Grande Depressione negli Stati Uniti dopo la crisi del 1929. Mi sembra il modo migliore a questo punto per introdurre la seconda ospite sul tema di oggi.
1: Eh sì, nella prima parte di Pantagruel, il magazine estivo di Radio 3, abbiamo parlato a lungo con Giulia Varli, che con Eugenio Barba ha creato una fondazione che sostiene i senza nome. In quel caso il racconto era filtrato dalla lente del teatro, ma se c'è un'arte che vanta una relazione di prossimità assoluta con i senza nome, questa è la fotografia, ed è per questo appunto che abbiamo raggiunto al telefono Isabella Balena. Benvenuta Isabella.
2: Grazie e buonasera a tutti.
1: Allora, Isabella Balena ha lavorato in molte zone di conflitto: Iraq, Somalia, Kenya, ex Jugoslavia, Albania, Messico, India, Medio Oriente. Intanto, Isabella, quando e come ha deciso che il suo sguardo si sarebbe posato sulle realtà liminali, diciamo, dove la vita non scorre proprio pacificamente?
2: Non saprei esattamente quando è cominciato, però credo che per affrontare questo tipo di tematiche, chiamiamole tematiche, credo che ci voglia in qualche modo un'attitudine, un carattere per farlo. Sicuramente il primo approccio io l'ho avuto a Londra alla fine degli anni 80, primi anni 90, e giravo la città nelle sue periferie, o meglio, non so se poi sono periferie, perché dalla City arrivare all'East End, sì, allora erano periferie, e lì si incontravano moltissimi homeless aiutati da Salvation Army, insomma, o delle associazioni locali. E quello è stato il mio primo approccio, e ricordo in questo caso una foto alla quale sono molto affezionata, che è un homeless in metropolitana che gioca a scacchi da solo, e questo per dire che insomma, la realtà degli homeless è veramente molto variegata. Successivamente da Londra sono partita per l'India insieme a un altro fotografo, e lì l'altro approccio è stato quello a Bombay con i bambini di strada. Era il 91 e iniziai questo lavoro di una decina di giorni, circa 2 settimane, con i bambini di strada, incrociandoli alla Victoria Station di Bombay, e così approcciandoli anche senza parlare una parola di hindu o di arabo o di niente. E però insomma mi feci accompagnare nelle loro giornate per strada da loro, e quindi con tutte le loro situazioni, appunto da dove dormivano, o andavano a vendere, che ne so, la spazzatura raccolta, o portavano il tè, questo per mantenersi, e fino anche ai shelter, che per loro erano quasi più delle piccole delle carceri, e quindi questo fu così il primo approccio su questi temi, che ecco. Poi continuò in Italia. Ecco, a Milano dove abito.
1: Esatto, sfoglio queste immagini, ecco, per esempio sui bambini di Bombay ci sono degli scatti tragici, disperati, infernali, ma ci sono anche dei momenti di sorriso e di gioco, come non possono non esserci quando si documenta l'infanzia. Guardo le sequenze delle sue fotografie scattate a Milano, Invisible City e Vivere al Limite, perché ed è un sottosuolo veramente crudo e doloroso che in genere non si mostra se non a chi sa entrare in quel mondo. Ecco, quanto vicino bisogna stare per cogliere questi scatti? Qual è la giusta equidistanza per non farsi afferrare del tutto dal dolore, per non essere sopraffatti, Isabella Balena?
2: Ma la distanza o vicinanza, certo, in realtà è molto prossima, perché con la fotocamera e con la fotografia tu ti devi esserci fisicamente e devi essere molto vicino. E quindi l'approccio è assolutamente molto, molto prossimo. Ma non è soltanto un approccio fisico, ma è un approccio principalmente di interesse per le persone, sono comunque persone, e è l'approccio è quello di riuscire, di voler capire che cosa accade, perché le persone vivono per strada, quali sono le cause che hanno prodotto appunto questa situazione, e capire qual è il mondo che c'è intorno, e c'è questa, appunto, questa Milano scintillante di sopra e una Milano invece molto scura nel sottosuolo. E il lavoro della stazione centrale all'epoca è un lavoro degli anni 90, la stazione centrale non era quella di oggi, così appunto scintillante, piena di negozi, ormai è diventato un grande centro commerciale più che una stazione di viaggiatori, ma questo, vabbè, è un altro discorso. E niente, l'approccio è quello appunto di avvicinarsi e di farsi vedere, di dire chi sei, che cosa vuoi fare, e di trovare la persona con la quale poi poter lavorare, esattamente come successe a Bombay con i bambini, che incontrai questo ragazzino che mi condusse per mano proprio in giro per la città, e così successe alla stazione centrale di Milano, che incontrai una giovane ragazza purtroppo già malata di AIDS all'epoca, perché era tossicodipendente, che mi accompagnò in questi gironi infernali che era questo mondo sommerso.
1: Ecco, sì, la figura appunto di un Virgilio, di una sì, figura di mediazione, mi sembra che sia necessario. Io farei ascoltare, appunto, per evocare anche una situazione di prossimità, lei ha parlato degli anni 90, questo film del 1985 racconta una storia appunto di una giovane ragazza da Senza tetto né legge di Agnès Varda.

0: Dann musst du mehr, ja.
1: Ist das auch eine Rampe?
0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Bien dormi?
1: Ça va.
0: C'est bien. Tu sais, la route, je connais, hein.
2: T'as fait la route, toi?
0: Disons qu'on était transhumants. 6 mois à la montagne. 6 mois, on descendait dans le bas pays.
2: Ouais, mais avec une femme et un troupeau, c'est autre chose. C'est plus un déménagement.
0: C'est pas le même type de route que ce que tu as fait, quand même. Chacun de vivre ses envies, hein. Et puis voilà. Tu te balades seul? Tu souffres pas trop de la solitude?
1: Seul, c'est bien.
3: Ecco, era una breve scena molto evocativa da Saint-Ouen-y Loi di Agnès Varda, film del 1985, che ha segnato molto il nostro immaginario. Allora, ne stiamo parlando di questo tema con Isabella Balena, nota fotoreporter di guerra e anche di zone liminali. Agnès Varda, molti anni dopo, avrebbe detto: volevo che la cinepresa percorresse le strade con la mia protagonista, che cogliesse la sua collera, volevo creare un enigma di cui solo io possedevo la chiave. E più in là diceva: volevo filmare la libertà e la sporcizia. Ecco, riprendere la libertà e la sporcizia senza abbellimenti, ma con una tecnica, no? E una struttura precisa, drammaturgica direi, è qualcosa che le risuona, che riconosce Isabella Balena, oppure lei lavora con altri orientamenti, altre teorie?
4: No, no, assolutamente. Agnès Varda, tra l'altro, è una delle mie registe preferite e quindi mi trovo assolutamente d'accordo col discorso della bellezza e della sporcizia, ma per bellezza io però intendo non tanto una bella foto in quanto esteticamente bella, quanto invece intendo una buona foto è quella che ha un contenuto e soprattutto ha un contenuto che poi possa essere esplicitato e che chi la guarda, lo spettatore, la possa comprendere. Questo per me è molto, molto importante. La fotografia deve, almeno su questo tipo di fotografia che è il fotoreportage, deve essere comunicativa e deve mandare un messaggio. E quindi per me è importante che raccontare determinate storie non è soltanto così restituire una sorta di pietà, non è questo, ma è sicuramente restituire una denuncia di certe situazioni che potrebbero essere risolvibili con la politica, con una certa politica e quindi essere guardati, soprattutto ecco, c'è la questione dello sguardo. Il fotografo guarda, osserva e quindi osserva la realtà e cerca di restituire con un'immagine che è simbolica, che racconti che cosa sta guardando e che cosa accade. E questa restituzione dello sguardo deve essere data allo spettatore. Lo spettatore che deve comprendere, sentire che cosa il fotografo vuole raccontare, qual è il suo pensiero. E quindi è importante un atteggiamento che riporti un interesse di quello che sta accadendo. Quindi non è soltanto una bellezza, ripeto, estetica, ma è proprio quella che credo racconti anche Varda con Sandri Buonnere in quel film. Cioè dice, lei lo racconta come se fosse questa una sorta di libertà. Io, da quello che è stata la mia esperienza, non credo che la vita di strada sia una vita libera, perché in realtà è una vita estremamente complicata e piena di difficoltà, piena di pericoli, soprattutto pensiamo a una donna, alle donne che sono estremamente esposte e quindi però ci sono persone che ad esempio non amano andare nei rifugi negli shelter, no? Nei dormitori messi a disposizione perché non ci vogliono stare, preferiscono stare per strada perché la sentono così più meno pericolosa a volte che non stare in certi posti. Però non credo che siano, non la sento come una libertà questa. Cioè, un conto è il nomadismo, e come si è anche raccontato precedentemente, è un discorso, ma finire per strada è un'altra cosa ed è ed è in fondo un non voler da parte della politica raccogliere e come si può dire, insomma, dare una soluzione a queste situazioni. Lo abbiamo visto, lo vediamo nell'ultimo periodo con lo Spin Time a Roma. A Milano c'era stata un'esperienza molto simile, che era un grande palazzo occupato a Sesto San Giovanni, che era al 12 e 26 per 1, e anche lì sono stati sfrattati, sono stati buttati fuori e non ci sono le soluzioni di queste cose, quando invece che l'accoglienza lo abbiamo visto ad esempio con i profughi ucraini venuti fuori dall'Ucraina con la guerra in corso, siamo stati capaci di accoglierli in maniera molto egregia, e quindi questa cosa è possibile, ripeto, e quindi sicuramente ci sono dei doppi standard, ed è una cosa che questa a mio parere va vista, e quindi lo sguardo del fotografo deve arrivare e quindi va denunciata. Insomma, questa è la mia visione.
3: La sua posizione, la sua visione, giustamente. Sì. Noi abbiamo delle antenne un po' dappertutto, che sono le antenne delle nostre ascoltatrici e nostri ascoltatori, che ci segnalano, per esempio, Eugenio da Modena, che a Cardiff, capitale del Galles, c'è un angolo di strada dedicato espressamente agli homeless che li hanno, dove vivono appunto, riporta piccole, dove hanno vissuto e vivono, riporta piccole croci, ciascuna con un nome di un homeless morto, ne ha contato oltre 40. Poi naturalmente ci sono delle realtà in cui questo nome non è dato, e a proposito di nome o di senza nome, tra i suoi lavori, Isabella Balena, c'era un progetto di qualche anno fa sulla memoria della Seconda Guerra Mondiale, Ci resta il nome, era appunto il titolo, è stato anche pubblicato da Gabriele Mazzotti ed è stato parzialmente l'oggetto di un documentario di Marco Segato, A Name is What Remains, quindi tutto quello che resta appunto è il nome. E il documentario racconta il rapporto tra un territorio e i segni della memoria che lo abitano, attraverso figure che hanno contribuito col loro lavoro alla costruzione della memoria contemporanea. Accanto a lei anche le testimonianze di Mario Rigoni Stern, Andrea Zanzotto, Daniel Libesken, Marco Paolini e Mario Brunello. Volevo, ecco, rispetto alla questione del nome, Isabella Balena, lei ha, sì, incontrato nei suoi viaggi delle realtà ecco, proprio svuotate di nome, e quanto questa tragedia del non aver potuto avere un nome, magari su una tomba, o comunque un nome che ricordi la persona che è stata, sì, viva, sia stato appunto motivo di tragedia anche rispetto a una comunità, alla società in cui si vive.
4: Beh, sì, purtroppo sì, perché sia a Milano, ad esempio, cioè al cimitero maggiore, come penso anche in altre città, ma comunque c'è una parte del cimitero dedicata ai senza nome, che sono appunto le persone morte, trovate per strada e che senza documenti e che non sono state riconosciute. In questo senso c'è l'ufficio della medicina legale della Cristina Cattaneo, il Labanov, che appunto era dedicato proprio alla ricerca dei senza nome. E purtroppo anche soprattutto le rotte migratorie di Lampedusa, del Mediterraneo, lo vediamo anche in questi giorni, appunto corpi nel Mediterraneo. Il cimitero di Lampedusa raccoglie i senza nome, e così come quella migrazione della rotta balcanica, che attraverso appunto dall'Afghanistan, la Serbia, la Bosnia, i cimiteri di Biac in Bosnia raccolgono i senza nome. Quindi purtroppo c'è queste rotte accolgono, appunto trovano anche la morte di conseguenza di persone che poi non hanno documenti, anche perché devono viaggiare in qualche modo senza documenti, perché non devono essere riconoscibili. E quindi insomma anche su questo, su tutto il discorso migratorio, naturalmente ci sarebbe da fare un lungo discorso.
3: Intanto, ecco, noi la ringraziamo per averci dato queste informazioni, questi scatti con la parola, anche un po' che ci stanno rendendo appunto caloroso il tema che stiamo affrontando, che è un tema naturalmente molto, molto duro, molto impervio. Un'ultima curiosità, Isabella Balena, lei quando torna a casa dopo aver percorso queste strade senza speranza del mondo, sia quelle lontane, come ci ha appena raccontato, che quelle che sono sotto i nostri occhi, come nel caso appunto di una stazione ferroviaria di una città in cui viviamo, ha bisogno di un tempo di silenzio oppure si butta nella vita subito nel suo assordante rumore?
4: Beh, entrambe le cose. Sicuramente rimane però un senso di impotenza e anche di rabbia, perché si capisce, insomma, si comprende che nonostante tutte le associazioni di volontariato che ci sono e queste cose, insomma, bellissime, si capisce però che sono situazioni che, ripeto, come dicevo prima, possono essere in qualche modo risolte da una visione diversa del nostro mondo. E invece, insomma, in qualche modo continuiamo a documentarle ed è giusto documentarle, però insomma indubbiamente rimane un senso un po' di frustrazione, ecco, perché ci piacerebbe vedere delle situazioni risolte positive, questo senz'altro.
3: Comunque è sicuramente un contributo importante che lei fa documentando queste realtà, quindi noi la ringraziamo tantissimo per essere stata con noi e aver portato la sua testimonianza. Grazie Isabella Balena.
4: Grazie a voi, grazie.

0: E questo era Paul Simon con Ladysmith Black Mambazo, Homeless da Graceland, un disco che compie 40 anni in questo mese di agosto. Sicuramente un capolavoro, ma anche un disco controverso, perché uscì all'epoca del boicottaggio del Sudafrica per il regime di apartheid. Era un brutto periodo nella vita, nella carriera di Paul Simon. Il suo matrimonio con l'attrice Carrie Fisher era in crisi e lui però si stava anche costruendo una casa al mare, a Long Island. Quindi quando faceva la spola in auto tra Manhattan e Montauk, spesso ascoltava una cassetta pirata che gli aveva fatto un suo amico, una cassetta di musica mbakanga, che è uno stile musicale sudafricano caratterizzato dalla presenza della fisarmonica. E praticamente è durante quei viaggi in auto che furono piantati i semi di Graceland, un disco che è costruito intorno ai musicisti sudafricani, perché ascoltando il Township Jive, cioè la musica di strada di Johannesburg, Paul Simon pensava all'entusiasmo che aveva suscitato in lui il primo rock and roll, anche il doo-wop si sentiva in particolare in questo brano, nel gioco delle voci. Poi nel disco ci sono anche escursioni musicali in Louisiana, ci sono i Los Lobos con la loro fusione di nortegno e di rock. Però cosa fa Paul Simon? Prenota degli studi a Johannesburg con gruppi diversi, ma pure in studio la realtà dell'apartheid si faceva molto sentire, perché per esempio dopo il tramonto ai musicisti neri non era permesso circolare per le strade né utilizzare i mezzi pubblici, quindi durante le registrazioni a un certo punto i musicisti diventavano molto nervosi, non riuscivano più a concentrarsi finché non sapevano con certezza che qualcuno li avrebbe riportati a casa in auto. Però registrare in Sudafrica era una violazione del boicottaggio delle Nazioni Unite del 1980, che era stato varato per impedire al governo sudafricano di usare la cultura come propaganda a favore dell'apartheid. Paul Simon, bisogna riconoscere, aveva a cuore i diritti dei musicisti, voleva che fossero citati nei crediti del disco, voleva che fossero ben retribuiti, li pagò il triplo della tariffa giornaliera prevista dai sindacati americani per i musicisti. Però questo non lo scagionò dalle accuse di appropriazione culturale, la trasgressione del boicottaggio, e invece i grandi sostenitori di Graceland dicono che proprio questo disco ha fatto conoscere fuori dal Sudafrica grandi gruppi musicali come Ladysmith Black Mambazo, quindi conosciuti a un pubblico molto più vasto. A dire il vero, Paul Simon aveva parlato con Harry Belafonte, leggenda del Calypso e grande militante per i diritti umani, e lui gli aveva suggerito in realtà di contattare l'African National Congress, l'autorità politica, però Paul Simon non si era fidato, credeva più nel potere dell'arte, quindi non ha ascoltato il consiglio di Harry Belafonte, forse per quella diffidenza tipicamente americana nei confronti della politica. E infine vorrei dire agli ascoltatori di Pantagruel e di Radio 3 che se sono interessati a riscoprire questo disco, che appunto compie 40 anni, è appena uscito un libro di Ashley Kahn che prende il titolo da un verso di una delle canzoni di Graceland, Boy in the Bubble, e si intitola I giorni del miracolo e della meraviglia, The Days of Miracle and Wonder.
1: Siamo in diretta dallo studio K1 di Radio 3, state ascoltando Pantagruel, il magazine del fine settimana, e sono le 17:20 e pochi secondi, e torniamo ad intercettare le nuove creazioni che arrivano dai festival italiani questa domenica 23 agosto, e andiamo a Todi, dove dal 27 agosto fino al 6 settembre prenderà vita la 40esima edizione del Todi Festival, diretto da Silvano Spada. 20 spettacoli, molti dei quali in prima nazionale, dislocati tra vari luoghi della città, alcuni anche spazi inediti. La compagnia No Gravity Theater, Milena Vukotic, Agnese Fallongo, Tiziano Caputo sono tra i protagonisti di questa edizione. E tra le novità appunto dell'edizione 2026, che è la 40esima, Cyber War, quarta rivoluzione, di Alessandro Blasioli, che abbiamo raggiunto al telefono.
2: Benvenuto.
3: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio,
3: buon
1: Alessandro.
3: Buon pomeriggio a tutti quanti. Ciao.
1: Allora, ciao Alessandro Blasioli. Lei dichiara di aver scritto Cyber War partendo da un senso di impotenza, di smarrimento che in quanto non nativo digitale provava nei confronti della rete, che in effetti da un oceano tranquillo può facilmente trasformarsi in un dark web, in una dark web allucinatoria. Allora, intanto, per scrivere questo testo immagino che alla fine in rete non soltanto ci sia dovuta andare, ma che abbia dovuto in qualche modo inabissarsi. Ecco, quanto è durata questa immersione? Che tipo di scoperte ha fatto? Quali creature ha incontrato in questi abissi della rete?
3: Allora, l'immersione è stata, diciamo, duplice innanzitutto, perché c'è stato un pre-Covid e un post-Covid, ovvero sia anche un periodo dove le intelligenze artificiali non esistevano o comunque non se ne parlava perché non erano ancora state sviluppate a dovere, diciamo così, e c'è un dopo. Io faccio come spartiacque il 2020, perché effettivamente è stato l'anno in cui ho deciso di rimettermi su un testo che avevo inizialmente già costruito, si chiamava DPR Web Sommerso, e si cercava anche in quel caso di approfondire, appunto, di navigare fra le assurdità della rete per capirci qualcosa in più. E durante il periodo del Covid, avendo seguito l'ascesa, appunto, la scoperta e l'ascesa delle intelligenze artificiali, ho creduto di dover rimettere mano a tutto il testo, creandone praticamente di fatto uno completamente nuovo. E l'esigenza, come dice bene, nasce da un profondo scoramento nel non capire bene che cosa si stia facendo, dove si stia navigando. È tutto molto chiaro, è tutto molto facile, però allo stesso tempo alcune azioni innocenti che noi andiamo a compiere nella rete, in realtà, senza volerlo, ci possono mettere veramente a rischio. Non credo di dire cose troppo strane. Insomma, è un approfondimento costante, un'immersione costante. Anche adesso sto leggendo al riguardo, perché il progresso corre molto velocemente. E quindi lo spettacolo, soprattutto nella parte finale, vuole cercare di dare quelle due o tre informazioni molto, molto attuali, così da poter dare almeno delle coordinate allo spettatore che viene a seguire.
1: E intanto ai nostri ascoltatori facciamo ascoltare la temperatura dello spettacolo di cui stiamo parlando, Cyber War, facendone ascoltare un frammento.
4: E il 2000 invece è l'anno dei social.
5: 2002 LinkedIn, 2004 Facebook, 2006 Twitter e poi Instagram.
4: WhatsApp, TikTok, Telegram. È questa l'era della globalizzazione, il periodo storico in cui il reale comincia a entrare nel virtuale. Lavoro, svago, tempo libero, il commercio, tutto diventa elettronico. La dopamina, l'ormone del piacere, dopo ogni click sui social, dopo ogni acquisto su Amazon, diventa la droga legale più abusata in tutto il mondo. È anche per questo che abbiamo accettato. È per questo che ha trionfato l'accettazione, perché abbiamo ignorato tutto il resto, ignorato i meccanismi, i perché, i per come, giustamente! Giustamente abbiamo ignorato i perché e i per come dei fondatori, a cui tanto dobbiamo e sempre tanto dovremo.
1: Ecco, stiamo cercando di comprendere un po' qual è il tono, che è un tono un po' tra scherzoso e apocalittico, ma appunto di Alessandro Blasioli, che con Cyber War, spettacolo che debutterà in Prima Nazionale il 1 settembre al Todi Festival, racconta appunto questa rivoluzione. Lei immagina una quarta rivoluzione, ma chi sono i rivoluzionari in questa storia?
3: I rivoluzionari, innanzitutto, sono loro che stanno costruendo effettivamente questo nuovo modo di vivere, che inevitabilmente va a influire sulle vite di tutti, anche di quelli che non credono di essere influenzati, soprattutto nelle loro, mi viene da dire. Quindi innanzitutto la rivoluzione obiettivamente è quella fatta da, da Anthropic, da, dai, da quelli che sono considerati, dal mio modesto punto di vista, i, i cattivi un attimo della situazione. L'altra rivoluzione, quella, quella veramente geniale, dovrebbe essere quella operata da, da ciascuno di noi, che nella, nella più totale impotenza può però andare a informarsi banalmente su quelle che sono le conseguenze delle nostre azioni, dei nostri click online. Siamo abituati a pensare a, all'internet come a un qualche cosa alla portata di tutti e allo stesso tempo di ognuno di noi, privata, ognuno ha il proprio canale social, ha la propria dimensione privata, che però tanto privata non è. Quindi già semplicemente avere l'accortezza di comprendere questa, questa differenza enorme, abissale, per restare sempre nelle, nella tematica dell'immersione e, del, e dell'oceano, dell'abisso, che già capire semplicemente questa, questa cosa sarebbe una grande rivoluzione. Io l'ho, l'ho costruito pensando a, a una platea variegata, eterogenea, sia di giovanissimi che sono nativi digitali e che quindi magari ignorano il funzionamento per mi si passi il termine, menefreghismo, nel senso che è tutto molto bello, ce lo abbiamo a disposizione, lo usate anche voi che siete più grandi, che siete boomers, quindi non venite a farci tante storie sul, sul come lo dovremmo utilizzare. E però al tempo stesso ho previsto una platea anche di persone un po' più, più anziane del sottoscritto. Metto sempre in mezzo mia madre, che è il, diciamo, il pubblico medio, l'utente medio che io considero di volta in volta. Mia madre, un po' per scelta, un po' perché non, non le serve nella vita, è ancora di quelle persone che magari faticano ad accendere il computer o a trovare un documento sul, sul telefonino perché non gli appartiene.
1: Sì, prego.
3: No, per concludere, anche se non le appartiene, però comunque la mail ce l'ha, però comunque su, sui social ci va nella più totale inconsapevolezza. Lei, così come anche il sottoscritto, come, come tanti certo. ascoltatori.
1: Guardi, noi abbiamo appunto ci avviamo, Paolo, alla fine di questa conversazione, poi appunto passeremo a parlare di un altro festival, ma ne abbiamo parlato proprio ieri nella puntata di sabato 22 del tema della sparizione, di quanto sia difficile sparire in questo momento in cui si è rintracciati continuamente, quindi insomma fatichiamo, e comunque ci sono dei giovani molto che invece si sottraggono e che sono sempre di più e che si sottraggono e che vogliono appunto, che rivendicano invece un'astinenza, che si inventano delle, dei weekend di lettura completamente sconnessi, quindi insomma ci sono dei movimenti in realtà molto interessanti. Ringraziamo comunque Alessandro Blasioli per essere stato con noi e rimando ancora una volta alla prima di Cyber War il 1° settembre al Todi Festival. Grazie Alessandro.
3: Grazie mille, Katia.
0: E adesso andiamo a Calitri, in Alta Irpinia, per la 14ª edizione dello Spons Fest, il festival ideato e diretto da Vinicio Capossela, che è in programma dal 26 al 30 agosto. Questa edizione è Spons im Bosch, perché parte da Dylan Thomas e Sotto il Bosco di Latte. Quindi è un'edizione che si concentra sul bosco, indagando le sfaccettature che questo luogo può avere in tutte le sue varie declinazioni, che siano culturali o antropologiche, umanistiche e civili. Quindi dalla selva oscura dantesca alla foresta dei fratelli Grimm, il bosco è archetipo di incanto, magia, paura, sacralità. Spesso simboleggia l'inconscio, il nascondimento, che quindi torna, ma è anche un luogo dello smarrimento, così dice Capossela. Ci saranno 5 giorni di concerti, incontri e attività, tra gli ospiti John Convertino dei Calexico, Pierpaolo Capovilla, Mauro Ermanno Giovanardi, i teatranti del Sipario, il Teatro delle Albe, e poi Giorgos Xiluris, Paola Caridi, Luciana Castellina. Ma la sera del 29 agosto ci sarà il concerto di Rachele Andrioli con Coro a Coro. Rachele è al telefono con noi, quindi benvenuta a Pantagruella Radio 3.
2: Ciao, grazie, buonasera.
0: Allora, Rachele Andrioli è una cantautrice, una polistrumentista, è pugliese, la sua ricerca è incentrata sulla voce ed è la fondatrice di Coro a Coro, che è un laboratorio di canto polifonico sociale. Un progetto che, come lei racconta, è iniziato liberando una stanza di casa, quindi qui torniamo sempre un po' al concetto di una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, però stavolta anziché scrivere in solitudine questo spazio si popola di altre donne. Lei ha lanciato il progetto con un post su Facebook e che cosa è successo?
2: È successo che ci siamo incontrate e poi piano piano il progetto chiaramente è diventato più grande e quindi è diventato un laboratorio diffuso, poiché si trova un po' in tutta Italia, soprattutto a Lecce dove mi trovo in questo momento, ma anche fuori dall'Italia. Poco fa, in realtà a giugno, sono stata addirittura a L'Avana Vieja per fare un laboratorio con le donne dell'Avana, quindi ha preso, diciamo, una piega, la piega che desideravo, quella comunitaria diffusa.
0: Quante sono adesso le donne che fanno parte del coro, Rachele?
2: Questo non è dato sapersi al momento, però è diventato anche, diciamo, c'è un braccio di questo coro che è diventato proprio uno spettacolo, che è poi quello che ascolteremo poi il 29 a Calitri, in cui siamo una quarantina.
0: Bene, bel numero. Ora, all'interno di questo laboratorio si apprendono nozioni di tecnica vocale, si scopre anche il potere terapeutico del canto, però alla base c'è questa condivisione, c'è un'apertura alle lingue, alle tradizioni del mondo, c'è soprattutto il concetto di inclusione e tolleranza. Però a monte c'è una scelta di genere, perché è un coro solo femminile. Perché?
2: Allora, partiamo dal presupposto che è dedicato alle donne, cioè è pensato per donne che amano cantare, ma non è esclusivo, diciamo, non è contro gli uomini.
0: Non è separatista.
2: È semplicemente, ma assolutamente no, è semplicemente nato dall'esigenza di darci uno spazio nostro, dove non abbiamo necessità di dimostrare o rivendicare nulla, assolutamente. Magari molti arrivano dicendo non so cantare, e invece hanno una voce potentissima, magari nascosta da generazioni. È un laboratorio più, a volte, sai, di autostima piuttosto che, anzi, prima che vocale. Ecco, quando noi cantiamo in polifonia, ognuna porta una sua storia, la sua lingua madre, il suo accento, e tutte insieme diventiamo un suono solo, che è molto forte però. Però assolutamente no, non è esclusivo, anzi in realtà il laboratorio poi si apre anche agli uomini, però noi, diciamo, conserviamo questa dimensione comunitaria fra donne, semplicemente perché è nato così, perché poi noi siamo diventate un'associazione di promozione sociale con cui ci occupiamo principalmente di parità di genere e poi di sostenibilità ambientale e di multiculturalità.
0: C'è un breve documentario di meno di 20 minuti, molto bello, che inizia con uno sfrigolio di padelle, di pentole, con il canto delle cicale e con le storie di queste donne, ovviamente poi con la musica. Sentiamo proprio una clip con un paio di testimonianze da questo documentario che si intitola Marine.
6: Per me è una seconda famiglia, è un gruppo di persone davvero belle e non pensavo di relazionarmi così tanto con loro e avere un rapporto davvero molto forte. Conoscevo tanti sorrisi, tanti sguardi, tanti occhi ed è molto bello.
7: Mi sento accolta.
8: Avevo bisogno di aprirmi all'altro,
7: di non fare tutto da sola, che è una cosa che so fare molto bene. Il coro mi ha aiutato tantissimo perché ho sentito veramente il valore della condivisione senza giudizio ed è stata una cosa proprio terapeutica. Per me è proprio liberatorio, è proprio essenziale.
0: Ecco, queste erano due delle partecipanti a questo coro, lei le avrà sicuramente riconosciute, quindi riconosce anche queste storie, dicono delle
2: certo.
0: Cose meravigliose di lei, che è in grado di evocare delle magie.
2: Non esageriamo, ognuno vede nell'altro ciò che vuole, questo è poco ma sicuro.
0: Quanto è vero.
2: La forza la fa assolutamente l'insieme. Per me cantare insieme fondamentalmente non è non è fare un coro nel senso tecnico, è assolutamente e unicamente, principalmente, una pratica di ascolto. Cioè nel coro, come dire, se ascolti davvero chi hai accanto, lo ascolti davvero. la tua voce si accorda da sola, è quasi una metafora, come dire, politica, in un tempo dove siamo tutte molto sole, non necessariamente per colpa nostra, magari davanti a uno schermo sogniamo un mondo migliore, anche solo tornare a respirare insieme è diventato rivoluzionario, questo sì.
0: Il repertorio è un repertorio originale, tradizionale?
2: Allora, noi facciamo un po' quello che sentiamo, ci sono alcune corette, noi tra noi ci chiamiamo corette, alcune corette che magari vengono da molto lontano e ci portano qualcosa, poi io l'arrangio nel modo più semplice possibile per poterla condividere, in questo modo scopriamo anche i codici, no? di chi si avvicina, di chi crediamo così lontano, ci sono delle musiche che noi, diciamo, col nostro orecchio non riusciamo a riconoscere come sorelle e fratelli, no? E poi a un certo punto scopriamo questo codice di queste musiche tradizionali dal mondo, però poi le cose si sono evolute, quindi magari a volte affrontiamo dei brani d'autore perché ci mandano un messaggio e noi lo vogliamo veicolare, o addirittura facciamo eseguiamo o comunque studiamo insieme i brani che ho scritto pensando proprio al coro.
0: Lei, bisogna dire, tiene anche concerti da sola, con la voce, con gli strumenti che lei suona, tamburelli, flauti, arpe, strumenti a corde ed elettronica, ma lei dice che in questo cerchio del coro si sente al suo posto, quindi direi che sono due dimensioni sicuramente molto diverse ma complementari.
2: Sì, credo che sia per tutti così, per tutte. Da una parte mi sento al mio posto quando mi trovo da sola, anche se intorno a me immagino sempre questo portale, questo cerchio portale, mentre sto suonando, chiaramente non mi sento sola, invece quando sono insieme al coro sento anche questa protezione, questo sostegno, anche questa cosa che mi nutre costantemente, ed è proprio istantaneo non sentirsi soli.
0: Allora, prima di salutarci, ricordando il concerto del 29 agosto a Calitri nell'ambito dello Spons Fest, noi ci stiamo per ascoltare un brano che lascio presentare a lei, dal suo disco Leuca del 2022, De Finibus Terre. Come ce lo può presentare?
2: Ah, aiuto, questo è difficile per me perché sono emotivamente molto coinvolta. Il brano è stato scritto da me insieme a Eleonora Capone, che è una poetessa salentina, corretta. È stato pensato in realtà durante il Covid, poiché esistono due versioni in questo album. Poiché durante il Covid ho incontrato tramite alcune videochiamate due cantanti di due finisterre d'Europa, quindi la Galizia e la Bretagna.
0: Sì.
2: E poi piano piano, restando a casa, abbiamo pensato di, come dire, di coinvolgere questo coro con un senso di appartenenza appunto alla De Finibus Terre da cui io vengo, ecco, diciamo dal capo di Leuca.
0: Esatto, esatto.
2: Una terra in cui nominiamo Estrema. Ulivi, verde, alberi, che in realtà poi vengono a mancare ogni giorno di più. Anzi, non vedo l'ora di andare a Calitri per vedere un po' di verde.
0: E vorremmo esserci anche noi.
2: Come rito di guarigione.
0: Sì, allora, ci lasciamo con questa frase dal documentario. Il coro è un tuffo al mare in una giornata caldissima. Grazie a Rachele Andreoli. Questo è Coro a Coro, De Finibus Terre.

0: E questa era Rachele Andreoli e Coro a Coro de Finibus Terre, un brano che unisce le terre di confine dalla Galizia alla Bretagna alla Puglia. Ricordiamo il concerto il 29 agosto a Calitri allo Spons Fest. E siamo in chiusura anche di questa puntata di Pantagruel qui a Radio 3. Come ogni domenica concludiamo con l'ascolto di un'altra puntata di L'altra Etruria di Giuseppe Della Fina, questo viaggio alla scoperta degli Etruschi forse meno conosciuti. Siamo arrivati alla nona puntata Etruschi di confine. L'altra Etruria è una rubrica a cura di Monica D'Onofrio e Vittoria Pastore.
1: L'altra Etruria. Etruschi di confine.
2: Carri pieni di pietrisque, pieni di pietrisque. Etrusche.
3: L'avventura della riscoperta del passato etrusco di Ponte Cagnano ha preso avvio da un ritrovamento casuale, avvenuto nell'aprile del 1962. L'allora soprintendente archeologo Mario Napoli incaricò un giovane funzionario, destinato a divenire uno dei maggiori archeologi italiani, Bruno D'Agostino, di verificare la notizia della scoperta di alcune tombe durante gli sterri per l'edificazione di una palazzina. Da allora la ricerca sul passato di questa località, non distante da Salerno, è andata avanti, cercando di tenere insieme le ragioni della tutela con quelle della ricerca. Non solo, cercando di fare comprendere che ricerca, tutela e sviluppo possono marciare insieme e contribuire alla crescita di una comunità. Da quegli scavi sono nati un parco archeologico che costituisce il più significativo e pressoché unico spazio verde aperto alla città di questa località, non distante da Salerno, è andata avanti, cercando di tenere insieme le ragioni della tutela con quelle della ricerca. Non solo, cercando di fare comprendere che ricerca, tutela e sviluppo possono marciare insieme e contribuire alla crescita di una comunità. Da quegli scavi sono nati un parco archeologico che costituisce il più significativo e pressoché unico spazio verde aperto alla cittadinanza nell'attuale area urbana, e un museo archeologico nazionale intitolato agli Etruschi.

Torniamo comunque alle ricerche condotte sinora, che hanno portato alla scoperta di più di 10.000 tombe, databili tra la prima età del ferro e il III secolo a.C., al rinvenimento di un santuario di Apollo e di un'altra area sacra dedicata ad una divinità, il cui nome, Luas, è ricordato in un'iscrizione in lingua etrusca, e ancora all'individuazione e allo scavo di alcuni settori dell'abitato. L'area sacra di Apollo, la cui scoperta avvenuta in Via Verdi si deve a ricerche dirette da Luca Cerchiai, va considerata il santuario poliadico. Lo suggerisce lo spazio aperto verso il quale si sviluppa e da interpretare come la piazza della città. L'iscrizione in etrusco, appena ricordata, non deve sorprendere, non è isolata, anzi, tutt'altro. Gli archeologi ne hanno rinvenute complessivamente 150 durante le loro indagini e sono databili tra il VII e il IV secolo a.C. In una, incisa su un calice rinvenuto all'interno di una ricca sepoltura di una bambina, si ricorda il nome della famiglia Rasunie, che deriva dall'appellativo Rasenna, con il quale gli Etruschi si definivano. Nella zona, infatti, sino all'arrivo dei Sanniti e poi dei Romani, erano insediati gli Etruschi. Pontecagnano era uno dei centri principali della cosiddetta Etruria Campana, che comprendeva il territorio di Capua e quello che per noi oggi è il Salernitano. Era tutt'altro che una zona di interesse secondario, come abbiamo ricordato già. In queste terre l'incontro-scontro con il mondo greco, uno dei fili conduttori della storia etrusca, era ravvicinato. Le due civiltà erano a contatto diretto.

Carmine Pellegrino, dell'Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con Maria Assunta Cuozzo, dell'Università degli Studi del Molise, stanno portando avanti ricerche nell'area del parco, insieme a Serena De Caro, della Direzione Regionale dei Musei Nazionali della Campania. Le loro indagini si concentrano nell'area centrale della città antica, per verificare se il suo assetto urbanistico corrisponde a quello delle aree periferiche, ove hanno riscontrato la presenza di isolati abitativi divisi da strade, distanziate 46 metri l'una dall'altra. L'impianto urbanistico regolare dovrebbe risalire agli inizi del V secolo a.C. e testimoniare un potere centrale in grado di emanare un piano regolatore e farlo rispettare. Contemporaneamente, il mutamento profondo del paesaggio urbano rinvia a un cambiamento altrettanto profondo nella società e all'affermarsi di nuovi assetti sociali e di potere. Un impianto che venne rispettato nella sostanza in età sannitica e durante quella romana, ma in quest'ultima con una riduzione dell'estensione dell'abitato, nonostante che i romani vi avessero fondato una colonia, Vicenza, nel 268 a.C., 5 anni dopo quella di Pestum.

Sulla storia etrusca di Pontecagnano vale la pena soffermarsi. Era, innanzitutto, l'insediamento etrusco più a sud nella penisola italiana e negli ultimi 60 anni vi sono state condotte campagne di scavo che hanno dato risultati importanti. L'insediamento, sorto per l'intraprendenza di gruppi provenienti dall'Etruria meridionale, era posto in una posizione strategica per le comunicazioni terrestri. Vi convergevano infatti itinerari provenienti dalla campagna settentrionale, dall'Irpinia, dall'area adriatica, dalla piana del Sele e dalla Lucania. Inoltre, gli approdi offerti dalla laguna costiera del Lago Piccolo lo rendevano uno scalo importante anche per le comunicazioni via mare. La prosperità venne raggiunta presto e già dal IX-VIII secolo a.C. iniziarono a giungere

materiali pregiati dalla Sardegna, dalla Sicilia e ancora da più lontano, dall'Egitto, dal Medio Oriente e dalla Grecia. Accanto a gente etrusche, nel tessuto sociale erano presenti individui provenienti da aree diverse, come attestano i corredi funerari, dove sono presenti elementi caratteristici della differente cultura di origine. L'integrazione sembra pienamente riuscita, come suggerisce la presenza delle sepolture di stranieri nella necropoli urbana tra VIII e VII secolo a.C.

Con il periodo orientalizzante si affermarono gruppi gentilizi che tendevano ad ostentare il proprio status. Ogni corredo aristocratico disponeva di un servizio da simposio, oltre a un buon numero di oggetti di importazione. Si riscontrano sepolture di particolare prestigio, come le tombe principesche denominate 926 e 928, rinvenute affiancate e accomunate da evidenti analogie nel rituale funerario, appartenevano entrambi a guerrieri, i cui corpi non furono inumati, ma incinerati. Il corredo personale era composto da oggetti preziosi di importazione, una oinokoe e una cotile d'argento dalla Siria. Alcune oinokoi sempre d'argento di produzione cipriota, fibule dal Golfo di Napoli e scifoi da Cerveteri. Vi figurano anche strumenti per il sacrificio e per l'offerta del vino. A partire dalla fine del VII secolo a.C., la ricchezza appare più distribuita e meno concentrata in poche mani. A quest'epoca risale l'impianto di officine locali per la produzione del bucchero, la ceramica nazionale degli Etruschi e della ceramica etrusco-corinzia. A Ponte Cagnano, durante il VII secolo a.C., si procedette alla monumentalizzazione delle aree sacre, in un processo di rinnovamento a cui dovettero contribuire stimoli e impulsi provenienti dall'Etruria propria.

Con gli inizi del V secolo a.C. si iniziano a notare i primi segni di crisi, da mettere in relazione probabilmente con la fondazione e l'ascesa della città greca di Posidonia e del centro etrusco di Fratte. Il declino si fece più evidente dopo la sconfitta degli Etruschi nella battaglia navale di Cuma, avvenuta nel 474 a.C., e l'avanzata dei Sanniti. Processi di integrazione continuano comunque ad essere testimoniati. A partire dalla metà del V secolo a.C. giunsero gruppi provenienti dal Sannio, identificabili da un tipo particolare di fibula presente nelle sepolture femminili, e poco più tardi guerrieri di stirpe italica, da connettere probabilmente con la pratica del mercenariato. Il IV secolo a.C. mostra segni di una ripresa attestata sia dalle necropoli che dal santuario di Via Verdi, interessato da interventi di riqualificazione, come la costruzione di un ampio portico. Intorno al 350 a.C. si osserva un'ondata ulteriore di arrivi di italici. Tutto ciò comportò mutamenti profondi nella società di Pontecagnano, ma senza arrivare allo stravolgimento dell'assetto della città, come mostrano la continuità di uso dei santuari, degli isolati abitativi e la persistenza dell'uso della lingua etrusca.

l'essere il confine meridionale dell'espansione degli Etruschi nella penisola italiana, l'apertura verso ideologie e comportamenti diversi. La vivacità degli scambi commerciali e culturali rendono Pontecagnano Etrusca un caso di interesse notevole. Si segnalano infine il parco archeologico, che si estende su una superficie di 22 ettari, situata alle spalle dell'abitato moderno e comprende i resti dell'abitato etrusco indagato ancora solo in parte, come pure il Museo Archeologico Nazionale, intitolato agli Etruschi di frontiera. Dopo una sistemazione rivelatasi presto insufficiente per l'amore delle scoperte, il museo ha trovato sede dal 2007 in un edificio realizzato appositamente e dove sono posizionate anche i depositi, il laboratorio di restauro, gli spazi per la didattica, un ampio auditorium e la biblioteca comunale. All'esposizione è riservato un ampio spazio aperto dove viene dato conto della storia della città e del territorio. Più a nord di Pontecagnano, in direzione di Salerno, si trovava un altro importante insediamento dell'Etruria campana. Dovrebbe essere sorto durante il VI secolo a.C., al crocevia di tre itinerari che conducevano rispettivamente verso la piana del fiume Sele, il territorio nocerino-sarnese e quello avellinese. Si trova al di sotto della moderna Fratte. Il suo nome è incerto. Alcuni ricercatori hanno proposto di identificarlo con un centro menzionato da Strabone, altri hanno ipotizzato soluzioni diverse. Il ritrovamento sull'acropoli di un frammento di una terracotta architettonica a forma di grifo, databile alla prima metà del VI secolo a.C., suggerisce l'esistenza, già nella fase iniziale di vita del centro, di un'area sacra con edifici decorati, di cui sono conosciute meglio le fasi più tardi, databili tra la fine del VI e gli inizi del V. Agli inizi del VI secolo risalgono inoltre alcune tombe a fossa, i cui corredi mostrano l'immagine di una comunità in grado già di essere inserita in una fitta rete di scambi. L'esistenza di un rapporto privilegiato con Capua si manifesta in particolare nelle terracotte architettoniche che, pur prodotte localmente, risentono molto del modello capuano. La matrice essenzialmente etrusca di Fratte durante il VI e il V secolo a.C. è confermata dalle epigrafi, in maggioranza etrusca e solo in minima parte in osco o in greco. Intorno alla metà del V secolo a.C. Fratte conobbe un momento di crisi profonda che portò all'abbandono dell'insediamento. Le cause del declino vanno ricercate nella sconfitta degli Etruschi a Cuma nel 474 a.C., che determinò la definitiva perdita del controllo delle rotte commerciali tirreniche da parte degli Etruschi. A ciò si aggiunga l'avanzata dei Sanniti in Campania, che presero Capua nel 423 a.C. e l'evento danneggiò in maniera inevitabile Fratte, che vi era in un contatto stretto.

0: Tra il IV e il III secolo a.C. il centro ebbe una ripresa. Nuove terrecotte architettoniche e statue di tufo decorarono il santuario e le sepolture vennero praticate in tombe a camera, a volte dipinte. Il definitivo spegnersi della vita a Fratte risale alla fine del III secolo a.C., cioè al tempo della conquista romana dell'Italia meridionale, che comportò probabilmente la distruzione del centro e la successiva deduzione della colonia di Salernum.
1: Quante cose si imparano con questa rubrica di Giuseppe Della Fina, l'altra Etruria. Abbiamo ascoltato la nona puntata Etruschi di Confine. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Fantagruel, Paola.
2: Sì, quindi dobbiamo salutare tutti e ringraziare anche chi ha fatto questa puntata insieme a noi, i curatori Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, la redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino, in regia Gianluca Diana, i tecnici Marina Baglivo e Francesco Napoleoni. Tra poco la linea va a Body and Soul di Antonia Tessitore e Ghighi Di Paola, quindi noi diamo appuntamento a sabato prossimo
1: da Katia e Paso
2: e da Paola De Angelis.
1: A sabato prossimo dalle 15 alle 18.

0: Body and Soul.
1: Ben trovati all'ascolto di Body and Soul qui su Radio 3 da parte di Antonia Tessitore e Ghighi Di Paola, con Mauro Tonini che è con noi per la parte tecnica. Saranno 45 minuti circa di novità discografiche in ambito jazz che oggi si aprono con il nuovo disco di Francesco Pierotti.

Bugs Groove, brano di apertura dell'ultimo disco del contrabbassista Francesco Pierotti, una dichiarazione di adesione al verbo del jazz e alla sua tradizione reinterpretativa e trasformativa già dalla prima traccia. Questo brano celeberrimo, scritto dal vibrafonista Milt Jackson, già componente del Modern Jazz Quartet, soprannominato appunto Bugs per le borse che spesso aveva sotto gli occhi a causa delle lunghe notti passate a suonare nei club. Brano che apre la strada per le altre 8 tracce contenute nel disco, disco che nelle parole del leader è il frutto dell'attrazione reciproca tra i musicisti e dell'aprirsi di ciascun componente allo spirito e quindi anche alle differenze degli altri due. Con Francesco Pierotti al contrabbasso ci sono Roberto Tarenzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria in questo disco pubblicato da Wow Records intitolato Attractions e dal quale ascoltiamo un altro brano molto noto, la composizione di Sonny Rollins intitolata Vals Hot.

Vault Hot, brano tratto da Attractions, disco del contrabbassista Francesco Pierotti, uscito per Wow Records, ed è una composizione di Sonny Rollins molto famosa, e ci fa piacere proporla proprio per ricordare Rollins, scomparso lo scorso 25 maggio, forse l'ultimo grande esponente della sua generazione di jazzisti, sicuramente l'ultimo sopravvissuto tra i tanti musicisti che affollavano il meraviglioso scatto di Art Kane, fotografato per Esquire Magazine alla fine degli anni 50, una foto intitolata A Great Day in Harlem, che abbiamo raccontato a Wikiradio qui su Radio 3. Mentre, se siete interessati alla musica di Sonny Rollins, battiti, gli abbiamo dedicato un'intera puntata, la potete facilmente riascoltare o ascoltare online. Oggi abbiamo avviato Body and Soul nel segno della tradizione, quindi del jazz più iconico e forse quello più condiviso nell'immaginario comune, quello degli anni 40 e 50, detto in gergo anche straight ahead jazz, ed è quindi anche qui una dichiarazione di intenti quella del quartetto Straight Jazz Quartet, che pubblica un disco intitolato No Such, dal quale ascoltiamo Tyner Blues.

Steiner Blues, brano di Alberto Amato, musicista che ricordiamo anche per averlo ospitato anni fa qui in via Asiago, erano più di 20 anni fa, per un concerto all'interno del cartellone curato da Pino Saulo di Radio 3 Sweet Jazz, un concerto con il trio Amato, il gruppo che il contrabbassista condivideva con i suoi fratelli. Qui invece lo abbiamo ascoltato con Marco Caruso ai sassofoni, Gaetano Spartà pianoforte e sintetizzatori, Marcello Arrabito alla batteria, ovvero lo Straight Jazz Quartet, che pubblica un disco intitolato No Such per l'etichetta Alpha Music. E il prossimo brano che ascoltiamo si intitola Dreams Must Explain Themselves, con un testo che riprende un discorso della scrittrice di fantascienza Ursula K. Le Guin, un'estetica fantastica e cosmica espressa anche nella copertina del disco del Bassism Trio, una copertina che riproduce la locandina di epoca sovietica degli anni 20 per un film danese intitolato appunto A Trip to Mars. Il brano è tratto dal disco omonimo ed è pubblicato da Out Records.

Un richiamo esplicito a Sun Ra nel nome del gruppo Bassism Trio, che riprende il titolo di un brano del grande band leader, un riferimento non nuovo per Alberto Popolla e Enrico De Fabrizis, insieme anche nel quartetto Roots Magic, ed è un riferimento evidente anche in questa title track, soprattutto nell'uso della voce, ricordava un po' Sun Ra. Enrico De Fabrizis, sax baritono, sax alto, kalimba, Alberto Popolla, clarinetto basso e basso elettrico, Ferdinando Faraò, batteria e voce, e su questa traccia c'era anche Naima Faraò, anche lei alla voce. C'era anche un sintetizzatore non accreditato in questo disco, che si muove tra groove, free jazz di impatto e momenti di ricerca più rarefatti. Si intitola Dreams Must Explain Themselves, proprio come questo brano che abbiamo ascoltato qui su Radio 3 a Body and Soul, ed è come detto pubblicato dall'etichetta Out Records. È l'etichetta romana Alpha Music che pubblica il disco del contrabbassista Giordano Grossi, un musicista che torna a incidere ampliando il trio già sperimentato con Leo Dalla Corta al pianoforte e Nelide Bandello alla batteria, e a cui si aggiunge una frontline forte di Paolo Malacarne, trombe fricorno e Andrea Pimazzoni, sax tenore. Il disco si intitola In the Name of the Father, Daughters and Vino Bianco, e si apre con questo brano intitolato Africans.

Africans, brano di apertura del nuovo disco del contrabbassista Giordano Grossi, un brano che nel materiale tematico strizza l'occhio al quella sudafricano per poi salpare verso altri orizzonti, compreso qualche sentore sudamericano che si insinua qua e là in questa composizione originale del leader Giordano Grossi, che scrive: quando si presenta un disco di brani originali è un po' come mettersi a nudo con chi ti sta ascoltando, mostrando attraverso la musica la vita vissuta, fatta di fragilità e certezze. Un viaggio attraverso la propria intimità, un'espressione autentica di sé. Ogni nota suonata, ogni melodia e armonia creata racconta una storia personale, un frammento di vita che non può essere separato dalla propria esperienza e dal proprio sentire. In the name of the Father, Daughters and Vino Bianco è il titolo di questo disco, dal quale ascoltiamo un altro brano, questo One for Nina.

Quanti figli, nipoti e pronipoti artistici hanno avuto Art Blakey e i suoi Jazz Messengers, certamente amati e omaggiati dal contrabbassista Giordano Grossi in questo suo brano One for Nina. E se, come scrive Grossi, le composizioni originali possono essere molto vicine alla vita vissuta di chi le scrive, può esserlo anche un repertorio in apparenza lontano dalla realtà musicale di chi lo interpreta. Love Songs from Abruzzo, così si intitola il nuovo disco in trio del batterista Lorenzo Tucci, che abbiamo ascoltato in apertura, ma qui invece è alla testa di un gruppo a suo nome, lo dice il titolo stesso del disco. Sono canzoni d'amore dall'Abruzzo, ma anche direi per l'Abruzzo, terra natale del batterista, originario di Atessa in provincia di Chieti, ma romano d'adozione. Quindi vi lasciamo con la rilettura del notissimo Vola Vola Vola, tratta dall'ultimo disco di Lorenzo Tucci insieme a Claudio Filippini e Jacopo Ferrazza. E con questo brano arrivano anche i saluti di Antonia Tessitore e Ghighi Di Paola, con un ringraziamento a Mauro Tonini, che è stato con noi per la parte tecnica. L'appuntamento con Body and Soul è per domenica prossima, sempre alle 18. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 3.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Giorgetti firma il decreto sulle accise mobili, proroga dello sconto sul gasolio fino al 26 agosto. Tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Zelensky annuncia un piano di pace elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Chiede 300 patriot e respinge la richiesta di elezioni.
1: Rai GR3.
2: Giorgetti firma il decreto sulle accise mobili, proroga dello sconto sul gasolio fino al 26 agosto. Tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Zelensky annuncia un piano di pace elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Chiede 300 patriot e respinge la richiesta di elezioni. Sarebbe uno tsunami per il paese. Amatrice 10 anni dopo, appello di Papa Leone, fede e solidarietà sostengano la ricostruzione post-sisma. Giorgia Meloni dal nostro governo.

0: 45 giorni e multa per la Sea-Watch, il Viminale sanziona la nave della ONG, ha violato le norme del soccorso in mare. Non collaboriamo con i criminali, la risposta della no profit tedesca. La vita e il sogno di Anthony Hopkins, l'attore premio Oscar, pubblica ad 88 anni il suo primo album da compositore, Life is a Dream, 12 brani scritti nell'arco di oltre 60 anni, diretti da Gustavo Dudamel. Una buona serata da Maria Rosaria Villiva. In apertura un'ultima ora sui caro carburanti. C'è Giorno in studio, Giuseppe Di Marco.
1: Sì, lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, un meccanismo che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando di 2 giorni, il 25 e il 26 agosto, lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Il testo deve ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Intanto oggi si registra un nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia. Nel weekend del controesodo il prezzo medio del gasolio in modalità self-service in autostrada è di 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08, prezzi più bassi ma comunque superiori ai 2 euro sulla rete stradale nazionale. 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, hanno proposto una tassa comunitaria sugli extra profitti per le compagnie petrolifere.
0: Esteri, un vessillo dell'Ucraina lungo oltre 30 metri è stato srotolato davanti alla sede del Parlamento Europeo a Bruxelles nel giorno della festa nazionale della bandiera a Kiev, mentre continuano gli attacchi incrociati su infrastrutture chiave tra Russia ed Ucraina. Alla vigilia del vertice dei volenterosi, Zelensky invoca aiuti per la difesa e torna a parlare di possibili soluzioni diplomatiche al conflitto.
2: Da giorni Israele continua a compiere raid mirati sulla striscia di Gaza. L'ultimo ha preso di mira Khan Yunis nel sud della striscia. Un colpo sparato da un drone, 4 le persone ferite. I raid non si fermano a dispetto dei tentativi portati avanti anche dagli Stati Uniti per cercare di far ripartire il piano di pace messo a punto dal presidente americano Trump. Ma Netanyahu lo aveva ribadito: non fermeremo gli attacchi per colpire esponenti di Hamas. In Cisgiordania intanto continuano le operazioni militari e proprio durante una di queste un ragazzo palestinese di 14 anni è stato ucciso dai soldati nel campo profughi di Ashkar, non lontano da Nablus. È stato fermato invece dalla polizia il palestinese che questa mattina nella Valle del Giordano ha ferito con un coltello, non in modo grave, un israeliano mentre stava salendo sulla propria auto. Era riuscito a fuggire l'attentatore, la caccia è durata diverse ore, l'azione di un lupo solitario che mostra però la rabbia per una Cisgiordania sempre più in fiamme, soprattutto per le continue violenze da parte dei coloni che su base quotidiana attaccano villaggi e aggrediscono palestinesi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
0: Era il servizio sul Medio Oriente, ora invece occupiamoci del piano di pace per Kiev.
3: Zelensky a tutto campo nella giornata della bandiera, vigilia del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il presidente sostiene che esista un piano per concludere il conflitto con la Russia, una roadmap che prevederebbe prima un cessate il fuoco, quindi la creazione di un'area economica franca, una zona cuscinetto fra i due paesi e il ritiro delle truppe. Un piano discusso con gli inviati americani Kushner e Witkoff, la cui visita a Mosca è però stata rinviata, secondo quanto riporta l'agenzia TASS. Sulla bozza in questione gli europei non avrebbero sollevato obiezioni e gli ucraini ne avrebbero parlato anche con i russi. Al tempo stesso Zelensky avverte, riprendendo quanto già riportato dal Wall Street Journal, che Mosca sta preparando una nuova mobilitazione. 300.000 persone dopo le elezioni di settembre della Duma, secondo il presidente ucraino, che alla vigilia del vertice dei volenterosi chiede ancora aiuti per la difesa, missili intercettori, tra cui 300 Patriot. Il fronte interno nel frattempo resta turbolento, con l'ex ministro della difesa Fedorov silurato da Zelensky, che chiede risposte sui casi di corruzione dopo aver invocato elezioni. Il voto ora sarebbe uno tsunami, questa è la replica della presidenza. Marco Barbonaglia, GR3.
0: La guerra nel Golfo Persico, a poche ore dal cosiddetto D-Day economico annunciato dalla Casa Bianca, resta alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Abbiamo un piano per contrastare la guerra economica statunitense, afferma il portavoce delle guardie rivoluzionarie. E il ministro degli esteri Araghchi definisce le sanzioni un film già visto. In precedenza aveva ammesso difficoltà il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian, ma aveva aggiunto: non siamo il Venezuela. 10 anni fa, durante la notte, il terremoto sconvolse il centro Italia. La scossa di magnitudo 6.0 distrusse in pochi secondi Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto. Papa Leone XIV, dopo la preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato l'anniversario. Ascoltiamo le parole del pontefice.
4: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche.

0: prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
1: Domani pomeriggio alla commemorazione ad Amatrice, tra i comuni più colpiti, lo abbiamo detto, con Accumuli ed Arquata, parteciperà anche Giorgia Meloni. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere un'accelerazione nella ricostruzione, scrive la Premier nella prefazione a un volume presentato al meeting di Rimini. Un cambio di passo testimoniato dai contributi per la ricostruzione privata e dalla ripresa di quella pubblica. Molto è stato fatto, conclude Meloni, altrettanto resta da fare e noi intendiamo farlo. Un bilancio drammatico per il terribile sisma, 299 morti, 237 vittime sono concentrate ad Amatrice, che diventa il simbolo di questa tragedia. Siamo tornati per raccontare come oggi questa cittadina, la nostra inviata.
2: L'orologio della torre civica di Amatrice è fermo alle 3:36, l'ora della scossa mortale. Le campane sono tornate a suonare da qualche anno, ma l'orologio è stato bloccato come simbolo di un confine tra una città che non c'è più e quella che cerca di rinascere.
3: Era vissuta e c'era gente, c'era vita. Adesso vedo solo una copertura di macerie.
2: Oggi Amatrice è un grandissimo cantiere, ma la ricostruzione è ancora lontana dall'essere completata. Pochi giorni fa è tornato percorribile Corso Umberto, che era la via principale del centro. Oggi è una strada asfaltata di 600 metri. Qualche edificio è stato ricostruito, ma la maggior parte dei servizi è gestita in strutture provvisorie.
4: Manca il centro storico, un posto di aggregazione, di storie, di ricordi, di commercio.
5: Non ci hanno fatto con 10 anni nemmeno una chiesa.
2: Eppure Amatrice è piena di turisti, motociclisti e buongustai.
4: Prima c'erano le seconde case, c'erano un turismo che Amatrice segnava qualche migliaio di abitanti d'estate, oggi è un turismo altalenante.
2: Da Amatrice, Simona Decina, GR3.
1: Fermata e sanzionata la Sea-Watch, nave dell'omonima ONG tedesca, per aver violato le leggi di soccorso in mare. La decisione è stata presa dal ministro dell'Interno Piantedosi.
6: 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. Resta al porto di Napoli la Sea-Watch, lì dove è approdata giorni fa e dove ha sbarcato 6 persone soccorse nel Mediterraneo. 3 sono minori non accompagnati. La decisione del fermo arriva dal Viminale. Secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, non sono stati rispettati gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere garantite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, scrive sui social. Non collaboriamo con criminali e trafficanti. La replica a stretto giro dell'organizzazione umanitaria. Il salvataggio è avvenuto in acque internazionali. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, ma non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, spiega la ONG tedesca, definendolo un organismo fantoccio, con uomini che ci hanno puntato contro un fucile. Sono queste le autorità competenti, si chiede ancora, le stesse cui il nostro governo dà navi, fondi ed addestramento militare per uccidere persone in mare? Non è la prima volta che l'imbarcazione viene sottoposta a fermo. Elena Baiocco, GR3.
1: Ora la politica con i provvedimenti da inserire nella prossima legge di bilancio.
7: Oggi i contribuenti pagano 21 miliardi di tasse in meno. Con la stesura della finanziaria che si avvicina, Fratelli d'Italia ricorda quanto già fatto in 4 anni di governo, una strada su cui la maggioranza intende proseguire, guardando dopo gli sgravi per i redditi più bassi al ceto medio. Alessandro Cattaneo, Forza Italia.
8: L'estensione del beneficio dell'IRPEF al 33% fino a redditi a 60.000 euro, detassazione totale delle tredicesime.
7: Proposte a cui la Lega aggiunge la flessibilità per andare in pensione a 64 anni. Le opposizioni però pungolano il governo sull'energia. In attesa di una risposta di Bruxelles, introducano autonomamente una tassa sugli extra profitti, chiede Elly Schlein nel giorno in cui diventa la più longeva segretaria del PD. Angelo Bonelli, AVS.
9: In 4 anni le società energetiche hanno realizzato profitti per 80 miliardi di euro, mentre le famiglie italiane diventano sempre più povere.
7: Per trovare i fondi, aggiungono i 5 Stelle, serve anche un passo indietro sulle spese per il riarmo. Lucio Bondi, GR3.
1: Meeting di Rimini, il lavoro e le competenze al centro dei dibattiti di oggi. Per il sottosegretario Durigon occorre favorire flessibilità in entrata ed uscita. È l'attività primaria da mettere in campo già da questa legge di bilancio, ha dichiarato Durigon.
10: Investire in formazione specializzata per rispondere alle sfide del mondo del lavoro, a partire dall'intelligenza artificiale, è una delle priorità indicate dal sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, intervenuto al meeting di Rimini. Per farlo, ha spiegato Durigon, servono interventi che favoriscano il ricambio generazionale.
11: L'avvicendamento tra giovane e anziano del lavoro sarà l'attività primaria che dobbiamo mettere in campo in questo momento. Secondo me una flessibilità in uscita e in entrata può essere sicuramente la fase più importante da mettere in campo da qui ai prossimi mesi, anche in questa finanziaria.
10: Altro capitolo importante della legge di bilancio è rappresentato dalla sanità. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha sottolineato la necessità di costruire una sanità pubblica che sappia farsi carico delle persone più fragili. Centrale il tema delle risorse. Rocca, dal meeting di Rimini, lancia la proposta di lasciare fuori dai bilanci nazionali le spese per prevenzione e farmaci innovativi.
12: Che il governo vada in Europa a trattare per poter mettere il tema della prevenzione e dei farmaci innovativi non più come spesa corrente all'interno dei nostri bilanci, ma come vera e propria infrastruttura, consentendoci una maggiore flessibilità su quella che è la spesa corrente.
10: Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR3.
1: Stasera controesodo da Bollino Rosso per molti vacanzieri. ANAS ha registrato finora 21 milioni di veicoli in transito sulla propria rete, traffico intenso e code soprattutto al sud e in prossimità dei nodi metropolitani. Divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22. Rientro a casa con tempo stabile, ma il meteo peggiorerà da domani sera con piogge al centro nord e temperature in calo. Temperature che da mercoledì torneranno a salire con punte sopra i 40 gradi sulle isole e in Puglia. Una stella del cinema e del palcoscenico è da tempo anche un compositore. Anthony Hopkins raccoglie in un album la sua musica. Per il direttore d'orchestra Gustavo Dudamel, i brani hanno la stessa profondità inventiva del suo lavoro d'attore.
13: Lo conosciamo come un grande della recitazione, ma per Anthony Hopkins è stata la musica il primo desiderio, oggi realizzato con un album, Life is a Dream, che raccoglie 60 anni di composizioni orchestrali. Malinconia e nostalgia, ovvero lo strano e bizzarro dolore della vita, definizione dello stesso Sir Anthony, attraversano melodie spesso ispirate ai ricordi del Galles meridionale, dove Hopkins è nato e cresciuto. Un'esistenza e allo stesso tempo un sogno, avvolto nei colori della memoria e degli affetti, come nei brani dedicati alla moglie o alla nipote. Accanto agli echi della tradizione, l'ampiezza dei suoni della Philharmonia Orchestra restituisce una sensibilità cinematografica. Sul podio il venezuelano Gustavo Dudamel, collaborazione nata anche grazie a un altro divo, Bradley Cooper, quando alcuni anni fa scoprì dal vivo l'Hopkins compositore, che ha ancora un desiderio, un suo concerto alla Carnegie Hall di New York. Francesco Riccardi, GR3.
1: Direttore Nicola Raovic, direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivacchia, condotto in studio, regia Stefano Velli e Francesco Ciafardini. La linea va ad Hollywood Party. Buona serata.
14: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Meteoradio.
17: Il tempo in Europa. Sull'Europa centro-occidentale e sulla penisola iberica insiste un'area di bassa pressione accompagnata da aria più fresca e precipitazioni sparse. L'alta pressione tende invece a proteggere Europa centrale e Scandinavia, garantendo condizioni più stabili. Sul Mediterraneo centro-orientale e sul meridione d'Europa il tempo si mantiene in prevalenza stabile, pur con locali addensamenti e un contesto termico meno estivo e più temperato. Iniziamo con Madrid in Spagna. Il tempo sarà stabile con cielo quasi sempre sereno e temperatura tra 17 e 27 gradi. Tempo variabile per Parigi, con nubi alternate a schiarite e possibilità di locali rovesci dal tardo pomeriggio. Temperatura compresa tra 17 e 28 gradi. Per Londra una giornata con nubi sparse ma tuttavia tempo asciutto, senza rischio di pioggia. Temperatura tra 17 e 27 gradi. 22 gradi. Tempo molto simile per Berlino. Nubi che si faranno più compatte verso sera pur senza pioggia. Temperatura compresa tra 14 e 21 gradi. Per Stoccolma, in Svezia, condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Temperatura che andrà da 13 a 20 gradi. Aria piacevole e cielo poco nuvoloso a Praga, nella Repubblica Ceca, con ampio soleggiamento o al più innocue velature. Temperatura tra 13 e 21 gradi. Chiudiamo con Vienna, in Austria, dove il cielo sarà sgombro da nubi o poco nuvoloso. Le temperature andranno da 17 a 24 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Rai, Radio 3.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: L'avventura del cinema, il meglio di Ettore Scola e l'ironia dolce amara con Alessandro Boschi e Alberto Crespi. Puntata del 16 gennaio 2026.
5: Ma chi se tu fa essere registi?
6: A un uomo o a una donna?
5: Come a un uomo o a una donna? Lei glielo sto domandando a lei.
6: No, credevo che avevo chiesto a se stesso.
5: E io non faccio.
6: Beh, fa così, dà molte soddisfazioni. L'ultima l'ho avuta proprio pochi giorni fa. Ho incontrato, dopo 15 anni, un mio compagno d'università. Lui si è laureato, io no. E mi ha detto, ma veramente, sinceramente, addolorato, dice, ma studiavi così bene, promettevi così bene, invece sei finito così male.
7: Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party. Avete riconosciuto le voci sulla sigla? Era Ettore Scola, intervistato da Paola Quattrini in un programma intitolato Ho cominciato così, andato in onda sulla Rai il 10 agosto del 1969. Io sono Alberto Crespi, Alessandro Boschi è sempre presente, sia pure a distanza.
8: Sì, esatto, esatto. Ma vorrei sapere, questo amico sembra un po' che faccia la previsione come Lumiere, il cinema senza futuro.
7: Come ti sei ridotto a fare il regista, eh?
8: Davvero.
7: Beh, questa era una delle cose che a Ettore Scola piaceva tanto ricordare, piaceva tanto raccontare con la sua ironia incredibile. Per parlare di Ettore Scola abbiamo con noi Silvia Scola. Buonasera Silvia.
9: Buonasera a tutti, grazie.
7: Ciao, figlia di Ettore. E Marco Scola di Mambro, nipote di Ettore. Buonasera Marco. E figlio di Silvia. Abbiamo tutte le generazioni. Abbiamo tre generazioni di Scola. Sono 10 anni che Ettore ci è andato in un posto, speriamo per lui, migliore. E lo ricordiamo sempre con enorme affetto e abbiamo quindi deciso di dedicargli questa puntata. Ricordiamo che Silvia, insieme a sua sorella Paola, qualche anno fa ha scritto un libro bellissimo che si intitola Chiamiamo il Babbo. Ti va di spiegare quel titolo?
9: Sì,
7: per chi non se lo ricordasse.
9: Allora, Chiamiamo il Babbo è un libro uscito nel 2019, dedicato a nostro padre. È la storia di nostro padre raccontata da me e mia sorella, che tutte e due abbiamo lavorato con lui, oltre ad averci vissuto per parecchi anni, ci abbiamo lavorato in campi diversi. Mia sorella ha fatto l'aiuto, anzi ha iniziato la gavetta proprio dalla segretaria d'edizione, poi ha fatto l'assistente, poi ha fatto l'aiuto, e quindi racconta tutta la parte del set del lavoro insieme a mio padre. Mentre invece io da sempre mi sono più interessata della scrittura, e quindi da quando studiavo all'università filosofia ho iniziato a fare la radio e poi ho cominciato a scrivere con lui e abbiamo collaborato per diversi film.
7: Quindi tu seguivi i film nella fase della scrittura e poi il testimone passava a Paola, che salutiamo.
9: Che salutiamo, che ci ascolta.
7: Con grande affetto. Ciao,
9: e che
7: Paola
9: lo ha seguito sui set, e quindi i suoi racconti sono proprio racconti di set, mentre i miei sono racconti degli sceneggiatori, di questo mestiere che per mio padre era molto molto importante.
7: Infatti Alessandro, è una cosa che con Silvia ci siamo detti 3 minuti fa, vediamo se sei d'accordo. Parliamo soprattutto dello Scola sceneggiatore, ti va?
8: Sì, assolutamente, perché lui come sceneggiatore ha scritto tantissimi bellissimi film, ma ha scritto anche un articolo ripubblicato recentemente dalla rivista Script, quella di Dino Audino, editore, con una prefazione del nostro amico Andrea Minuz, ed è molto divertente perché tuo padre, Ettore, in questo articolo intitolato Qualche parentesi sul disporre in scene, che io leggerei subito, Alberto, così diamo la stura proprio all'argomento, scrive quanto segue. Allora, breve premessa, questo è un libro dove ci sono tantissimi articoli di grandissimi sceneggiatori, Sonego, Age, Scarpelli, tutto il meglio. E tuo padre scrive partendo proprio dall'appartamento dove lui viveva insieme ai genitori, e infatti quelli che parlano sono i genitori di Ettore Scola. Appartamento piccolo borghese, interno giorno. Nella camera da pranzo di una casa romana, nei pressi di Piazza Vittorio, il padre consulta un dizionario, la madre sparecchia la tavola. Una copia del Messaggero, che annuncia in prima pagina la morte di Salvatore Giuliano, rivela che l'azione si svolge nel luglio del 1950. L'articolo è dell'81. Il padre dice: non c'è. La madre: come non c'è? Il padre, leggendo: sceneggiamento, sceneggiatura, l'effetto dello sceneggiare, disporre in scene. Sceneggiatore non c'è. La madre: quello è vecchio, guarda sul Melzi. Il padre: il Petrocchi, vecchio. La lingua è lingua, mica cambia. Comunque, chiude il Petrocchi e apre il Melzi. Scendere, scendibile, scendiletto. Eccolo, sceneggiamento, sceneggiatura. Sceneggiatore non c'è. Non c'era sul Petrocchi. Figuriamoci qui. La madre: sì, vabbè, sceneggiatore sarà quello che fa la sceneggiatura. Lì come dice il padre: modo di disporre in ordine conveniente le scene di un'opera. La madre continua a sparecchiare, assorta. Il padre mette da parte i due oracoli che non hanno sciolto alcun enigma e si dedica alla lettura del giornale, ma anche la sua mente è altrove. Infatti, dopo un lungo momento di silenzio, domanda: ma come ha detto esattamente la madre? L'hai sentito, no? Ha detto: da oggi faccio lo sceneggiatore. E poi è uscito. I due si guardano costernati. Questo mi sembra che spieghi molto bene le difficoltà.
7: Il prosieguo dell'articolo, Ettore racconta anche, non so se è vero o se è inventato, insomma, che un suo commercialista gli consigliò, per giustificare delle spese così, di affermare nella dichiarazione dei redditi di aver comprato i ferri del mestiere, cioè pennelli, per fare lo scenografo, perché certo. Sull'equivoco tra scenografia e sceneggiatura effettivamente c'è ancora gente che ci casca.
9: Certo, sì.
7: Capita
9: sì,
7: anche
9: sì.
7: A te che ti dicano che fai la scenografa.
9: No, mio padre dice: ma tu poi era un famoso scenografo tuo padre. Veramente non tanto.
7: Beh, Alessandro, sentiamo subito una cosa scritta da Ettore Scola.
8: Sì.
7: Non credo sia accreditato, però sappiamo, io l'ho sentito raccontare da lui, adesso Silvia e Marco ce lo confermeranno, che lui era lì quando Totò e Peppino fecero questa famosa scena.
1: Signorina? Signorina?
10: Dove sta?
1: Sì.
10: Ah, signorina.
1: Quale signorina?
10: Hai detto signorina?
1: È andata la signorina.
10: Hai detto?
1: Signorina.
10: Avanti!
1: Animale, signorina! È l'intestazione autonoma della lettera. Oh, signorina! Non era buono quella signorina.
10: Ma io.
1: Signorina, veniamo noi. Veniamo noi con questa mia a dirvi una parola. Che?
10: Uno quanto?
1: Che?
10: Uno che?
1: Uno che? Che?
10: Che?
1: Scusate se sono poche.
10: Che?
1: Scusate se sono poche. Ma 700.000 lire, punto e virgola, noi ci fanno specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche.
10: Una grande.
1: Come voi ben sapete. Voi. Punto.
10: Punto.
1: Due punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantis ad abbondandum.
7: Beh, non possiamo farla ascoltare tutta, ovviamente, perché oddio, non sarebbe male, tutta la puntata con la lettera di Totò e Peppino. Prima di firmare. Allora, una cosa, Alessandro, prima le cose istituzionali che ce ne siamo dimenticati.
8: Sì, allora diamo i numeri.
7: Vai, diamo i numeri.
8: Se volete intanto potrebbero mandarci i nostri ascoltatori qual è il loro Scola.
7: Assolutamente.
8: E il numero è il 335-5634-296. Poi abbiamo, naturalmente, siamo presentissimi sui social, su Instagram, ci trovate sul profilo Chiocciola Radio 3. Poi, naturalmente, la puntata la potrete riascoltare su Rai Play Sound, siamo anche su Facebook, ci sono i link ai podcast e tutte le foto.
7: E Massimo ha già scritto, un ascoltatore, chiamiamo il babbo, è bellissimo, giusto segnalarlo, complimenti. Grazie mille. Anche un altro ascoltatore dice: una lettura piacevolissima. Grazie. Allora, Ettore Scola, prima di firmare, per lo più insieme a Ruggero Maccari, ma non sempre, per Dino Risi, per Antonio Pietrangeli e per tanti altri grandi registi, ha fatto, come si diceva allora, il negro. una parola orrenda che però sì, ha un significato sì,
9: che però
7: preciso.
9: Era collaboratore anonimo era e schiavo vero. Principalmente era proprio questa la cosa, che lui appunto al Marco Aurelio conobbe Metz e Marchesi, due grandissimi sceneggiatori di tutti i comici dell'epoca, che scrivevano anche 6-7 film contemporaneamente, e quindi avevano bisogno proprio di gag, di battute, di situazioni comiche. Mio padre era un ragazzino, perché aveva 16 anni, era entrato in redazione coi pantaloni corti all'epoca, e aveva appunto, era un fine umorista, faceva le vignette, e quindi Metz e Marchesi se lo sono subito accaparrato come negro, e ti devo dire che la lettera non era solo presente, era la scritta lui,
7: ecco.
9: Metz ha portato mio padre da Totò, che all'epoca già non ci vedeva bene, quindi gli venivano lette le sceneggiature, e mio padre dice che appunto è stata la soddisfazione più grande della sua vita la risata di Totò per questa cosa assurda, surreale, che aveva scritto questa lettera, e Totò rideva, fece i complimenti a Metz, e Metz invece disse: no, principe, questo è del giovane Scola, e
7: ah,
9: quindi
7: però.
9: Questo è stato, insomma, è stato il suo premio più grande,
7: il suo Oscar.
9: Sì, il suo Oscar. Sì, sì, sì.
7: Alessandro.
8: Beh, dunque, peraltro un breve inciso su questa lettera. Pare che durante la registrazione fu fatta due volte, due ciacche, perché la prima volta un addetto alle luci non resistette, incominciò a ridere e fece cadere una delle luci, per cui la produzione lo voleva licenziare, e racconta Teddy Reno, che è uno dei protagonisti del film, che la troupe minacciò lo sciopero se non l'addetto alle luci non fosse stato riassunto. Questo successe, quindi dopo pochi giorni ricominciarono a girare. Cite Scola, io ti invidio molto, perché comunque aver avuto, non perché io mi veramente il mio, tutt'altro, però per uno che ha questa passione, avere poi un padre come Ettore Scola in qualche maniera ti dà un'indicazione e un solco molto profondo. Ma immagino che Ettore Scola per te è stato anche un padre, quindi ecco, dal punto di vista non professionale, quali sono le caratteristiche di Ettore padre?
9: Guarda, mio padre era in realtà una persona molto coerente, molto, molto lineare, quindi lui era esattamente lo stesso spirito, lo stesso amore, curiosità per la vita, lo stesso amore per le battute, per ridere, per trovare sempre comunque lo sguardo ironico sulle cose della vita. Questo era esattamente come era dentro casa. Non è mai stato un padre autoritario, per quanto invece autorevolissimo, e è sempre stato molto vicino, molto presente, però con questo suo modo, appunto questa ironia, per cui anche a noi figlie ci fulminava con le sue battute, cioè difficilmente ci sgridava o ci diceva no, questo non si fa, però poi se ne usciva appunto con una stilettata e tu capivi tutto da solo.
7: Beh, sentiamo allora anche com'era come nonno, però, Marco.
11: Beh sì, come nonno appunto io cercavo sempre un po' di scindere le due figure, cioè quindi quella di nonno e quella di Ettore Scola, che era un grande regista che veniva fermato ogni due metri, quindi non potevi fare una passeggiata insieme, quindi no, assolutamente era, non saprei dire bene, perché era talmente particolare, come è stata talmente particolare come esperienza, che è difficile scegliere un fatto o un altro, però sicuramente appunto è stata una persona che mi è stata tanto vicino e che ci amava a dismisura, e che comunque appunto era Ettore Scola comunque, però noi bambini non è che capivamo, comprendevamo appieno che cosa volesse dire, e quindi gli dicevamo: nonno, ma perché fai questi film così noiosi? non capisco, ma una sparatoria ogni tanto, qualcosa,
7: un seguimento
9: di azione,
11: già che fai un film,
7: qualche morto,
11: sì, al limite un western, dai, un western potresti pure fare.
7: Beh, alcuni suoi illustri colleghi l'hanno fatto effettivamente, però invece no, il western no, Marco,
9: no,
7: come
9: no.
7: Sceneggiatore,
9: no.
7: Perché poi gli anni erano quelli, ma non è capitato.
9: Invece a Gefurio sì, sceneggiarono con
7: Buono, il Brutto e il Cattivo.
9: Sì, infatti, no, papà.
7: Buttalo via. Stanno arrivando molti messaggi. e in maniera, devo dire, abbastanza prevedibile, spopolano C'eravamo tanto amati e Una giornata particolare.
9: Certo.
7: Che forse sono i due film più famosi di Ettore e sono sicuramente fra i più belli.
9: Anche La famiglia.
7: Anche La famiglia, naturalmente.
9: Però sì.
7: Io ho un mio personalissimo culto per Riusciranno i nostri eroi. Sì. Infatti rompevo sempre le scatole a Ettore perché quando lo andavo a trovare così, lo salutavo dicendogli Aritanga rompa coyota.
9: Certo.
7: E lui mi diceva ancora.
9: Però una grande importanza Riusciranno i nostri eroi, perché da regista è stata proprio il giro di boa.
7: Sì,
9: cioè all'inizio lui ha fatto questa trilogia, io e Paola nel libro la chiamiamo la trilogia delle stronzate, che era se permettete Parliamo di donne, che era molto misero, e La congiuntura e L'arcidiavolo.
7: Come no?
9: Però lui,
7: sì, tre film forse non riuscitissimi.
9: Lui dice che sapeva bene cosa stava facendo, sapeva che non era quello che voleva fare. Gli hanno offerto di fare quello soprattutto perché Gassman certo. spingeva molto, perché erano diventati molto amici negli anni quando mio padre era sceneggiatore, quindi lui era diventato amico di tutti quei grandi attori come sceneggiatore.
7: Chiaro.
9: E per gli attori gli sceneggiatori sono importantissimi, ovviamente, anche nel rapporto. E quindi poi successivamente
7: la trilogia delle stronzate,
9: ecco, e invece poi nel 68-69 fa Riusciranno i nostri eroi con quella stessa identica cifra comica, brillante e umoristica, però invece con un inizio di contenuto, di critica sociale. Esordi è un grande editore molto superficiale, quindi c'è tutta un romanzo di formazione ed è divertentissimo. E da lì ha capito che la sua chiave, tra Risi e Rosi, che erano i suoi due modelli, ha scelto invece di unire l'impegno alla commedia.
7: Non c'è dubbio, infatti i film tra virgolette seri di Ettore Scola sono numerosi quanto le commedie e altrettanto importanti. Beh, abbiamo evocato Riusciranno i nostri eroi, sentiamone un brano.
12: È una preghiera.
13: Anguanagüe! Wow! Oh papà!
12: È un bianco.
13: Comunque, oh Baba Nieia, ma che dici che era curumuca, oh Baba Nieia? Socco! Socco! Oh panga, oh suku! Venga, coco, io Baba, oh abita! Oh panga, oh mullume, oh suku, oh me, oh Nieia, comunque! Comunque, oh Baba Yavulu!
14: Quello non sembra... È lui!
15: Suo cognato!
14: Beh...
15: Ma no!
14: No! È lui!
16: Abanga o baba lianga inenea!
14: Chi dito?
16: Adanga o subu cuyuca!
14: Didi, bang!
16: Adanga cuyuku caromba!
14: Didi! Soffa, ottomaledi!
16: Aridanga romba goyota!

0: Credo che non poteva esistere una musica più adatta al film. Sono le note di Armando Trovajoli, Riusciranno i nostri eroi. E prima abbiamo sentito una scena finale di Riusciranno i nostri eroi, in cui e forse accade una cosa più unica che rara, ovvero Alberto Sordi viene mangiato dal suo partner nel film, da Nino Manfredi, che fa la parte appunto di Titino che avete sentito in quello sprologo.
1: Guarda, è quello che ci stavamo dicendo con Silvia mentre andava la clip proprio. Oh,
0: vedi.
2: Sì, la grandezza veramente.
1: Erano Manfredi. Tutti attori formidabili, ma Manfredi nell'ultima mezz'ora di quel film fa qualcosa di incredibile. Sì, è vero, è così. Abbiamo un ospite al telefono, Alessandro.
0: Ah, bene.
1: Rolando Ravello, raggiunto al telefono.
0: Rolando, tu hai lavorato molto con Ettore.
3: Inspiegabilmente, sì.
1: E basta.
0: Inspiegabilmente, vabbè, dai.
1: Non fare il...
0: Non ti buttare giù. Dai.
3: Esatto, no, vivo esatto. In una perenne sindrome dell'impostore, ma credo vada di moda a sto periodo.
1: Ma guarda, quella ce l'abbiamo tutti. Un giorno o l'altro se ne accorgeranno.
0: Questo è molto vero. Comunque, partendo da Romanzo di un giovane povero del 95, avendo tu lavorato così tanto con lui, anche i ruoli, diciamo, lì eri protagonista, però comunque sia hai fatto tante altre cose, mi piacerebbe sapere, visto che tu sei anche attore, regista, sceneggiatore, eccetera, scrittore, che cos'è che più ti ha in qualche maniera influenzato nel tuo lavoro di oggi, di Ettore Scola?
3: Se ti dovessi dire, Ettore per me rappresentava non solo, e rappresenta, e il culo enorme, scusate per la parolina delicata, è stata quella di averlo conosciuto, e grazie a lui di aver conosciuto tutta una fetta di cinema che purtroppo non c'è più, una fetta di mondo che non c'è più, ma quello è il mondo a cui io ho sempre teso, di cui sono sempre stato innamorato. Io mi ricordo che quando ero bambino mi vedevo e mi cercavo le cose in bianco e nero di De Filippo, tutta quella sacralità, quella eleganza, quella partecipazione quel modo di essere politici, che non è una parolaccia, non significa partitici, politici significa aderire a quello che viviamo ogni giorno, alla nostra società, e quello per me è sempre stata la mia, è la cosa che mi scalda. Ettore per me rappresentava tutto quello, oltre al mondo del cinema, che per me rimane il Luna Park assoluto e che grazie a lui ho conosciuto per gran parte.
1: Rolando, ascoltiamo insieme un altro spezzone dalla trasmissione di cui abbiamo sentito un frammento all'inizio. Ho cominciato così, una trasmissione della RAI che è andata in onda il 10 agosto del 1969, e in quest'altro spezzone Ettore Scola racconta a Paola Quattrini qualcosa sui suoi inizi, se non ricordo male. Sentiamola.
4: Io ho cominciato facendo un'altra cosa, cioè non pensavo al cinema e ho cominciato disegnando.
5: E che genere di disegni?
4: Ma un disegno non molto impegnato, facevo delle vignette, sai, quei disegni con sotto una battuta oppure anche senza parole, sul Marco Aurelio. Che...
5: Ah, sì, simpatico.
4: Marco Aurelio?
5: Sì, perché?
4: Non è tanto giovane allora.
5: Perché?
4: Lady.
5: Perché il Marco Aurelio...
4: ha chiuso le pubblicazioni sul 52-53.
5: Ma infatti non è che me lo ricordo, anzi, credo di non ricordarmelo affatto. No, e lei così disegnava, ed era, cos'era, un fumettaccio? Cos'era questo giornale?
4: Non ricordo
5: assolutamente.
4: Era un bisettimanale molto importante, dove collaboravano tutti i grandi nomi, anche Fellini ha disegnato sul Marco Aurelio. Io ho fatto la stessa strada di Fellini. Risultati a parte. Cominciato dal Marco Aurelio, poi la radio, poi la sceneggiatura e poi la regia.
1: Ricordiamo la parola radio, ricordiamo che Ettore Scola era insieme al papà di Walter Veltroni l'autore delle famose macchiette radiofoniche di Alberto Sordi.
2: Il teatrino di Alberto Sordi, sì,
1: Vittorio Mario Pio, il Conte Claro, insomma. Avete notato in questo breve spezzone la capacità di Ettore Scola di spiazzare l'interlocutore? No?
3: Perché era fetente, era molto fetente.
1: Ecco, volevo arrivare a Rolando e chiedergli se faceva così anche con lui.
2: Peggio, penso.
3: Con te, la voglia, con me figurati, era una tavolozza bianca proprio, ma io ero lì proprio per farmi fustigare, penso che mi avrei potuto fare qualsiasi cosa. Ero uno straccio, proprio un mocio, un panno di daino, ecco, così. E come no? Ma io gli ho sentito fare delle cose, quell'ironia là, unita all'eleganza però che aveva, era assolutamente spiazzante, e le cose te le diceva. Io gli ho sentito dire delle cose così cattive da alcuni attori sul set, ma dette con un'eleganza per cui tu te le sentivi dire e avresti pianto, ma non ti sembrava che ti avesse fatto in realtà proprio un, quasi poteva sembrare un complimento, e quindi riusciva sempre, capito? È un'intelligenza sopraffina, che vi devo dire, cioè, un regalo perenne, e da quando non c'è più è un pezzo che manca, ma a tutti, a tutti e tutta quella generazione lì.
1: A me hanno raccontato che, credo, sul set di Gente di Roma, tu Marco hai lavorato sul set di Gente di Roma.
6: Sì, ero sul set un episodio del Bingo, sì.
1: Magari puoi confermare. Sì. Mi hanno detto che in un intervallo della lavorazione Ettore voleva farsi un pisolino e si è messo su un divano di scena sopra il quale stavano lavorando gli attrezzisti per montare qualcosa. Si è sdraiato e ha detto agli attrezzisti: oh, se ve disturbo, scansatevi. Sì. Anche questo è tipico, mi sembra di vederlo. Ecco, Marco, tu hai qualche ricordo del genere?
6: Guarda, io mi ricordo sempre, come pure Silvia può confermare, che lui in realtà mi sembra strano che si sia sdraiato sul set, perché a malapena si sedeva. Insomma, la sua cifra
1: era così, ma magari è, no, magari è inventato.
3: Sì, no, però magari però è vero, aveva delle notevoli botte di cicagna ogni tanto.
1: Questo Rolando lo conferma.
6: Sì. Però lui sui set era sempre impeccabile, pure Rolando può confermare, sempre vestito di tutto punto, perché appunto per il rispetto proprio della gente con cui lavorava, ecco, sì.
1: Non era come Stanley Kubrick, che sul set stava in tuta da lavoro.
2: No, anzi detestava, dice: fanno finta di dover fare dei lavori fisici quando sono tutti gli altri che lavorano, noi siamo privilegiati.
1: Alessandro,
3: a proposito di cicagna.
1: Sì, no, scusa, Rolando Ravello aggiunge.
0: No, Rolando, completa.
3: Una cosa, perché gli prendevano queste botte, ogni tanto si appisolava e lui recuperava come poteva, no? Quindi ogni tanto si addormentava e tu pensavi potesse essere assente. Io mi seguivo anche la post produzione dei suoi film quando potevo, quando non davo fastidio, perché era sempre un piacere e comunque era un modo di imparare. Quindi al missaggio ci sono capitato spesso. Lui mi stava a Cinecittà, in una sala enorme che purtroppo non c'è più, non credo, perlomeno hanno fatto tutti i lavori. E in quella sala gigantesca tu hai lo schermo davanti con il film, le immagini del film giganti, i suoni tutti amplificati, e il fonico di mix passa il film perché bisogna aggiustare i suoni del film, la colonna sonora, il parlato, eccetera. Ettore a un certo punto si addormenta, ma lo vedi, stava accanto a me, dormiva, russava. A un certo punto viene spostata una sedia sull'immagine, io ve lo giuro ero lì, e Ettore dal dormire, ma non è che dormiva, russava proprio, si sveglia e fa: no, ecco, questa me la metti un po' più alta, per favore. Io sono rimasto, cioè, un superpotere, come
1: l'orecchio supremo, russava.
3: Sì, cioè non è che faceva finta, capito?
1: No, l'osservazione era...
2: Lui davanti. Diceva che faceva finta, lui non ammetteva mai di abbioccarsi, e diceva: no, o faccio finta o sto riflettendo, stavo riflettendo.
3: Sì.
1: e fingeva di russare.
3: Ma è Paola?
0: Visto che c'è questa atmosfera molto...
1: No,
0: molto
1: Rolando
0: familiare.
1: Chiedeva se c'è Paola. No, Paola non ci sta ascoltando.
2: Ci ascolta.
0: Come se, però ecco appunto, visto che c'è questa atmosfera così, così familiare, perché Rolando è cresciuto con Ettore, Silvia è la figlia, Marco invece è il nipote. Mi viene in mente questa considerazione. Ho lavorato io per qualche anno con Gigliola Fantoni, che è la moglie di Ettore Scola. Ogni volta che io avevo a che fare con lei o andavo a casa sua, e c'era una sensazione in queste persone di una grande intelligenza, ma anche di una grande bontà. Al di là della perfidia che Ettore poteva mettere nella sua scrittura, però c'era un come dire, i fondamentali in cui tu capivi che comunque avevi a che fare con una persona che non ti avrebbe deluso. E io credo che quello poi si trasmetta anche al lavoro e al prodotto che fai. Non so, Silvia, se sei d'accordo con questa interpretazione.
2: Sì,
0: ma io
2: sono
0: credo
2: d'accordo.
0: Che la pasta umana.
2: Sì, no, infatti ti dico, appunto, il suo era un cinismo, come dire, a fin di bene, cioè non era un cinismo appunto per ferire o per, era sempre per far riflettere, cioè la risata era sempre veicolo di un dubbio, di una domanda, di una e quindi anche il suo cinismo lui, diciamo, personalmente non lo era, aveva appunto uno sguardo che era penetrante, ecco, e quindi poi la battuta, l'amore per il sarcasmo, l'amore per appunto dire delle cose serie, profonde, anche diciamo offensive, invece però mascherarle con l'ironia. Questo,
1: e comunque tua mamma Gigliola credo che sia stata un'ancora nella sua vita,
2: sì, è stata un punto fermo molto solido, lui aveva una grande considerazione dei suoi giudizi, dei suoi pareri, e poi vabbè, sempre la solita cosa che dietro a un grande uomo c'è una grande donna, in questo caso per un uomo degli anni 50 con una famiglia, attaccato così tanto alla famiglia, avere accanto una donna che si è dedicata praticamente a lui, alla famiglia, per quanto poi lavorava alla radio, scriveva, però diciamo la sua dedizione a lui e a tutto quello che comportava il suo lavoro è sempre stata molto importante per mio padre, sì.
1: Rolando, Romanzo di un giovane povero fu il tuo primo film, perdona se non me lo ricordo.
3: Allora, il mio primo, perché tanto uno deve dire la verità, ragazzi, non è che si può.
1: No, si può anche mentire.
3: Il mio film da protagonista sicuramente, ma c'era stato un precedente. C'è stato un precedente quando avevo, credo neanche compiuti 19 anni, facevo la scuola di recitazione, mi presero per fare due pose in abbronzatissimi, che si sappia.
0: È di Bruno Gaburro.
3: Sì, c'è gente che me lo rinfaccia ancora adesso che ho 56 anni. Però, avevo...
1: Comunque tu lo ammetti, devo dire, con...
3: Sfuduratamente,
1: con grande sportività, d'altronde.
3: Intanto vi devo dire che avevo 19 anni, mi ricordo mi diedero 2 milioni, ragazzi, per 2 milioni all'epoca erano, io non sapevo come andare avanti il giorno dopo, quindi 2 milioni ho visto la luce.
1: Scherziamo.
3: Mi venivano a prendere con la Jaguar, cioè, 19 anni, povero in canna. No,
1: ma che scherziamo.
3: Giorni da, sì.
1: Ma hai fatto benissimo, insomma. Rolando, noi ti ringraziamo, ti vorremmo salutarti proprio con un brano da Romanzo di un giovane povero, che resta un film importante, credo, nella filmografia di Ettore Scola. Era anche un ritorno sul set di Una giornata particolare, tra l'altro, perché è girato nello stesso palazzo di Viale 21 Aprile.
2: Palazzi Federici, sì.
1: Palazzo Federici sì. In zona Piazza Bologna. Grazie a Rolando Ravello, questo è il romanzo di un giovane povero e poi abbiamo ancora qualche minuto per Silvia e Marco.
7: Dottor Persico, buonasera.
8: Buonasera, signor Bertoloni.
7: Colgo l'occasione per scusarmi con lei e con sua madre. Ci avete sentito pure stasera?
8: Ma no, guardi, non c'è da scusarsi.
7: No, dottore, mi devo scusare, altro che. Ma andiamo, ma è questa la maniera di vivere in un palazzo civile? Dottore, vede il balcone di casa mia? Quello illuminato? Lo vede? Dietro a quel balcone abitano la rabbia, l'odio, l'invidia, l'amarezza. Mi aggredisce, mi insulta, mi umilia. Parlo di mia moglie, eh?
8: Ho capito, sì.
7: Ha capito. Con la vita che faccio. Una vita miseranda, umiliante, una vita da cani. Sì, magari fossi un cane. Lo vede questo? È lui il padrone di casa mia. Lei lo adora e io lo devo portare giù a cagare tutte le sere. Andiamo, muoviti, che questa sera ci accompagna il dottore. Posso offrire un drink al bar, me lo consente? Da quando sono in pensione, a casa mia faccio tutto io. E lei non si muove più, è mezza paralitica. Ma non gli va bene niente, è di una cattiveria. Urla, strilla, strepita, rompe tutto, le dirà roba addosso. È una furia scatenata.
0: Ecco, questo è il film del 1995, romanzo di un giovane povero con Ravello e naturalmente con il grande Alberto Sordi. Alberto, prima parlavamo anche della cattiveria e anche della presa in giro tra colleghi. E stamattina ci è venuta questa idea di, in qualche maniera, di utilizzare questi due aspetti, la bravura nella scrittura, ma anche il non prendersi troppo sul serio di persone come Ettore Scola, cosa che non tutti i registi fanno, e magari potremmo anche condividere con i nostri ascoltatori quello che tu questa mattina hai concepito. Prenditene la responsabilità.
1: No, ma me la prendo molto volentieri. Adesso ascoltiamo, legate l'una all'altra, due scene, una dal Sorpasso, che è un film di Dino Risi scritto da Ettore Scola e Ruggero Maccari, e poi da C'eravamo tanto amati. E in entrambe le scene viene citato il film di un illustre collega.
9: E io me la portai al fiume credendo che fosse ragazza, e invece aveva marito. A sua memoria ho messo il disco di Foà da Terracina a Roma. E come si chiama la sposa infedele lì di coso, quello spagnolo, quello un po'...
10: García Lorca.
9: Ah, ce l'hai pure tu il disco. Tiè, metti questo. È Modugno. Perché a me la poesia mica mi convince tanto. Mi piace la musica. Questo, per esempio, questo è forte. È mistico, sai, una cosa che ti fa pensare.
11: Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo
9: capo. La musica. A me Modugno mi piace sempre. Quest'uomo in frac mi fa impazzire. Perché pare una cosa da niente, invece... Oh, c'è tutto. La solitudine, l'incomunicabilità. Poi quell'altra cosa, quella che va di moda oggi, la... l'alienazione, come nei film ad Antonioni, no? L'hai vista, Eclisse?
10: Sì, è un film...
9: Io ci ho dormito, una bella pennichella. Bel regista, Antonioni. C'ha un flaminio azzagato, una volta sulla fettuccia di Terracina, ha fatto allunga il collo. Oh!
12: 4 marzo 1964. Ho visto l'Eclisse dell'Antonioni. Ne sono rimasta stranita. Anche altri artisti si calano negli abissi dell'animo femminile, illuminandone senza veli la solitudine e la incomunicabilità con il resto del genere umano. La Sagan, la Volpini. E anche io, pur vivendo nella giadezza, ho grandi difficoltà di comunicazione. E perciò parlo con me e mi confido a me stessa. Sarà per via dell'alienazione, ma sento più calore negli oggetti freddi che negli uomini. Ho l'impressione che le cose morte mi parlino. Ma non ne capisco ancora il linguaggio. Bisognerebbe trovare il modo di comunicare normalmente con i morti. Che sono dappertutto. Anche in questa stanza. E mi domando, in una vita futura, potrò parlare a mia volta con i vivi? Potrò comunicare con essi?
1: Ecco, la seconda scena è il personaggio di Elide, Giovanna Ralli, in C'eravamo tanto amati. Secondo me quel personaggio, vorrei sentire il parere di Silvia, quel personaggio è un piccolo miracolo, perché è un personaggio buffissimo e tenerissimo al tempo stesso.
2: Sì, è un
1: che ha un finale tragico, tra l'altro.
2: Tragico, perché lei si ucciderà poco dopo e parlerà col vivo Gassman, che invece dirà: sto parlando da solo come i matti. Quando lei gli dice: vedi che mi stai parlando, dice: no, sto parlando da solo. Quel personaggio sì, è proprio in uno stato di grazia, perché comincia con una macchietta, questa figlia del costruttore palazzinaro
1: che sbaglia le parole, dice idrocarburi invece che carboidrati e così via.
2: Posso mangiare idrocarburi, oppure dice la coppa fatta in casa col pane casereccio, no, la coppa de schiumante, dice il padre. Quindi inizia proprio Marco Aurelio, proprio Attalo. E poi invece, appunto, lei si innamora di Gassman, studia, legge, si trasforma, si imborghesisce, cresce e si accorge che quest'uomo ha un altro amore, sente tra loro la presenza della Sandrelli, che infatti poi Gassman alla fine del film confesserà che ha sempre amato, e che quell'altra è un'altra scena meravigliosa. Io pensavo che una grande storia d'amore fosse una grande storia, sono sempre rimasto innamorato di te, e lei dice ma io no, ho sposato Antonio. Quindi c'aveva, cioè, appunto, no,
1: quando Stefania Sandrelli dice ma io no, è un momento... Guarda, mi sto commuovendo adesso che lo dico.
2: E lo stesso Elide, infatti la Ralli poi ne parla sempre, perché è stato un personaggio molto bello, appunto è stato talmente raccontato in tutte le sue sfaccettature, talmente tenero, talmente vero, perché poi era per narcisismo che lui non la ama, sì, è innamorato della Sandrelli, ma insomma la sua vicenda così appunto di compromesso che farà riguarda anche lei, e quel personaggio è veramente un personaggio che resta ed è bellissimo.
1: Sì. Marco, tu hai fatto un ruolo nell'ultimo film, che strano chiamarsi ruolo. Federico, comunque diciamo, ti si vede.
6: Mi si vede ni, perché sono ni. All'inizio no, di Che strano chiamarsi Federico, batto il ciak e esco. Ma io,
0: vabbè,
6: diciamo,
0: hai detto poco.
6: Sì, no, io sono contento in realtà. No, i film di nonno, di Ettore, insomma, io li ho vissuti appunto all'inizio degli anni 90 in poi. Il primo set che mi ricordo vivamente, diciamo, vividamente, è quello di Mario, Maria e Mario, no? Quindi a Piazza Verbano, questi che erano stati appena menati, insomma, dei film che non capivo all'epoca proprio che...
1: Mario, Maria e Mario non l'hanno capito in tanti.
6: Esatto, no, no, infatti,
1: possiamo dirlo, Silvia, senza che si offenda nessuno.
6: E invece questi ultimi, come La cena nel 98, Gente di Roma, Concorrenza sleale, che strano chiamarsi Federico, poi chiaramente io sono cresciuto e sono film che ho molto apprezzato, proprio anche quelli con Rolando, La cena, Romanzo di un giovane povero. Sul Romanzo di un giovane povero, sul set conobbi, cioè mi ricordo che mi presentò a Sordi, insomma, che è stata una cosa,
0: la sigla.
1: Io sulla sigla vorrei dire una cosa in 10 secondi. Alla proiezione di Che strano chiamarsi Federico a Cinecittà, io alla fine mi ero commosso, perché il film secondo me era molto commovente, andai da Ettore e gli dissi: oh, mi hai fatto piangere stavolta? E lui mi rispose: non credevo di aver fatto un film di Matarazzo. E mi sembra una bella chiusa, insomma, per ricordare quest'uomo spiritoso, adorabile e capace di farti ridere e di farti piangere.
0: Allora, ricordiamo che i 10 anni della scomparsa di Ettore Scola saranno lunedì prossimo, 19 gennaio. Noi ovviamente abbiamo dedicato la monografica oggi. Vediamo chi ha fatto questa trasmissione. Iniziamo da Francesca Levi e Maddalena Gnisci, che sono le nostre curatrici. Poi per un grande regista, 2 tecnici addirittura, Fabio Meliz e Simone Dell'Orca. Poi Erika Favaro, Giancarlo Mancini in regia, Silvia Scola, Rolando Ravello e il nipotino Marco Scola di Mambro, più naturalmente il grande Alberto Crespi
1: e il grande Alessandro Botti. Grazie Silvia, grazie a Marco.
2: Grazie a voi, grazie mille.
6: Buona serata.
2: Ciao.
0: Ciao.
10: Avete ascoltato L'avventura del cinema, il meglio di Ettore Scola e l'ironia dolce amara, con Alessandro Boschi e Alberto Crespi.
13: RAI Radio 3.
14: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
15: Quando sei uscita?
16: Ieri.
15: Che pensi di fare?
16: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
15: Le cose sono cambiate, Teresa.
16: Tu non ci devi venire qua.
17: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
18: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
19: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
20: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
21: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
20: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
21: A volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
20: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

19:46 minuti di questa domenica di agosto e prende avvio Radio 3 Suite in diretta fino alla mezzanotte. Gianni Grimaldi è con noi in regia anche oggi, al di là del vetro, assieme a Francesco Napoleoni e a Fabrizio Paccione, che curano per noi la parte tecnica. Un saluto a tutti e tre e un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni, in vostra compagnia al microfono per una trasmissione oggi davvero tutta musicale, che prevede un'offerta duplice, un po' come ieri. Tra meno di tre quarti d'ora circa ci collegheremo anche stasera con Londra in diretta Euroradio per presentare ai nostri ascoltatori il lungo concerto prom numero 48, protagonisti la BBC Symphony Orchestra e il violoncellista Gauthier Capuçon, diretti da Alain Altinoulou, in un bel programma molto articolato dedicato a lavori di Igor Stravinsky, di Antonín Dvořák e nella seconda parte di Claude Debussy e Edgar Varèse, musica dal vivo dalla Royal Albert Hall. A seguire la seconda offerta musicale di Radio 3 Suite, con l'apertura alle 23 circa del secondo e ultimo cartellone della serata a cura di Giorgio Marino. Si tratta della seconda parte del concerto del pianista islandese Víkingur Ólafsson, bellissimo concerto romano che si è tenuto lo scorso marzo all'Auditorium Parco della Musica qui nella capitale, che abbiamo iniziato a presentare giusto ieri sera dal pianoforte di Ólafsson. Oggi ascolteremo pagine beethoveniane e schubertiane, precisamente la sonata in mi minore di Franz Schubert e la sonata numero 30, opera 109 di Beethoven, ma ci sarà spazio anche per di fuori programma di grande rilevanza, in particolare con le esecuzioni di alcune trascrizioni da Johann Sebastian Bach. Bene, a questo punto dobbiamo solo ricordare il numero per contattarci via SMS e WhatsApp, è il 335-56-34296, e possiamo iniziare proprio con la musica, con una copertina che ci mette in contatto con la musica di Bach e con una pagina celeberrima.

0: Le Concert des Nations e la Cappella Reial de Catalunya dirette da Jordi Savall per l'aria celeberrima dalla suite orchestrale numero 3 in re maggiore di Johann Sebastian Bach. Alle 19:54 minuti possiamo a questo punto aprire il panorama del giorno che ci porta anzitutto sulle Alpi per la 31esima edizione dei Suoni delle Dolomiti, la rassegna che gode della direzione artistica del maestro Mario Brunello che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a
0: buonasera
1: tutti.
0: Buonasera maestro, grazie di essere con noi a Radio 3 Suite. Iniziamo domani e la rassegna dura fino al 3 ottobre, dunque ci sono moltissimi appuntamenti. È uno storico festival davvero speciale perché porta gli artisti internazionali e il pubblico, per chi non lo sapesse, tra le vette, i prati, i rifugi alpini, promuove naturalmente assieme alla grande musica anche una così idea di consapevolezza riguardo l'ambiente, la sostenibilità, l'inclusione, insomma è davvero un'esperienza a tutto campo quella che propone i Suoni delle Dolomiti. Ecco, i concerti si svolgono, naturalmente questo lo dico per chi non conosca questa rassegna, all'aria aperta, senza amplificazione, e raggiungerli è parte dell'esperienza dell'ascolto. Dunque il pubblico e i musicisti camminano insieme lungo i sentieri, condividono il viaggio, l'attesa dell'esibizione e poi si suona. Dunque in questo caso ci sono moltissimi appuntamenti e lascerei che proprio il maestro Brunello ci racconti un po' quali sono così i temi affrontati, quali sono gli artisti coinvolti.
1: Beh, intanto c'è da dire che è un festival unico perché uniche sono le Dolomiti, ecco, non si tratta di arco alpino, ma si tratta proprio del patrimonio dell'UNESCO, che sono proprio le Dolomiti della provincia di Trento. Sì. È il 31esimo anno, per cui è un festival che ha un format che ormai è rodato, ha fatto vedere, ha fatto capire che non si scherza. Sì, vogliamo la grande musica, vogliamo il grande rispetto per questo patrimonio che abbiamo così a portata di mano, ma che ha una sua fragilità e va rispettata, va assaporata anche nelle sue particolarità. Ecco, il festival ha di particolare che i concerti sono appunto all'aperto, se il tempo, il meteo lo permette ovviamente.
0: Certo.
1: E vengono raggiunti a piedi i luoghi dove si suona, non ci sono sedie, non ci sono biglietti, non ci sono camerini per gli artisti, non c'è palcoscenico, ma è tutto, siamo ospiti proprio di questi spazi. Qualche volta abbiamo bisogno dell'amplificazione perché il festival ha avuto un tale successo che delle volte la quantità di pubblico che supera i migliaia di persone necessita, ma anche quella è un'amplificazione rispettosa a batteria e serve proprio per far godere tutti quanti di questi grandi artisti che frequentano ormai da tanti anni il festival.
0: Dunque sono moltissimi artisti, non soltanto del campo classico, ci saranno, io vedo, i violoncellisti della Scala, ci sarà Ilya Gringholz e tanti altri, ma naturalmente anche il maestro Mario Brunello, ci mancherebbe, però anche in settori musicali anche diversi, vedo appunto i nomi di Danilo Rea, di Daniele Silvestri, ci sono attori come Giuseppe Cederno, dunque sono occasioni anche di incontro con culture musicali, anche con forme di spettacolo, anche così non necessariamente legate al campo classico.
1: Sì, da subito, dalla prima edizione, il festival è aperto alla musica a 360 gradi, con musica con la M maiuscola, ma senza nessuna pregiudizio sul tipo di musica. Naturalmente gli artisti devono accettare questa condizione del suonare in questi grandi spazi riempire col loro suono, con la loro musica, con la loro arte questi spazi e soprattutto condividere, come dicevo prima, assieme al pubblico anche il sentiero. E questa è un'esperienza sia da parte dei musicisti che da parte del pubblico davvero, davvero unica. Il fatto che delle volte si cammini, cioè si è più bravi dell'artista sul sentiero, ecco. Può capitare anche questo. Gli artisti, poi stavo dicendo che sono in qualche maniera selezionati perché devono accettare appunto di misurarsi con i sentieri, col trasporto in spalla degli strumenti. Molte volte, per esempio, Ilia Gringos andrà su a 2500 metri con 4 ore di cammino, con il violino in spalla e questo è, non tutti gli artisti, non tutti i musicisti accettano queste condizioni, però ormai c'è anche un popolo di artisti molto affezionati al festival.
0: E quindi c'è anche questo aspetto di sfida, che non è una sfida da poco, e ci mette a contatto anche con la, potremmo dire anche con le asperità, diciamo, di quello che significa vivere la montagna veramente, insomma, non soltanto.
1: Devo dire che ultimamente abbiamo volutamente spostato il festival, che era tradizionalmente in luglio-agosto, l'abbiamo spostato a fine agosto, tutto settembre, creando qualche difficoltà per le persone che hanno non hanno la possibilità di fermarsi a metà settimana, ma è una scelta proprio per non alimentare questo turismo di massa, ma cercare proprio di far venire le persone che veramente vogliono ascoltare la musica in una situazione molto particolare.
0: Ecco,
1: tra l'altro
0: Mario,
1: settembre
0: mi dica settembre.
1: No, settembre regala le giornate più belle, quando c'è la luce dorata, che non è così verticale come in luglio e agosto, ma perché gli amanti della montagna sanno di cosa sto parlando e le giornate di settembre sono indimenticabili.
0: Insomma, parlavamo di luce verticale, ma questo mi dà modo di parlare di un progetto che è anche una novità di questa edizione 2026, dei Suoni delle Dolomiti, perché il progetto si intitola Musica Verticale, mette in dialogo due mondi apparentemente lontani, la musica e l'arrampicata, dunque anche in questo caso degli estremi, no? un estremo dell'esperienza.
1: Sì, non abbiamo mai indagato questa presunta analogia tra il virtuosismo degli arrampicatori, degli scalatori, degli alpinisti con il virtuosismo degli strumentisti in qualsiasi musica. E così, cercando, abbiamo trovato che grandi arrampicatori, per esempio Alexander Huber, che è il Maradona dell'arrampicata in libera, è un pianista provetto. Cioè, gli piace molto suonare anche in pubblico. E poi viceversa abbiamo trovato una pianista salisburghese che fa concerti un po' ovunque e che è una provetta arrampicatrice. Perciò li abbiamo messi insieme, abbiamo invitato anche un quintetto d'archi per accompagnarli, per suonare insieme. E Giuseppe Cederna, che terrà un po' le fila e ci racconteranno questo virtuosismo delle mani sulla roccia e delle mani sulla tastiera. Tra l'altro Chiara Schmidt, la pianista arrampicatrice, la mattina farà una via proprio e scendendo dalla via si fermerà su questo pianoro dove troverà una tastiera e insieme al quartetto eseguirà, tra le altre cose, il quartet Satz di Gustav Mahler. Ecco, perciò direttamente dalla roccia alla tastiera.
0: Allora, grazie davvero Mario Brunello per essere stato con noi e averci raccontato, anche se sommariamente naturalmente gli appuntamenti sono moltissimi, non possiamo parlare proprio di tutto, ma ci sono molte settimane da adesso al 3 ottobre per avere l'occasione di raggiungere le Dolomiti per la 31esima edizione dei Suoni delle Dolomiti, questa meravigliosa e unica rassegna, unica al mondo davvero, che vede la direzione artistica di Mario Brunello. Grazie davvero per essere stato con noi.
1: Grazie. E ti aspettiamo.
0: Bene, in bocca al lupo per tutto, e da domani, insomma, naturalmente ne vedremo, ne sentiremo, ne ascolteremo, e ne faremo delle belle, appunto, sulle Dolomiti, arrampicandoci e camminando e ascoltando la grande musica. Grazie, Mario Brunello.

0: È la musica che si perde alla fine di questo secondo movimento del quartetto Company di Philip Glass, qui nella versione per orchestra d'archi. Abbiamo ascoltato nell'esecuzione della London Chamber Orchestra diretta da Christopher Warren Green, una bellissima incisione della Virgin di qualche anno fa. E a questo punto il nostro panorama ci porta però in Umbria, a Todi, fino al 27 dicembre, la dodicesima edizione di Note d'Estate. Grande repertorio classico, nuove prospettive del linguaggio musicale contemporaneo. Questa rassegna rinnova anche quest'anno la propria vocazione, quella di offrire al pubblico una programmazione di respiro internazionale e valorizzare al tempo stesso giovani interpreti già protagonisti della scena concertistica internazionale e anche nuove letture del patrimonio musicale di ieri e di oggi. Parliamo di questa dodicesima edizione con Lucia Mencaroni, che è la direttrice artistica e anche referente della sede di Todi della Fondazione Gioventù Musicale. Buonasera, Lucia Mencaroni.
1: Buonasera a voi e
0: E
1: a chi ci
0: buonasera
1: ascolta, buonasera.
0: naturalmente e grazie di essere con noi qui a Radio 3 Suite per parlarci di questa edizione che vede al suo centro, fra l'altro, un concerto importante perché vedo che appunto il 25 agosto, dunque tra 2 giorni, al Palazzo del Vignola ci sarà il concerto del vincitore del prestigioso concorso internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano 2025, Yifan Wu. Dunque abbiamo un primo appuntamento importante.
1: Sì, abbiamo un primo appuntamento importante che sarà domani, 24 agosto, la devo correggere, mi
0: Ha fatto
1: dispiace,
0: molto
1: alle ore
0: bene.
1: 21 al palazzo.
0: A volte purtroppo può capitare che ti danno delle indicazioni sbagliate, dunque avvertiamo appunto che eravamo un po' in ritardo e invece si terrà domani sempre a Palazzo del Vignola.
1: Sempre a Palazzo del Vignola. Sì, il giovanissimo, cioè giovanissimo, in realtà abbiamo avuto anche vincitori più giovani, quindi insomma, però il ventenne Yifan Wu, che ha vinto il prestigiosissimo concorso internazionale Busoni, e quindi domani ci regalerà un bellissimo programma incentrato su uno dei compositori che mi sembra lui ami di più, si è capito un po' anche dalle sue performance al concorso, cioè Robert Schumann. Quindi la bellissima raccolta Kreisleriana, opera 16, e la sonata numero 1, opera 11, in fa diesis minore. Però tra i due capolavori schumanniani ci saranno dei brevissimi pezzettini, però molto significativi, due di Monpu dai suoi paesaggi, diciamolo in italiano, e quindi però il titolo è La Fuente e la Campana, uno e il lago l'altro, e poi un bellissimo e significativo brano di Arvo Pärt, Für Alina. E quindi ecco questa composizione del programma originale e che un po' segue, diciamo, il modo di suonare e interpretare di questo giovane artista che però è molto maturo musicalmente. In realtà agosto è stato per noi dedicato proprio ai vincitori dei concorsi internazionali. Abbiamo iniziato il 3 agosto con un concerto che avrebbe dovuto essere suonato da Nicola Meusen, il vincitore del Regina Elisabetta. Purtroppo per problemi di salute Nicola Meusen non è potuto venire, quindi è stato sostituito dal, anche qui, giovane cinese Hao Rao, che in realtà non è proprio un vincitore, nel senso che lui aveva partecipato al concorso Chopin, però è arrivato quarto ed era stato però notato da moltissime persone. Sta facendo una bellissima carriera e quindi siamo riusciti ad intercettarlo e a farlo suonare un po' all'ultimo momento, ma siamo stati veramente felici di questa presenza. E questo agosto poi è proseguito con il concerto del vincitore del premio Paganini, Aoge Zhang. E diciamo non per nostra, tra virgolette, colpa, lo dico ridendo, in realtà questo agosto si è trasformato in un piccolo festival cinese, ne parlavo proprio oggi con il giovane pianista che è arrivato a Todi, però in effetti abbiamo notato che i giovani cinesi stanno vincendo molti concorsi internazionali in questo periodo, e perché c'è un grande interesse per la nostra musica classica in Cina in questo momento, e quindi chiaramente essendo loro anche una popolazione abbastanza grande, riescono ad ottenere dei grandi successi.
0: E quindi
1: Devo
0: questo
1: dire
0: è
1: che anche il
0: anche
1: concerto di Aoge Zhang.
0: No, dico, è anche una fotografia di quello che sta avvenendo un po', no? Nel campo musicale, dunque con questa così preponderanza in molti casi di artisti orientali che vengono dalla Corea, che vengono dal Giappone e soprattutto dalla Cina. Dunque anche l'edizione di Note d'estate a Todi in fondo contribuisce a dare un'immagine, una fotografia di quello che accade in presa diretta davvero nel mondo della musica a livello internazionale.
1: Sì, certo, essendo noi molto legati anche a questa idea di poter presentare i giovani vincitori di concorso, ma non solo. Volevo sottolineare anche che noi ci chiamiamo Note d'estate, però ci siamo un pochino allargati, diciamo. Infatti quest'anno la nostra edizione è iniziata il 26 marzo e finirà il 27 dicembre, ma questo un po' anche per le esigenze degli artisti che volevamo invitare. E a marzo appunto abbiamo iniziato perché potevamo avere ospite un bravissimo violinista che veramente ci è rimasto nel cuore, che è Dmytro Udovičenko, anche lui vincitore del concorso Regina Elisabetta del 2024, che ha fatto un bellissimo programma. Finendo con la sonata in sol maggiore di Shostakovich, che insomma ha incantato il nostro pubblico. E poi invece, allora, ho finora citato tutti gli artisti stranieri che abbiamo invitato, però invece abbiamo anche moltissimi artisti italiani e la nostra rassegna finirà a dicembre con un bambino prodigio, anche se è un termine che non amo molto, però il piccolo Alberto Cartuccia Cingolani, stavolta appunto un marchigiano italiano doc, che è già venuto ospite nella rassegna 2 anni fa e ci è talmente piaciuto ed è talmente piaciuto al pubblico di Todi che abbiamo deciso di seguirlo nel suo percorso, nella speranza che continui ad essere così bravo e così simpatico come è lui. E poi abbiamo avuto, diciamo, la vera inaugurazione, era stata a giugno con Jacopo Taddei e Samuele Telari, che sono due musicisti molto giovani, ma che non hanno bisogno di presentazioni, perché Jacopo Taddei è un sassofonista molto noto, non solo nell'ambito della musica classica, no, ma anche in quello della musica contemporanea, della musica jazz, e Samuele Telari, che è un fisarmonicista che per quanto appunto suoni uno strumento molto particolare, però ha avuto un grande successo ed è stato adesso invitato anche a fare un grande tour in Inghilterra, insomma, quindi un artista anche lui molto conosciuto. E poi abbiamo avuto due giovani che sono usciti dall'Accademia di Imola, Andrea Stringhetti, allievo di Alain Menier, e Jacopo Rossi, che lo ha accompagnato al pianoforte. E poi avremo un quartetto di sassofoni che viene dalla Calabria, e insieme al loro maestro di musica da camera, il bravissimo pianista, anche lui torna per la seconda volta a Note d'estate, Angelo Arciglione, e ci faranno un programma incentrato sulla Rapsodia in blu di Gershwin, trascritta appunto per quartetto di sassofoni e pianoforte,
0: Insomma,
1: ovviamente. Quindi, insomma.
0: tantissime cose da vedere, da venire ad ascoltare a Todi fino al 27 dicembre, questa edizione che anche qui devo correggermi, non è la dodicesima ma la 22esima edizione di Note d'estate a Todi. Dunque,
1: No, no, stavolta invece hai indovinato, era la
0: la
1: dodicesima,
0: dodicesima,
1: guardi, mi perdoni, la
0: c'è un
1: dodicesima.
0: comunicato invece che dice 22esima, insomma, evidentemente
1: È
0: qui bisogna
1: vero,
0: mettersi un po'
1: c'era stato un
0: d'accordo.
1: errore.
0: Esattamente. Allora, grazie davvero molto a Lucia Mencarone, direttrice artistica di
1: Grazie a
0: questa
1: voi per
0: bellissima
1: questo
0: edizione.
1: spazio.
0: Grazie.
1: Vi aspettiamo a Todi, grazie, arrivederci.

0: Guy Barker è accompagnato da un'orchestra d'archi per questo classico di Jimmy Rolls, The Peacocks, e alle 20-21 minuti ci dirigiamo verso le Marche, andiamo a San Ginesio perché è tutto pronto per la settima edizione del Ginesio Festival. È una settima edizione in programma dal 25 al 30 agosto a San Ginesio, in provincia di Macerata, festival diretto per il quinto anno consecutivo da Leonardo Lidi, che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Dunque, torniamo con questo festival ad abitare, diciamo così, questo borgo marchigiano con un programma che inanella grandi figure, grandi protagonisti della scena italiana, nuove generazioni di artisti, nuove drammaturgie, premi nazionali, eccetera, eccetera. La cerimonia aprirà la cerimonia del premio Remo Girone all'arte dell'attore aprirà appunto ufficialmente il festival martedì 25 agosto alle 21:15 nel chiostro di Sant'Agostino. E dunque quest'anno il premio credo che sarà assegnato a Maria Paiato e Valerio Binasco, così?
1: Esatto, e la novità appunto è importante ricordarlo sempre all'inizio di ogni intervista, è che quest'anno si intitolerà appunto il premio Remo Girone, come abbiamo giustamente detto, perché ci ha lasciato quest'anno il nostro principale compagno di viaggio, l'ideatore di questo festival, colui che ebbe appunto l'idea iniziale, e quindi insomma è un grande dolore e anche una grande responsabilità andare avanti senza di lui.
0: Eh sì, perché questa figura ha accompagnato il percorso del Ginesio Fest fin dalle sue origini, dunque ha lasciato un'impronta importante a questo festival, e dunque questo premio sì, è dedicato proprio a Remo Girone. E dunque con una regia, con una giuria piuttosto importante, no?
1: Sì, bisognava appunto prendersi la responsabilità di andare avanti senza Remo, quindi ci sono i compagni di viaggio che hanno iniziato con lui nella giuria, a prendere il compito di presidente di giuria Alessio Boni, con lui Lino Musella, Yaya Fort, Manuela Mandracchia si associano al gruppo già bellissimo di
0: Storico, insomma,
1: giurati.
0: sì.
1: Esatto, e che hanno contribuito con Remo e la direttrice Isabella Parrucci, il sindaco di San Ginesio, a creare il festival prima del mio arrivo. Io sono arrivato appunto 2 anni dopo, e dopo c'è stata questa bellissima associazione di intenti che ha creato questo appuntamento. Per me ormai una parentesi importante della mia vita, ecco.
0: Ecco Leonardo Lidi, il tema scelto per quest'anno è Illusioni al plurale, con la stessa idea del teatro che attraversa un po' il festival. Dunque, perché avete intitolato in questo modo l'edizione, il tema dell'edizione di quest'anno?
1: Ma ogni anno, ormai da questo se non sbaglio è il quarto anno che mi do un tema, diciamo, un po' per creare un binario, perché gli spettacoli che vedo sono tantissimi e cerco quindi di metterli all'interno mi aiuto con questa sintesi di una parola, l'illusione, la fiera delle illusioni, aggrapparsi alle illusioni, che è un po' quello che fa il teatro, presentare una realtà altra. Spesso le illusioni le utilizziamo quasi negativamente, no? Sei un illuso è quasi un insulto, no? Forse, e invece forse sì, come sempre scegliamo delle tematiche complesse con diverse sfaccettature per poterci far sorprendere appunto dalle interpretazioni degli autori, e quest'anno mi piaceva appunto rispondere a un dolore come quella di partita di Remo con un'altra realtà. Ecco, mi piace immaginare un teatro che riesce in questo momento, questo mondo tragico, con tutte queste notizie tragiche che ci attraversano la quotidianità, che il teatro abbia la forza, con la forza della sua illusione, delle sue illusioni, sia anche quello appunto di presentarci una realtà altra. Questo mi sembra salvifico, ecco, per noi che facciamo questo mestiere.
0: Ecco, Leonardo Lidi, anche così un po' in maniera sommaria, diamo un'occhiata anche al programma, quali sono un po' i punti qualificanti, quelli che vuole sottolineare maggiormente di questa edizione del Ginesio Fest.
1: Sì, allora diciamo che il nostro compito dall'inizio è quello di presentare un festival molto per tutti, plurale, abbiamo detto prima, la terminologia giusta, presentare un ventaglio dai bambini a chi in teatro non c'è mai entrato, a chi invece magari tutte le sere è abituato a sedersi su una poltrona di platea. Quindi ci sono i grandi maestri, torna Antonio Natella per il secondo anno di fila, io che considero Antonio Natella uno dei migliori registi d'Italia, per me è una grande gioia poterlo ospitare per il secondo anno, i Babilonia Teatro con il loro The End, ormai spettacolo storico, Vetrano Randisi, quindi compagnie, registi che, come sempre, che rappresentano un po' anche ciò che in teatro c'è, nella loro forza, abituati a essere presentati in teatro nazionale, associarli a chi comincia magari. Quindi ci sono proprio compagnie per la prima volta prodotte magari e non autoprodotte. Penso ad esempio a un lavoro che debutterà quest'anno con i ragazzi della scuola del Teatro Stabile di Torino, con Riccardo Micheletti, che per la prima volta si testa alla regia di uno spettacolo. È importante creare un ventaglio, creare tante occasioni. C'è chi ci viene a trovare, che è la cosa per me più bella, anche se non ha spettacoli, no? Attori e attrici che ormai si sono presi l'appuntamento del Ginesio Fest, perché diventa anche un momento di interrogativi. È molto bello tra gli spettacoli chiedersi dove si sta andando con il teatro, sempre con il sorriso, però è un momento anche di grande riflessione.
0: E allora sono molti gli spettacoli, le prime nazionali, le nuove drammaturgie, le residenze, i laboratori, i progetti per l'infanzia e l'adolescenza, gli incontri nel segno delle illusioni in questa settima edizione della Ginesio Fest con alla direzione artistica Leonardo Lidi, che io ringrazio di essere stato con noi dal 25 al 30 agosto in questo borgo, nella provincia di Macerata. Grazie, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E
1: Grazie a voi.
0: noi, quando sono le 20-27 minuti e poco più, siamo in condizione di iniziare a presentare il nostro primo dei due cartelloni musicali di questa sera.
2: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
0: Il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, che ci porta oggi ancora una volta a Londra per un concerto prom, il numero 48, che è interessante perché vede la BBC Symphony Orchestra diretta da un direttore francese di origine armena, Alain Altinoglu. E vedere anche la presenza di un grande violoncellista come Gautier Capuçon in un bellissimo programma che culmina in un lavoro di Edgar Varèse, Amérique, che corona a questo punto un percorso, quello di questo concerto, che esplora un ricco dialogo musicale molto fitto, novecentesco, tra l'Europa e il Nuovo Mondo. Prima che il vasto paesaggio sonoro della musica di Edgar Varèse faccia la sua comparsa sul palcoscenico della Royal Albert Hall, alla fine appunto del concerto, le sinfonie per strumenti a fiato di Stravinsky offrono la possibilità di confrontarsi con questa sorta di meditazione sonora molto suggestiva, un po' in equilibrio tra la solennità di un rituale, la precisione cristallina della scansione ritmica. Poi c'è nella seconda parte il prelude al no, scusate, nella, sempre nella prima parte, al centro del programma, dunque, è il concerto per violoncello di Dvořák, scritto durante gli anni americani, il grande compositore, e naturalmente intriso, come anche le sue ultime sinfonie, di grande nostalgia per la sua boemia nativa, e il solista sarà appunto Gautier Capuçon. È un po' il punto qualificante da un punto di vista proprio del concerto, ecco, il concerto per violoncello in si minore, l'opera 104 di Dvořák. Poi dopo un intervallo di circa 20 minuti andremo verso appunto una musica che offre un contrasto molto forte con ciò che abbiamo ascoltato precedentemente, dunque con il prelude al Premier di Danfon di Debussy, con le sue melodie languide, con i suoi colori orchestrali iridescenti che evocano uno dei paesaggi anche di sogno e di immaginazione creativa più seducenti scienti della musica, e infine appunto il concerto numero 38, numero 48 culminerà nell'ascolto del lavoro di Edgar Varese, Amérique, per orchestra, un lavoro importantissimo di questo grande compositore che si è diviso davvero e ha rappresentato proprio in sé, anche con la sua biografia, questa relazione così importante tra la vecchia Europa e il nuovo mondo. Protagonista di questo concerto è l'orchestra sinfonica della BBC, che da oltre 90 anni è una forza trainante nel panorama musicale britannico e promuove opere contemporanee, valorizza compositori trascurati, esegue musiche al centro, nel cuore del repertorio, del grande repertorio classico, e in qualità di orchestra di residenza dei BBC Proms si esibisce la BBC Symphony Orchestra regolarmente durante la stagione, comprese le serate inaugurali e conclusive. Quest'anno per i Proms ci saranno 12, ci sono 12 concerti dell'orchestra sinfonica della BBC, tra cui questo appunto diretto da Alain Altinoulou, dicevamo con direttore d'orchestra classe 1975, di origine armena. Il suo cognome in realtà sarebbe Altunian, ma la famiglia di rifugiati armeni da cui deriva viene da Istanbul, e a Istanbul il nome fu turchizzato in Altinoulou. Inizierà il concerto con le sinfonie per strumento a fiato del 1920, con un'importante revisione del 1947 di Igor Stravinsky. Il plurale sinfonie rimanda al significato originale italiano del termine suonare insieme, nulla a che vedere con la forma sinfonica, piuttosto l'opera trae ispirazione dalla musica popolare russa, da materiale tratto dal rito ortodosso russo per i defunti. Dunque lo ascolteremo dall'orchestra BBC Symphony Orchestra diretta da Alain Altinoulou tra pochissimi secondi. The strings of the BBC Symphony Orchestra when they come on to play the Dvorak, so they do look slightly isolated, but I can assure you they make a big sound to compensate for that. Voglio ricordarvi anche appunto che questa opera in un certo senso collega la figura di Stravinsky a quella di Debussy, perché la dedica è alla memoria di Debussy. Si incontrarono i due grandi compositori nel 1910 alla prima parigina del balletto L'Uccello di Fuoco. I due si ammiravano reciprocamente, pur non senza riserve, e Debussy descrisse Stravinsky agli amici come il più meraviglioso tecnico orchestrale del nostro tempo, ma anche come un bambino viziato che a volte si diletta con la musica. Dunque ascoltiamo le sinfonie per strumenti a fiato di Stravinsky.

0: A gentle conclusion to Stravinsky's Symphonies of
1: Misteriosissime atmosfere queste delle sinfonie per strumenti a fiato nella versione del 1947 di questo brano composto da Stravinsky nel 1920 con la BBC Symphony Orchestra diretta da Alain Altinoulou. La seconda parte di questo concerto prom che stiamo trasmettendo in diretta Euroradio prevede appunto l'esecuzione del concerto per violoncello in si minore, l'opera 104 di Antonín Dvořák, che è stato scritto espressamente questo concerto per il grande esecutore Hanoš Vihan, violoncellista del quartetto boemo, amico di Dvořák. Dopo una iniziale riluttanza del grande compositore a intraprendere la scrittura di un concerto per questo strumento, la composizione poi fu completata alla fine del secondo soggiorno americano tra il novembre del 1894 e il febbraio dell'anno successivo a New York, e eseguita per la prima volta a Londra il 19 marzo del 1896 sotto la direzione dell'autore e nell'interpretazione solistica del britannico Leo Stern. Fu l'ultimo dei concerti di Dvořák e dunque riconosciuto ampiamente come uno dei più grandi capolavori di Dvořák, proprio degli ultimi gli elementi americani che non mancano in queste sue composizioni, soprattutto l'ottava e la nona sinfonia, insomma siamo in quell'ambito. Dunque si collegano questi elementi americani anche alla matrice classica europea originaria delle sue composizioni. Lo ascolteremo nel ruolo del solista, lo ascolteremo da Gauthier Capuçon, grande violoncellista francese nato a Chambéry, classe 1981, fratello di un grande violinista come Renaud Capuçon, spesso si esibiscono anche insieme. Gauthier Capuçon si è fatto valere nel corso degli anni attraverso una serie di notevolissime collaborazioni con pianisti e con artisti di grandissimo livello, da Martha Argerich a Daniel Barenboim, da Hélène Rimaud, dalle sorelle Labeck, e interpreta con grande passione, maestria e tecnica il repertorio classico e quello più moderno. Dunque i suoi interessi vanno naturalmente ai grandi concerti, pensiamo da Saint-Saëns, Schubert, Haydn, Ravel, Shostakovich, Brahms, Beethoven, insomma spingendosi anche sul repertorio più vicino alla nostra contemporaneità. Anche in questo caso, nel caso di questo concerto di Dvořák, ad accompagnare Capuçon sarà la BBC Symphony Orchestra diretta da Alain Altinoulou, un direttore d'orchestra classe 1975, affermato anche internazionalmente naturalmente. Ascolteremo il concerto del violoncello d'orchestra in si minore, opera 104 di Dvořák, nei tempi allegro, adagio ma non troppo, infine allegro moderato. Anche in questo caso abbiamo una forte componente di interazione tra Nuovo Mondo e Vecchia Europa, perché questa è più che un concerto, è una sorta di sinfonia con un violoncello obbligato, piuttosto che un concerto in termini tradizionali. In tutti e tre i movimenti l'orchestra ha un ruolo essenziale nell'individuare i temi e le strutture, e naturalmente fa però emergere il suono del violoncello con grande maestria, una scrittura di un grande maestro. Il movimento più importante, più ispirato, quello che insomma si ricorda anche di più, è il movimento centrale, dove appunto abbiamo questa cantabilità dello strumento solista e il controcanto degli strumenti d'orchestra, che danno vita davvero a un dialogo meraviglioso in termini proprio drammaturgici. E comunque appunto tratti del romanticismo tipico della scrittura così vivace, così passionale di Dvořák, li ritroviamo naturalmente anche negli altri due movimenti, e motivo per esempio del finto degli strumenti d'orchestra, che danno vita davvero a un dialogo meraviglioso in termini proprio drammaturgici. E comunque appunto tratti del romanticismo tipico della scrittura così vivace, così passionale di Wolfgang. Li ritroviamo naturalmente anche negli altri due movimenti e motivo per esempio del finale si coordina gli episodi secondari in uno di quelli che sono

0: via del secondo tempo che poi va ad alimentare la conclusione di grande effetto di questo concerto. Ancora l'orchestra si sta riaccordando, non credo sia ancora entrato in scena Gauthier Capuçon, che sarà il solista per questo concerto. Sentiamo i nostri colleghi britannici cosa raccontano.
1: When the cello is playing solos, the double basses step back, and so on and so forth. But even then, in a hall like this, I've sat through one or two performances of this concerto. You can't always hear the cello that well.
0: Il concerto di Dvořák per violoncello e orchestra in questa edizione dovrebbe avere una durata di circa 40 minuti, è un concerto imponente, la pagina sicuramente di maggiore impegno temporale. Ecco,
1: quando arrivare. The orchestra is tuned, in position, and that applause is for our soloist and our conductor, the cellist Gauthier Capuçon.
0: Al Tinolu e Gauthier Capuçon sono pronti assieme alla BBC Symphony Orchestra per il concerto per violoncello e orchestra in si minore, l'opera 104 in Antonín Dvořák, nei tempi allegro, adagio ma non troppo, allegro moderato. Buon ascolto.

0: Antonín Dvořák, harking back to the opening of his concerto, his cello concerto.
1: Grande entusiasmo del pubblico dei Proms londinesi alla Royal Albert Hall per questo finale allegro moderato del concerto per violoncello e orchestra in si minore opera 104 di Antonín Dvořák. Nei tempi allegro, adagio ma non troppo allegro moderato, abbiamo ascoltato da violoncello di Gauthier Capuçon e dalla orchestra sinfonica della BBC diretta da Alain Artinoleau in una davvero una bellissima interpretazione che anche ha colpito molto i nostri ascoltatori. Livello altissimo sia dell'orchestra che dei solisti dei Proms sono la conferma che i Proms sono e rimangono un punto fermo di altissima qualità. Questo dice Stefano da Pavia. Un bel dialogo tra il violoncello e l'orchestra, Capuçon ad avere un grande interprete, Dvořák naturalmente è un grande musicista, questo dice Maria Grazia che scrive da Lodi. E altri messaggi arrivano al nostro 335-5634-296 che racconta appunto un po' questa particolare esecuzione, speciale esecuzione del concerto del violoncello, può essere uno dei grandi capolavori dello Dvořák tardo. Molti ascoltatori in realtà rimproverano al pubblico dei Proms di applaudire così ogni singolo brano, dunque anche all'interno di un concerto, ma questo è un po' una caratteristica di questa rassegna, che è una kermesse che vede appunto un protagonista anche in un certo senso il pubblico, un pubblico di così un po' di bocca buona che non è abituato, diciamo, così non è un pubblico delle sale di concerto abituali, dunque c'è quest'anima popolare che emerge e che si esprime anche attraverso questo tipo di reazioni che naturalmente possono ovviamente infastidire, ma anche le orchestre, anche i direttori che si esibiscono in prom sanno che questo è un po' una delle caratteristiche di questa grande audience della Royal Albert Hall dei concerti proms. Arriva Gauthier Capuçon, probabilmente il pubblico ha chiesto un bis, un fuori programma, vediamo cosa interpreterà. Prende il suo archetto, si siede, vediamo.
2: Thank you very much. It is such a joy, such a pleasure to be back here in this magnificent concert hall with my friends Alain Artinoglu and the BBC Symphony Orchestra. Thank you so much to all of you. I would like to play for you a piece which is an extract from my latest project, the Gaia project, in which I asked 16 composers coming from all around the world, coming from different musical genres, different cultures, to write pieces dedicated to the earth. And I would like to play one piece extract from this Gaia album, which is composed by American composer Bryce Dessner, and the piece is called Towards the Forest. Thank you very much.
1: Un brano del grande Bryce Dessner, compositore americano giovane. Ascoltiamo questo brano dal violoncello di Capuçon.

Un lungo silenzio ha accompagnato la chiusura di questo splendido brano di Bryce Dessner, compositore statunitense, classe 1976, Towards the Forest, un brano compreso nell'ultimo album prodotto da Gauthier Capuçon per la Warner Classics. Si intitolava Gaia, uscito lo scorso anno, un album che prevedeva appunto la partecipazione di grandi compositori del nostro tempo, da Max Richter a Ludovico Einaudi, da Missy Mazzoli a Gabriella Montero, da Nico Muli a Bryce Dessner, con brani dedicati appunto al concetto di terra e anche alla sostenibilità e a tanti altri fattori, una mentalità anche vicina all'ecologia come quella appunto che promuove molto spesso con i suoi lavori Gauthier Capuçon, in questo album in particolare. E in questo album Bryce Dessner contribuiva con due brani affini, Towards the Light e Towards the Forest. Quest'ultimo l'abbiamo ascoltato, entrambi sono ispirati a paesaggi e dipinti di paesaggi e natura spesso trascurati del grande Edvard Munch, il pittore che è famoso e rimarrà famoso per il suo celebre L'Urlo, suo grande dipinto. Dunque approfittiamo di questi 20 minuti circa di intervallo, questo concerto in diretta Euroradio da Londra, per approfondire proprio un po' la figura di questo compositore americano nato a Cincinnati nel 1976. È un compositore davvero sui generis, è un chitarrista, ha esperienze al suo attivo molto differenti perché si è dedicato a composizioni cameristiche, orchestrali, vocali per ensemble importantissimi in giro per il mondo, ma ha anche frequentato e continua a frequentare l'ambiente della musica extracolta cosiddetta. Dunque ha delle band, ne ha fondate diverse, tra cui la Clogs e poi la band National, che è dal 2011 la sua band personale, e porta in giro un progetto che naturalmente ha molto a che vedere con il rock, il pop e altri elementi, ma sempre con un'intelligenza nella composizione, nel modo di articolare le sue idee musicali, che lo fanno riconoscere come una figura davvero di riferimento per molti compositori che hanno esecutori che hanno lavorato con cui lui ha collaborato con artisti, facciamo qualche nome, come Steve Reich, come Philip Glass, come Paul Simon stesso, Nico Muli con Johnny Greenwood, con Ryuichi Sakamoto e con le sorelle LaBeck, ma soprattutto nell'ambito degli ensemble importanti ha lavorato con l'ensemble contemporain francese, con la New York Philharmonic e con il Kronos Quartet, il quartetto Kronos, che è il quartetto d'archi forse più conosciuto in giro per il mondo internazionalmente per il suo impegno nella musica del presente, un grande storico quartetto che ha contribuito davvero a inserire la musica di Bryce Dessner nel repertorio anche della musica contemporanea, proprio grazie a un album intitolato A Haim, di cui ascoltiamo proprio la title track, proprio il brano che dà il titolo a questo album, A Haim per quartetto d'archi, e il Kronos Quartet a eseguire la musica di Bryce Dessner.

Il quartetto Kronos per la musica implacabile in 5 ottavi di Bryce Dessner, Haheim per quartetto d'archi, a Radio Tresfitta alle 21:49 minuti. Abbiamo ancora qualche minuto da offrire ai nostri ascoltatori per un panorama sulla musica di questo compositore, che è davvero un po' una figura ponte tra gli Stati Uniti e la vecchia Europa, e che è un po' anche l'argomento di questo concerto Proms. Siamo durante l'intervallo, ma insomma le figure di Edgar Varese e Dvořák, per esempio, manifestano appunto questa volontà di trovare legami, intuizioni e soluzioni e adesioni culturali tra questi due mondi così lontani. Ecco, la figura di Bryce Dessner è proprio perfetta per questo genere di osservazioni, perché è un musicista statunitense che ha deciso di vivere in Europa, in Francia in particolare, e ha lavorato naturalmente sia nell'ambito delle grandi orchestre del suo paese, ma anche in ambito europeo con importanti malleverie, tra cui appunto quelle proprio delle sorelle La Beck, Katia e Marielle, che hanno lavorato spesso con lui, in particolare Marielle, in questo nuovo album che celebra gli 11 anni di registrazione delle sorelle di queste due grandi pianiste. Ci sono 55 pezzi, 25 registrati per l'occasione e 30 tracce invece che appartengono all'archivio, tra cui appunto alcune incisioni di Stravinsky e di Messiaen, che corrispondono ai loro esordi discografici attorno al 1970. Ma appunto all'interno di questo bell'album compaiono anche dei brani per pianoforte, come questo Gois Alarune di Bryce Dessner, in questo caso seguita dalla sola Marielle Beck.

Da The Revenant, la colonna sonora del film di Alejandro Iñárritu, questa era un brano, Oak Punished, tratto appunto da questo bell'album che raccoglieva musiche di Ryushi Sakamoto, Alva Noto e Bryce Dessner, talvolta appunto in coppia o in trio addirittura, talvolta invece unicamente affidata alla scrittura orchestrale di Alva Noto, in particolare un'orchestra d'archi straordinariamente guidata dallo stesso Ryuichi Sakamoto e potenziata dai suoni elettronici di Alva Noto in moltissimi casi e anche dagli interventi di Bryce Dessner. Ovviamente molti messaggi sono arrivati con richieste anche di così specificare anche un po' la discografia di Bryce Dessner. Naturalmente non abbiamo il tempo di farlo qui, però si possono trovare facilmente i suoi lavori anche online, e un compositore davvero in grandissima ascesa, immenso, lo definisce Maria Grazia, che scrive da Lodi. E poi molti messaggi sono arrivati a proposito del concerto di Dvořák. Daniela da Milano dice: un'interpretazione del concerto per violoncello e orchestra degna della partitura. E altri, per esempio un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, dice: un concerto eccezionale, mi fa ricordare la Dupré, un'energia, una sintonia con direttore orchestra davvero memorabile. Invece Marina, che scrive da Brescia, dice: violoncello ottimo come sempre, l'orchestra non mi sembra per niente al suo livello. Come spesso capita, i nostri ascoltatori molto attenti si dividono nei loro commenti alla nostra messaggeria al 335-5634-296. Ancora un'ascoltatrice, parlando del bis con il brano Towards the Forest di Bryce Dessner, che ha offerto Gauthier Capuçon alla fine, come fuori programma, alla fine della prima parte del concerto, dice: un bis da brividi, è bello sentire il suo respiro, il respiro dello stesso Capuçon appunto nell'esecuzione di questo brano. Siamo dunque ancora collegati con Londra per ascoltare il prelude alla Prémie di Danfon di Claude Debussy, in questo caso dalla sola BBC Symphony Orchestra diretta da Alain Altinoglu.

0: Una tavolozza sonora tipicamente francese, la sottigliezza delle colorazioni strumentali armoniche tra le più sensuali di Claude Debussy. Questa era la prelude alla Prémédie d'un faune, preludio al pomeriggio di un fauno di Claude Debussy, secondo il compositore e direttore d'orchestra Pierre Boulez. La prima esecuzione del prelude il 22 dicembre del 1894 alla Société Nationale de Paris segnò l'inizio della musica moderna, ispirata a quest'opera direttamente alla poesia di Stéphane Mallarmé, la Prémédie d'un faune, che descrive i desideri sensuali di un fauno mistico, metà uomo metà capra, in un monologo onirico di 110 versi che corrisponde precisamente alle 110 battute della musica di Debussy. Fu eseguito il prelude in forma di fuori programma alla sua prima orchestrale, poi è rimasta una delle opere più popolari di Debussy nella sua coreografia di Nijinsky per i balletti russi di Diaghilev nel 1912. Il balletto suscitò anche scandalo a causa del sottotesto erotico celato sotto la facciata dell'antichità greca. E abbiamo ascoltato il prelude alla Prémédie d'un faune di Claude Debussy dal BBC Symphony Orchestra diretta da Alain Altinoglu, una bellissima esecuzione. Qui seguirà l'ultima parte di questo concerto con l'esecuzione di Améric di Edgar Varèse, anche lui figura ponte importantissima nell'ambito del rapporto tra vecchia Europa e nuovo mondo. Morto a New York nel 1965, riconosciuto come uno dei padri della nuova musica, ad esempio di un percorso artistico sempre rivolto e teso a schiudere territori inesplorati. Nato a Parigi da padre italiano e da madre francese, iniziò i suoi studi musicali a Torino per completarli a Parigi e era del tutto integrato nel mondo musicale europeo, apprezzato da importanti compositore come lo stesso Debussy e Busoni, ma nel 1914 decide di partire per gli Stati Uniti e iniziare un nuovo percorso artistico a New York, dove risiede, si afferma come organizzatore soprattutto di diffondere la musica contemporanea, facendo conoscere lavori e autori fin allora ignorati. Nel 1920, tra il 1920 e l'anno successivo, scrive Améric, la prima di una serie di composizioni che lui imporranno all'attenzione del mondo culturale e musicale. Un brano per orchestra che venne eseguito la prima volta nel 1926 dalla Philadelphia Symphony Orchestra, diretta da Stokowski, quindi un grande direttore. Questo lavoro colpisce davvero per le soluzioni sonore ardite, ma anche molto vicine alla concretezza della quotidianità. Sembra che il compositore si immerga direttamente nella materia sonora, operando una serie di contrapposizione tra i volumi sonori e i diversi agglomerati armonici. Varese pensa raramente in termini così di melodia, di direzione melodica del brano, ma sempre per gruppi piuttosto densi di sonorità, di suoni, una sorta di materialismo sonoro che ad esempio privilegia le percussioni. È famoso il suo brano Ionisation proprio per le percussioni rispetto agli archi, una composizione di grandissimo organico monumentale ormai entrata stabilmente nel repertorio delle più importanti orchestre del mondo, e qui l'ascolteremo dalla BBC Symphony Orchestra diretta da Alain Altinoglu per una durata di circa una 25-26 minuti.
1: To conjure the sound of New York City from the BBC Symphony Orchestra. The music grows out of a single line played on a solitary flute once more, like the Debussy. The hammering of the city then quickly takes hold. Horns and sirens characterizing Amérique.

0: sirens wailing.
1: Era impressionante ancora oggi Amérique di Edgar Varèse, composizione per un'orchestra davvero monumentale per grandezza, per numero di strumenti impegnati. Avete sentito un impressionante impianto di percussione, poi il suono di una sirena, altri suoni cosiddetti concreti che si accompagnano ai suoni dell'orchestra, che si individuano per blocchi sonori contrapposti, un lavoro di grandissima forza scritto all'inizio degli anni 20 dal grande compositore franco-americano Edgar Varèse, nato appunto in Europa e poi trasferitosi poi negli Stati Uniti negli anni 10 del secolo breve, per morire poi a New York nel 1965. Era questa la conclusione del concerto Proms numero 48 in diretta Euroradio da Londra, Royal Albert Hall, con la BBC Symphony Orchestra diretta da Alain Antinoulou, in un bellissimo programma che metteva insieme davvero diverse momenti, diverse come potremmo dire elaborazioni del rapporto complesso, interessante, anche molto fecondo, tra ciò che accadeva nella vecchia Europa e ciò che accadeva nel nuovo mondo, con figure appunto che hanno attraversato un po' tutti questi due continenti con grande forza, riuscendo a trasferire queste innovazioni, idee innovative nella propria musica anche attraverso questa feconda questo fecondo innesto tra culture e idee musicali molto differenti. Questo era naturalmente il nostro primo cartellone musicale. Vi ricordo che abbiamo ascoltato musica di Igor Stravinsky, di Antonín Dvořák, il concerto per violoncello e orchestra in si minore opera 104, un fuori programma del grande compositore americano Bryce Dessner, compositore dicevamo classe 1956, che è stato poi oggetto anche di un approfondimento durante l'intervallo. Abbiamo ascoltato musica di Bryce Dessner da grandi interpreti come il Kronos Quartet, ma anche come Mariella Becca al pianoforte, e appunto anche una breve, come avete sentito, porzione di una sua importante colonna sonora scritta assieme a Ryuichi Sakamoto e a Alba Noto. Dunque abbiamo completato in questo intervallo, approfittando dei 20 minuti e poco più di intervallo da Londra, per approfondire la figura di questo grande compositore, molto in voga in questo periodo e molto amico, diciamo, della musica contemporanea nelle sue diverse accezioni, nelle sue diverse articolazioni in giro per il mondo. La seconda parte invece è stata dedicata a Claude Debussy, al suo Prelude à l'après-midi d'enfant, e da questa Amérique di Edgar Varèse, che ha concluso questo bel concerto interessante, importante e anche molto corposo. Dunque noi lo chiudiamo per aprire la prossima pagina musicale appunto qui a Radio 3 Suite.

E dunque alle 22:44 minuti, quasi 45 minuti, approfittiamo prima di aprire il secondo cartellone, l'ultima pagina importante musicale di questa sera, che come vi ho detto in apertura riguarderà la seconda parte del concerto che abbiamo iniziato a presentare ieri, il recital del pianista islandese Víkingur Ólafsson, con in questo caso due pagine importantissime, una pagina schubertiana e un'altra beethoveniana. Ma approfittiamo della esecuzione di Amerique, dunque della musica di Edgar Varèse, presentata adesso dalla BBC Symphony Orchestra in questo bel concerto londinese, per studiare in un certo senso, dar conto anche di un rapporto importante anche in questo caso tra Europa e Stati Uniti, perché forse non tutti sanno che tra Edgar Varèse e il compositore americano Frank Zappa c'è stato un legame ideale molto profondo, molto trasformativo, soprattutto naturalmente per la musica di Frank Zappa. Non si è trattato di una frequentazione assidua, bensì di un'influenza artistica, possiamo dire a senso unico, nata proprio dall'ossessione giovanile di Frank Zappa per il compositore franco-americano, che veniva considerato da lui come il più grande idolo della sua prima giovinezza. Dunque, nel dicembre 1955, per il suo 15° compleanno, Frank Zappa ricevette $5 dalla madre, li usò per fare una telefonata interurbana a New York, cercando il numero di Varèse sull'elenco telefonico, e al telefono rispose la moglie di Varèse, Louise, che spiegò che il marito si trovava in realtà in Europa, a Bruxelles, per lavorare a una sua opera elettronica intitolata Poème électronique. Poi Varèse richiamò Zappa qualche tempo dopo, fu una telefonata breve, molto cordiale. Il compositore d'avanguardia liquidò i complimenti del giovanissimo Frank Zappa dicendo che la propria musica era soltanto un rumore organizzato, ma questa idea fece breccia anche nella fantasia del giovane Zappa, che fu incoraggiato da Varèse con grande calore a continuare a scrivere musica, a studiare musica. Poi Varèse inviò a Zappa anche una lettera di incoraggiamento scritta a mano, e Zappa la incorniciò e la conservò come una reliquia. Quindi questa parte, diciamo, dell'aneddoto che lega appunto inizialmente la figura di Frank Zappa a quella di Edgar Varèse finisce qui, ma in realtà questo rapporto, questa relazione così profonda tra la musica di Varèse e l'ispirazione iniziale di Frank Zappa si risolve in moltissime analisi molto accurate che il giovanissimo Zappa fece della musica di Varèse, e soprattutto l'insegnamento che il suono è il materiale grezzo della musica. Questa massima di Varèse spinse Zappa a rifiutare le regole tradizionali delle armonie pop e rock, dunque allargando il suo orizzonte a esperienze musicali più profonde, più complesse. Dunque Zappa apprese fra l'altro il concetto di suono organizzato, qualsiasi rumore si

1964 divenne il marchio di fabbrica dei primi album delle Mothers of Invention, come Freak Out e altri lavori. Nel suo album di debutto nel 1966, Zappa incluse una celebre citazione di Varese nelle note di copertina: l'artista del presente si rifiuta di morire. E questo rapporto durò davvero molto a lungo, perché anche quando era ormai un musicista molto affermato, Zappa organizzò e diresse personalmente diversi concerti tributo a Edgar Varese negli anni 80 a New York e San Francisco, e portò la musica di questo suo maestro un po' ideale, un po' immaginario e un po' reale, diciamo, un pubblico rock che altrimenti non l'avrebbe mai conosciuta. Infine, nel 1993, gravemente malato, collaborò Zappa con l'Ensemble Moderno, uno dei più importanti ensemble di musica contemporanea, eseguendo diverse sue musiche, ma anche incidendo partiture di Edgar Varese, in particolare dirette da Peter Eötvös in quel caso, accanto alle proprie composizioni orchestrali, chiudendo idealmente il cerchio della sua vita musicale. Questo album si intitolava Varese, The Rage and the Fury, la rabbia e la furia. Dunque, questa importante relazione, forse anche poco conosciuta, si articola durante tutto il processo creativo di Zappa, dalla primissima giovinezza fino alla sua morte prematura. Una testimonianza interessante di quanto questa musica sia stata importante viene proprio da un album inciso con l'Ensemble Moderne nel 1993, The Yellow Shark. Da questo album ascoltiamo due brani, Dog Breath Variations e, a seguire, senza soluzione di continuità, Uncle Meat. La musica di Frank Zappa, Radio Trasfitti.

I ritmi complessi che Zappa prende in prestito anche dal lavoro di Edgar Varese, strutture ritmiche asimmetriche, poliritmie tipiche di brani come quello di Varese, Ionisation, che è il primo pezzo occidentale, tra l'altro, per essere scritto per sole percussioni, per inserirle poi negli arrangiamenti altrettanto complessi della sua band e, come in questo caso, anche nelle composizioni che ha scritto per ensemble strumentali o arrangiato con anche alcuni collaboratori di grande prestigio, in questo caso Ali Askin, per concerti appunto dedicati a importanti ensemble in giro per il mondo, tra cui l'ensemble Moderna che abbiamo sentito proprio in questi due brani della produzione zappiana degli esordi nell'album postumo uscito nel 1993 intitolato The Yellow Shark. E alle 22:56 minuti e poco più siamo in condizione di aprire il nostro secondo cartellone musicale, Festival dei Festival, anche questo a cura di Giorgio Marino, che ci porta all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nella stagione da camera. L'11 marzo di quest'anno si è tenuto un grande concerto, un concerto senza intervallo, con moltissima musica, senza applausi se non alla fine, per espresso desiderio del musicista, un pianista di grande prestigio internazionale, Víkingur Ólafsson, islandese, quarantenne, di grandissima caratura. Un concerto romano che, diciamo, si è tenuto al Parco della Musica, registrando il tutto esaurito. E per l'occasione Ólafsson ha riproposto in buona sostanza l'impianto del suo lavoro più recente, il suo nuovo progetto discografico, che è uscito per la Deutsche Grammophon con un titolo emblematico, Opus 109. Dunque, al centro di questo lavoro compariva, figurava la sonata numero 30, opera 109 di Beethoven, assieme a musica di Bach e Schubert. Un concerto, dicevamo, corposo, di cui questa sera ascolteremo la seconda parte. Ieri abbiamo ascoltato due brani bachiani e una sonata beethoveniana. Abbiamo ascoltato il preludio in Mi maggiore che apriva il concerto, seguito dalla sonata in Mi minore, opera 90, e dalla partita numero 6 di Bach. E dunque uno degli elementi che possiamo considerare così molto originali di questo concerto è il fatto che fossero i brani tutti in tonalità di Mi. Dunque, un tempo costruire un programma musicale attorno a una singola tonalità era davvero sconsigliato, perché non permetteva al pubblico nemmeno inconsciamente di godere di una sufficiente varietà timbrica. C'era in agguato anche un po' l'idea di un programma noioso. Invece in questo album e anche nel concerto romano vengono allineate diverse opere tutte in tonalità di Mi: le sonate per pianoforte opera 90 e opera 109 di Beethoven, la partita numero 6 di Bach, la sonata per pianoforte che porta il numero 566 nel catalogo delle opere di Franz Schubert. E dunque proprio da qui partiremo. Ricordo che Víkingur Ólafsson recentemente è stato insignito del Grammy 2025 per la sua incisione delle variazioni Goldberg, e dunque per un album che è stato, da un certo punto di vista, considerato anche leggendario, un po' rintracciando in un certo senso anche le influenze che il pianismo di Glenn Gould ha avuto su questo pianista islandese. E però appunto è tornato a Roma con il progetto che riguarda il disco immediatamente successivo, l'Opus 109, che allinea appunto questi brani. Dunque questa sera ascolteremo la sonata 566 in Mi minore di Franz Schubert, il primo e il secondo movimento, e poi la sonata numero 30, opera 109 di Beethoven. Dunque il concerto sarebbe dovuto finire lì, ma naturalmente il pubblico romano ha corso in massa a assistere a questo concerto nella grande sala dell'auditorio. Ha chiesto a gran voce dei fuori programma, che sono stati puntualmente concessi. Dunque ascolteremo in coda a queste due sonate alcuni lavori bachiani, un lavoro di Rameau
e anche un lavoro di musica contemporanea che chiuderà proprio tutto il concerto come ultimo fuori programma, uno degli studi pianistici di Philip Glass. Dunque, iniziamo con la sonata di Schubert, che viene definita dallo stesso pianista islandese una sonata nascosta in bella vista, perché, dice Olafsson, questa è una sonata di straordinaria bellezza, ma generalmente trascurata, che, nonostante la sua brevità, racchiude sia la profondità contemplativa, sia la melodia e l'ampiezza senza tempo delle sue sonate successive. Una sonata composta nel 1817, nel giugno in particolare, sebbene sia generalmente considerata come incompiuta, sono due movimenti, lo stesso pianista islandese si dice convinto che questi suoi due movimenti costituiscano in realtà una sonata perfetta e sapientemente scolpita sulla falsa riga dell'opera 90 di Beethoven. Dunque c'è una relazione non soltanto di tonalità, ma anche una relazione molto profonda tra questi due lavori. Dunque ascolteremo anzitutto la sonata schubertiana, la sonata in mi minore di 566, che si articola in due movimenti, un moderato in mi minore e un allegretto che segue invece in mi maggiore, per una durata in questa esecuzione di circa 13 minuti e poco più.

L'allegretto in Mi maggiore, in una sonata in Mi minore di Franz Schubert, il pianoforte Víking Ólafsson, per questa sonata che porta il numero 566 nel catalogo delle opere di Franz Schubert, un lavoro del giugno del 1817, interpretato con grandissima leggerezza e abilità e sensibilità da questo grande pianista islandese, protagonista di questo concerto che l'11 marzo scorso appunto ha deliziato il pubblico romano all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per la stagione da camera, con un lavoro che ripercorre tutto il percorso del suo ultimo album dedicato all'opera 109 di Beethoven, che finalmente conclude questo concerto. L'ascolteremo l'opera beethoveniana e la sonata numero 30, dunque la terz'ultima sonata tra le sonate beethoveniane. Le ultime tre sonate per pianoforte di Beethoven nacquero quasi contemporaneamente tra 1819 e 1822, in uno slancio davvero prodigioso di ispirazione unitaria. La loro elaborazione si svolse parallelamente a quella di due colossi sinfonico-vocali: la Nona Sinfonia e la Missa Solemnis. La prima di queste tre sonate ultime di Beethoven, la opera 109, in Mi maggiore, tonalità dolce e iridescente, commentava il grande Giovanni Carli Ballola. È la terz'ultima delle 32 composte da Beethoven. Vide la luce nel 1819-1820, in un periodo libero da altre commissioni, ma i cui sforzi erano rivolti principalmente alla creazione della Messa Solenne, opera 123. Il 31 maggio del 1820 Beethoven si impegnò con il suo editore a consegnare tre sonate entro tre mesi. Tuttavia, in autunno soltanto l'opera 109 era terminata. Per le future e importantissime 110 e 111 si dovrà attendere più di un anno. La sonata numero 30 è suddivisa in tre movimenti: il vivace ma non troppo iniziale, il prestissimo in Mi minore al centro e poi l'andante molto cantabile ed espressivo, che porta all'indicazione pieno di canto con il più intimo sentimento. I primi due movimenti sono di proporzioni abbastanza ridotte, ma il terzo movimento è un tema andante molto cantabile ed espressivo, proprio così, con sei variazioni: la prima molto espressiva, la seconda leggermente, la terza allegro vivace, la quarta un poco più lento del tema, la quinta allegro ma non troppo, e nell'ultima variazione, all'ultima variazione che non porta indicazioni, segue immediatamente il tema, dunque il ritorno del tema originale, con il quale si conclude la sonata che ascoltiamo per una durata di circa 18 minuti dal pianoforte di Víkingur Ólafsson dal vivo.

E questa era la sonata numero 30, l'opera 109 di Ludwig van Beethoven, nell'interpretazione di Vikingur Olofsson al pianoforte per il pubblico romano all'Auditorium Parco della Musica l'11 marzo scorso. Molti applausi e richieste di bis per il grande pianista islandese. Si comincia con un Bach purissimo, un'aria che tutti riconosceranno.

Ed era questa l'aria dalla suite orchestrale numero 3 in re maggiore di Johann Sebastian Bach nella transizione per pianoforte di Alexander Siloti. Al pianoforte c'era Víkingur Ólason, che concede un secondo fuori programma, un Rappel des Oiseaux dalla suite in mi minore di Jean-Philippe Rameau, sempre a pianoforte, per questo brano appunto della grande tradizione francese.

Una mimesi musicale straordinaria, questo Le Rappel des Oiseaux di Jean-Philippe Rameau, omaggio alla Provenza, regione che Rameau aveva conosciuto durante la sua giovinezza, e evoca il brano, naturalmente l'avete potuto notare, i dialoghi molto ravvicinati, l'agitazione continua di questi dialoghi tra due uccellini. E originariamente, naturalmente, il pezzo era per clavicembalo e poi è stato interpretato in questo caso al pianoforte da Viking Rolfsson come secondo fuori programma. Il terzo è ancora un ritorno a Johann Sebastian Bach con una trascrizione per pianoforte di August Stradal dalla sonata numero 4 per organo. Questo è l'adagio, l'andante adagio, secondo movimento di questa bella sonata che viene trasposta, trascritta per pianoforte.

che si avvertiva davvero molto da vicino la derivazione organistica di questo andante adagio secondo movimento della sonata numero 4 per organo di Johann Sebastian Bach, trascritta per il pianoforte da August Stradal ed eseguita in questo bel concerto di Víkingur Ólafsson, pianista islandese, a Roma nel marzo scorso all'Auditorium Parco della Musica nella Sala Santa Cecilia, per un concerto davvero molto bello, peraltro tutto esaurito, diciamo, si sentiva proprio nel blocco degli accordi e nella così intensità con cui Ólafsson si avvicinava a questo piccolo importante capolavoro della produzione bacchiana. Non disdegna naturalmente anche un autore così legato ai grandi classici da Bach a Beethoven come Víkingur Ólafsson un'incursione talvolta nel mondo della musica del nostro tempo, però naturalmente questo avviene quando c'è una affinità, diciamo, con qualche compositore che ama in un certo senso nella propria produzione ripercorrere anche le tracce di un passato. Questo vale naturalmente moltissimo per compositori della tendenza postmodernista, ce ne sono moltissimi in giro, ma vale soprattutto per un grande compositore della scuola minimalista americana, uno dei patriarchi del minimalismo americano, come Philip Glass, che ha basato in fondo un po' tutta la sua attività di compositore, tutto il suo stile sull'arpeggio mozartiano, talvolta sul basso albertino, dunque sulla riproduzione, sulla ripetizione, sulla iterazione di modelli classici tradizionali che entrano a far parte di un linguaggio musicale del tutto contemporaneo. Questo si avverte in moltissime delle composizioni di Phil Glass, però naturalmente a maggior ragione nei suoi studi per il pianoforte. E qui ascoltiamo come ultimo bis offerto da Víkingur Ólafsson al pubblico romano, ascoltiamo uno dei suoi studi per pianoforte, il numero 6 in particolare. Il pianoforte è sempre questo di Ólafsson.

Entusiasmo anche per questo finale, anche un po' imprevisto, con uno studio, lo studio numero 6 per pianoforte di Philip Glass. Si conclude, dicevo, il concerto di Viking Rolason, pianista davvero sensibile e affascinante in questo programma che allineava musica di Schubert, Beethoven, Bach e qualche altra incursione in altri repertori. Come abbiamo visto, vi ricordo che i nostri cartelloni qui di Radio 3 Spitz sono riascoltabili sul sito per 10 giorni, e ricordo anche che domani avremo anche 2 cartelloni musicali importanti: il primo alle 20 in diretta Euroradio da Amsterdam dal Concertgebouw con l'Orchestra Filarmonica delle Radio dei Paesi Bassi, musica di Iman Habibi, Rachmaninoff e Rimsky-Korsakov, e alle 22:30 un concerto cameristico della GOG, Giovine Orchestra Genovese, con il Gringolds Quartet, con l'aggiunta della viola di Lili Maial, con musiche di Johannes Brahms. Dunque siamo proprio in conclusione, lo sentite dalla sigla di questo programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, ancora Francesco Napoleoni e Fabrizio Paccione con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Spitz naturalmente è per domani sera. Da domani il nostro pubblico ritroverà al microfono Luisa Santa Cesaria. Dunque a domani, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti. Una buona notte a tutti voi.

E che bello l'incontro delle corde della Cora in viaggio tra Senegal e Svezia con le voci del duo formato da Susu e Mahera Sissoko. Il loro brano Hula apre una compilation dell'etichetta Putumayo World Music che si intitola Cultural Crossroads ed è incentrata proprio sulle collaborazioni internazionali e sul potere che ha la musica di viaggiare e unire persone di diverse origini e tradizioni. Susu e Sissoko sono rispettivamente originari del sud della Svezia e del sud del Senegal, e ad unirli la passione per la Cora Sissoko come eredità dei cantastorie griot di famiglia. E Susu è una delle poche suonatrici di cora non africane. Un'etichetta, dicevo, la Putumayo World Music, nata più di 30 anni fa, all'inizio era un negozio di artigianato latinoamericano a New York e poi è diventata nota per queste compilation che hanno anche allegre copertine illustrate dall'artista britannico Nicola Eindhol. Il nome deriva dal fiume Putumayo che si trova al confine tra Perù e Colombia. Dan Storper, che è il fondatore, si è sempre detto impegnato ad aiutare le comunità dei paesi da cui proviene la musica da cui lui trae profitto. La compilation più recente si intitola invece Instrumental Odyssey ed è costruita come le altre con brani provenienti da tutto il mondo. La nostra scelta ora cade su un altro duo formato dal chitarrista maliano Viofar Katuré e dal tastierista israeliano Aidan Rachel. A consolidare la loro amicizia hanno deciso di mettere in piedi anche un gruppo, un progetto, un collettivo che si chiama The Touré Rachel Collective.

The Touré Rachel Collective, cioè Vieux Farka Touré e Aidan Rachel in questo brano Sumbu Touré, che vede la partecipazione anche di un altro musicista maliano, di Alimori Sissoko, e che pizzica longoni, altro strumento a corde africano tipico del Mali. In questa raccolta pubblicata il mese scorso dalla Putumayo World Music Instrumental Odyssey troviamo anche Farhan Khan, produttore di origine pakistana di Karachi, che suona il sitar e che ha scelto il nome d'arte Flash Sitar. La sua musica unisce le tradizioni classiche dell'Asia meridionale con blandi ritmi elettronici occidentali, perché il tutto è immerso in un ambiente melodico e quieto. Il brano che abbiamo scelto si intitola Yoga Meditation e il paesaggio sonoro prevede proprio il risonante sitar di Farhan Khan sovrapposto alle tabla di Neil Agrawal, al flauto bansuri di Kumar Bairagi, al ronzio costante del tampura suonato da Fontaine Riddle e dai ritmi lenti di tastiera di Ashish Budakoti. Yoga Meditation, dunque, Flash Sitar.

0: walka zu pakazu punta matemali. Asero, walka zu pakazu punta matemali. Asero, walka zu pakazu punta matemali.
1: E senza soluzione di continuità dalle meditazioni yoga di Flash Sitar, siamo atterrati sulle musiche cerimoniali di Mezza e del suo album pubblicato a settembre che si intitola Echoes. È il secondo album prodotto da Mezza, musicista che dopo tanti anni di ricerca sull'arte sacra della guarigione attraverso il canto è anche riconosciuto come guida spirituale Lakota. Il suo percorso è stato plasmato infatti negli anni dagli insegnamenti ricevuti da alcuni popoli indigeni del Perù, del Guatemala, del Messico e appunto dai Lakota del Nord America. E Mezza nel disco unisce linguaggio, musica, canti sacri cerimoniali dell'ayahuasca e altre ispirazioni che provengono dai nativi americani, sempre nell'ottica della connessione tra uomo e natura, medicina, guarigione, vibrazioni e trance.

dalle musiche sciamaniche cerimoniali, dall'arte della guarigione attraverso il canto e le vibrazioni sonore di Mezza, siamo passati dall'Africa, in particolare dal Sudan, zona che avrebbe davvero necessità di una strada sonora spirituale di pace e guarigione. E allora abbiamo recuperato la compilation della Ostinato Records, Beja Power, Electric Soul and Brass from Sudan's Red Sea Coast. E da questo disco abbiamo ascoltato alcuni artisti della comunità Beja della costa del Mar Rosso nel Sudan orientale, cioè Nuri and his Dorpa Band. Il loro brano era Al Amal. Ora ci spostiamo ancora verso Oriente, arriviamo a Djibouti e troviamo il gruppo RTD, praticamente era la house band della radio nazionale di Djibouti e sempre l'Ostinato Records, che era autorizzata ad accedere agli archivi della radio, conobbe là questo insieme di musicisti giovani e veterani guidati dal sassofonista Mohamed Abdi Alto, e tra i quali spiccava anche il talento vocale di una giovane cantante appassionata di Bollywood, cioè Asma Omar. È lei che ascoltiamo ora dal disco uscito poi nel 2020 con il titolo The Dancing Devils of Djibouti, Raga Khan, Group RTD e Asma Omar.

Emil Mark è un giovane compositore danese che durante i suoi studi alla Danish National Academy of Music è letteralmente, diciamo, inciampato in tre organi lasciati nelle piccole sale prove posizionate nei seminterrati della sua scuola, e questo incontro ha, diciamo, solleticato la sua

raccoglie 5 tracce in cui i suoni degli organi vengono processati e campionati, anche ispirati grazie ai suoi studi e a uno specifico professore ai minimalisti newyorkesi degli anni 60, da Steve Reich a Philip Glass. Il brano che abbiamo ascoltato è il primo ad essere stato composto, è ispirato da un dipinto di Agnes Martin, mentre Razor, che ascoltiamo ora ed è il brano che chiude l'EP, è la traccia che Emil Mark considera un po' come la sua hit dance. Emil Mark si definisce un compositore, un multistrumentista, non aveva mai toccato un organo prima di questa fase creativa della sua vita, ma al momento dice di volersi concentrare su altri strumenti e di voler cambiare, insomma, mezzi per esplorare altre possibilità, altre strade e altri suoni in futuro. Quindi ascoltiamo ancora un brano di Emil Mark come organista prima di incontrarlo su altre frequenze.

In questa parte della notte di Batti ti stiamo ascoltando progetti solisti e di artisti che hanno composto materiale per poi quindi eseguirlo completamente in autonomia. E dopo l'esordio di Emil Mark all'organo, The Brink is Home è un brano dall'ultimo album di Jana Lapin, violoncellista di Chicago, che in questo album, che si intitola Slowly Melting, utilizza anche chitarra, basso, pianoforte e sintetizzatore. Artista poliedrica, Jana Lapin ha sviluppato progetti in diverse formazioni, oltre a sperimentare in solo. Ha un duo storico insieme al chitarrista Anthony Pierog e poi un progetto invece più esteso chiamato Ensemble Volcanic Ash, che ha pubblicato un disco proprio in contemporanea a questo Slowly Melting. Pluto in Aquarius è il nome del disco uscito con l'Ensemble Volcanic Ash, e sia lui che l'album solista che stiamo ascoltando escono per Cuneiform Records. E la coppia di dischi rivela appunto la grande versatilità di quest'artista, che nel lavoro solista si permette di mostrare gli aspetti più romantici e drammatici delle sue composizioni, a differenza invece del lavoro con l'ensemble, che è guidato da un'atmosfera molto più goliardica e divertita, diciamo inclusa nel lavoro condiviso con collaboratori di lunga data. Noi oggi però ci soffermiamo su il suo disco in solo, Slowly Melting, dal quale ascoltiamo ancora un brano che si intitola LA Land.

Siamo partiti da uno studente di musica elettronica e sound art per passare ad un artista la cui formazione e scena di riferimento è sicuramente quella jazzistica, e arriviamo ora ad un lavoro che invece abbraccia la musica classica e la sperimentazione che, partendo dalla ricerca sonora, diventa anche fisica. Brisk è un disco firmato dalla flautista Julie Deac, registrato interamente in una chiesa di Budapest in un solo take, e il centro della sua ricerca in questo caso, che è stata sviluppata dal 2021 fino al 2025, quindi un lavoro molto approfondito, è il respiro come elemento centrale, ovviamente nel momento in cui si suona uno strumento a fiato, ma poi anche in maniera più estesa e assoluta come azione necessaria proprio alla vita. La performance umana, quindi, e i suoi limiti sono delle componenti molto importanti nella costruzione di questo lavoro, che integra alla musica anche dei suoni proprio dipendenti dal fiato, dalla respirazione, che normalmente non sono magari ben visti proprio nell'ambito della musica classica, che invece qui vengono resi protagonisti e parte di una performance che utilizza la respirazione circolare e che è basata sull'improvvisazione. Tutto ciò comunque permette di percepire la natura lirica dello strumento che Julie Deac utilizza, ovvero il flauto traverso.

Trace, ancora un brano da Brisk, secondo album di Julie Deac, uscito il 24 aprile del 2026. Lei è una flautista svedese giovanissima, classe 2000, e Brisk è uscito per l'etichetta indipendente con sede a Stoccolma, Zanatosis, specializzata proprio nella pubblicazione di musica sperimentale. Mentre il prossimo brano lo troviamo in Radical Hope, album di Le Millipede, pseudonimo di Mattias Götz.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte alla libertà data dall'affrontare una creazione in solo, quindi nessun bisogno di definirsi, di rientrare in un genere o in un contesto specifico, ma anzi appunto possibilità di utilizzare strumenti e linguaggi secondo le proprie esigenze artistiche e solamente i propri bisogni. Mathias Goetz è un trombonista, un compositore, ma anche un ornitologo e un filosofo. E in questo suo album Radical Hope tutti questi aspetti della sua vita creativa vengono a galla. Ogni brano porta il nome di qualcuno che per le Millipede ha contribuito allo sviluppo di un mondo ideale e che risponde ai suoi sogni, da James Lovelock a Spinoza, componendo così un racconto musicale che vuole suggerire curiosità, pace e, come chiaro dal titolo, anche una radicale speranza.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johannes de Limburgia, Gaude Felix Padua, Ensemble Le Miroir de Musique, Baptiste Romain, direttore.

0: Di Johannes de Limburgia abbiamo ascoltato Gaude Felix Padua, Ensemble Les Miroirs de Musique, Baptiste Romain, direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Ouverture dall'opera La finta giardiniera, K196. Allegro molto, andantino grazioso, allegro. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Colin Davis.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Ouverture dall'opera La finta giardiniera, K196. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Colin Davis.
1: Ottorino Respighi, leggenda per violino e orchestra. Francesco De Angelis, violino. Filarmonica della Scala. Riccardo Chailly, direttore.

0: Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Leggenda per violino e orchestra. Francesco De Angelis, violino. Filarmonica della Scala. Riccardo Chailly, direttore.
1: Giorgio Mainerio, Gagliarda, il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini.

0: Di Leonard Bernstein abbiamo ascoltato West Side Story, arrangiamento di Fabien Touchat, ensemble Smoking Josephine.
1: Roberto Valentini, sonata in Mi minore per mandolino e basso continuo, opera 12, numero 5. Dalle sonate per flauto traversiero col basso che possono servire per violino, mandola e tobue, opera 12, pubblicate a Roma nel 1730 da Roberto Valentini, forma italianizzata di Robert Valentin. Adagio, allegro, largo, allegro. Complesso strumentale pizzicar galante, Anna Schivazzappa mandolino, Fabio Antonio Falcone clavicembalo, Ronald Martin Alonso viola da gamba, Daniel de Moret tiorba.